0: Radici di Antonio Maggio, e noi siamo sempre qui a Little Collins Street nello studio di Hot Study. E voi state ascoltando Da Roma a Melbourne con Silvia e Sonia.
1: Allora, questo mese una donna alle Blue Mountains è stata la prima persona in Australia a essere sepolta in una tomba fatta di funghi e hemp.
0: Wow, cos'è hemp?
1: È parte della famiglia della canapa o cannabis.
0: Ah!
1: Ma senza effetti collaterali.
0: Ok, yeah, interessante.
1: La donna amava la natura, quindi la sua famiglia voleva fare qualcosa un po' più naturale.
0: Immaginavo,
1: yeah,
0: okay.
1: Invece di una tomba fatta di legno o...
0: Ok, una cosa normale,
1: yeah,
0: funerale, yeah, normale,
1: yeah.
0: Ok.
1: Questo è più... biodegradable.
0: Oh yeah, ok. Quindi yeah, dopo la bruciatura, dopo il funerale, quello che è, il materiale quindi diventa fertilizzante,
1: yeah,
0: per...
1: Yeah, it's like it's good for the earth, you know.
0: Okay, interessante.
1: Mushroom and hemp and whatever, but it's very green, as
0: okay.
1: I say, green funeral.
0: Yes, green funeral,
1: yeah,
0: that's right.
1: Queste tombe vengono dai Paesi Bassi.
0: Oh, okay.
1: Si chiamano Loop Living Cocoon.
0: Un po' funny come nome.
1: Well, yeah.
0: Non pensi.
1: Loop Living Cocoon. You don't put living people in there, though.
0: No, exactly.
1: Okay,
0: that's
1: why
0: I was.
1: It's
0: a bit of an odd name. Yeah, okay.
1: E erano sviluppato da quest'uomo che si chiama Bob Hendricks.
0: Okay,
1: yeah,
0: interessante.
1: So we need this type of, you know, wacky scientists, yeah, making up all these tombs and that sort of thing to make green funerals and,
0: yeah, it can be a trend.
1: It can be a trend. Yeah. Would you get buried in a fungi coffin of fungi?
0: I was gonna ask you the same.
1: Well,
0: Per me sì.
1: Okay. Mi piacciono i funghi.
0: Ah, attenzione. Yeah. Quali funghi ti piacciono?
1: Oh, funghi normale.
0: Ok. Yeah,
1: funghi normale. La canapa. No comment.
0: Ok. Allora, tornando alla domanda che mi hai fatto, direi che potrei esplorare questa cosa, sai, perché non mi dispiacerebbe il fatto di poter contribuire all'ambiente, quindi se vengo insomma messa in questa coffin di,
1: yeah,
0: allora posso fare qualcosa per la natura,
1: know,
0: no?
1: And like there's so many people, like there's just gonna be more and more people buried.
0: Yeah, that's what I mean, we can launch a trend, because poi possiamo chiedere a tutti quelli che vengono al funerale di mettere hashtag green funeral.
1: Green funerals, mushroom funerals.
0: Mushroom funeral.
1: Maybe by the time we die, hopefully very, very, very, very, very, very long.
0: Hopefully, yes.
1: Both going to live to 300, I'm sure.
0: Yes,
1: maybe
0: we can.
1: They'll have coffins made of, non so, corn or...
0: Oh, yeah, I was going to say to you, what do you think, what can we use to make coffins?
1: Nutella.
0: cardboard.
1: Nutella, and then everyone can just take a spoonful.
0: Oh my
1: as
0: god!
1: They pass,
0: that would be
1: instead
0: amazing.
1: Of dropping a rose, you
0: yes.
1: know, you leave people very, very happy.
0: Yeah, exactly. Yeah. See, I think you just create a new trend.
1: It's very green. I don't know how hygienic that is.
0: Yeah. Okay. Maybe we need to revise the business plan.
1: Yeah, look,
0: I'm
1: no scientist.
0: No,
1: not like this Bob Hendricks guy.
0: Sì, magari possiamo chiedere a lui cosa ne pensa.
1: Esatto.
0: E vediamo un attimo cosa si dice. Comunque interessante questa notizia, brava Sonia, mi hai aperto la mente su una nuova.
1: Got you thinking about your funeral?
0: Yeah, I think so, because
1: in 300
0: you know,
1: years.
0: Yes, you need to start to thinking about it, like, you know, so yeah,
1: I think so,
0: yeah,
1: plan.
0: Exactly. Adesso andiamo ad ascoltare Shade con 5K.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: tempo salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Abbiamo appena ascoltato il mio cantante preferito, che ovviamente è Achille Lauro, con Rolls Royce. Mi stavo anche vincendo con il nome, meno male che è il mio cantante preferito. Ma adesso, per diciamo concludere il programma con la ultima, chiamiamola notizia, un po' di knowledge, andiamo a visitare la Gen Z, quindi la generazione nata tra il 1997 e il 2012.
2: Oh, just miss out.
1: I know, right? Yeah. You're gonna be stalked now. I'm gonna say lots of words che sono tra l'italiano e l'inglese.
2: Okay.
1: E tu magari mi dici anche se sei con...
2: If I'm up with the Gen Z, if I know their
1: yes,
2: slang.
1: Oppure if you agree or disagree, I don't know, o se ti è capitato che qualcuno ti ha detto mai queste cose. Allora, ti dico la prima, frenzonare.
2: Frenzonare? Allora, friendzone in
1: esatto.
2: English. They just... Is that what they're doing in Italy now?
1: La usano,
2: add to the end.
1: Yes, frenzonare, sì.
2: Frenzonare.
1: Quindi ecco, indica un pretendente innamorato, quindi una potenziale relationship, però che si riduce solo ad un rapporto di semplice amicizia. Quindi frenzonare. Poi abbiamo chillare.
2: Chillare.
1: Chillare dall'inglese chill, che vuol dire ovviamente rilassarsi, però questo è mantiene lo stesso, quindi
2: chillare mi piace.
1: Piace,
2: I've never heard that, I'm gonna use that.
1: Yeah, poi senti quest'altro, blastare, perché viene da to blast, distruggere, però nello slang si usa per indicare una vittoria schiacciante, che sia in un gioco, in una discussione o nella riuscita di un evento, tipo I had a blast. Cioè, capito, no?
2: Ok.
1: Something like that.
2: Ma
1: no,
2: non ho capito.
1: Ok. Sì, è quando ti sei divertita tantissimo, è andato tutto bene. You said, oh, I had a blast.
2: Ma
1: you never heard of it?
2: Sì, I know I had a blast.
1: Yeah.
2: Ma come si usa blastare in una frase?
1: Boh, quell'evento ha blastato, oppure non lo so. Ok, interessante.
2: We'll pass on that.
1: Ok, pass. Poi abbiamo cringeare, dal verbo to cringe, usato per descrivere qualcosa di imbarazzante o fastidioso.
2: Yes, this one I have heard of, cringeare.
1: Cringeare.
2: Mi piace, it's funny.
1: E poi ci abbiamo blessare, quindi tipo benedire, perché viene da to bless, quindi benedire.
2: Blessare.
1: Utilizzato quando c'è stato un avvenimento positivo, ad esempio, che bless questa giornata.
2: Do you think the Pope's using this one yet? Blessare? Or it's not quite reached the Vatican?
1: I would love the Pope to use blessare, honestly.
2: Move.
1: Yes, it would be amazing. Poi che abbiamo droppare, dall'inglese to drop, quindi cadere, rilasciare.
2: Ah, ok.
1: Usato dai cantanti statunitensi quando rilasciano un nuovo singolo. Bla bla bla.
2: Un nuovo singolo di Achille Lauro. Achille Lauro ha droppato.
1: No, è al contrario. Achille Lauro ha droppato un nuovo singolo quando loro fanno una canzone nuova.
2: Sì.
1: Ok. Almeno è così, ho capito io. Poi, poi c'è snitchare, quindi fare la spia, to snitch, no? Che io però uso sticky beak.
2: Ok,
1: but anyway,
2: snitchare.
1: Oh, e poi ce ne sono le ultime due, quindi una è ghostare, che sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, quindi quando una persona sparisce, quindi ti ghosta, mi ha ghostato. E poi c'è delulu, che significa delirante, fuori dalla realtà. È un po', sì.
2: Allora, delulu è rimasta nell'inglese.
1: Sì, sì. Delulu è...
2: No, they haven't changed that.
1: No, esatto. Ecco, aspetta, ho trovato un'altra. Triggerare.
2: Oh, yeah, to trigger.
1: Yes.
2: Yeah,
1: interessante.
2: That's all right. I think my favorite is probably chillare.
1: Chillare, ok.
2: O blessare.
1: Bene, allora
2: those
1: adesso...
2: Those ones are going into my vocabulary.
1: Amazing. Allora adesso chilliamo con Benji e Fede. Tutto per una ragione.

0: Ebbene sì, siamo arrivati alla conclusione del programma da Roma a Melbourne con Silvia e Sonia.
1: Oh.
0: Ah, però prima di concludere vogliamo insomma darvi un po' di annunci. Allora, innanzitutto io sto per andare in vacanza.
1: Oh.
0: Sono molto contenta. insomma vado a trovare la mia famiglia in Italia, quindi bello. Il programma andrà in pausa per un pochettino, però torneremo con voi ad ottobre, quindi non vi preoccupate che comunque torniamo, non c'è assolutamente problema, e speriamo di ritrovarvi sempre sui nostri channels, come si dice.
1: Sì, allora torneremo a ottobre, poi a novembre c'è questo spettacolo, si chiama Gen A, Generation Ethnic Comedy, a Williamstown Italian Social Club con Ivan Aristeghietta.
0: Oh, io lo
1: Andrew
0: amo.
1: Portelli, è fantastico.
0: Lui, Ivan è fantastico. Divertente. Ragazzi, se non avete visto Ivan al Comedy Festival che è stato a Melbourne a febbraio, quando era?
1: Marzo.
0: Vabbè, insomma, sbaglio tutti i mesi, e Ivan è fantastico. Quindi venite a vedere lo show. Yeah. Però vai, Sonia, dici più.
1: Poi, come ho detto, Andrew Portelli, Carissa Bostinakis, Belal Hassoun e anch'io.
0: Anche Sonia
1: anch'io.
0: Di Iorio.
1: Tutto in inglese. Io faccio anche un piccolo set alla fine.
0: Ok.
1: In italiano. Quindi devo fare abbastanza pratica.
0: Vabbè, ma ce la fai, dai. Sei brava, sei brava.
1: Sì.
0: Quindi, ok, allora, come possiamo prendere i ticket? Quindi, insomma, prima abbiamo menzionato Try Booking.
1: Allora, sul sito Try Booking c'è anche un codice per uno sconto. Se usate il codice AMICI, uno sconto di 10%,
0: ok.
1: C'è uno sconto per un group of six. So if you book a group of six, you get $5 off per ticket. So it's a big discount.
0: E quant'è però un ticket? Quanto costa?
1: $29.90.
0: Vabbè, not bad.
1: But if you book, use Amici, book with the group, you get super cheap tickets.
0: Amazing.
1: And it's going to be a great fun night. If you haven't been to the Williamstown Italian Social Club and you've been thinking, I need to get down there, this is a fantastic opportunity. It's such a great place, great
0: amazing
1: vibe.
0: Okay, let's go then. 7 di novembre, Williamstown Social Club, e noi ci vediamo prossimamente, ci sentiamo. Ciao!
1: ciao!

Buongiorno, siete su Radio Italiana 531 e questo è In Viaggio, che ogni settimana vi racconta un pezzetto di mondo. Io sono Benedetta Rusconi e oggi viaggeremo in Spagna, ma in un luogo preciso, una città sul mare, con un senso di identità molto forte e particolare che ancora oggi celebra con tradizioni antiche di secoli. Oggi vi porto a Tarragona, città catalana sulla costa daurada, circa 100 km a sud di Barcellona. Una città antichissima, che si dice fosse stata costruita addirittura nel V secolo a.C., ma che si è sviluppata ed è diventato uno dei centri più importanti della Spagna con l'arrivo dei Romani, già nel 200 a.C. Quindi, una colonia romana molto importante, chiamata originariamente Tarraco. E infatti era la principale base militare romana in territorio spagnolo, che poi divenne anche città commerciale. La sua posizione era perfetta, affacciata sul Mediterraneo, ma su un'altura rocciosa. Di queste origini romane esistono oggi diversi siti archeologici che si possono visitare e che sono tutelati dall'UNESCO. Come le sue mura romane, che hanno protetto la città per secoli, sono alte sino a 12 metri e spesse sino a 6 metri e segnano il perimetro di Tarragona per oltre 4 chilometri. E come la necropoli cristiana, con più di 2000 tombe del primissimo periodo cristiano, dal III al VI secolo d.C. Ma la sua storia romana è raccontata soprattutto dal suo foro, di cui oggi si possono ancora vedere i templi, la piazza forense e il circo, dove si svolgevano le gare delle bighe e delle quadrighe, uno dei fori romani meglio conservati in tutta Europa. Queste tre parti del foro erano state costruite su tre livelli diversi, perché Tarragona, come vi dicevo, si trova su un'altura e si sviluppa su dei terrazzamenti collegati tra loro da bellissime scalinate. Il foro era in quello che oggi è il centro storico della città. Poi c'è il bellissimo anfiteatro romano, costruito nel II secolo d.C., che una volta poteva ospitare sino a 14.000 spettatori, con una grande arena dove si tennero combattimenti tra gladiatori e animali feroci, e dove avvenne anche il martirio, nel 259, di San Fruttuoso, allora vescovo di Tarragona, e dei suoi diaconi, San Augure e San Eulogio. L'anfiteatro romano venne costruito proprio sul mare, ancora oggi è uno dei luoghi più suggestivi di Tarragona. Colonne, archi e resti di palazzi romani si trovano un po' ovunque nella Tarragona vecchia e subito fuori dalla città si possono vedere i resti di un acquedotto romano così solido e maestoso che anticamente si pensò potesse essere solo opera del diavolo e infatti ancora oggi viene chiamato il Ponte del Diavolo. Dopo il periodo di sviluppo e splendore romano, arrivarono a Tarragona i Visigoti nel IV secolo, poi i Musulmani e poi tornarono i Cristiani nel Medioevo e tornò anche un periodo di ricchezza e splendore per questa città spagnola tra il 1200 e il 1300. È in questo periodo che Tarragona si riempie di bellissime chiese in stile gotico. Ed è sempre di questo periodo la cattedrale di Tarragona, costruita sul punto più alto della città, sui resti di un tempio romano, e dedicata alla sua patrona, Santa Tecla. La cattedrale è un misto di stile romanico e gotico, con un chiostro di fine 200, diverse cappelle e un museo diocesano con una preziosa collezione di arte medievale. La città ha continuato a svilupparsi anche nei tempi più moderni, con l'aggiunta di strade molto larghe, che oggi sono solo pedonali, le Ramble, e sono perfette per lo shopping e per lo struscio domenicale, palazzi ottocenteschi e un bellissimo mercato centrale al chiuso di inizio Novecento. E non dimentichiamo che Tarragona è sul mare e fuori dalle sue antiche mura ci sono le sue spiagge e si sviluppa il Serraio, cioè il vecchio quartiere dei pescatori, con il suo porticciolo, le case delle facciate color pastello e molti ristoranti dove mangiare i piatti tradizionali a base di pesce. C'è così tanto da vedere a Tarragona e la gente è così ospitale e aperta che vale davvero la pena restarci diversi giorni. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo degli amici che vivono lì e che ci hanno trasmesso la loro passione per questa città e ce ne hanno mostrato e raccontato ogni angolo. Dovevamo restare con loro solo un weekend e invece ce ne siamo andati dopo 2 settimane e sono ancora tra i nostri amici più cari.
Li avevamo conosciuti proprio qui in Australia più di 15 anni fa, perché lei, Judith, è enologa e si era trasferita con il marito e i due figli nella regione del Konawarra, nel sud-est del Sud Australia, per qualche mese, per collaborare con una casa vinicola importante. Siamo diventati molto amici e ogni 2 o 3 anni cerchiamo di passare del tempo insieme in qualche angolo dell'Europa. È un'amicizia bellissima e grazie a loro abbiamo scoperto questa parte della Spagna che non conoscevamo. Comunque, per tornare a noi, l'architettura, l'arte e la storia antichissima di Tarragona non sono i soli motivi per cui oggi voglio parlarvi di questa città spagnola. C'è anche un altro motivo per cui secondo me vale la pena organizzare un viaggio qui e ve lo racconto tra pochi minuti, subito dopo la nostra prima pausa, in cui voglio farvi ascoltare Paquito e Cioccolatero dei Pasodobles Toreros per ricordarci che siamo in Spagna. Restate con me, a tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Bentornati su Radio Italiana 531, siete con Benedetta Rusconi e stiamo visitando insieme la città di Tarragona, sulla costa spagnola, a sud di Barcellona. Prima della pausa vi ho raccontato la storia di questa città molto antica e tutto quello che potete vedere e fare a Tarragona, ma vi ho anche detto che la sua storia e la sua bellezza non sono gli unici motivi per visitarla. La sua cattedrale gotica, costruita sulla collina più alta della città, è dedicata a Santa Tecla. E questo è un dettaglio importante, perché proprio a Santa Tecla è dedicato anche uno dei festival più belli e più suggestivi di tutta la Spagna. Un'esperienza intensa, ve lo assicuro. La città è devota a questa santa perché ne custodisce da diversi secoli una reliquia, portata qui nel 1321 dall'Armenia. Tra l'altro una reliquia importante, non stiamo parlando di un dito, un osso o dei capelli, ma di un intero avambraccio, con la mano inclusa, insomma una cosa seria. Santa Tecla viene celebrata dalla Chiesa Cattolica il 23 settembre ed è durante le ultime due settimane di settembre che si svolge la festa di Santa Tecla di Tarragona. Per 10 giorni Tarragona si trasforma e tutta la città si ritrova in strada e nelle piazze per festeggiare la santa, ma soprattutto per celebrare le tradizioni popolari più significative.

Festival comincia con la terrazzetta al Parco Saavedra, un ricco programma di concerti, cabaret, spettacoli circensi, workshops per tutti e cinema all'aperto, perché in fondo siamo sempre a fine estate, quindi il clima, il tempo è ancora molto piacevole. Negli ultimi 4 giorni, invece, cominciano gli spettacoli più suggestivi e più significativi della Festa di Santa Tecla. E cominciano proprio con una gigantesca aquila dorata che scende la grande scalinata della cattedrale, circondata dalla folla che canta e applaude. Un lunghissimo corteo, chiamato Seghisi Popolare, parte sempre dalla cattedrale e attraversa la città vecchia per raggiungere Place de la Font, dove si trova il municipio. E guidano il corteo draghi che sputano fuoco, diavoli e molte altre figure simboliche come bestie alate, tori, leoni. Tutte figure gigantesche, tutte bellissime opere di cartapesta. Poi compaiono i giganti, anche loro enormi figure in legno e cartapesta che raffigurano re, regine e personaggi leggendari della storia di Tarragona. A ognuna di queste figure simboliche sono associate musiche e danze diverse e tutto il pubblico segue il corteo per le strade, danzando e cantando insieme. Centinaia di persone e bambini sono vestiti da diavoli e danzano tenendo torce infuocate in mano. Uno spettacolo incredibile, ma certamente non molto sicuro, e infatti gli organizzatori consigliano di usare scarpe chiuse e cappelli e di evitare di indossare tessuti sintetici. Ovunque ristoranti e bar sono aperti sino a notte fonda. E la bevanda ufficiale della Festa di Santa Tecla è lo chartreuse, il famoso liquore a base di erbe inventato dai monaci addirittura all'inizio del 600, con quella che, secondo antichi manoscritti, conteneva la formula dell'elisir di lunga vita. Ora, sull'origine dello chartreuse in realtà ci sono versioni diverse. Comunque pare che sia nato in Francia, ma che per un certo periodo la sua produzione sia stata trasferita proprio a Tarragona. Quindi è una bevanda di cui Tarragona va ancora molto fiera. E durante la Festa di Santa Tecla le persone girano per le strade con il loro bicchiere chartreuse personale appeso al collo per provare nei tantissimi bar della città la mamma teta, il tradizionale cocktail a base di chartreuse e granita al limone che viene preparato solo in questa occasione. La cosa curiosa è che in un ambiente così esaltato, dove l'alcol certamente non manca, dove c'è musica altissima ovunque, dove si danza insieme sino a notte fonda, raramente si vedono situazioni eccessive. Si vede molta gente allegra e rumorosa in giro, certo, ma senza mai sentirsi in pericolo o a disagio. E il commento di chi viaggiava con me, australiano al 100%, è stato: se tutto quest'alcol girasse a una festa in Australia, ci sarebbero già persone sdraiate per terra, probabilmente svenute, e scazzottate e poliziotti ovunque. E questo a Tarragona non avviene perché in tutti gli angoli della città, nei giorni della festa, viene venduto anche molto street food e i bar offrono tutto il giorno una varietà incredibile di tapas. Anzi, esiste una vera e propria tapas route nel centro storico della città, creata proprio per la festa. Insomma, prima il cibo e poi l'alcol, dovrebbe sempre funzionare così in fondo. E il cibo gioca una parte molto importante, perché si mangiano principalmente piatti tradizionali. Tarragona è sul mare, sì, ma possiede anche molti campi coltivati, uliveti e vigneti, sulle colline alle spalle della città. Quindi la sua cucina è a base di pesce, olio d'oliva, mandorle, verdure, accompagnata dai buonissimi vini della regione del Priorato. Insieme alle famose tapas, Tarragona propone ovviamente anche la paella di pesce. E ovviamente, inutile dirvelo, si mangia a tutte le ore, notte inclusa. Normalmente alle 8 di sera si comincia con aperitivi e tapas, verso le 10 si comincia a cenare seriamente e se va bene a mezzanotte l'una ci si alza da tavola. Orari abbastanza difficili per gli stranieri. Come vi avevo anticipato, il 23 settembre è ufficialmente il giorno di Santa Tecla e si festeggia sul sagrato e sulle scalinate della cattedrale, dove viene mostrata alla folla la reliquia della santa, il suo avambraccio. La giornata termina poi con fuochi d'artificio, campane a festa e con uno spettacolo davvero unico: i castelli umani dei Castellers, Human Towers in English, o Human Castles.
Queste Human Towers, o Castells in spagnolo come vengono chiamate in Catalogna, si esibiranno diverse volte

durante la festa di Santa Tecla e sono secondo me la cosa più spettacolare di questa regione. Una tradizione unica e molto particolare della cultura catalana e ancora più sentita durante la festa di Santa Tecla. Ora restate con me perché ve ne parlerò meglio subito dopo questa pausa musicale. Intanto ascoltiamo la Marcia di Santa Tecla, uno dei più famosi brani suonati durante il festival delle decine di bande musicali presenti nelle piazze e per le strade. E a questa musica ovviamente vengono sempre accompagnati dei canti dalla folla. Comunque ascoltiamo Marcia di Santa Tecla insieme. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Ben ritrovati su Radio Italiana 531. Stiamo viaggiando insieme in Spagna, ed esattamente a Tarragona, nell'occasione della sua festa più importante e suggestiva, la festa di Santa Tecla, organizzata ogni anno nella seconda metà di settembre. Il 23 settembre è il giorno in cui ufficialmente si festeggia Santa Tecla, la patrona di Tarragona, e il 24 normalmente si chiude il festival con il tradizionale corifoc, un lungo corteo guidato ancora da animali e personaggi giganteschi. Dalla cattedrale partono anche i famosi pillars, torri umane alte sino a 4 o 5 piani, che si sfidano in una corsa tra le vie del centro storico, salendo e scendendo scalinate e zigzagando tra la folla. Immaginate un immenso gruppo di persone, chiamati castelleres, tutte vestite allo stesso modo, con pantaloni bianchi, una camicia di cotone del colore del loro gruppo, una fascia alta di tessuto nero, che è una striscia di stoffa lunga anche 5 metri, stretta intorno alla vita, e a volte anche una bandana in testa o un fazzoletto legato al collo. Si tengono tutti uniti e compatti, agganciandosi per le spalle. Intorno il resto della loro squadra che li dirige e li assiste. In mezzo a questo gruppo, un uomo sta in piedi sulle spalle di qualcuno al centro, a sua volta porta sulle proprie spalle un'altra persona, che porta sulle spalle un'altra persona ancora. Ed ecco i quattro piani, che a volte possono essere anche di più, di cui vi parlavo prima. Ovviamente più si sale e più leggera è la persona sulle spalle del suo compagno di sotto. In cima si trovano normalmente un bambino o una bambina, anzi più spesso una bambina. Questi sono i pilar che l'ultimo giorno del festival si sfidano in gare di corsa per le vie della città vecchia, sino alla piazza nel municipio. Una volta arrivati davanti al palazzo del sindaco, la bambina in cima alla torre si deve arrampicare velocemente alla finestra, staccandosi dal resto del gruppo della torre e aiutandosi con una corda che penzola giù dal balcone della finestra. Il suo gruppo è sempre intorno a lei, alla base della torre, per afferrarla se in tutta questa corsa dovesse cadere, e a volte purtroppo succede. Vince la squadra più veloce e la cui bambina scavalca la finestra del sindaco per prima. L'equilibrio, la concentrazione, la forza e la sincronizzazione sono essenziali in questa loro corsa sino al palazzo del municipio. Si allenano tutto l'anno per riuscirvi. E queste esibizioni dei castelleres sono forse la cosa più spettacolare di questa regione e di questa festa. Ma facciamo un passo indietro, perché vorrei spiegarvi meglio l'importanza di queste torri umane. Quella dei castelleres è una tradizione di tutta la Catalogna, nata oltre 200 anni fa. Esistono gare e feste celebrate con i castelli e le torri umane in tutta la regione spagnola, e una delle più importanti è sicuramente quella della festa di Santa Tecla che vi sto raccontando. A Tarragona esistono quattro gruppi di colles castelleres, ovvero associazioni composte da centinaia di persone di tutte le età, uomini, donne, bambini e bambine, legate a un preciso quartiere della città. Queste persone si allenano tutto l'anno per riuscire a costruire, con alcuni dei suoi componenti selezionati ovviamente, delle vere e proprie torri umane, chiamate pillars, quando sono alte sino a 4 o addirittura 6 livelli, o addirittura costruzioni di castelli o piramidi umane, quando riescono a raggiungere dai 6 sino ai 9 livelli o piani, sono chiamati castells. Alla base di queste torri o castelli c'è sempre quella che viene chiamata la pigna, ovvero la base, formata dalla maggior parte dei componenti di quell'associazione, che si tengono uniti per le spalle e hanno il compito importantissimo di premere verso il centro per rendere la base più stabile. Sono anche un tappeto umano che può aiutare in caso di caduta di chi forma i livelli successivi. Quindi hanno anche una funzione protettiva. Sono così appiccicati e compatti da dover tenere la testa bassa perché non riuscirebbero a muoverla. Non vedono cosa sta succedendo sopra di loro, ma si fidano di quello che viene loro urlato dal resto del gruppo. È difficile spiegare come si formi questa base senza mostrare alcuna immagine, ma credetemi, esiste un modo molto particolare e collaudato da secoli per rendere questa base compatta e solida. E vista dall'altro sembra una figura geometrica perfetta. Su questa base poi se ne forma una seconda, più piccola, che sta in piedi sulle spalle dei loro compagni, e così via via per almeno altri 3 o 4 livelli. Le persone si arrampicano velocemente, a piedi nudi, aggrappandosi alle fasce nere che ogni componente dell'associazione indossa intorno alla vita e che serve per proteggere la zona lombare, ma anche per essere usato come punto d'appoggio per i compagni che devono salire. Più si sale, come vi dicevo, più le persone che si arrampicano sono minute e leggere ed estremamente agili e veloci. Normalmente sono ragazzini e sembrano dei piccoli ragni, sono incredibili. Raggiungono così 6, 7, 8 e a volte anche 9 livelli, il massimo mai raggiunto. Gli ultimi 2 o 3 livelli sono spesso composti da una persona sola o anche da 2 o 3, dipende un po' dal tipo di torre che vogliono costruire. Un po' come gli equilibristi che si esibiscono al circo, per intenderci. Il bambino o la bambina che arrivano in cima e rappresentano l'ultimo livello si alza velocemente sulle spalle del suo compagno e stende il braccio verso l'alto come per voler toccare il cielo. Quello è il segnale, la prova che il castel ha avuto successo ed è stato compiuto. Subito dopo questo gesto comincia molto velocemente la discesa, perché l'equilibrio di questa incredibile torre o piramide è delicatissimo e il successo dell'impresa si raggiunge solo se nessuno cade anche in discesa. Quindi in pochissimi secondi davvero il castello umano si smonta e tutti tornano a terra. È un processo velocissimo, incredibile da vedere. Ci sono una coordinazione e un tempismo perfetti in tutto questo. Ed esistono formazioni diverse, ovviamente, a seconda del numero di persone che compongono ciascun livello. Ma questi sono dettagli importanti soprattutto nelle competizioni. Qui a Tarragona vogliamo semplicemente goderci lo spettacolo. E questo spettacolo di agilità viene sempre accompagnato da musica dal vivo, canzoni e motti urlati dalla folla, centinaia di persone intorno a fare il tifo e un'eccitazione incredibile nella piazza. La loro ultima esibizione è davanti al municipio e i castelli umani devono alzarsi sino a raggiungere i piani più alti del palazzo, dove sono affacciate le autorità della città. I colles, quindi, sono questi gruppi, queste associazioni di persone, di castelleres, che si distinguono per il quartiere da cui provengono e per la loro storia, e che si possono riconoscere dal colore della camicia che indossano. A Tarragona esistono 4 colles, 4 grossi gruppi, che si incontrano tutto l'anno per allenarsi, prepararsi e trasmettere la tradizione dei castelli umani alle nuove generazioni. E possono indossare camicie viola o blu o verdi o a strisce bianche e rosse. Questi sono i 4 colori delle 4 colles di Tarragona. La piazza in cui si esibiscono sembra divisa perfettamente in 4 spicchi dove prevalgono questi colori. La folla si radura intorno al gruppo che sostengono e urla, canta e applaude tutto il tempo. Non c'è persona, bambini inclusi, che non abbia gli occhi costantemente puntati in alto per seguire la formazione veloce e precisa di questi castelli umani. E in quest'ultimo giorno del festival, Piazza della Fonte, la piazza del municipio, rappresenta l'anima più vera e più passionale di Tarragona. Accade di tutto in questa giornata e tutti si fanno coinvolgere, persino gli stranieri, i visitatori che vengono da lontano. Prendiamoci un'altra pausa con un altro brano suonato durante la festa dalle bande locali, Amparito Roca della banda sinfonica L'Artistica Buñol. Restate con me, a tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Siete su Radio Italiana 531 e state ascoltando l'ultima parte del programma In Viaggio. Io sono Benedetta Rusconi e oggi vi ho raccontato di Tarragona, sulla costa spagnola, della sua incredibile festa dedicata a Santa Tecla e della tradizione dei castells, tipica della regione catalana di cui Tarragona fa parte. In questi intensi e incredibili 10 giorni di festa, della festa di Santa Tecla, a Tarragona tutto sembra mischiarsi e confondersi. Folklore, religione e devozione, superstizione e leggenda. E accade da diversi secoli. Quindi accanto alla reliquia di Santa Tecla e alla devozione per lei, ci sono anche giganteschi draghi di cartapesta che sputano fuoco, tori, figure mitologiche, aquile dorate e diavoli a rappresentare anche la cultura popolare e le credenze pagane. Le tradizioni sono anche questo, giusto? E poi nei secoli si evolvono, si arricchiscono di dettagli e di misteri. Le strade di Tarragona, quindi, si riempiono di tutto questo. Sacro e profano, storia e leggenda insieme. Ed è proprio questo che mi colpisce sempre quando partecipo a questo tipo di feste popolari. Come l'uomo, ovunque nel mondo, non solo qui in Spagna, riesca a mettere insieme credenze ed elementi così opposti e contraddittori, che però non si annullano a vicenda, anzi, curiosamente, si rinforzano. E l'altra cosa che mi colpisce sempre è il coinvolgimento dei più giovani, delle nuove generazioni, spesso anche di bambini, come in questo caso. Sono infatti i bambini ad arrampicarsi sulla cima della torre o del castello e ad alzare il braccio verso il cielo per indicare il successo dell'impresa. Durante l'esibizione dei Castelleres mi sono avvicinata a un paio di questi gruppi al centro della piazza per riuscire a fotografarli meglio e ho notato l'eccitazione e la concentrazione dei bambini che avrebbero dovuto raggiungere la cima, no? Che si stavano preparando e erano pronti per la loro arrampicata sulle spalle dei loro compagni. Erano estremamente concentrati, seri, sentivano tutta la responsabilità del successo della loro esibizione. Ma soprattutto erano fieri, orgogliosi di essere stati scelti per quel ruolo e di rappresentare la loro squadra. Ed erano giovanissimi, credetemi, 10 anni, non di più. E questa, secondo me, è la cosa più bella. Le tradizioni sono importanti in una comunità perché ne definiscono l'identità, ne raccontano la storia, ne mostrano il senso di appartenenza. E abbiamo tutti bisogno di sentirci parte di una comunità, giusto? Parte di una cultura, di un pezzetto di storia. Altrimenti ci sentiamo persi. E noi che viviamo in Australia lo sappiamo bene. Rincorriamo questa comunità e ne difendiamo le tradizioni persino dall'altra parte del mondo. Quei bambini sentivano questo forte senso di identità. Era affascinante guardarli. I castelli umani della Castiglia sono la metafora della vita. I più anziani preparano la base, la rendono forte, stabile. I più giovani terminano la costruzione del castello. Quindi, senza la comunità e senza la collaborazione tra le diverse generazioni, niente è possibile. Questo profondo rispetto e attaccamento alle tradizioni mi riporto subito a un'altra comunità che conosco molto meglio perché appartiene alla storia della mia famiglia materna. Mi riferisco a Varazze, sulla costa Ligure, in provincia di Savona, dove è nata e cresciuta mia madre e dove viveva mia nonna, quella nonna Maria che mi aveva trasmesso l'amore per il viaggio, ve lo ricordate? Ve lo avevo raccontato nel primissimo episodio di questo mio programma. E dove Varazze, dove ho anche trascorso praticamente tutte le mie estati e vacanze scolastiche, sino a tutta la mia adolescenza, per cui ho passato tantissimo tempo lì. Varazze è molto devota a Santa Caterina da Siena, che si era fermata qui il 3 ottobre del 1376, nel suo viaggio di ritorno da Avignone, dove era andata per convincere il Papa, che allora risiedeva in Francia, a tornare a Roma. Caterina si fermò a Varazze, ma restò molto colpita dalla desolazione della cittadina, che in quegli anni era stata letteralmente decimata dalla peste. Con le sue preghiere, Caterina liberò Varazze dalla peste e chiese ai fedeli di costruire una chiesa nel luogo dove lei si era fermata. In quel luogo oggi sorge il piccolo santuario di Santa Caterina, una bellissima chiesetta del 600 sulla via Aurelia, proprio davanti al mare, in una posizione bellissima. Santa Caterina viene festeggiata a Varazze il 30 aprile con una lunga processione che attraversa il paese e trasporta la cassa pesantissima con sopra la statua enorme in legno di Santa Caterina dalla parrocchia di Sant'Ambrogio nel centro storico di Varazze sino a questo piccolo santuario sul mare per poi fare l'itinerario inverso e tornare alla sua sede in parrocchia nel pomeriggio. È una giornata importantissima per i varazzini ed è uno di quei momenti in cui storia e tradizioni vengono celebrati per rafforzare quel senso di identità e di comunità di cui vi parlavo prima a proposito dei Castellers di Tarragona. In questa processione del 30 aprile la cassa di Santa Caterina, che viene portata in spalla da credo una dozzina di uomini, forse anche di più perché è veramente pesantissima, è preceduta dalla tradizionale processione dei crocefissi, che è una tradizione molto sentita in Liguria. A Varazze esistono diverse confraternite, molto antiche, che sono legate a una chiesa o un quartiere. Ogni confraternita ha il suo crocefisso, ovvero una croce molto grande, antica, in legno e impreziosita da intarsi e decorazioni d'oro e d'argento. I crocefissi sono molto preziosi quindi, ma anche molto molto pesanti e vengono trasportati da un uomo solo, tenuto in piedi con l'aiuto di un'imbragatura di pelle incrociata sulle spalle, in un gioco di forza ed equilibrio di cui pochi sono capaci. I portatori dei crocefissi indossano tutti una tunica bianca e appunto questa imbragatura in pelle sulle spalle. Fanno i turni per trasportare il crocefisso e camminano per qualche centinaio di metri con il crocefisso in bilico appoggiato sul collo, tra i carruggi stretti della cittadina. Camminano lentamente e in modo ritmico, con passettini brevi, circondati dai compagni della confraternita che sono sempre pronti a intervenire se perdono l'equilibrio o si vogliono fermare e che poi facilitano il cambio del portatore. Ci sono crocefissi enormi, particolarmente addobbati e pesanti, e altri più semplici e leggeri. E poi ci sono i crocefissi più piccoli, per portatori più giovani e anche per ragazzini. E anche questo è un lavoro di squadra, che non può essere fatto individualmente, e per cui i portatori si preparano a lungo. Ho partecipato a questa festa diverse volte e mi sono spesso avvicinata ai portatori già al mattino presto, quando si preparavano per la processione e indossavano, quasi come fosse un rituale, le loro vesti e le loro imbragature imbottite. E anche qui mi ha sempre affascinato osservare la loro concentrazione, la ripetizione dei loro gesti, la loro dedizione. Soprattutto mi hanno sempre affascinato i più giovani. Ragazzini fieri di poter finalmente attraversare il centro storico trasportando il crocifisso della loro confraternita. Uno di loro credo di averlo fotografato in anni diversi e nelle foto si vedono chiaramente i suoi cambiamenti, da ragazzino ad adolescente più maturo, ma sempre con lo stesso sguardo serio, la stessa concentrazione. L'ultima volta gli ho chiesto perché lo facesse e lui mi ha risposto: lo faceva mio nonno, lo ha fatto mio padre, adesso tocca a me. Di nuovo vedete quel bisogno di appartenenza a una storia, a una comunità. Dopo aver raggiunto il santuario di Santa Caterina sul mare e il luogo dove la santa liberò Varazze dalla peste, la processione torna al luogo di partenza e si ferma per un po' sul sagrato della parrocchia. Tutta la folla, i crocefissi e le confraternite, si radunano qui e aspettano l'arrivo della cassa di Santa Caterina, che di solito chiude il corteo. Gridano il nome della santa e le chiedono di restare con loro. E incomincia un gioco che si ripete ogni anno, no? La cassa si avvicina al portone della chiesa e poi fa marcia indietro diverse volte, come per voler restare con il popolo. Deve tornare nella sua casa, nella sua chiesa, ma vuole restare di più con il popolo. Il popolo la chiama, applaude, insomma, alla fine entra in chiesa accompagnata da un grande applauso. Come mi raccontava mio zio, la conclusione del corteo sul sagrato della chiesa è anche un momento utile per fare il punto, vedere chi c'è ancora, chi non c'è più, chi è cambiato, chi è nuovo. È forse l'unico momento in cui tutta la comunità si ritrova insieme ed è sempre un momento molto emozionante per tutti. Con questo finale un po' più personale, spero me lo perdonerete, concludiamo questo viaggio di oggi, che è cominciato a Tarragona, in Spagna, e poi si è spostato in Liguria. Abbiamo visitato una città molto antica e scoperto le sue tradizioni. E soprattutto abbiamo visto come queste tradizioni riescono a tenere insieme una comunità e diano ai suoi singoli individui quel senso di appartenenza e di identità di cui tutti più o meno abbiamo bisogno. Per me, anche questo è viaggiare. Siete su Radio Italiana 531, io sono Benedetta Rusconi e avete ascoltato il programma In Viaggio. Vi ricordo che se volete riascoltare o condividere questo episodio o ascoltare gli episodi precedenti di In Viaggio, li trovate tutti sul sito radioitaliana531.com.au. Ciao, a presto!

Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.

Ariete. Lavoro. Settembre mette alla prova i rapporti con i colleghi, soci e collaboratori, soprattutto intorno all'11 e al 21. Sarà importante evitare polemiche e mantenere la calma, anche quando qualcuno cercherà di provocarti. Dal 10, Mercurio invita a sistemare questioni legali, economiche e accordi rimasti in sospeso, mettendo tutto nero su bianco. Potrebbe essere necessario rivedere progetti e strategie per consolidare ciò che hai costruito, ma Giove continua a proteggerti. Dal 28, Marte torna favorevole e ti restituisce energia aiutandoti a chiudere finalmente ciò che è rimasto irrisolto. Amore, la prima metà del mese porta qualche tensione, soprattutto nel weekend del 12, 13 e 19 e 20. Nelle coppie solide non si intravedono rotture, ma sarà necessario avere pazienza e rimandare chiarimenti più delicati. Dal 23 il clima migliora e il weekend del 26-27 sarà ideale per affrontare ciò che non funziona e rafforzare il rapporto. Se sei single, potresti sentirti attratto da persone più grandi, anticonformiste e creative, capaci di risvegliare emozioni intense. Benessere. Gli impegni e la pressione accumulata rischiano di farti sentire stanco e sotto stress. Nonostante questo, Giove ti offre una buona capacità di recupero e verso la fine del mese ritroverai una carica decisamente maggiore. Toro. Lavoro. Settembre è un mese di sfide e potrebbe aumentare il desiderio di cambiare ambiente o cercare nuove opportunità professionali. Le questioni economiche e la sensazione di non essere abbastanza riconosciuto possono alimentare insoddisfazione e voglia di svolta. Il 14 e 15 saranno giornate tese nei rapporti con colleghi e collaboratori, quindi meglio evitare scontri inutili. Il 21 e il 29 invece sono momenti favorevoli per avanzare proposte, ottenere gratificazioni o vedere riconosciuto il proprio valore. Amore. Le tensioni professionali possono riflettersi nella vita privata, creando incomprensioni e la sensazione di non essere ascoltato. Le coppie solide supereranno le difficoltà, mentre quelle già fragili potrebbero attraversare una fase più polemica. Se esistono questioni irrisolte con un ex, potrebbe essere arrivato il momento di cercare una tregua e smettere di trascinare vecchi conflitti. Il 22 e 23 saranno particolarmente delicati, mentre a fine mese sarà fondamentale ritrovare complicità e vicinanza. Benessere. Anche fisicamente e mentalmente, settembre può risultare stressante, nonostante una buona resistenza generale. Presta maggiore attenzione il 15, 16, 22, mentre dal 27 al 30 arriverà finalmente una fase di recupero e maggiore serenità. Gemelli. Lavoro. Il mese parte con qualche insicurezza legata a situazioni professionali o finanziarie ancora poco chiare. Potresti avere la sensazione di essere sotto esame o di dover continuamente dimostrare il tuo valore, ma questa fase si dissolverà rapidamente. Dopo il 10, Mercurio torna favorevole e aumenta chiarezza mentale, capacità di comunicare e di trovare soluzioni. Urano, Nettuno, Saturno e Giove amplificano intuizione, creatività e capacità di anticipare opportunità e cambiamenti. Dal 23 il Sole favorisce ulteriormente le idee e aumenta la fiducia nelle tue capacità. Amore, dal 10 al 13, se sei single, potresti vivere un incontro improvviso con una persona originale, capace di stimolare curiosità e desiderio. Non ne sono esclusi veri e propri colpi di fulmine o attrazioni fuori dagli schemi. Se sei in coppia invece, sentirai il bisogno di costruire qualcosa insieme e di dare al rapporto una direzione più concreta. Potrebbero emergere desideri legati a una casa, un trasloco, un progetto familiare, oppure semplicemente alla necessità di rompere la routine. Benessere. I primi giorni possono portare stanchezza mentale, distrazione e una sensazione di sovraccarico dopo la ripresa delle attività. Le tensioni saranno più evidenti il 4 e 5, mentre dal 23 recupererai vitalità, lucidità ed energia.

Cancro. Lavoro. Marte nel segno ti spinge ad agire e cambiare, ma il contrasto con Saturno può creare tensioni professionali. Il 7 sarà particolarmente delicato. Evita reazioni impulsive, critiche e polemiche che potrebbero peggiorare la situazione. Se non ti senti più valorizzato o la tua routine è diventata soffocante, settembre può spingerti a cercare nuove strategie e alternative. La seconda parte del mese sarà più favorevole per riflettere con calma e costruire percorsi diversi. Amore. Fino al 10, Venere dissonante può rendere difficile comunicare ciò che provi, con particolare attenzione al weekend del 5 e 6. Anche gli altri fine settimana potrebbero essere agitati, soprattutto se senti il bisogno di maggiore chiarezza nella relazione. Dall'11 il clima migliora e il 14, 15 e 25 saranno giornate più adatte a chiarimenti e dialoghi costruttivi. Per i single, la seconda metà del mese può portare incontri interessanti, mentre le relazioni appena nate avranno bisogno di tempo per consolidarsi. Benessere. Settembre alterna momenti di stanchezza fisica e mentale a una crescente consapevolezza di ciò che ti fa stare bene. Il recupero inizia intorno al 15 e diventa ancora più evidente dopo le 24. Il mese parte lentamente, ma si conclude decisamente meglio. Leone. Lavoro. Settembre parte con ottime prospettive professionali, soprattutto per contratti, rinnovi, conferme e progetti già avviati. Chi ha sperimentato nuove strade nell'ultimo anno, ora può finalmente vedere risultati concreti e sentirsi più sicuro. Creatività, arte, visibilità personale e originalità sono particolarmente favorite, così come lo studio e la formazione. L'8, 9, 17 e 18 saranno giornate importanti per incontri e decisioni, mentre il 26 e 27 potrebbero arrivare guadagni extra o recuperi economici. Amore. Dal 10 Venere introduce qualche prova nella relazione, ma le coppie solide non avranno motivo di temere. Il lavoro rischia di occupare troppo spazio, anche se nella prima parte del mese non mancheranno occasioni per divertirsi e fare nuove conoscenze. Attenzione alle discussioni del 14, 15 e 22, soprattutto per questioni economiche legate alla casa e alla famiglia. Meglio evitare relazioni segrete o trasgressioni, mentre per le coppie sarà importante trovare un equilibrio tra responsabilità e piacere. Benessere. L'inizio del mese favorisce il recupero e permette di affrontare vecchi problemi con maggiore energia. La seconda metà sarà invece più impegnativa. Tra il 28 e il 30 stress e nervosismo aumentano, quindi evita la fretta e non trascurare il corpo. Vergine. Lavoro. Settembre rappresenta una vera fase di rinascita e ti invita a eliminare ciò che è ormai superato, ridurre sprechi e valorizzare meglio le risorse disponibili. Sole e Mercurio fino al 10 e Marte ti offrono determinazione, lucidità e capacità di distinguerti in un ambiente competitivo. Sei tra i segni più favoriti per il successo e puoi finalmente tornare a metterti in gioco con maggiore consapevolezza. Il 14, il 15 e il 21 saranno giornate importanti per prendere decisioni e ricevere conferme, anche se dovrai gestire con attenzione le spese. Amore. Venere entra in una posizione molto favorevole dal 10 e apre una lunga stagione di emozioni e opportunità sentimentali. Le relazioni nate negli ultimi mesi possono decollare, mentre i single, per loro è arrivato il momento di superare le paure e lasciarsi coinvolgere. Il 15 e il weekend del 19 e 20 saranno particolarmente favorevoli alla complicità, al piacere e alle sorprese romantiche. Circondati di persone autentiche e positive, sarà fondamentale per mantenere la serenità emotiva. Benessere. Urano ti spinge a cambiare profondamente ciò che ti opprime e rende il relax una vera priorità. La mente troppo attiva rischia di consumare le tue energie. Da subito cerca attività, percorsi o pratiche che favoriscono equilibrio e crescita personale.

0: Vino. Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Si applicano termini e condizioni.
0: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Bilancia. Lavoro. Potresti arrivare a settembre ancora preoccupato per un impegno importante o per tensioni con colleghi e avversari. È però fondamentale non lasciare che il rancore condizioni il tuo rendimento. Dal 10, Mercurio favorisce nuovi accordi, rinnovi e collaborazioni. Saturno ti invita a chiudere ciò che non funziona più e ad avere il coraggio di intraprendere nuove strade. La settimana del 21 e 27 sarà ricca di contatti utili, risposte attese, trattative e possibili conferme economiche e professionali. Amore. Il desiderio di stabilità e profondità emotiva diventa sempre più forte, soprattutto se una relazione è iniziata ad agosto. Cerchi qualcuno capace di comprenderti, sostenerti e condividere con te una vera intesa mentale, non più rapporti superficiali. Il weekend del 12 e 13 porta passione e vicinanza emotiva, mentre Mercurio favorisce dialoghi sinceri e la possibilità di aprirti maggiormente. Sono favorite convivenze, matrimoni e progetti familiari. I single dovranno soltanto abbandonare differenze e paure del passato. Benessere. Settembre segna una svolta positiva anche sul piano psicofisico, con maggiore vitalità e fiducia. Dal 23 il sole rafforza le energie, mentre nuove abitudini, attività all'aria aperta e maggiore cura di te possono aiutarti a ritrovare equilibrio. Scorpione. Lavoro. Settembre segna un risveglio professionale e una profonda revisione delle scelte fatte finora. Alcuni accordi recenti potrebbero averti lasciato insoddisfatto, ma Marte favorevole ti dà il coraggio di prendere decisioni che non possono più essere rimandate. Il 14, 15 e il 24, 25 sono ottime giornate per riunioni, confronti e nuove idee, mentre Sole e Mercurio favoriscono incontri capaci di aprirti a scenari interessanti. Attenzione però alle questioni legali, evita azioni rischiose se non sei completamente sicuro delle tue ragioni. Amore. Dal 10 Venere entra nel segno e trasforma il clima sentimentale, riportando desiderio, fiducia e intensità. Tra il 14 e il 20 sono favoriti incontri speciali e relazioni sincere, anche se vissuti a distanza o in un modo non convenzionale. Chi ha vissuto una separazione può trovare un accordo oppure sentirsi pronto a guardare altrove. Dal 23 al 28 aumentano il desiderio di conoscere persone nuove, la complicità e la sensualità, con il 25 e 27 particolarmente favorevoli. Benessere. Il miglioramento emotivo portato da Venere aiuta a recuperare equilibrio e fiducia anche sul piano psicologico. Tra il 22 e 23 e il 29 e 30 sarà però prudente ascoltare il corpo, fare eventuali controlli e non sottovalutare tensioni fisiche o articolari. Sagittario. Lavoro. Settembre ti chiede di eliminare ciò che non funziona più e di non lasciarti scoraggiare da un ambiente professionale poco collaborativo. Il 3 e 4 possono portare ambiguità, mentre fino al 20 è meglio riflettere senza prendere decisioni affrettate. Dopo il panorama cambia, creatività, intraprendenza, idee nuove possono finalmente trovare spazio e portare riconoscimenti. Il 17 e 18 con la luna nel segno saranno particolarmente favorevoli per intuizioni e presentazioni, mentre il 25 richiederà prudenza per possibili imprevisti. Amore. Il mese favorisce dichiarazioni, convivenze e scelte sentimentali importanti, soprattutto per chi desidera dare una direzione più concreta alla relazione. L'8 porta emozioni positive e nuovi appuntamenti, mentre il weekend del 26-27 può essere particolarmente intenso e passionale. Giove e Saturno proteggono le scelte affettive, ma allo stesso tempo cresce il desiderio di liberarti da legami che non ti rappresentano più. Per i single aumentano fascino, flirt e voglia di conquista, soprattutto verso la fine del mese, quando Marte torna favorevole. Benessere. I primi giorni possono essere segnati da stress e

inquietudine, soprattutto il 4 e il 10. A fine mese aumenta la voglia di prenderti cura di te e possono essere favoriti percorsi mirati al benessere, purché affidati a professionisti competenti.

0: Capricorno. Lavoro. Le tensioni tra Marte e Saturno possono complicare riunioni, rapporti con soci e collaboratori e soprattutto questioni finanziarie. Il 7 sarà importante non reagire alle provocazioni, mentre il 10 favorisce confronti produttivi e soluzioni condivise. Dovrai rivedere strategie, risorse e forse anche un progetto abbandonato, cercando approcci più moderni ed efficaci. La tua esperienza e la tua capacità di mantenere il sangue freddo saranno decisive per trasformare le difficoltà in soluzioni durature. Amore. L'inizio del mese appare più conflittuale, con vecchie incomprensioni e gelosie che possono riemergere soprattutto il 5 e 6. Nelle coppie sarà importante trovare un equilibrio tra bisogno di sicurezza e libertà personale, evitando atteggiamenti troppo possessivi. Dal 10 il clima migliora sensibilmente e il 15, 19 e 20 saranno ottime occasioni per dialoghi profondi e gesti capaci di rafforzare il legame. Anche i single sono favoriti, ma dovranno smettere di proteggersi eccessivamente e concedersi la possibilità di essere sorpresi. Benessere. Saturno può renderti eccessivamente pragmatico e appesantire mentalmente il periodo, soprattutto il 12 e 13. I fine settimana diventano invece preziose occasioni per rallentare, rilassarti, coltivare le passioni e recuperare il necessario equilibrio interiore. Acquario. Lavoro. Settembre porta una forte energia di rinnovamento e la voglia di reinventare completamente il tuo percorso professionale. Ciò che sembrava importante a inizio anno potrebbe ora apparirti superato, lasciando spazio e creatività, indipendenza e nuove idee. Dopo il 10, Mercurio rende la mente particolarmente brillante e il weekend del 12 e 13 può portare intuizioni importanti per progetti futuri. Dal 23, il Sole favorisce il lancio di iniziative rimaste a lungo in sospeso, ma Giove invita a essere prudente con questioni economiche e legali. Amore. Tra il 4 e il 6, una conversazione sincera può finalmente liberare la relazione da tensioni accumulate. Dopo il 10, Venere rende però i rapporti più imprevedibili e il lavoro potrebbe sottrarre tempo alla vita sentimentale. Il 14 e 15 segnano un picco di nervosismo e possono spingerti a stabilire nuovi confini con chi senti troppo invadente o poco corretto. Le coppie con problemi irrisolti entreranno in una fase di riesame, che potrebbe proseguire fino alla fine dell'anno, con attenzione anche al 28 e 30. Benessere. Tra il 10 e il 20 sarà importante non forzare i ritmi e scegliere ambienti rilassanti e persone capaci di trasmetterti serenità. Verso fine mese il nervosismo può tornare a crescere. Non tutto deve essere affrontato con forza e imparare a lasciare andare sarà parte del tuo benessere. Pesci. Lavoro. Settembre apre una fase di rilancio, soprattutto dopo aver eliminato incarichi e impegni che consumavano troppe energie. Hai imparato a essere più selettivo e ora puoi concentrare tempo e forze soltanto su ciò che ritieni davvero importante. Dopo il 10, Mercurio esce dall'opposizione e Marte favorevole ti permette di trasformare intuizioni e idee in risultati concreti. Il 14 e 15 sono ottime giornate per proporre progetti o accettare incarichi ambiziosi, mentre il 24 e 25 favoriscono intuizioni e nuove opportunità. Le attività artistiche, la libera professione e i lavori a provvigione possono ottenere risultati particolarmente interessanti. Amore. Dopo la confusione dei mesi precedenti, settembre riaccende il desiderio e la voglia di cambiare direzione nella vita sentimentale. Venere torna protagonista e soprattutto nella seconda metà del mese aumenta emozioni, piacere e fiducia nel lasciarsi andare. Gli incontri nati durante l'estate possono consolidarsi, mentre chi vive una relazione a distanza potrebbe iniziare a interrogarsi su nuove possibilità. Le coppie realmente in crisi dovranno evitare discussioni eccessive e cercare un confronto equilibrato invece di fuggire dai problemi. Benessere. Marte, in ottimo assetto, restituisce forza fisica e psicologica, aiutandoti a lasciarti alle spalle un periodo più pesante. L'ultima settimana rappresenta il momento migliore per il recupero. Settembre ti invita a scegliere leggerezza, attività rigeneranti e tutto ciò che rafforza il corpo, la mente e la serenità. E questo era l'oroscopo di settembre. Ci vediamo sotto il cielo stellato di ottobre. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
1: Veronica vi augura buon ascolto. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera locations per sabato 12 settembre: Glen Stewart Road, Woodford; Grant Avenue, Rose Park; Osmond Terrace, Norwood; Penfold Road, Wattle Park; and Tasmore Avenue, Leebrook.
5: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
6: Da oltre 50 anni,
5: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
6: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
5: Romeo,
6: 3X,
5: Foodland,
6: Coles,
5: IGA,
6: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
5: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
6: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
5: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
6: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
7: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
5: Gaganis, sapori da tutto il mondo.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806, oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 11:59 minuti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Dallo studio Sanremo, situato al 215 di Portrode Heimash, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di verità sportiva con risultati, commenti ed anche interviste a cura della redazione sportiva. Tony Tavella al microfono, come al solito, Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori dello sport.
0: Grazie, quindi ieri sera è stata una serata memorabile per il calcio locale. Infatti continuiamo con la musica e poi nel programma daremo un'occhiata ai titoli e poi iniziamo con il calcio locale. Gran finale!

Sono le 12:02 primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Questi i titoli di questa edizione. Iniziamo subito con la scena locale. Ieri c'è stato il gran finale del NPL tra l'Adelaide City e il Birkalla. Tutti i dettagli dopo il prossimo intervallo. Campionato di Serie A, anticipo di una partita giocata, e poi daremo un'occhiata a tutto il programma la fine settimana da A, B e C. È iniziata la Champions League, dove 4 squadre italiane coinvolte, e poi vedremo come è andata a finire per le squadre italiane. Ultime sul calcio europeo, i maggiori campionati europei. E nella scena locale oggi ci sono anche le finali di State League 1, State League 2 e tutte le altre finali dal sotto 18, e le riservanze di queste categorie stanno già giocando. Soprattutto gli under 18, perché le riserve iniziano alle 12:30. State League 1 inizia alle 14:30, se non sbaglio, e poi farà seguito State League 2. In altre notizie, nel tennis, US Open sono ormai alla conclusione, cioè siamo alle semifinali. La notizia, naturalmente, che è rimbalzata sui social media è stata l'eliminazione di Alcaraz al quinto turno, una battaglia di 5 set contro un americano. Poi daremo un'occhiata a questa. Zverev è il primo semifinalista che ha vinto e quindi è in finale. Aspetta adesso, si sta giocando la seconda semifinale tra Shelton ed uno nuovo Tifei, se non sbaglio. Ricordiamo che c'è la Formula 1, Gran Premio di Spagna questo fine settimana, dopo quello del Gran Premio d'Italia, che ha visto la vittoria di un italiano dopo 60 anni, però non con la Ferrari. Antonelli ha vinto con la Mercedes, però il corridore è italiano, infatti hanno fatto l'inno italiano alla fine. In MotoGP c'è il Gran Premio di Misano, il Gran Premio d'Italia a Misano. Nelle libere il più veloce, cioè non abbiamo risultato delle libere, però il corridore da battere naturalmente è Marc Marquez, che è il leader della classifica. Come dicevamo, sulla Formula 1 il più veloce delle libere è stato Antonelli, seguito dalle due Ferrari. Quindi forse ci sarà un scappo, perché Leclerc è uscito fuori strada al Gran Premio, è andato a finire contro le barriere, e Hamilton è finito solo al 12° posto. Allora, andiamo avanti con la prima musica, poi ritorneremo con i dettagli.

Sono le 12:06 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, quindi diretta allo studio di Sanremo. Tony Tavella al microfono con Luca Armiento alla console. Allora, come di consueto, iniziamo a parlare con la Serie A, però questa volta parliamo del calcio locale, perché ieri sera si è conclusa la stagione NPL con il gran finale al Service FM tra l'Adelaide City ed il West Orange Birkala. È stata una finale più che memorabile, nel senso, dal punto di vista del gioco, perché è andata a finire i calci di rigore dopo i tempi supplementari, che erano terminati nei primi 90 minuti con il risultato di 2-2. Poi il risultato non è cambiato, si è andata a finire ai rigori. Allora, cosa è successo? È successo che, diciamo, dopo i primi minuti della partita, entrambe le squadre, diciamo, controllavano più che altro il gioco che costruire. Poi piano piano, devo dire che nel primo tempo il Birkala ha preso il sopravvento,

0: delle migliori. Sembravano un po' impacciati i giocatori bianconeri, forse risentivano della posta in palio, però hanno fatto qualche buona azione, però gli attaccanti sembravano fuori misura sempre all'ultimo minuto. E verso il finale invece era ancora il Brickell che questa volta su azione dalla destra. Il giocatore con la palla si distreggia, si avvia verso l'aria dal fianco, verso l'aria, e tutti stavano cercando di fermare questo giocatore, e lui vede che un suo compagno si smarca in area di rigore e gli passa la palla, mettendolo in condizione a tu per tu col portiere, e vanno sul 2-0. Quindi mancavano pochissimi minuti alla fine del primo tempo, il primo tempo finisce sul 2-0 per il Birkalla. Nella ripresa devo dire che la musica cambia, anche perché diciamo i bianconeri hanno messo in difficoltà, sembrava che la tattica del Birkalla era quella di contenere gli attacchi bianconeri, magari agendo in contropiede, sfruttando il vantaggio di due reti. Però dopo 10 minuti arrivava l'accorciamento delle distanze su una mischia in aria. Uno dei migliori giocatori, il terzino Weston, che l'anno scorso è stato uno dei migliori, most improved, 18 anni, ha preso il premio come miglior improved last year, ed è stato anche uno dei migliori ieri sera, ed è stato lui a segnare la prima rete. Quindi dopo 10 minuti dal secondo tempo siamo sul 2-1 per gli ospiti, per il Birkalla. L'Adresita ha tentato di arrivare al pareggio, è arrivato molto vicino un paio di volte, magari per come si dice, per la fretta, o per mancavano la palla, o la colpivano di sotto invece che dal centro, non riuscivano ad agganciare il pareggio. Siamo verso i finali, i primi minuti, gli ultimi minuti della gara, però dobbiamo notare che molti cambiamenti sono stati avvenuti nel frattempo sia nell'Adresiti che nel Birkalla, soprattutto nel Birkalla, da notare che ha messo due centrali in difesa, due nuovi centrali, non nuovi, due esperti che giocavano da molti anni nel Birkalla, uno era Yates, l'altro era Lecornio e Yates, che erano i centrali alcuni anni fa, però non partivano in questa gara, erano sulla panchina. Li ha messi in difesa chiaramente per usando la loro esperienza, perché eravamo a pochi minuti alla fine, per tentare di portare a casa la vittoria. Però siamo quasi al 90° quando si annuncia che ci saranno 7 minuti di recupero. 7 minuti.
1: Oh.
0: Perché tutti i cambiamenti che ci sono stati, più un paio di come si dice, soste per infortuni, 7 minuti, e quindi si va avanti al 90°. Siamo al 92° quando una palla lunga va a finire in area di rigore, che viene toccata da Kuzmanovic dalla destra della Dry City, però che si trovava in area di rigore in quel momento. Il portiere, che forse aveva come si dice, intuito il pericolo, esce dalla porta per fermare, invece lui è stato molto più bravo, ha fatto il pallonetto, ha superato il portiere e la palla è finita in rete incustodita, perché il portiere era uscito. Siamo al 92° minuto e il risultato ritorna a quella di partenza, 2-2, parità. Gli ultimi 5 minuti hanno tentato di risolvere la partita entrambi, dovevo dire anche il Birkalla ha cercato di risolvere la partita entro il 90°, ma nessuno ci è riuscito. Si va ai tempi supplementari. Predominio un po' territoriale del Birkalla nella prima fase. Nella seconda fase, più che altro, la Dry City aveva le migliori opportunità per vincere la partita ai tempi supplementari. Nessuno ci riesce, si va ai calci di rigore. La Dry City è la prima a segnare, a tirare il rigore, va a rete, pareggia subito il Birkalla. La Dry City segna anche il secondo rigore, 2-1 a favore. Il secondo rigore del Birkalla però viene parato dal portiere, e quindi siamo dopo due rigori a testa, la Dry City di vantaggio di una rete. Infatti segnano anche la terza e la quarta tiro dal dischetto, e siamo in vantaggio di 4-3

0: puoi beccarla fa l'ultimo tentativo, non il penultimo, e vanno sul 4 a 3. Esatto, stavamo 4 a 3. Il Beccalla fa il suo ultimo tiro e va sul 4 a 4. Però l'Atlantic City c'ha l'ultima chance
1: Vincere
0: per
1: o
0: vincere
1: perdere
0: la partita.
1: un pareggio.
0: Oppure devono un pareggio e il giocatore incaricato di tirarli è un certo Battistella. E della verità, ha fatto un tiro raso terra, ma debole, invece di trovare una sventola che doveva rompere la rete, perché era decisivo, fa un tiro un po' fiacco e non troppo angolato, e il portiere salva. Dopo 5 rigori a testa siamo sul 4 a 4 e si continua a fare il calcio di rigore. Sempre in vantaggio l'Atlantic City 5 a 4, 5 a 5 è pareggio, l'Atlantic City va sul 6 a 5, poi c'è l'ultimo tentativo del Birkalla che a questo punto però è il nostro portiere che fa il miracolo e serve, salva la palla anche se non è stato un grande tiro da parte, devo confermare. Solo che il portiere ha indovinato. E ha
1: E ha
0: fermato la
1: fermato.
0: palla. E quindi, dopo 7 tentativi, la partita finisce 6 a 5 ai rigori per l'Atlantic City. Ed è campione per la 19ª volta dopo 80 anni di storia. E
1: Andiamo un po' di
0: adesso
1: pubblicità,
0: andiamo un
1: torna
0: po' alla
1: indietro.
0: pubblicità. Quindi, le congratulazioni all'Atlantic City per aver vinto. Prima ha vinto la Premiership e poi il gran finale, cioè la Coppa per i campioni.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: 12:23 minuti primi, siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Antonio Tavella, microfono, abbiamo appena ascoltato Forza Juve, diciamo, questa è rivineggiare la Juve dall'Italia, però ricordiamo che la Juve ormai è un, come si dice, una definizione internazionale. Noi l'abbiamo voluto dedicare alla Juve qui di Adelaide, che ieri sera ha conquistato il suo 19° titolo dello Stato nel suo 80° anniversario di compleanno. Allora, mettiamo da parte questo che è successo ieri sera. In Serie A c'è stata una partita di anticipo, quella tra Venezia e Fiorentina. La Fiorentina, che veniva da 3 sconfitte consecutive, ha subito esonerato l'allenatore Grosso. Ci ha messo un altro, almeno in questo caso il cambiamento dell'allenatore ha funzionato, perché la Fiorentina, nonostante aver subito subito una rete, subito dopo, infatti mi sembra che sia stato al primo o al secondo minuto il Venezia è andato in vantaggio. Però c'è stata la reazione forte della Fiorentina, che prima ha pareggiato, poi è andata in avanti per 2-1. Primo tempo e si è chiuso sul 2-1. Poi nella ripresa addirittura hanno segnato altre 2 reti. Si è portato sul 3 e sul 4-1. Solo nel finale il Venezia ha segnato la sua seconda rete. Quindi il risultato finale è stato 4-2 per la Fiorentina. Come dicevo, questa volta a cambiare allenatore ha funzionato e chissà, almeno si è salvato per una giornata il nuovo allenatore.
1: Ecco.
0: Il programma prosegue questa sera alle 22:30 con Genoa-Frosinone, poi segue all'1:30 c'è Lazio-Milan, una partita da seguire per l'alta classifica, e poi alle 4:15 domani mattina c'è Atalanta-Cagliari. Il programma prosegue poi domenica sera alle 22:30, che sarebbe appunto diciamo alle 10:30 qui di Adelaide, c'è Lecce-Monza, non è certo una partita di cartello, però sembra una partita. All'1:30 dell'odi mattina c'è Napoli-Bologna, ed alle 4:15 c'è Sassuolo contro Juventus. Poi martedì le ultime 2 gare, che sarebbe alle 2:30 di martedì mattina Como-Parma e Torino-Roma. Però non vediamo l'Inter. Sembra che l'Inter abbia a riposo. L'Inter non la vediamo, l'Inter non gioca. Può darsi. Questa è per quanto riguarda la Serie A. Diamo un'occhiata invece ora al, vediamo un po', la Serie B. La Serie B naturalmente è anche la quarta giornata. 2 anticipi di questa mattina ha visto il Pisa sconfitto in casa dalla Virtus Entella per 4-1. Il Pisa, che l'anno scorso ha militato nella Serie A, hanno fatto la rivoluzione della squadra, hanno perso in casa con il Virtus Entella per 4-1. Il Benevento invece, sorridono i beneventani che hanno sconfitto il Verona, un'altra squadra che l'anno scorso era in Serie A. Il Benevento ha battuto il Verona per 3-1. Entre il Palermo ha superato la Sampdoria, questa Sampdoria che ormai da molti anni milita in Serie B, non riesce a mettere 2 più 2, 4 per risalire. Ha perso 3-1 sul campo del Palermo. La Cremonese invece ha vinto 3-1 contro il Padova. E questi sono, queste sono le partite del giorno 12, del giorno 2, quindi sono quelle vecchie. Se guardiamo leggermente la classifica, vediamo che al comando al momento c'è il Palermo. Dopo solo una partita, 3 punti, seguito dal Palermo, poi c'è il Mantova, 3 punti, il F6 Sud Tirol, 3 punti, e via di seguito. Diamo un'occhiata invece alla Serie C, con alcuni risultati a nostra disposizione. Vediamo che il Cerignola ha superato il Giuliano 4-0, Carrarese che ha battuto il Barletta, nuova arrivata, per 3-1, poi c'è la Salernitana che ha battuto 4-2 il Potenza, Altamura perde in casa con il Bari 3-0, ricordiamo che il Bari è retrocesso in Serie C. Quindi c'è molto da lavorare per arrivare in Serie A.
1: Sentono i giocatori da Manfredonia.
0: Sì, da Zapponeta li prendono.
1: Zapponeta.
0: Da Zapponeta li prendono. Con le fave magari. Perché Zapponeta è famoso per le loro fave grosse. Ma quello è un altro discorso. Ed, e che è questo? Alciano Milano 1-1 con il Treviso. Il Provercelli 1-0 contro la Folgore Carrarese, forse. Questi sono alcuni risultati della Serie C di questo turno, di questo quarto turno di Serie C. Io direi che è tempo di andare alla pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
6: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
9: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
8: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
9: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
8: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
9: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
8: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
9: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
8: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: possibilità a tutti, italiani e stranieri, di giocare a calcio per la stessa bandiera, nerazzurra. Hanno scelto per noi i colori del cielo e della notte, per sempre, solo in not for everyone.
1: Allora, sono le 12 e 36 minuti primi, mentre siete in ascolto dalla seconda parte di Sabato Sport, quindi dallo studio Sanremo. Tony Tavello al microfono, Luca Armiento alla console. Ora diamo un'occhiata alla Champions League che è partita durante la settimana. E vediamo un po' le italiane cosa hanno fatto. Questi sono tutti i risultati a nostra disposizione. Il Club Brugge perde in casa con Aston Villa 3-2. E il Cup di Atene batte 1-0 il Lask Lindsay. Il Real Madrid batte l'Inter Milan per 2-1.
2: Wow.
1: Apparentemente l'Inter giocava e il Real Madrid faceva le reti. Si è partito sul 2-0. Poi solo nel finale l'Inter ha accorciato le distanze.
2: Uno giocava, un altro
1: e l'altro guardava. No? Mentre il Lille perde in casa con il Real Betis 3-2. Il Porto perde in casa con il Manchester City 2-0. Il Dortmund batte 3-2 il Villarreal. Il Stuttgart batte 3-1 il Vikings. Il Barcellona 5-1 vincitore sul Fenerbahce. Feyenoord, della squadra olandese. Il Sporting CP batte 3-1 il Galatasaray. Sai che Leao, l'ex milanista, è finito al Galatasaray. Quindi non ha fatto un certo impatto. Hanno perso uguali.
2: Ah.
1: il Napoli perde in casa con l'Arsenal 1-0. Un gol è venuto solo nel finale. Evidentemente, come si dice, Allegri ha cercato di non perdere questa gara in casa, però in casa, se non provi a vincere in casa, come fai a vincere fuori casa? Bah, hanno perso 1-0 uguale.
2: E delle volte si vince anche fuori casa.
1: Il Paris Saint-Germain continua la sua forma, 6-1 contro il Slovak Bled. Liverpool 2-1 vincitore con il Atletico Madrid. Paris PSV Eindhoven 1-1 in casa con il Shakhtar Demostik. Il Fenerbahce in casa riesce a fermare la Roma, finisce 1-1. Il Slavia Praga perde in casa 3-2 con il Leeds. Lens, squadra francese, Lens. Il Manchester, ma non dice se è Manchester United o Manchester City, 4-0 contro il Sabat Fexei. Il Como, la rivelazione matricola di questo campionato della prima volta in Champions League, vince 4-1 in casa con la squadra tedesca del Leipzig. Mentre il Bayern di Monaco 5-0 contro il Bodogar. Quindi se guardiamo questi risultati vediamo che l'unica squadra italiana a vincere è stato il Como, la matricola. Sia l'Inter che il Napoli hanno perduto, la Roma si deve accontentare di un pareggio, anche se fuori casa. Forse l'unica consolazione della Roma è che non hanno perso giocando fuori casa. Però giocavano con un Fenerbahce, una squadra turca. Questa è la Champions League. Andiamo avanti con un brano adesso.

0: Allora, sono le 12, vediamo un po', e 41 minuti primi, siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport. Ricordiamo che la FA Cup australiana è giunta, hanno disputato le semifinali, e quindi conosciamo le due squadre che disputeranno la finale della FA Cup. Allora, vediamo un po', Sydney FC affrontava il Melbourne Victory. Il Melbourne Victory subito andava in vantaggio dopo pochi minuti di gioco, e poi arrotondava il risultato sul 2-0 verso il finale, quindi vince 2-0, eliminato il Sydney FC, va in finale il Melbourne Victory. Chi affronterà in finale? La vincitrice tra il Fremantle ed il South Melbourne, quindi una delle due sarebbero squadre non di A-League, disputerà la finale contro il Melbourne Victory. La vincitrice è, come era prevedibile, il South Melbourne, che ha vinto 2-1 in Fremantle, e quindi affronterà la finale della FA Cup australiana con il Melbourne Victory. È tutta una questione in famiglia, che sia il Melbourne Victory che il South Melbourne hanno tutte e due squadre, la base dei tifosi sono appunto i greci, e quindi
1: famiglia.
0: Faranno a pugni fra di loro che vincerà, però non ci sono dubbi che il Melbourne Victory come squadra da A-League parte favorita a questa finale della FA Cup australiana. Poi dalla prossima settimana inizieremo a parlare dell'Australian Championship. L'Australian Championship sono stati sorteggiati, fatti gironi. L'Adelaide City è capitata del girone B, dove affronterà Avondale, Appia Leichhardt e una squadra, pensavo che fosse il Brisbane Eagles o Newcastle Eagles, uno dei due, insieme alla Dallas City nel girone B. Il programma naturalmente inizia il 16 di ottobre, ci mancano ancora 3 settimane, forse anche di più, 4 settimane quasi, prima che si inizi a giocare. Il minimo di partite che si giocherà in casa sono 3 e 3 fuori casa. Poi le prime due squadre ogni girone, che sono 4, vanno ai quarti di finale, semifinali e finali. Una nuova esperienza per la Adelaide City, che ha vinto come Premier del Sud Australia, parteciperà a questa Australian Cup per la prima volta, che è nella sua seconda edizione, dobbiamo dirlo. Molti pensano che sia un'anteprima, diciamo ancora una volta, un'anteprima di una futura Second Division o Second Division australiana, non si può dire di antagonismo alla A-League, perché l'A-League ci sarà sempre là, perché sono delle squadre professioniste, nel senso che i padroni sono tutti gente che mette soldi, mentre tutte le altre squadre che parteciperanno a un'eventuale Second Division sono squadre di club, dove c'hanno i loro membri, quelli che decidono, e non i presidenti che sono i soldi.
1: Non quelli che mangiano lobster.
0: Quelli che mangiano lobster. Mangiamo peanuts. Come dicevo, parleremo poi di questo in futuro, come ci avviciniamo all'Australian Cup. E credo che sia tempo di... andiamo avanti con un po' di pubblicità e daremo un'occhiata poi al programma odierno del resto delle finali State League 1 e State League 2.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
0: 12:47 minuti primi, siamo nella fase finale di questa edizione di Sabato Sport. Dobbiamo parlare però adesso in seguito ai risultati della scorsa settimana, sia nella State League 1 e State League 2, Under 18 e Reserve and everything else, tutti quelli. Oggi si stanno disputando le finali, alcune sono già finite come le riserve e i juniors. Il risultato a nostra disposizione cercheremo di metterli in onda. Infatti, sotto i 18 anni, l'Adelaide Olympic ha giocato la finale contro il Fulham United ed ha vinto per 5-1. Quindi sotto i 18 anni dell'Olympic hanno vinto il titolo. Nelle riserve, anche qui, questo invece deve ancora avvenire. L'Olympic affronta alle ore 14, che sarebbero le 2 del pomeriggio, affronta il Cumberland. Questo è per quanto riguarda alcune partite. Vediamo un po'. State League One. State League One. Andiamo invece a State League 2, vediamo un po' se abbiamo alcuni risultati a nostra disposizione. No, ci abbiamo. State League 2, abbiamo un solo risultato del State League 2, Under 18, dopo il Vipers, ha battuto in finale l'Adelaide Hills per 3-2. E quindi abbiamo l'Olympic nella State League 1, Vipers nello State League 2 Under 18 che hanno vinto il titolo. Alle 11:30, sì, è già in corso di svolgimento, non è finita l'altra partita delle riserve che vede il Ponte Eagles contro il Port Adelaide. Queste sono le partite di rango minore, mentre alle 16:30 c'è la finale dello State League 1. È tutto in famiglia, nel senso che la finale è tra il Croatian Riders contro Modbridge Jets.
1: In famiglia?
0: In famiglia, nel senso che entrambe sono tecnicamente sono già qualificate che andranno nell'NPL la prossima stagione. Il Croatian Riders perché è finita prima e l'altra che è finita seconda e quindi fanno la finale. Che perde e che vince non ha importanza, entrambe sono già al prossimo campionato, che poi erano le squadre che erano state retrocesse l'anno scorso, entrambe erano state retrocesse e dopo un anno ritornano in serie in NPL. Questo inizia alle 16:30 per quanto riguarda State League 1. Per State League 2 invece la finale è tra il Modena Vista ed il Western Strike forse è la più la squadra di matrice italiana, dobbiamo dire nel frattempo, e non è arrivata prima, è arrivata mi sembra terza o quarta in classifica, però ha fatto bene nelle finali ed ora lo vediamo disputare la finalissima per un ritorno al NPL, perché sono 2-3 anni che ormai è giù nel State League 2 e potrebbe risalire nello State League 1, quindi poi risalire all'NPL ci vuole molto tempo, però tifiamo per il Western United perché è una squadra di matrice italiana, quindi non possiamo dimenticarlo. Lasciamo il calcio e parliamo di tennis.
1: Yes.
0: Il US Open, siamo alla fase finale.
1: Allora Carlos ha perso
0: al quinto set.
1: Sì.
0: al quinto set in una maratona, cioè non solo al quinto set, ma anche al quinto turno, che forse mi sembra che era ai quarti di finale, è stato eliminato ai quarti di finale. Aspetta, dove devo guardare? Devo guardare. È stato eliminato dall'americano, ecco, tennis, parliamo al tennis, devo andare sul tennis qua, perché altrimenti qua ci confondiamo cosa stiamo guardando, esattamente. Il tennis, Alcaraz battuto da un certo Shelton, credo che sia americano lui, americano, Shelton, e quindi lui è in finale, affronterà in finale il tedesco Zverev, che è il numero due della classifica dopo Sinner, e Alcaraz era terzo, ora lui che ha perduto, cioè non è arrivato, molto probabilmente Zverev rimane ancora numero due, però è molto lontano per agguantare, per acciuffare, come si dice, per raggiungere Sinner. Sinner che si sta preparando dopo il rifiuto, la mancata partecipazione agli US Open per i Master 500 di Pechino, che saranno fra un paio di settimane, credo. Zverev, che a sua volta ha superato un certo Kachanov, sarà un
1: Casanova,
0: non è un Casanova, Kachanov forse un, come si dice, Afghanistan, no, non è Afghanistan, Uzbekistan, quella zona lì. Comunque ha perduto per 3-0 contro Zverev, che è in finale, e affronta appunto l'americano Shelton, che ha vinto 3-1 contro Thiastel, 3-1, 3-7-1. Questa è la finale maschile. Nella finale femminile c'è la saluta la solita Solavenko, che è in finale dopo che aver poi avuto paura alla semifinale contro una cinese che aveva vinto il primo set. Yeah. Però poi si è rifatta la Solavenko, si è vinto in 3-7. E in finale, però non vedo chi affronterà in finale, che sarà stasera la finale femminile e domani la finale maschile.
1: Oh, quella grande, cecoslovacca.
0: Sabalenka, yeah. Non so se è la Bielorussia, polacca, no, Bielorussia, so, qualcosa del genere. Di quale parte? Eastern Europe. Yeah. Eastern Europe, questo per quanto riguarda il tennis. Lady. Mentre c'è la Formula 1, questo dopo quello dell'Italian Grand Prix a Monza la scorsa settimana, che ha visto un po' deludere le Ferrari, soprattutto Leclerc, che partiva in quarta posizione, si era trovato già in terza posizione, poi in una curva, non lo so cosa è successo, sembrava da vicino, sembrava che la ruota sinistra va un po' fuori e lui ha cercato di stirzare per portarlo in carreggiata, e poi invece di stirzare, boom, boom, è girato di nuovo e è andato a finire contro le barriere. E quindi ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori. La partita, le ruote sono volate tutte. Lui per fortuna si è salvato.
1: E lui non è volato.
0: No, lui è rimasto in cabina. No, dobbiamo dire che la sicurezza dei piloti sono migliorate negli ultimi anni.
1: Moltissimo, buono.
0: Sono come in una gabbia che possono affrontare gli urti a 200 km all'ora, 300 km all'ora senza problemi. Sì, sì. Mentre Hamilton, che partiva partiva a ottava posizione, poi si è trovato un po' indietro, ha cercato di rimontare, alla fine non ce l'ha fatta, la Ferrari non ce l'ha fatta, è arrivato dodicesimo addirittura, con 14 secondi di ritardo. In Barcellona, che è il Gran Premio di questa fine settimana, nelle libere il migliore, anzi dobbiamo dire che Antonelli ha vinto a Monza, primo italiano, di matrice italiana però non con una macchina italiana, a vincere un Gran Premio in Italia. Un italiano non vinceva dagli anni 60, penso un po'.
1: No.
0: Quasi 60 anni fa. Penso quando hanno fatto l'inno nazionale per Antonelli, tutto il pubblico era italiano, hanno cantato l'inno di Mameli.
1: Gli italiani
0: si sentiva fino a 10 km di distanza. Allora, in Spagna, alle libere, ancora Antonelli il più veloce. Evidentemente la sua Mercedes c'ha qualcosa in più. In passato si è parlato che fanno qualcosa di illegale.
1: Ma
0: però
1: un cilindro di più.
0: Ma che cilindro? Non è questione di cilindri.
1: Perché aumentano veloce, no?
0: No, non funziona così. Non funziona così, ci sono delle regole. Però dobbiamo dire che la Ferrari ha migliorato rispetto all'anno scorso, però c'è ancora quel centesimo di secondo, centesimo di secondo che no. Infatti alle libere in Spagna le Ferrari sono state subito dopo Antonelli, terzo, secondo e terzo, come velocità, però le libere valgono quelle che valgono. Poi ci sono le qualifiche e sprint race questa sera. Poi c'è anche il Gran Premio di GP, Gran Premio di Misano in Italia, Misano mi sembra che in Toscana, il Gran Premio d'Italia anche del MotoGP. Naturalmente il corridore da battere è Marc Márquez, che sta dominando in lungo e in largo questo campionato, e si spera che Bezzecchi su Aprilia possa essere competitivo, perché riesce ad essere competitivo sulle libere, sulle sprint race, quando arriva la gara finisce sempre quarto o quinto, non lo so cosa succede. Forse l'esperienza, che lui è ancora giovane, deve maturare.
1: Sì, come la pera.
0: Come le pere, perché le pere quando sono mature cadono da sole.
1: Cadono giù.
0: Così, e così in corridore, la macchina va da sola. E questo è tutto per quanto riguarda... Ricordiamo che oggi a Luna non c'è la nostra collega a fare il programma di a modo mio, perché la stazione radio ha un programma outside broadcasting dal Romeo Foodland per assaggiare
1: le crostole.
0: Quindi se volete assaggiare le crostole, però non si parla di Romeo Foodland, ma di quale? Tutti i Romei o solo
5: a Royal Park.
0: Ok, Romeo Foodland a Royal Park, se volete assaggiare le crostole.
1: Assaggiare, però devono pagare. Mica ti danno senza pagare.
0: L'assaggio è gratuito. Assaggio è gratuito. Poi se vuoi comprare la tua porzione per portarla a casa, devi pagarle. È salata.
1: Non credo che mi fanno assaggiare a me, perché ne mangio tanto.
0: No, l'assaggio è solo di una. Poi quando le vuoi mangiare devi pagarle. Ricordiamo, outside broadcasting subito dopo di noi, con Romeo Foodland, assaggiare le crostole. Questo è tutto il nostro appuntamento per la prossima settimana.
1: Va bene.

0: Ed anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza, come diciamo, che sia stato di vostro gradimento. Il nostro appuntamento è, come al solito, la prossima settimana, alla solita ora, stesse onde radio, con notizie ancora di calcio. Come dicevo, ci avviciniamo, fra tre settimane inizia anche la A-League, poi c'è la Australian Championship la stessa settimana. Fino a Natale saremo molto busy con queste due competizioni. E poi naturalmente ci sono.
1: Siamo arrivati già a Natale, Tony.
0: Io ricordo quando lavoravo in città, a Maier, si preparava per Natale dal mese di agosto. Dal mese di agosto già incominciavamo per Natale, quindi tecnicamente siamo già nella fase natalizia. Quindi, come dicevo, il nostro appuntamento è per la prossima settimana alla solita ora. Non mancate se volete mantenervi informati su quello che succede nel mondo dello sport. Da Tony Tavera, a risentirci. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per
3: sabato 12 settembre. Glen Stewart Road, Woodford, Grant Avenue, Rose Park, Osmond Terrace, Norwood, Penfold Road, Wattle Park and Tasmore Avenue, Leabrook.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026
6: con noi di Radio Italiana 531.
8: You're listening to Radio Italiana 531.
9: Freezing cold in 89 years old.
10: You're the

0: ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
0: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
2: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gagani's Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gagani's, sapori da tutto il mondo.
0: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Radio Italiana 531, buon pomeriggio, benvenuti, benvenuti da Crosto di King, ma siamo a Romeo Woodland Royal Park.
6: Avete capito bene, Radio Italiana 531 naturalmente vi augura non solo un buon ascolto, anche una buona spesa.
5: Un buon sabato pomeriggio. Un super sabato, questo sabato pomeriggio, bellissima giornata con Marco e Francesco.
6: Nice to meet you, Marco.
5: Se non ci cade la bandiera dietro.
6: I don't think so. I see you car in the front of the shop.
5: Certo,
6: the Ferrari, it's beautiful. Congratulations.
5: Sì, perché c'è una Ferrari che è parcheggiata qui davanti. E qui davanti allo shop di Romeo Foodland Royal Park, che è sulla Teplice Road,
6: yes,
5: all'incrocio dopo la Port Road
6: dei girati... pali? Esatto. No, dei pali. I pali della luce.
5: Cominciamo bene qua.
6: 12 settembre
5: in diretta insieme a Crostoli King. Perché Crostoli King? Perché con noi c'è Santino che è venuto da Sydney, pensa, da casa sua, tutta la settimana che fa tasting a destra e a sinistra, a destra e a manca, e ci sta regalando tantissime emozioni. Vediamo se è collegato. Parli, buongiorno.
6: Buongiorno Santino, buongiorno. Io intanto dico la situation meteorologica,
5: sì,
6: qui
5: vai con la situation
6: 20
5: meteorologica.
6: Gradi di temperatura al momento, giornata soleggiatissima, bellissima. Siamo nel weekend, perciò carissimi, non vi rimane altro che uscire e venirci qua a trovare.
5: E tra pochissimo avremo con noi Santino, stiamo preparando tutta la tecnologia del caso, ma importante, venite a trovarci, perché Santino oggi ci fa mangiare i crostoli e il tiramisù fatto coi Nonna's Biscuits. Pensate un po', i Nonna's Biscuits, la ricetta originale di Margherita, la mamma di Santino, che è, diciamo, la fondatrice di Crostoli King. Giusto, Santino? Buon pomeriggio.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Marco, buongiorno.
6: Buongiorno Santino.
7: Non è corretto, the recipe...
5: Bravo, dici la verità.
7: Me nonna.
5: La nonna.
7: Perché si chiama il Nonna's Biscuits?
5: Perché è la ricetta della nonna, che è la mamma di Margherita.
7: Esatto, la mamma di Margherita, quando cominciava questo...

0: band Crosstally King, mia mamma 35 anni fa quasi ha richiesto a mia nonna, perché quando io ero un bambino mangiava questo biscotto della nonna
1: di nascosto,
0: no? sì sempre,
2: li rubavi
0: sempre. Ma non mi piaceva i biscotti perché era un poco amaro, un poco asciutto, no? A 15 anni, you know, di più ho provato un bel biscotto alla casa della nonna, quando aveva un po' di, you know, visitors.
2: Certo,
0: aveva,
2: come no.
0: E ho detto a mia nonna, ma nonna, hai cambiato il recipe? Beh, questa nonna, perché, you know, quando io ero bambino, il ricordo era un po' asciutto, un po'...
1: Sì. Sciupato, diciamo.
0: Sciupato, sì.
1: Hai recuperato però, è col tempo.
0: Sì, e mia nonna mi ha detto... No, figlio, questi biscotti ogni tanto bruciavo un po' e quelle andate per i bambini e li buoni se sono da parte per...
2: Qui a te davano quelli bruciati, sì, è quello che non ti piaceva.
0: Esatto.
2: Allora, Santino, che cosa hai per noi oggi qui da Romeo Food?
0: Oggi abbiamo un grande spettacolo qua, Fresh Crosstally da Crosstally King. Ho fatto un bel tiramisù con Nonna Biscuit. Tanti gente mi dice non si può fare e tirarmi su senza il
2: savoiardi. Invece no.
0: E invece no, si può fare tante cose.
2: Perché i Nonna's Biscuit sono quei biscotti che quando li metti nel caffè o nel latte,
0: bravo,
2: si sciolgono, quindi vanno benissimo per il tiramisù.
0: Sì, absorbono il liquido molto bene.
2: Sì.
0: E poi c'è anche l'almond bread con un po' di mascarpone e un po' di miele.
2: La signora che ha provato i crostoli ha appena comprato un pacco di Nonna's Biscuit, perché tu hai detto prima, la ricetta originale ce l'avete voi, gli italiani.
0: Grazie,
2: che portate le tradizioni, ma poi vedi che i biscotti così, vedi la signora è contenta che si è presa i biscotti per casa, vedi?
0: Perché c'è tanto lavoro da fare, non c'è, you know,
2: chi c'ha tempo?
0: Chi c'ha tempo?
2: Chi c'ha tempo?
0: Prendi un pacco e vai.
2: La signora fa i biscotti al limone, hai capito?
0: Qui.
2: La signora fa i biscotti al limone, giusto? È l'arancia, come si chiama?
0: Ah, quello era segreto.
2: Anonima, ma Dio un nome, può dire Maria. Si chiama Maria?
3: Silvia.
2: Ha detto Silvia. Ma è vero? Non è vero. Perché è un incognito.
1: È un nome d'arte, dai, Silvia.
2: Un nome d'arte. Allora, anche la signora come me abita qua dietro. Allora, Santino, tu devi andare a fare gli crostoli, quindi ti lasciamo lavorare, ma
0: grazie,
2: dopo tornerai con noi. Siete con Marco e Francesco, da Romeo Food in Royal Park. È passato anche Mori. La signora Silvia, la chiameremo signora Silvia, sta facendo
1: ciao
2: anche
1: Silvia,
2: la spesa, quindi magari, perché non vieni a dire due parole dopo, non vuole, si vergogna, c'è qualcuno che mi conosce, hai capito, non vuole far sapere che viene
1: è sconosciuta,
2: far sapere che viene a fare la spesa qui da Royal Park.
1: Marco, senti, io mi è arrivato un pizzino a me, no? Mi è arrivato un pizzino dalla Calabria, sai perché il nome Food sono calabresi, lo sappiamo, origini calabresi,
2: certo.
1: Anzi forse proprio i fondatori sono proprio calabresi doc.
2: Saranno tuoi cugini a questo punto.
1: No, non so se sono miei cugini, questo ci arriva proprio dalla Calabria. E questo ci dice, Romeo Food è un supermercato e il risparmio è assicurato.
2: Okay.
1: Imprenditori italo-australiani con i prezzi modici a portata di mani. Una sosta per fare la spesa, potrai rifornire le dispense di casa. Il Romeo Food, impero alimentare, fare la spesa è un buon affare. La radio italiana ve li propone, cosa aspettate? È un'occasione.
2: C'è.
1: Questo pizzetto ci arriva direttamente da Crotone, in Calabria.
2: Da Crotone
1: arriva. Visto che c'è le crostole, lo abbiniamo crostole, Crotone. Sai?
2: Allora, quando torniamo, questo è bello, mi è piaciuto, questo arriva da qualche tuo cugino.
1: Te lo regalo.
2: Metto in ufficio. Quando torniamo vi diamo qualche... curiosità sui crostoli, perché non solo crostoli, perché qui da Romeo Food trovate i crostoli di Crostoli King, ci sono anche gli almond biscuit, che sono ottimi, perché questi, gli almond bread biscuit, che li metti quelli sul tavolo, li mangi col caffè quando vengono a trovarti a casa, e i Nonna's Biscuit, chiaramente, che oggi Santino ci ha fatto il tiramisù, però li potete usare per tante cose, li pucciate nel latte, li pucciate nel caffè, cioè potete fare un sacco di cose, e oggi... Qui da Romeo Food e da Royal Park sono in special, perché abbiamo i pacchi di Almond Bread a 9,95, mentre i Nonna's Biscuit a 6,50 e abbiamo i Crostoli King, il formato quello che abbiamo avuto anche in radio qualche giorno fa, 9,95. Quindi
1: è un'occasione.
2: Questi
1: è
2: ce l'avete a casa, quando vengono gli ospiti a casa a mangiare ci avete un piccolo
1: e poi non
2: dolce.
1: Solo, c'è anche un assortimento di tantissime cose, taralli,
2: sì,
1: affettati, salumi,
2: voglia,
1: frutta e verdure,
2: ecco,
1: tantissime
2: qua.
1: Cose.
2: Guarda
1: e poi
2: qua.
1: Il nostro Santino ci offre generosamente,
2: guarda,
1: una, come si chiama questa?
2: Questo è un almond bread con il miele e credo che ci sia un po' di mascarpone cream sopra.
1: Ma
2: guarda,
1: looking
2: qua.
1: Good.
2: Guarda qua. Allora, mentre noi assaggiamo Francesco, andiamo con Renato Zero
1: di sottofondo,
2: il triangolo 1
1: assaggiamo
2: 2 3
1: col sottofondo,
2: 1
1: okay.
2: 2 3 il triangolo 1 2 e 3 via. Cheers, salute. Cheers. Salute.
1: Cheers.
2: Salute.
1: Cheers.

0: Allora, noi stiamo mangiando i crostoli e siamo venuti qui a mangiare noi.
1: Buonissimi, eccezionali veramente.
0: You go for it. Go for it, mate. Fantastic. Why won't you want to have a meat pie on a Saturday afternoon, mate?
1: It's special.
0: Fantastic.
1: Eh?
0: The Crows are playing tonight. Capisci?
1: Mobile Esplai.
0: Abbiamo Santino direttamente dal tasting area. Santino, ci sei?
2: Sì, sono qui. Sono
0: è collegato. È collegato. Allora, Santino, dimmi una cosa. La ricetta del tiramisù. C'è un po' di alcol?
2: No. Questo è...
0: Niente?
2: Qua, oggi?
0: In here.
2: No.
0: Zero.
2: Zero, zero.
0: Beautiful.
1: Very
2: doppio
1: good.
2: Zero. Doppio zero e minimo zucchero.
0: Doppio zero.
1: Minimo sugar.
0: Pochissimo zucchero. Tra l'altro i Nonna's Biscuit, come diceva una signora, veramente sono molto versatile, li puoi usare per tantissime cose. E prima Santino ci ha dato, scusate, mi sono sputato addosso, mi ha dato un almond bread con che formaggio
2: mascarpone
0: era?
2: Mascarpone
0: e
2: miele.
0: Mamma mia, che
1: buono. Very nice.
0: Sai, ci avrà messo, cioè, lì, vedi, puoi usarle anche per il salato.
2: Sì, sì.
0: Per un po' di antipasto con la famiglia.
2: Un po' deserto, sì.
0: Guarda la signora è eccola.
2: Thank you so much.
0: Hai visto? There you go.
2: Say mascarpone in the fridge section.
1: Very
2: with cheeses.
1: Good, visto? La gente piace, il mascarpone,
0: come
1: il tiramisù.
0: No?
1: Poi dicono che più lo tiri giù e più ti tira su, per questo si chiama il tiramisù. No, it's okay. No, perché c'ha protein.
0: Sai che c'è un dibattito molto importante, dicono che il tiramisù o è friulano o è veneto, non si capisce.
1: E tanti bene. Dicono che è asiatico.
0: Ma da chi l'ha
1: no,
0: detto?
1: Ma c'è quello
0: mai,
1: che... No, ma c'è quello
0: non
1: che...
0: dire queste
1: no,
0: cose.
1: No, ma è quello che non è originale. Non l'originale viene è dall'Asia, però...
0: Vedi, italiani che fanno la spesa. Italiani che fanno la spesa, il sabato è il giorno della spesa.
1: Che bello. Però c'è un po' una differenza oggi come oggi. Non so se l'avete che notato, negli shop si vende moltissimo tramite online, bla bla bla.
0: Come no?
1: E però le persone, sai, che vanno a shopping, diciamo, non è come prima, no? Cioè, che di meno però comprano di più. Perché comprano online.
0: Hai visto?
1: Oh no, sai perché tanti dicono, ma non c'è tanta gente.
0: Buon pomeriggio. Hey gang.
1: Di tanti dicono, ma non c'è tanta gente, allora vuol dire che non c'è la qualità. Invece non è così, perché molti comprano in rete, no?
0: Ma però, che non si può dire. Però Francesco, vuoi mettere a fare la spesa al supermercato, che incontri, vedi, guarda che bella questa scena, si incontrano, si...
1: E si baciano, hai visto? C'ha dato anche il bacetto, li ha dato.
0: Hai capito? Vedi come funziona.
1: Bello, mi piace la socialize.
0: Vieni qui a fare la spesa, socialize. Vedi, Andrea è un habitué. Dopo lo intervistiamo, perché scusa,
1: sai che molti,
0: la seconda volta che lo vedo qui, allora...
1: Ciao Andrea. Molti vanno proprio a shopping, proprio per socialize.
0: E come no?
1: In generale parlo
0: come
1: io,
0: no?
1: Vedi,
0: come
1: shopping
0: no?
1: In generale, per incontrarsi, parlarsi, dialogarsi, poi anche naturalmente, poi anche spendono, no? Anyway, oggi è sabato pomeriggio, e oggi è il 12, ieri era il 3, era...
0: No, ieri era l'11, scusami.
1: Oggi è il 12, ieri era l'11, e purtroppo il giorno non era bello, però oggi è bellissimo. Sai, l'11, l'Ever, bla bla bla, no? La commemorazione, yes.
0: No?
1: Anyway, però oggi noi siamo avanti,
0: e
1: nel certo. Futuro, nel bello.
0: No, oggi siamo nel presente, bello. Scusami.
1: No, già ieri siamo in avanti nel futuro, no? Sì, un po', la cosa è un po' strana, però è così che
0: Francesco,
1: funziona.
0: Tra l'altro oggi siamo in diretta io e te da Romeo Food and Royal Park, vuol dire che non andrà in diretta la Situation, ma la Situation è adesso.
1: È già in diretta ragazzi, in diretta. Anzi, sono in anticipo.
0: Salutiamo Rosina e
1: ciao,
0: Luca.
1: Ciao Rosina, Luca.
0: Maria.
1: Tutto il suo team.
0: E Lina.
1: Tutto il team, tutto il team.
0: Sono sempre in onda, oggi ci hanno dato lo spazio per venire qui a Romeo Food and Royal Park. Venite a trovarci, perché non solo chiaramente il tasting di Crostoli King, però anche tanti special.
1: C'è da fare la spesa,
0: però
1: spesa.
0: Però concentriamoci sui crostoli, perché chiaramente sono... Tu le chiami chiacchiere o crostoli?
1: Eccola qua, anzi, in Piemonte, anzi, diciamo, nel nord, e le chiamano le bugie.
0: Ah,
1: yes, le chiamano.
0: Quante ne mangi?
1: No, e infatti è quello, si chiamano bugie perché tu mi hai chiesto, no? Tu quante ne mangi? Io ti dico 10, ma invece ne ho mangiate 20.
0: Ah, quindi
1: no, sai che la mamma che diceva, sai, al bambino,
0: no?
1: Di quante ne hai mangiate? Mamma, ne ho mangiata 2. Bugie. È venuto fuori il nome, le chiamavano proprio le bugie.
0: Io vorrei fare un check di questa cosa.
1: No, che informati, vai e chiedi a Siri. Chiama Siri.
0: Adesso c'è ChatGPT. Chiedo a ChatGPT.
1: Ok, chiedi.
0: Adesso chiedo a ChatGPT.
1: Ma non chiamarlo di quello scan, sai, perché tante volte ti rispondono anche scan di questi qua, non è, no? Cioè, c'è da fare attenzione.
0: I scam.
1: Mark. Ok, scam. Sai,
0: allora,
1: i pirati.
0: No.
1: Questa è un'altra cosa.
0: La maledizione della prima luna.
1: Arrivano i pirati.
0: Come si chiamano? come si chiamano le chiacchiere da mangiare
1: nel nord?
0: No, in Piemonte.
1: In generale, Piemonte. Nel nord.
0: Perché ovviamente dobbiamo sapere, scusami.
1: C'è chi già, chi...
0: Vedi? Vedi?
1: Vediamo cosa dicono. Vediamo cosa ci risponde.
0: Vediamo. Buon pomeriggio. Hello.
1: Buon pomeriggio,
0: buongiorno,
1: a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Ha detto buongiorno. Secondo me qualcuno che lavora che... In Piemonte le chiacchiere si chiamano soprattutto bugie.
1: Visto che non ho detto una bugia.
0: Sono il tipico dolce fritto di carnevale, spesso spolverato con zucchero a velo. Bravo Francesco, vedi che allora non hai detto una bugia.
1: Ah, ma perché
0: hai detto, hai detto, era tutto vero.
1: Eri nel dubbio, ma secondo te io vengo a dire in diretta bugie?
0: No, non ho mai detto.
1: Anche se ne ho dette però, ne ho dette tante.
0: Sarà successo almeno una volta.
1: Indefendemos l'allegria però le dico, sai.
0: Sarà successo. Chi non è ladro è una spia.
1: Yes.
0: Comunque... Visto che abbiamo visto anche degli amici qui, facciamo anche ovviamente la reclame per Romeo Fulden Royal Park, dicendo che c'è anche l'angolo sushi. Io ogni tanto, visto che abito qua vicino, sì, quando non so cosa fare, non so cosa cucinare, vengo qui, c'è questo reparto dove fanno sushi fresco e lo fanno veramente buono. Infatti hanno degli impiegati che proprio lo vedi che sono della zona.
1: C'è anche la pizzeria qua, eh?
0: Come no? Pizza fresca, eh?
1: Pizza fresca, tu vedi la
0: ordini. Pizza fresca vuol dire che è fresca, fatta non perché è fredda.
1: No, fresca,
0: proprio fatta fresca.
1: Ma tu pensi che chi ci ascolta è intellettuale, capisco,
0: no? Come no?
1: Poi c'è anche il reparto di frutta e verdure,
0: no?
1: Tante cose, anche sull'alimentare.
0: I fiori.
1: Servizi sanitari, via dicendo.
0: Devi farti perdonare qualcosa da Francesca, ci sono i fiori.
1: No, è veramente, io non mi devo fare perdonare niente da nessuno.
0: Ma ieri sera cosa hai fatto?
1: Party, big huge,
0: allora,
1: come spero che l'abbiano anche fatto in molti,
0: allora,
1: perché
0: vedi.
1: La gente si deve divertire.
0: Come no? E noi ci stiamo divertendo qui a Romeo Fulden Royal Park, su Tapley Hill Road, insieme a Crostoli King, Santino, che intanto è con degli amici, perché lui sa che ha tantissimi amici, questa è una storia, ha fatto queste masterclass, 5 giorni, da martedì che è in giro.
1: Lui addolcisce tutti.
0: Bravo, vedi.
1: Bravo Santino.
0: Vedi.
1: Sono 32 minuti passate l'ora 13.
0: Allora, andiamo a ascoltare Valeria Rossi con 3 parole, io ti dico 3 parole, venite a trovarci. Grazie.

0: La dolce vita è quella che stiamo vivendo noi a Romeo Fulden Royal Park con Santino di Crostoli King, che da una settimana, da martedì, è in giro per Adelaide a dare dolcezza, a distribuire dolcezza, no Francesco?
1: Ebbene, bene sì, è proprio così, noi saremo qui sino alle ore 4, se non sbaglio, a proporre tutto quello, e anche per farvi, non farvi vedere, perché non, anzi lo possono anche vedere,
0: sui hai postato
1: posteremo, qualcosa,
0: posteremo
1: tutto quello che possono trovare qua da Romeo Foodland. Abbiamo anche un amicone qua,
0: abbiamo sales rep della Nike. Nunzio Cucchia.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Nunzio Cucchia, ricordiamo mercoledì, se Antonio c'è,
2: sì.
0: Perché noi diamo tutta la colpa a Antonio, che Nunzio è una persona seria. Come Francesco, che non manca mai in radio. Nunzio è una persona seria.
1: Ma dobbiamo essere seri, scusa. Onore a me, perché se perdiamo la serietà, in quel posto uno ce l'ha. Onore a me, no, Sirio, che dobbiamo di rispettare
0: quale posto?
1: I business, no?
0: Quale?
1: In quello, là, onore a me.
0: Quale posto?
2: Allora, comunque i crostoli sono buonissimi.
0: Hai visto?
2: Buonissimi.
0: Se Nunzio dice che sono buonissimi, sono ancora più buoni di una persona.
1: E lo dico anch'io.
0: Molto critico.
1: Lo dico anch'io, sono buonissimi, molto dolci. I crostoli amaro. Chissà se fa anche i crostoli amaro. Le carrubbe forse.
0: Le carrubbe. Sai che si chiamano bugie a Torino?
2: Sì.
0: È vero.
2: Sì.
0: L'ha detto, cioè io ho controllato e ha detto la verità.
2: Vero.
0: Detto la verità. In Abruzzo come si chiamano?
2: Le chiacchiere.
0: Le chiacchiere, come da noi. Come da noi.
1: Qui in Adelaide.
2: Che bugie e chiacchiere sono quasi similitudini.
0: Siamo lì, perché tu stai dicendo chiacchiere.
2: Quando si fa le chiacchiere.
0: Eccolo, guarda lì.
2: Ecco. Madonna,
0: intanto assaggia, cosa assaggia? What's he trying again?
3: Almond bread, mascarpone e miele.
1: Buonissimo.
0: Perfetto. Io ci metterei anche una noce lì sopra.
2: Anche $100 sopra.
0: Sì.
1: È molto buono.
0: Allora, siamo da Romeo Food nel Royal Park, Teplice Road, che dove c'è l'incrocio con la Port Road, girate a sinistra. Se arrivate
1: e poi
0: invece,
1: andate a destra.
0: Se invece arrivate dal mare, sulla Teplice è sulla destra.
1: Non potete sbagliare.
0: Quel negozio che fa la roba fritta.
1: Poi c'è una grande insegna. Poi tra l'altro anche il marchio di Foodland, I like it, because... Foodland, e praticamente sarebbe il cibo della terra, no? Se non sbaglio.
0: O la terra del cibo.
1: La terra del cibo, cioè, no, naturalmente è un marchio che mi piace. Foodland, I like it.
2: Un ottimo nome, diciamo.
1: Un ottimo nome, che è appropriato perfettamente, no?
0: Come no?
1: Foodland.
0: Come no? Santino.
1: Abbiamo il manager qua.
3: Dimmi.
1: Ciao Santino.
0: No, Santino è lui.
1: Ah, ok, sai come ci sono tanti Santini. No, ci sono...
3: Piccolo santo quello.
2: Santo... Lui non mi sembra uno che si chiama Santino comunque.
0: Santo Jesse. Santino, quindi il primo prodotto di Crostoli King was the Crostoli.
3: Crostoli.
0: And then he started...
3: Crostoli almond bread and nonnas.
0: Nonnas and ultra, ok, that's the newest.
3: Yes. We started with the Crostoli, then we went to the almond bread, and then... Dopo un paio di anni, my mom asked my nonna, "Mom, is it possible we can have the recipe to
0: there
3: your
0: you
3: nonna's biscuits?"
0: Non quelli bruciati, però.
3: No, non quelli bruciati.
0: Esatto. Intanto
3: and
0: c'è.
3: Poi, after that, we started doing amaretti, bucce di cannoli, tanti altri, you know.
0: Perché
2: prodotti.
0: puoi comprare le bucce dei cannoli,
3: sì,
0: qua.
3: Sì.
0: Wow.
3: Anche, sì.
0: Wow. Quindi se chi vuole fare i cannoli a casa, sono già pronti. Nelle scatole di Crostoli King e potete,
3: esatto,
0: comprare già le bucce. Le
2: io
0: bucce.
2: Che non ho ascoltato il programma dall'inizio, dove si trova questo, un address di questa azienda?
0: Beh, l'azienda è a Sydney, giusto?
3: Azienda a Sydney, ma il prodotto è tutto australiano.
2: Perfetto, quindi possiamo acquistare
0: tramite Romeo Food, no, Romeo no, Foodland,
2: ah, okay,
0: Drake's, nei negozi specializzati, in tantissimi negozi in realtà. Perché, Santino, dove lo troviamo qui in Australia? Drake's, Romeo
3: Drake's,
0: Foodland,
3: Romeo's, most IGA's,
0: Glenbourne
3: Gourmet,
0: IGA's,
3: most independent stores. You will not find our products in Coles and Woolworths.
0: So meno
3: we
0: male.
3: We support the local, we support the young fella that's the battler. And so, yeah, very much independently distributed through all the independent stores.
0: Benissimo, benissimo. E vi ricordiamo che oggi sono in offerta qui a Romeo Foodland i pacchi di Nonna's Biscuit a $6.50, i pacchi di Crostoli a $9.95, così come l'Almond Bread. Visto che abbiamo Nunzio che è l'esperto di sport, scusami, è l'esperto di sport. Ieri l'Adelaide City ha vinto il campionato,
2: sì,
0: ai rigori, quindi sì, complimenti all'Adelaide City, squadra italiana. Tu sai che è una squadra italiana.
2: Yes. Vediamo se arriverà Balotelli.
0: Non arriva Balotelli, non credo arriva.
1: Pensi che arriva? Perché girano voci, girano.
2: Quindi Marco Petta ha dato questa news, Balotelli.
0: Io l'ho letta.
2: bellissima.
0: L'ho riportata.
1: No, no, ma l'ho sentita anch'io, infatti. Sì, da fonti abbastanza serie che dicono queste cose qua.
0: E stasera ci sono i Crows, no? Tu li guardi?
1: Sì. Io li guardo dalla finestra di casa mia, è pieno. Sono lì nella fronte agli
0: arti. Corvi davanti a casa. Sì.
2: Io faccio bar dello sport, però diciamo un'ala italiana, non quella australiana.
1: Però lo sport è bello in tutti i generi, in italiano, americano.
2: Sì, assolutamente. Non
1: lo sport è sport, ragazzi. Lo sport è sport.
2: Per chi
1: sport.
2: Lo fa soprattutto.
0: Soprattutto, esatto.
1: E anche sul socio, devi essere sportivo, perché se uno non è sportivo è meglio non sta nei socio. Che ne pensate?
0: Quella è una grande verità.
2: Noi facciamo un bar dello sport, ognuno tifa la propria squadra.
0: Adesso c'è un po' di diversity distribuita male, perché sono due interisti e uno juventino, scusami.
2: Ci manca un milanista.
0: Dobbiamo fare il programma alle tre, riusciamo a farlo.
1: Interista, ex interista.
0: Prima vittoria della
2: Fiorentina. Ex interista vuol dire che non sei interista.
1: Sì, perché non sono proprio niente, io non seguo più il calcio.
0: Però... stamattina prima vittoria della Fiorentina, tripletta di Mastantuono contro il Venezia. Il Venezia è neopromosso, vedrà che farà punti dove col Milan.
1: Il Venezia promosso,
0: sì.
1: Via, questa è una novità.
0: Sì, ci lavora un amico.
1: $1,000 maybe better.
0: No, ormai sono già promosso, devi scommettere che retrocedono.
2: Quindi è stato Fabio Grosso subito, pam, vittoria della Fiorentina.
0: Vanoli è tornato, pim pum pam, subito, tre punti. E tra l'altro stasera gioca il Milan, domani mattina, cioè stasera c'è Genoa-Frosinone, quindi anche lì scontro per
2: partitone.
0: La salvezza. All'1:30 c'è Lazio-Milan, Francesco, poi Atalanta-Cagliari alle 4:15, Lecce-Monza domani sera, partita di cartello, domani sera io non dormo per vedere Lecce-Monza.
1: E la regina che fine ha fatto?
0: La regina è fallita.
1: No, non c'è neanche nella serie Z?
0: No,
1: non esiste proprio.
0: Il Napoli gioca all'1:30
2: di lunedì mattina,
0: come la Juventus gioca alle 4:15. L'Inter gioca martedì mattina per il concerto di Marrakesh e Guepechegno, domenica sera. Hanno posticipato per colpa del concerto. Però, vabbè, visto che ha giocato la Champions, scusami. Le italiane che hanno fatto la Champions giocano Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese tutte martedì mattina.
1: La regione Calabria, che squadra ha in business o non ce n'è proprio?
0: Il Catanzaro in Serie B.
1: Zero.
0: Catanzaro in Serie B, il Cosenza in Serie
1: B. C'è Cosenza in
2: Serie C, se non sbaglio.
0: Il Catanzaro in Serie B.
1: Ancora diciamo in pole position Serie C.
0: Il Catanzaro in Serie B.
1: Dovrebbero aprire
0: il Crotone.
1: Del Crotone, se no dovrebbero aprirne un'altra.
0: La Diacovino, attenzione. Diacovino.
1: Dovrebbero aprirne un'altra, la Gioia Tauro Club.
0: Ma ci sarà sicuramente Gioia Tauro Club.
1: Perché lì mi sembra che se la aprono questo club,
0: Sveri
1: popola, big money involved.
0: Sono bravi con le delivery.
1: Sì.
0: Sono bravi con le delivery.
1: Con tante cose.
0: Gioia Tauro. Allora, Annunzio, noi andiamo a ascoltare Vai di Alfa. Intanto, sicuramente Nadia sta chiamando me.
2: Sì.
0: Giustamente, perché ha chiamato te.
1: Vuole le crostole, forse.
0: Vuole le coccole.
1: Ah.
0: Vuole le crostole. Rimanete con noi, sono le 2. Venite a trovarci da Romeo Food and Royal Park.

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
3: Speed camera locations per
4: sabato 12 settembre. Glen Stewart Road, Woodford, Grant Avenue, Rose Park, Osmond Terrace, Norwood, Penfold Road, Wattle Park and Tasmore Avenue, Leabrook.
5: Tempo di salame da Banquet Food!
6: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
7: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
6: Veneto,
7: abruzzese,
6: calabrese,
7: dolce o piccante.
6: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
7: e tutto il necessario come il budello,
6: sale,
7: pepe,
6: finocchio,
7: spago per legare
6: e vari tipi di peperoncino.
7: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
5: È tempo di salame da Banquet Food!
8: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
9: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
9: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
10: Italian Film Festival che comincia questo mercoledì sera attenzione Vincenzo Stallone, incredibile, tutta Adelaide e Romeo Fundland Royal Park con Santino di Crostoli King che sta preparando i crostoli a tutti.
11: Molto
10: a tutti.
11: Bravo, molto in gamba.
10: Francesco Ventrice.
11: Presente.
10: Tu, questa è la tua divisa Fiat comunque, tu sei proprio impiegato Fiat. Vincenzo no, Stallone, attenzione. Vincenzo Stallone
11: Vincenzo
10: presente.
11: Vincenzo Stallone, nice.
10: Cosa fai con un gimbal in mano, scusami? Dove devi andare? Stai lavorando? Ah, perché adesso lavora per LJ Hooker, quindi fanno inspection, case, fanno i video, sì. Vedi? No, sei una persona importante.
11: Very good.
10: Una persona importante. Sei venuto a fare la spesa? Che sei venuto a fare? Ah, ok, ok. Adesso facciamo due domande, scusami. Siamo qua, adesso lo intervistiamo. Ragazzi, allora, tutto a posto?
11: Tutto bene.
10: Com'è la
11: tutto
10: situation?
11: Bene, tutto bello, tutto bene. La situation è sweet, dolce. Oggi
10: dolcissima.
11: è dolce la
10: dolcissima.
11: Grazie
10: dolcissima.
11: alle crostole di Santino il crostolino.
10: Santino il crostolino, hai capito? Hai capito come vieni chiamato adesso? Santino il crostolino.
11: Ok, all good, noi ci troviamo a Romeo Foodland, a Hendon, no? Royal Park.
10: Sei mai stato qua da questa parte del mondo?
11: Sì, io lavoravo anche qui vicino, sulla Outport Road.
10: Vieni qua Vincenzo, vieni qua. No, io do il intervistatelo voi,
11: io venivo anche a comprare le pizze durante la giornata che lavorativa qui,
12: Mister Stallone, attenzione.
11: Mister Stallone. Allora, lanciaci un nitrito.
10: È un cretino.
11: No, non sono di Creta, sono calabrese. No, scusa. Fast is good.
12: Vincenzo.
11: Ci provo. Allora, nice to meet you. Parto, vado. Nice to meet you, Vincenzo.
12: Parla italianissimo.
11: È meglio, perché io l'inglese non lo parlo molto. Allora, parliamo che in italiano. Piacere della conoscenza, Stallone. Come ti va la vita?
13: Tutto bene, tutto bene.
11: Ok, a quale scuderia scusa la battuta.
12: Scuderia Ferrari.
11: Quale buon vento ti porta qui da Romeo Foodland questo sabato pomeriggio?
13: Guarda, sto lavorando e niente, Joyce mi ha detto che c'era un evento.
11: Ciao
13: qua.
11: Joyce.
13: E niente,
11: ne hai approfittato. Sai che qua c'è Crostoli King oggi. Propone
13: sono
11: proprio le crostole, abbiamo anche qua il nostro.
12: Abbiamo tiramisù, abbiamo almond bread con mascarpone e miele che Marco Petta si sta accingendo a
11: sta mettendo
12: fare
11: a posto.
12: Un video. Eccolo.
11: Eccola qua, questa la puoi usare anche come ostia, no? La, no?
12: Sentiamo il crunchy del della
10: Il crunch è incredibile, eh? Questo microfono.
12: Come si chiamano in Puglia?
10: Le chiacchiere.
12: Le chiacchiere, vedi. Come da noi.
10: A te,
12: sì, sì, anche da noi.
10: Due chiacchiere. Buongiorno, buongiorno signora.
11: Ah, ciao, buongiorno, buongiorno.
12: Volontari dell'italiano da tre parti.
10: Buonissimo.
11: Assaggiare per credere, se non ci credete venite qui, assaggiatele e poi dite se è diciamo il true o non true, no? Il giusto o non giusto.
10: Per
11: allora,
10: me
11: ok, tutto a posto ragazzi, che, oh, ma mi sento un poco
12: osservato.
11: Vedi che intervistato sei tu,
10: sì, lo so,
11: Vincenzo.
10: Okay. Mi devi fare le domande.
11: Ok, allora, ma come ti sembra questo crostolo?
10: Buonissimo, ti ho detto,
11: buonissimo,
10: il crunch è a livello, come si dice a Bari.
11: C'è anche il tiramisù, qui da Romeo Foodland.
10: Proveremo anche quello?
11: Yes.
12: Se poi,
10: finisco
12: guarda,
10: il crosto, che
12: abbiamo
10: c'è un
12: Marco Petta.
11: Di piano piano.
12: Abbiamo Marco Petta come l'hostess.
10: Buonissimo. Guarda, non aggino.
12: Marco,
11: Poi tra l'altro penso che il nostro
12: Santino
11: si supererà col tempo. Poi non farà solo quello della nonna, anche quello della bisnonna. Ancora meglio, sarà ancora meglio.
10: Trisnonna, tutte le generazioni.
11: No, trisnonna, mamma mia, non esageriamo, Allora, mister Stallone, come ti va la vita?
13: Tutto bene, ho detto, stavo lavorando, ho visto Marco che aveva postato questo evento, poi Joyce mi ha detto andiamo, diciamo, è bello essere vicino alla comunità italiana.
11: Sei contento di essere qui in Adelaide?
13: Sì, ma sono 5 anni ormai.
11: Hai preso piede ormai?
13: Sì,
11: ok, no, è una battuta.
13: Ho messo la terza, direttamente sono partito.
11: No, sai perché, scusa, io faccio anche un programma che si chiama Difendemos l'Allegria, no, veramente?
13: Sì.
11: Io mi chiamo Francesco e se non scherzo non mi diverto.
13: Va bene.
11: No, mi chiamo Francesco e se non scherzo non mi diverto.
12: Vabbè.
11: Che più o meno, sai. Ci può stare.
13: Aspetta, che c'ho.
12: Vince così.
13: No, actually.
11: Comunque, Vincenzo, congratulations per l'altezza che hai anche.
13: Grazie mille, grazie. Mia madre mi ha messo il fertilizzante quando ero piccolo.
11: Ha messo io, scusa?
13: Il fertilizzante.
11: Ah, sì.
13: E quindi sono.
11: Molto bene. Allora, tutto bello qui da Roman Food. Abbiamo anche molta gente che fortunatamente ancora ci segue, Marco. Cominciano, sai com'è? Sono anche qui per vedere se è vero quello che c'è qua che proponiamo. E mi auguro che naturalmente sia di loro gradimento.
12: Tiramisù testing.
11: Prova 1, 2, 3. Prova. È
13: spettacolo,
11: buono.
13: Spettacolo.
11: Spettacolo, very good.
13: Spettacolo.
11: Allora ci dobbiamo credere, se lo dice Vincenzo Stallone dobbiamo crederci perché è Doc, che al momento sono 5-7 minuti passati alle ore 2, è bellissima giornata oggi, la temperatura 24 gradi, siamo nel weekend, Pipo, approfittatene per comprare anche dolci, no? Ora potete fare molte cose.
12: Vincenzo, cosa stai facendo? Un inspection?
13: No. Sono marketing coordinator.
12: Perfetto.
13: Stiamo facendo un po' di video per le case che vanno in vendita e anche lì. Oggi ho aiutato un po' il team per qualche rental. That's it.
12: Bene.
13: Diciamo, in italiano? Abbiamo fatto un po' di ispezioni di case, un po' di case in affitto e case in vendita. In più... io volo i droni commerciali.
11: Mamma mia, ma sei proprio un artista alla grande proprio.
13: Quindi faccio...
11: Ma li costruisci anche tu, non è che li vendi, no?
13: Mio fratello è un pilota, è vero, cioè io sono fake. volo solo i droni. Mio fratello è pilota di aerei commerciali.
11: Ah sì?
13: Sì.
11: Vive, e come si chiama lui?
13: Alessandro.
11: Alessandro, che bel nome.
13: Vive in Sardegna, lavora per Aero Italia, che è una delle compagnie italiane.
12: Sì.
11: Grande,
13: fanno,
11: grande.
13: Fanno Sardegna, collegano Milano, Roma, alcune città europee.
11: Bellissimo.
12: Quindi sei ispirato a tuo fratello che è pilota e tu
13: sì, diciamo, sono cresciuto con
12: in aria.
13: A volte è strano perché vado all'aeroporto e so i nomi degli aerei, cioè i modelli degli aerei, perché sì. Tu immagina tutta una vita
12: con un
13: pilota che ogni cosa che vede nell'aereo, Boeing 747-400,
12: tipo io che vado in bici che riconosco tutte le bici,
13: tipo a me con le chitarre, sì. La stessa cosa, più o meno, è una grande passione, però sì, faccio i site plans per le case.
11: Sei molto intelligente per fare quello, no?
12: Quindi diciamo che hai unito il tuo hobby, che sarebbe con i droni, che ti piace?
13: Sì, diciamo il content, eccetera, con real estate. Mi diverto. Più che altro si vede sempre il posto bellissimo in cui viviamo, che è questo bellissimo
12: assolutamente
13: posto.
12: Sì.
13: A volte andiamo in questi, non so, molte proprietà sono qua a West Lakes. Quando si salgo il drone, capito, vedi più o meno l'oceano, il lago, nel senso, sempre bello.
11: Adesso anche a riguardo che li usano molto anche nei campi sportivi, i droni.
12: Sì, ci fanno tutto la
11: mano. Per osservare tutta la situazione.
12: Matrimoni, qualsiasi, tutto, qualunque cosa, qualunque evento.
11: Spionaggi. Adesso, attenzione, adesso ci sono i killer, ci sono i droni killer.
13: Quindi dobbiamo fare attenzione, che zia mai.
11: No, stiamo parlando l'uso dei droni in generale nei campi sportivi, in tanti modi. Ciao. All good, very good. Thank you per la bellezza. I crosseli sono buoni, ancora più buoni e ancora più belli.
14: Posso chiedere come siamo passati da real estate allo spionaggio ai droni?
11: No, perché lui diceva che, intervistandolo, lui diceva che faceva anche i droni.
12: Non li faccio.
11: A che fare con i droni?
14: Cioè, va in giro con i gimbal della DJI.
11: Mamma mia, che molto in gamba. Bravo, congratulations. Allora tu c'è la gara. Allora la Ferrari è tua, quella che c'è fuori.
13: No, assolutamente no.
14: È tu.
11: Sì, perché lui mi ha detto di no.
14: Di Rosso, il signor Angelo.
11: No, di lui lo conoscono nessuno, la Ferrari.
14: Che ne sai?
11: Lo conosco, no? Non so che non c'è la Ferrari.
14: Tu che hanno una Ferrari adesso.
11: Lui non c'ha la Ferrari.
14: Chi è? Scusi, lei come si chiama?
15: Se lo vuole sapere, io mi chiamo Angelo Lucano.
11: Ed nato, è calabrese.
15: Cresciuto.
14: Abbiamo il cavallo e il cano.
15: In Calabria, Caulonia, Reggio Calabria.
11: Perfetto. E qui ti trovi in casa, perché Romeo Pudra sono calabresi.
15: Ma tu lo sai che hai intervistato mio suocero pure?
14: Chi?
15: Cesare Scali.
14: I 96 anni.
15: Il pollice.

0: qui a dicembre del 1987.
1: Ah!
0: Hai capito?
1: Come no?
0: E sono venuto qua per sposarmi con la mia ex moglie, dopo 27 anni. Però guarda, io ti posso dire, Marco, che sono molto contentissimo di stare qui nel sud d'Australia, perché mi ritorna, diciamo, l'armonia, come se fosse lì al mio paese.
1: Certo, certo.
2: Infatti penso che l'accento sia ancora quello.
1: Questo è l'accento di Adelaide.
3: Non è mai cambiato.
2: 1987.
0: Tradizione, carissimo Marco, la gente, e non solo, la temperatura.
4: Pensi che passione calabrese.
0: È una cosa bellissima.
2: Il karaoke.
0: In effetti, se tu vedi...
1: È un cantante.
2: Lo sappiamo.
0: Se tu vedi oggi, con la temperatura, si addice proprio alla temperatura del mio paese calabrese.
1: Allora, prima di chiudere,
0: sarebbe il mese di marzo.
1: Prima di chiudere, fai un regalo ai nostri ascoltatori.
4: Yes.
1: Cantaci una canzone.
0: No.
1: Dai,
4: piccolina, dai.
1: Un ritornello.
0: Ci vuole
1: il microfono.
0: Ma ci vogliono le basi musicali.
1: Vabbè, ma acustica.
4: No, facciamo noi. È arrivato zucchero.
0: Senza musica.
3: È vero.
0: Perché non mi va, non mi piace a me senza musica.
1: Che anche Vincenzo. Anche Vincenzo è. Anche, perché non ce l'hai una chitarra?
3: No, non so, chiedete qua.
1: Sì, anche il mercato vede una chitarra.
3: Ce l'hanno nella macelleria.
1: Vabbè, allora niente, dai. Comunque, andiamo con uno stacco. Salute. Aspetta, dove vai? Stai qua. Noi facciamo tutto qua. Come viene? Anzi, guarda, visto che annunzio piace Raff, mettiamo Raff, il battito animale. Raff, rimanete con noi, 2:15, Romeo Food and Royal Park. Grazie Vincenzo, vai a lavorare.
3: Ciao.
1: Vai a lavorare. Ciao.

0: cose stupide.
1: Radio Ichlean 531.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, siamo in diretta radiofonica da Romeo Foodland, situato al Tappers Hill Road 53-59 Hendon, Sud Australia, Adelaide. Buongiorno, abbiamo anche qui due nostre, diciamo, una è una volontaria anche della Radio Italiana 531, due sono, fanno anche dei programmi. Abbiamo qui
1: Lidia Gatto
2: e Angela Forgione.
0: Very good. Com'è la situazione?
2: Mi piace Francesco, come hai detto, Tappers Hill Road.
0: Why? It's good?
2: Perché mia mamma diceva Tappers Hill Road.
0: Tappers Hill Road.
2: Noi siamo a Tappers Hill Road. Questa è la prima volta per me e Lidia in questo negozio. It's beautiful,
0: e vi piace? It's brand new, eh?
2: It's beautiful.
0: Tutto bello qua.
1: È grande.
0: C'è lusso qua, eh? C'è freschezza.
2: C'è freschezza. It's beautifully laid out.
0: Ho visto che avete comprato le crostole.
2: Sì, abbiamo comprato le crostole.
0: Che intenzione avete di fare con queste crostole?
2: Dobbiamo andare a fare una visita.
0: Eccola,
3: vedi, fanno la visita da un'amica. Salutiamo questa amica, scusami.
1: Okay. Ciao Lucrezia.
2: Ciao Lucrezia,
3: che ascolta la radio. Vedi, Santino, che la comunità ama Crostoli King, no?
4: La comunità è stato tanto, you know, just incredibile, the love, the amore per questo prodotto e per me è stato grande.
1: Perché sono troppo buoni.
3: Sono proprio buoni.
1: Troppo buoni.
3: Molto buone. Sono proprio, cioè, quando tu assaggi gli almond bread, che tanti dei nostri ascoltatori, perché voi sapete, Angela con Rosalia e Liliana, ogni mercoledì, quando finiscono il programma, fanno un bel caffè. Ogni tanto portano anche l'almond bread fatto in casa. E questo che comprate in maniera, insomma, che comprate in un negozio, è come quello che mangiate a casa, che fate a casa, questa è una cosa buona.
1: Senza fare sporca la cucina, senza lavorare, tu vai al negozio, li compri, sono uguali come quelli che fai in casa.
3: Quella è la comodità, non devi più cucinarle, perché tanto le trovi come quelle che mangi a casa, le trovi al negozio.
1: Molto
3: e
1: giusto.
3: Oggi sono in special, 9.95, qui da Romeo Food and Royal Park, che sono aperti fino alle 5, che sabato, sai, chiudono alle 5, piuttosto che durante la settimana chiudono un pochino più tardi. Voi di dove siete di Adelaide? Dove abitate?
1: Io abito a McGill.
2: Pineham.
3: Quindi l'unico locale sono io qua, del local. Tu, anche tu, ci hai lasciato?
0: No, veramente non vi ho lasciati.
3: E tu sei andato dall'altra parte?
0: Ah, di temporaneamente.
3: Sei andato a vivere di là. Prima abitavi di qua.
0: Adesso sono andato lì tra Paradise. Adesso già sta per stare un po' vicino, sai, alla figlia, no? Vorrei dare una mano qua, perché non è solo con le crostole, sai, che ci vuole anche un po' di passione, di amore. Ma l'amore quello non manca mai, eh.
3: Di amore.
2: Se tu hai venuto per quelle zone.
0: Sì, sono venuto per quelle zone un paio d'anni, per, sai, la figlia vuole sempre la mamma vicino, ha bisogno, specialmente quando hanno i bambini. Non è che, sai, poi Francesca ci dà anche le crostole, ci fai dolce, no?
3: Ma tutto bello. Santino, invece, i prodotti di Crostoli King negli altri stati sono in tutti i negozi indipendenti? Dove li troviamo?
4: Tutti i negozi indipendenti di IGA e fruit markets, delicatessens di tutta Australia, from Sydney where they were founded, Perth, Adelaide, Queensland, anche Tasmania. Anche in Tasmania.
3: How often do you do this, that you go out?
4: Ogni tre mesi vai sopra l'aereo e via, and we go and feed all the people, all the masses, and I try to meet as many Italiani as I can around Australia. I must say, and I'm going to be in trouble when I travel to Melbourne or Perth, but I love the Italian, Adelaide Italians. They're just this old school love, caring, and it just brings back memories when I was a little child.
2: Because Santino, oggi, noi dobbiamo fare una visita. E come italiani dobbiamo fare la bella figura, perché non puoi andare a fare una visita a mani vuote, perché che tipo di gente sono
4: questi? Mio nonno mi diceva, perché si chiama porta?
2: Porta?
4: Sì.
2: Perché deve portare.
4: Perché deve portare,
2: perché
4: no?
2: Perché deve portare.
3: Che poi non è che puoi portare un meat pie, devi portare qualcosa di buono, capisci? Non è che puoi portare la roba, non è che puoi portare il pie stick.
2: Marco, immaginate andare in una famiglia italiana with a packet of Willy's pies.
3: Immagina, con tutto il bene, shout out to Willy's and the whole family. Ma
2: beautiful
3: se uno
2: pies.
3: Deve scegliere, io porto Crostoli King, con tutto il bene.
1: È tutta un'abitudine, vero?
3: È tutta un'abitudine. Allora, signore, grazie mille. Buona visita a questo punto.
2: Grazie.
3: Che vi fa Lucrezia? Vi fa il caffè? Che vi fa?
1: Non lo sappiamo.
3: Non lo sappiamo.
2: È una sorpresa that we're going, so she better be home.
3: Ah, speriamo che non stava ascoltando la radio, sennò.
2: Ma Marco, a me mi piaceva la storia che Santina ha detto con questa ricetta for the nonna's biscuits.
3: Certo.
2: È proprio la ricetta del suo nonno.
4: Proprio è stata la ricetta di mia nonna.
2: Yeah.
4: Quando mio mamma e suo partner ha cominciato questa storia 35 anni fa, mia mamma ha detto a mia nonna, can we have the recipe for the, and we honored her by calling it Nonna's Biscuits.
2: Oh, beautiful, beautiful.
3: Fantastico.
2: Fantastic.
3: Allora, signore, andiamo con una canzone e dopo, quando torniamo, Francesco, le 2:40, quindi ancora ce ne abbiamo.
0: Il tempo passa veloce, però sai, l'importante è passarlo bene.
3: A voglia, a voglia. Stay with us, andiamo con la pubblicità, poi torniamo.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
7: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
7: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
7: Altavilla Club, 281 The Parade, Beulah Park.

0: Radio Italiana 531, buon sabato pomeriggio a tutti, in diretta radiofonica, non sono sullo studio e Sanremo col programma che naturalmente cominciava adesso, però adesso finiamo, siamo qui da Romeo
1: Foodland. Tu ridi, ma oggi ti ho dato il day off.
0: Ti ho fatto
1: lavorare in anticipo.
0: Abbiamo salutato anche, è un piacere, è sempre un piacere, e specialmente avere a che fare con Crostole King, dolcezza. E abbiamo salutato anche a Santino, che adesso lui naturalmente deve andare a fare business in Testite.
1: E deve tornare a casa.
0: Yes, torna a casa Santino.
1: Sì, come Glessi.
0: Santino, veramente un grande.
1: Molto
0: bravo.
1: Lui, Margherita, la mamma, veramente una persona squisita, e sono contentissimo che adesso facciano parte della nostra famiglia radio, perché quando ci sono dei prodotti in cui crediamo, ma anche nelle storie delle persone in cui crediamo, perché io credo nella storia di Santino, di Margherita, di Crostoli King, è una storia molto importante per la nostra comunità in Australia, perché è una storia di successo di una famiglia italiana che ce la sta facendo, capisci?
0: Ci credo, sono d'accordo con te, anzi ti dirò e di più, come Santino, come molti tanti altri che fanno è successo, dipende anche non solo dal saperci fare, anche da quello che hai dentro, perché lui,
1: vedi, una persona amorevole, bravissimo.
0: Molto molto bene. Allora, quindi noi siamo ai saluti.
1: Quando vuoi dici anche qualche cosa di
0: sentimentale,
1: di romantico. Bravo. Tu sei una persona romantica.
0: No, ogni tanto il romanticismo bisogna anche distribuirlo. Io sono molto romantico.
1: Sei molto romantico, quando torni, quando vai via, prendi un mazzo di fiori e lo regali a Francesca.
0: For sure.
1: È anche un pacchetto di
0: Sì, guarda, io ce l'ho già qua sulla foto. Io ci mando sempre, sai, quando è compleanno, c'ho un bel mazzo di rose.
1: Non è che glielo compri.
0: Ma è più bello questo qua.
1: Vabbè, allora.
0: Sai com'è, sai?
1: Come no?
0: E però sotto dopo ci metto i cuoricini, via dicendo.
1: Come no?
0: Allora, Marcolino, siamo arrivati anche al termine. Io ti ringrazio anche, sai, per avermi proposto anche questo broadcast.
1: Io non volevo toglierti la possibilità di parlare con i nostri ascoltatori.
0: Non ti preoccupare, no? Non mi toglieva niente. Anzi, io andavo a fare un giro, sai, prendevo il day off. Però è stato anche molto bello, che è molto dolcevole. Anzi, ho avuto anche l'occasione di incontrare gente che non vedevo da molto tempo.
1: Come no?
0: Grazie qui anche a questo grande business Romeo Foodland, questi grandi imprenditori italo-australiani.
1: Come no?
0: Con prodotti buoni e sani.
1: Per tutta la famiglia.
0: Per everybody.
1: Per tutta la famiglia. Va bene. Francè.
0: Yes,
1: andiamo.
0: Presente.
1: Sono le 3.
0: Ok, allora io saluto tutti, mi raccomando, continuate ad ascoltare la Radio Italiana 531, se volete anche le crostole, io le ho assaggiate, io personalmente, sai, non voglio, sai, non ho niente, non è business, perché per me molto buone, anzi
1: come
0: tutte
1: no?
0: Le cose buone e sono buone, ci sono anche moltissimi i prodotti qua da Romeo Foodland,
1: come no?
0: Perciò mi raccomando, se volete addolcire qualche persona... Le crostole fanno anche parte
1: di
0: questi dolciumi.
1: Come no, fanno bene. Allora, stasera ci sono i Crows che giocano contro il Brisbane.
0: Forza Crows.
1: Semifinale del Footy.
0: Perciò
1: is
0: out, se perdono, goodbye. Allora,
1: fuori.
0: Auguriamoci che vincono.
1: Come no.
0: E così portano un po' di grana anche qui in Adelaide.
1: No. Ok.
0: All good.
1: Ciao Fra.
0: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Grazie ancora alla famiglia di Crostoli King per essere stata così supportive della nostra radio, e voglio ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato, tutti quelli che ci sono venuti a trovare, tutti quelli che verranno a trovare Romeo Foodland Royal Park nei prossimi giorni per assaggiare ovviamente tutti questi prodotti e soprattutto per acquistarli, che è la cosa più importante, chiaramente, perché così supportate una famiglia australiana in Italia, italiana in Australia. Ho sbagliato, mi sono confuso. Troppi crostoli. Grazie a tutti e ci salutiamo con Ernia Berlino, andiamo fino a Berlino, poi dopo un po' di musica per un paio d'ore, poi ci sono i Molfettesi alle 5, perché Francesco è stato in onda fino adesso e quindi non andrà in onda. Per le prossime 2 ore vi potete godere un pochino di musica.
0: Andrò in onda lunedì.
1: Ecco, alle 2.
0: Alle 2. Col programma?
1: Col programma La Situation.
0: No, defendiamo l'allegria.
1: Con Francesco
0: in compagnia. Naturalmente con quelli.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15, 4 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 12 settembre. Glen Stewart Road, Woodford. Grant Avenue, Rose Park. Osmond Terrace, Norwood. Penfold Road, Wattle Park. And Tasmore Avenue, Leabrook.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.
5: Radio Italiana 531.
6: Oddio Barbara, dove siamo?
7: E che ne so, mi ci hai portato tu queste.
6: Ho paura.
7: Sono solo io.
8: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
6: Cosa?
7: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose, con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Pini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

0: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 12 settembre. Glen Stewart Road, Woodford. Grant Avenue, Rose Park. Osmond Terrace, Norwood. Penfold Road, Wattle Park. And Tasmore Avenue, Leabrook.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo.

0: Cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414-815-806 oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: come la febbre.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: questo non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto e dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto come la

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Sabato 12 settembre. Glen Stewart Road, Woodford. Grant Avenue, Rose Park. Osmond Terrace, Norwood. Penfold Road, Wattle Park. And Tasmore Avenue, Leabrook.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra i valli d'Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
7: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il Paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
6: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
7: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
6: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività le imprese e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
7: Voltiamo pagina. Il Super Enalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
6: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma. Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set, Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 7 minuti.

su Radio Italiana 531. Buon pomeriggio a tutti dal vostro Marco, dalla vostra radio preferita, con le canzoni e la classifica dei passaggi radio delle canzoni più ascoltate in questo momento in Italy, in Italia, nel nostro bel paese, in questa estate ormai finita. L'estate sta finendo e un anno se ne va, e siamo tornati anche noi con la Top 20, quando qui è cominciata in realtà la primavera. Bentornati live con la nostra puntata della Top 20, con le 20 canzoni che andiamo a ascoltare insieme per quanto riguarda la musica italiana che ci piace di più, che è quella che ci fa scoprire un po' i trend della musica di queste settimane. Cominciamo con la 20, con un grande ritorno ma una grande discesa, perché alla 20 c'è Achille Lauro con La città degli angeli, e questo chissà che non sia un programma benedetto, possiamo dire così, dal nostro Achille Lauro, che comincia così la nostra classifica.

Achille Lauro comincia la nostra top 20 con la città degli angeli, che sia magari Adelaide o forse Los Angeles, immagino, The City of Angels, alla 20 con la top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questo momento con la radio italiana 531 da 51 anni, la vostra radio preferita almeno in Australia, poi forse anche nel mondo, chi lo sa, forse anche a Los Angeles, non lo sappiamo. Canzoni nuove che arrivano dall'Italia, canzoni che abbiamo ascoltato anche in precedenza, come la 19, Maledetto Me di Fulminacci, già passata, Fulminacci che ovviamente conserva un po' di inerzia di Sanremo 2026 con l'ultimo singolo che è Maledetto Me alla 19, e invece la 18, vi dicevo di estate prima, quella italiana, e andiamo ad ascoltare una canzone che in realtà è a livello, insomma, come hype e come livello di estate italiana molto molto alto. L'hype c'è stato, l'hype è rimasto, l'hype forse col caldo che abbiamo avuto in questo 2026, almeno in Italia, c'è ancora, perché alla 18 andiamo ad ascoltare Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, questa è La Costiera Amalfitana.

Numero 18, la Costiera Amalfitana con Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, che porta sempre dei featuring abbastanza epici, possiamo dirlo. 17 e possiamo dire anche la canzone dell'estate, lo possiamo dire, La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. Ce la siamo portata avanti per tutta l'estate ed è stata anche la colonna sonora di tanti dei nostri reel estivi. Fino adesso e ancora adesso, quindi in realtà tanta roba. Andiamo subito con la 16, che per noi di Radio Italiana è una new entry, perché abbiamo appena aggiunto questa canzone nella nostra rotazione musicale e ce la troviamo nella top 20. Posso dire che siamo stati un po' restii ad andare in onda dalla top 20, perché con l'estate che avanzava italiana e con agosto, sapete che agosto in Italia è un mese fermo, bloccato, dove la musica non è che va molto avanti, le canzoni erano sempre le stesse, quindi di new entry ce n'erano poche. Ma sono felicissimo di presentarvi alla 16 una new entry per la nostra classifica, che è Mama non mama di Madame, che me la immagino lì con la margherita che vede Mama non mama, mama non mama, mama non mama.

numero 16, Mama non mama con Madame. Andiamo a vedere la 15, Cabana di Rama, che per qualche puntata è stata la numero 1 di questa classifica. Vedete come cambia la musica italiana di settimana in settimana. Numero 14, una staple song dell'estate italiana. Cosa significa? Una canzone che è passata tantissimo anche alle nostre frequenze. Ovviamente Buon Vento di Alfa con il buon Jovanotti.

0: E parlando di artisti che della musica italiana hanno fatto la storia, come Jovanotti, abbiamo un grande ritorno alla 13, ed era una new entry in realtà, perché è una canzone che entra anche a far parte di diritto della nostra rotazione musicale, ed è la prima volta che l'ascoltiamo in radio, ma è anche la prima volta che entra nella top 20, nella classifica delle canzoni più ascoltate in radio in questo momento, ed è niente po' di meno che di Ligabue, con alla numero 13 una new entry, si intitola Qualcosa per te. Quindi Madame non sa se l'ama o non mamma. Ligabue ha Qualcosa per te, qualcuno si incontrerà in mezzo, più o meno, più o meno.
1: Tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiudi.

0: fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapli Foodland e nei Chemist Warehouse.
1: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 11.

0: d'amore.
1: La ventata d'aria fresca che ha portato Saif nella musica italiana. Quanto mi piace Saif. Con Brescia, parlar d'amore. Tanto amore in questa top 20 di questa settimana con il vostro Marco, con la vostra radio preferita, che è la Radio Italiana 531. Siamo quasi a metà classifica, perché questa era la numero 11. Abbiamo saltato Antidroga di Emma e Fabri Fibra, che nell'ultima tornata di top 20, due settimane fa, era la canzone più ascoltata in Italia. Quindi capite come cambiano veramente da una settimana all'altra le classifiche e i numeri. Allora, siamo alla 11, abbiamo detto, con Saif, parlar d'amore insieme a Brescia, due esponenti ormai della musica rap italiana, ma anche due esponenti delle good vibes. E chi c'è più good vibes in Italia che i Pinguini Tattici Nucleari, che questa settimana sono usciti con l'ultimo singolo, con niente popò di meno che, raga, abbiamo già ascoltato in fila Jovanotti, Ligabue, e con i Pinguini questa settimana alla numero 10, new entry, arriva Fabri Fibra con Goya e i Pinguini Tattici Nucleari.

ultimo featuring della musica italiana che ci piace tanto è Goya con i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra alla numero 10. Siamo ragazzi, ragazze, amici, amiche, signore e signori al giro di boa della Top 20 con questa canzone che era la 10, quindi andiamo a fare un recap alla 20, The City of Angels, la città degli angeli di Achille Lauro, 19 Maledetto Me, Fulminacci, 18 La Costiera Amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, 17 La Testa Gira, De Palma, Anita e Mischilla, 16 abbiamo ascoltato Mama Non Mama di Madame, 15 Cabana di Rama, 14 Buon Vento di Jovanotti con Alfa, 13 l'ultimo singolo di Ligabue, Qualcosa per te, 12 Antidroga di Emma e Fabri Fibra, 11 Parlare d'amore di Saif, questa che abbiamo appena ascoltata era la 10 con Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, e abbiamo saltato qualche settimana non perché ci stava sulle balle ma perché non è capitata per niente nella nostra Top 20, abbiamo scelto altre canzoni, la numero 9 con Francesco Gabbani che canta questa bellissima canzone molto estiva, diversa dal resto della musica diciamo latina di quest'anno, con Summer Funk, numero 9, Francesco Gabbani.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 7.

Come si alza ritmo con Anna numero 7, White Girl Wasted. Incontro Anna nei miei reel costantemente, nelle mie storie, nel mio algoritmo, perché fa un sacco di video coi fan. Molto brava Anna coi fan, posso dire, fa un sacco di activation con i suoi followers e mi piace molto. Numero 6, Sorry Scusa Lo Siento. Chiediamo sorry, chiediamo scuse, chiediamo lo siento ai Pinguini Tattici Nucleari. Ragazzi, pinguini, carissimi, a parte che siete fuori stagione, almeno anche per noi perché è finito l'inverno qualche giorno fa, quindi i pinguini non sono più in stagione, ma comunque vi abbiamo già ascoltato con Fabri Fibra alla numero 10, quindi mi raccomando, state tranquilli, non mandateci nessun tipo di sicario dei vostri pinguini qui alla radio, perché non vi ascolteremo questa settimana, ma andremo ad ascoltare nelle posizioni più calde, più vicine al podio della classifica, la numero 5, che è Tu Cosa Fai Questa Sera di Noemi, che tiene su assolutamente il ritmo alto alto alto alto come White Girl Wasted di Anna.

Tu cosa fai questa sera? Non lo so cosa faccio questa sera, però sicuramente dopo aver ascoltato la top 20 mi sento meglio, sono pronto per la serata, soprattutto se sto ascoltando la top 20 il sabato pomeriggio e quindi mi sto avvicinando al sabato sera, giusto o no? Giusto o no? Quindi ci siamo. Se invece sto riascoltando questa puntata in replica, vorrà dire che sono andato sul sito della radio, radioitaliana531.com.au, e quindi ho cliccato su programmi sabato top 20 e l'ho riascoltata tutta, come le puntate precedenti che sono riascoltabili quando insomma ve le volete mettere in ufficio, in sottofondo, in macchina, fate un viaggio lungo, andate non lo so dove volete con la vostra famiglia nel weekend, vi mettete 3-4 puntate in fila e pum, 3-4 ore di musica italiana e beccate una settimana piuttosto che un'altra e vi riascoltate un po' i cambi, i trend della musica italiana in questo momento. Oggi rientra anche il disco fuori classifica, quindi mi raccomando, rimanete all'ascolto perché siamo alla numero 4. Siamo alla numero 4 con un altro anthem, un altro inno di questa estate italiana che non poteva essere niente po' di meno che Samurai J, con una canzone che mi piace da morire, che è Flamenco Paranoia, numero 4.

Come fa a non essere un inno dell'estate questa? Numero 4, Samurai J, Flamenco, Paranoia. Samurai J protagonista, come per Saif, di un'inerzia di questa estate italiana, grazie al successo di Sanremo con Ossessione, che abbiamo ascoltato mille e miliardi di volte nella nostra rotazione musicale. Siamo con la Top 20 vicinissimi al podio di questa settimana, ma questa settimana torna anche il disco fuori classifica, e siccome ci siamo persi Buon Vento di Jovanotti con Alfa, nel senso che non l'abbiamo ascoltata ma l'abbiamo ascoltata mille altre volte, andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo presentato tra l'altro prima della partita Genoa-Napoli di campionato, la prima partita di questo campionato 2026-2027, è il featuring tra Alfa e Gigi D'Alessio, che si intitola proprio Genova-Napoli. E che momento giusto, propizio per presentarla, se non la partita di campionato tra Genoa e Napoli di qualche settimana fa. Tra l'altro Alfa che non sbaglia un featuring, perché prima Giovanotti e poi Gigi D'Alessio, tanta roba, tanta roba. Fuori classifica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 3.

Numero 3, siamo sul podio. Mark and Cremont con la Brancale e i The Colors, Partenope, che sento odore di Puglia, sento odore di Campania, sento odore di Sud Italia solo ascoltando questa canzone. Bentornati live con la Top 20. Siamo nelle posizioni caldissime, non calde, roventi come le giornate che ci siamo portati avanti in questa settimana e l'estate che si sono portati avanti i nostri amici italiani, tutta l'estate in realtà, perché veramente ha fatto un caldo in Italia incredibile. Dobbiamo correre perché siamo veramente agli sgoccioli e dobbiamo andare ad ascoltare la top 3. Abbiamo ascoltato la 3, adesso devo dire 3 un'altra volta perché c'è chi mi prende in giro per come dico 3 con la E aperta, come mai buongiorno, salutiamolo, cari amici ascoltatori, è arrivata la top 20. Alla numero 3 abbiamo ascoltato Partenope, alla numero 2 e arriva il nostro Tommy Paradise, che fa una cosa che io non consiglio mai di fare, soprattutto se avete delle mentine, delle Mentos in giro, non agitate la Coca-Cola perché fa male ed esplode, fate un bordello, soprattutto se avete una maglietta bianca. Numero 2, agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Siamo arrivati alla fine della puntata con la top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questa settimana con la vostra radio italiana 531. Tante new entry a cominciare da, vediamo tutte, Achille Lauro, La Città degli Angeli, abbiamo ascoltato Mamma non mamma di Madama, abbiamo ascoltato Ligabue con Qualcosa per te, abbiamo ascoltato l'ultimo featuring in Fibra con i Pinguini, Goya, abbiamo ascoltato di nuovo nient'altro, l'ultimo singolo di Alfa con Gigi D'Alessio, Genova Napoli. Il recap delle top 9: Summer Funk Gabbani, 8 Bossa Nostra Gaia, 7 White Girl Wasted Anna, 6 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari, 4 abbiamo ascoltato, anzi oh, dove vado? 5 Tu Cosa Fai Questa Sera Noemi, 4 Flamenco Paranoia Samurai J, 3 Partenope Mark and Cremont, Serena Brancale The Colors, 2 Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, numero 1 abbiamo Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Ci sentiamo sabato prossimo, ore 6, stesso posto, stessa ora, oppure sul sito radioitaliana531.com.au. Questa era la top 20, ci salutiamo con il Canto d'Amore della Mango con Mengoni. Ciao ciao!

0: Passa il tempo di un fior.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ho sognato di volare con te.
3: Top 20 Countdown. Il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
2: Sei cambiato, non vedi.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Mi sento un nodo alla gola.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
7: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
9: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il Paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
8: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
9: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
8: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività l'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
9: Voltiamo pagina. Il Super Enalotto centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2020. Il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
8: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma. Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7, Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
10: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
1: 19 Susan Street, Virginia.
10: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
1: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
10: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
1: Intrattenimento musicale con
10: Angela Cutri,
1: Domenico Greco,
10: Rocco Carpentieri
1: e Mila San Gregorio and the Boys.
10: Non mancare, domenica 13 settembre.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
10: 19 Susan Street, Virginia.
1: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
11: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
10: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
11: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
10: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
11: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
10: I posti sono limitati.
11: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
10: Viaggio a Melbourne 2026
11: con noi di Radio Italiana 531.
12: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
13: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: para todos ustedes.
1: Una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che non è mia, libertà che mi appartiene.

Il fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Lubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Creepy troppa troppa tripa.
4: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 531.

Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259-5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste, scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolta

E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
5: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
6: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
5: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
6: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
5: E una bottiglia di vino, anzi due.
6: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: Buongiorno, buongiorno Silvia, buongiorno a tutti i nostri amici dalle Marche, da italiani nel mondo, da Rosario, chi parla, Javier Luca e da Ancona, Silvia Tamburiello, come stai cara amica?
1: Ciao Javier, è un piacere tornare sempre qui su Voce Radio il sabato con l'idea, ecco, che qui sono le 14 e so benissimo che da te sono le 9 perché mi ricordo di quella volta che abbiamo fatto la trasmissione poche settimane fa e quindi è veramente sia di casa, sia di casa. E oggi è una giornata veramente ricca.
0: Quello andavo a dire, sono le 9 di una giornata importantissima e molto intensa perché oggi è un'etappa di questa tournée che fanno due artisti meravigliosi dalle Marche, Marco Santini, violinista, Silvano Staffolani, il nostro caro artista 100% tra la musica popolare, l'organetto, i libri e le canzoni che lui scrive. Allora guarda che è bellissimo. E anche abbiamo la visita di un'autorità molto importante delle Marche, un caro nostro amico che già è stato in Argentina due anni fa e conosce bene questa realtà dei marchigiani al mondo, e mi fa molto piacere condividere con voi la sua presenza, il consigliere regionale dottore Michele Caporossi. Allora Michele, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Siamo vicini oggi. Che dici? Che di nuovo in Argentina?
2: Certamente, questa volta per, come dire, a mente fresca, ecco, perché mentre in Italia morite di caldo, qui stamattina faceva un bel freddo, insomma, cosa che poi si attutisce durante il giorno, quindi clima perfetto. Che significa anche essere nello stato d'animo perfetto per incontrare le persone, per rinverdire tutti questi bei rapporti che ci sono e che vanno avanti.
0: Allora devo dire Silvia che quando il consigliere Michele Caporossi ha saputo che Marco Santini veniva in questa tournée, ci ha chiamato e ha detto guarda io devo venire per forza, non mi posso perdere questa bellissima tournée che fa la FEMACER attraverso le associazioni marchigiane qua in Argentina e la Regione Marche. Un progetto meraviglioso dove avremo una tournée di quasi due settimane in diverse associazioni. San Nicolás, Ramacho, San Lorenzo, Las Parejas, La Rosa e Rosario come diciamo capoluogo di questa FEMACER, che è molto molto contenta e ti dico, al di là della tournée, le serate che facciamo insieme a cantare, a parlare, a imparare tutti i giorni delle Marche.
2: Sì, ma è un evento a tutto tondo, diciamo, ecco, nel quale ieri abbiamo rinverdito tutti questi grandi sentimenti di amicizia, di vicinanza, no? Ma poi dicevo ieri una cosa, una riflessione che mi veniva a caldo in questa che per me è una vacanza, perché io non sono qui in missione, insomma, no? Sono in vacanza e ho deciso di farlo proprio per questo motivo, che tutti i marchigiani che stanno all'estero rappresentano effettivamente le Marche come un fatto unitario, no? Le Marche sappiamo che sono plurali, sappiamo che sono divise in tanti differenti momenti di cultura, di storia, eccetera, no? Che spesso questa pluralità è anche una alterità che non fa poi bene alla regione, no? Ne sappiamo qualcosa perché ancora c'è forte questo campanilismo che noi cerchiamo di sconfiggere. Bene, gli italiani all'estero, i marchigiani all'estero questa cosa l'hanno già sconfitta, cioè nel senso che voi siete marchigiani, ecco, e vi sentite tali. Ieri sera ce n'è stata la riprova, insomma, no? Quindi questa è una lezione che ci può portare veramente tante suggestioni positive per quello che possiamo fare in questa strada, che è quella di cercare di rinnovare la regione, di farla crescere, di uscire anche da una situazione difficile qual è quella nella quale la regione è oggi.
0: Benissimo. Intanto, guarda, se parliamo di Rosario dobbiamo parlare della famiglia Carloni, perché sai, la famiglia Carloni qua è importantissima. E Ruggero Gavino Carloni, padre di Sergio, che lo facciamo entrare, intanto se vuoi farlo entrare a Sergio Carloni, membro della famiglia marchigiana, però dicevo, il suo padre, Ruggerio Gambino Carloni, ha tanto da fare con la famiglia marchigiana, è stato membro fondatore, oggi ci aiuta dal cielo, però lui sempre diceva è necessario nell'associazione la impronta dei giovani, la forza dei giovani e l'esperienza della gente che ha più anni. Allora, grazie a lui, noi sempre abbiamo avuto i giovani nell'associazione. E Sergio, è così, Sergio, come stai? Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Grazie, Javier, per avermi dato l'opportunità di parlare attraverso questo mezzo e di riungere così tante persone discendenti come noi in tutto il mondo. E veramente contento di quel tour che ha detto tu e bueno, bellissimo.
0: E oggi alla famiglia marchigiana cosa succede? Ci racconti cosa succede oggi? Lo facciamo in spagnolo così per la gente di Rosario, okay, che ci ascolta.
3: Ok, e oggi nella famiglia marchigiana abbiamo un evento molto importante questa notte con la partecipazione de personalidades que han llegado desde de Marque para deleitarnos con música, como en el caso de Marco Santini, violinista muy distinguido, y también para recordarnos y entrarnos siempre en la temática de todos los días con Silvano, que trae canciones populares, instrumentos típicos de Le Marque. Y bueno, muy contento por ello y con una convocatoria muy importante para esta noche en nuestra asociación.
0: E questa sera ci vediamo tutti. Intanto, Silvia, ti racconto che ieri abbiamo condiviso la giornata dell'immigrazione in Argentina. Allora, consigliere e Michele, cosa hai sentito ieri con queste bandiere, questa collettività grande di Rosario?
2: Ma è una grande commozione, no? Questa è una città, è anche un paese cosmopolita, nato da tutti gli altri, ecco. Quindi questo è un qualcosa che riguarda chiaramente tutto il continente americano, ma in Argentina questo si coglie ancora di più, perché poi io ho sentito questo, non c'è una egemonia di qualcuno, no? Quell'anglosassone, altrove, eccetera. Qui ci sta veramente un'osmosi molto forte fra tutte quelle differenti bandiere che erano presenti, che significano tante collettività organizzate. Tant'è che poi la vostra città c'ha anche un altro evento molto bello che ci sarà, no? Sicuramente voi ne parlerete, che è quello della festa delle collettività che ci sarà a novembre,
0: che ogni anno si fa,
2: dove metti in evidenza il fatto che questa è una società nella quale tutti hanno la contezza piena del fatto di essere di pari dignità uno rispetto all'altro. Questo si coglieva ieri, ecco. Sì. Non c'era nessun tipo di discriminazione nei confronti di nessuno. Poi gli italiani sono tanti, no?
0: Allora dobbiamo dire, Silvia, che ieri, per fortuna, in questo evento importantissimo alla città, i marchigiani, attraverso la FEMA, cioè la Regione Marche, abbiamo avuto il piacere di condividere l'apoteosi di condividere al maestro Marco Santini, che ha suonato per tutti i presenti e ha fatto emozionare a un paese, una città, tutta la città. Guarda che la gente ieri, ma chi è? Allora, chi non lo conosceva ha scoperto un grande delle Marche.
1: Ho visto alcune immagini dal monumento alla bandiera, ecco, è veramente emozionante, perché poi questo filo che ci collega, non è un filo, è una strada che ci collega, ecco, è... Confermo l'emozione che, ecco, ho provato anch'io e comprendo benissimo Michele, è fantastico veramente.
2: Ecco, la musica poi è un esperanto, no? È una lingua universale, quindi questo sicuramente è quello che in qualche maniera è uscito fuori con forza. Dovremmo farne tesoro noi italiani, che siamo la culla della musica, dove purtroppo, ecco, abbiamo gravi problemi di come dire, di continuità nei confronti di un passato grande, no? Da questo punto di vista. Quindi, ecco, tirar fuori, Marco ha tirato fuori un pezzo che con te partirò.
0: No? Penso che emozione grande. Però devo dire, Silvia, che non soltanto ieri mattina, anche nella giornata, dopo la sera, perché la sera abbiamo fatto una cena del comitato esecutivo della famiglia marchigiana insieme ai nostri due artisti e al consigliere. Però devo dire, e qua do la parola a Sergio, che noi abbiamo avuto tre artisti ieri sera, perché qua e Michele ha cantato bellissimo e Sergio ha detto qualcosa dei canti che ha fatto Michele e che lo faceva ricordare i vecchi tempi. Certo, Sergio, ieri sera tu hai nominato qualcosa che a me mi è colpito. Sì, Javier.
3: Mi padre desde muy chico me llevaba a la asociación y siempre participaba de esas reuniones que hacían casi toda la semana, una vez, dos veces por mes, donde todos los descendientes o todos los marquellanos, porque en aquel momento había muchísimos marquellanos en Rosario, todos cantaban, todos bailaban y saltaban. Y yo era muy chico y no entendía eso. Y después de mucho tiempo, ayer volví a recordar esos momentos con música, con Silvano, con el organeto y cantando a viva voz. Y realmente me dio una emoción muy grande recordar aquellos momentos en el que, ya te digo, mi padre me hizo los primeros momentos que querer la institución desde aquellos momentos.
0: Sì, è stato veramente un momento molto emozionante che ci ha riportato a questi vecchi tempi della famiglia marchigiana dove i nostri, questi fondatori, si riunivano e cantavano come hai cantato ieri.

0: È una realtà, guarda, è una realtà bellissima dei marchigiani che lavorano tanto e niente, per me questo mondo marchigiano mi ha fatto, al di là di portarmi alla realtà di mia madre, e ci ha portato alla realtà di tante tante associazioni in tutto il mondo che fanno in ogni posto una realtà diversa.
1: Beh, vedi, io penso questo, che c'è il programma Turismo delle Radici, no? Che significa che noi in qualche maniera, con grandi difficoltà in Italia, cerchiamo di far venire tutti gli emigrati, i loro discendenti, eccetera, presso l'Italia, aiutandoli a venire, insomma, anche dal punto di vista delle barriere economiche che ci possono essere. È un programma che ha delle difficoltà, no? Bisogna ancora insistere e farlo crescere. Io dico che noi possiamo anche fare un turismo delle radici alla rovescia, cioè vale a dire, noi italiani abbiamo in qualche maniera non solo il piacere, ma in qualche maniera anche il dovere di incontrare tutti coloro che se ne sono andati, sono milioni e milioni, no? E questo è una bella cosa che deve accadere, insomma, senza aspettare che ci sia da parte delle istituzioni un intervento, no? C'è bisogno di, anche da parte di tutti noi che siamo in Italia, di trovare la strada per ricongiungersi. Io, la famiglia di mio padre, tranne mio padre, emigrò in Argentina negli anni 50 e per me è stata quella l'occasione, anche insieme con voi, non solo a Buenos Aires, dove è la mia famiglia, per appunto rincontrare questo. In qualche maniera c'è una questione di fondo, guarda, in questo contatto non c'è solo un'emozione, ci sono tante poi riflessioni che noi possiamo fare. Possiamo fare la riflessione del fatto che il futuro non può essere diverso dal fatto che diamo fino in fondo voce a questa osmosi, a questa internazionalizzazione, a questa capacità di dialogo con tutti, no? E nella quale però ci sta pure una difesa forte di quelle che sono la nostra cultura, no? Che noi mettiamo a disposizione degli altri. Ecco, questo è un po' il senso di questa questione. Nel dire così può essere retorico, ma in realtà vi assicuro che c'è poca retorica, c'è molto contenuto. Ecco, per esempio, una cosa che voglio ricordare seccamente: la famiglia marchigiana c'ha un gruppo di giovani fortissimo, ieri li abbiamo incontrati, che si impegnano, che sono persone che vivono per trovare tutte le forme di rapporto, no, con gli altri. E mi dicono che c'è stata pure un coinvolgimento, per esempio un giorno, di 200 persone che sono venute presso la sede, la vostra sede, no? Ecco, sono tutti segnali fantastici, perché pensate, sì, che fanno, significa...
0: Questi gruppi fanno tanti eventi. C'è un gruppo di giovani, la Juventud Marchigiana di Rosario, e Sergio, se vos potete explicar mejor los proyectos de esta Juventud Marchigiana, che forma parte della famiglia marchigiana e che forma parte de FEMASEL.
2: Así es, Javier. Siempre la institución estuvo rodeada de jóvenes, pero en este momento quizá la impronta de algunos jóvenes hacen que haya más actividad de lo normal de nuestra situación. Jóvenes que se interesan por los problemas sociales, haciendo reuniones para conseguir donadores de sangre, o también hacer juntadas para coser mandas para ayudar a quienes no tienen un abrigo. Todas decisiones de ellos y toda actividad de ellos que, por supuesto, la acompañamos y la encaminamos. Y también, también se divierten mucho bailando folclore marquillano. Y ayer con Silvano era una emoción y unas ganas de saltar y de bailar que era evidente en todos ellos. Nosotros ya los mayores los veíamos cómo saltábamos y nos un poco de envidia nos daba también no tener esa impronta juvenil, pero bueno, por supuesto que disfrutamos viéndolo como ellos saltan, cómo se divierten, que en el fondo es la esencia nuestra, difundir la cultura, difundir la lengua, intentando hablar de la manera que puedan en italiano, y también comer nuestras comidas, tanto de carne como cuando homenajeamos a marquillanos que vienen, porque se

0: La idea también que ellos, como decía Michele, que ellos también nos, no, nos, que ellos también se lleven esa emoción, que se lleven, que entiendan también que fuera del mar que existe un montón de marquesanos y un montón de italianos que adoramos aquella tierra y que adoramos la historia de nuestro pasado.
1: Sí, per fortuna oggi abbiamo due marchigiani doc, Silvia e Michele, che sanno a viva voce cosa significa la famiglia marchigiana, la Femacel, i marchigiani in Argentina, perché sono venuti a vederci, a trovare, a vedere questa realtà. Hai visto, Silvia, te, Michele, la sala per 200 persone e tante, tante cose che si fanno.
2: La biblioteca Leopardi, no?
0: La biblioteca.
2: Ci sono,
3: è vero,
2: ci
3: è
2: sono
3: vero.
2: Delle cose meravigliose all'interno di questa sede. Pensate, una sede che sta al centro di Rosario. Rosario è una metropoli, no? È molto una città grande. Più grande di Milano, sì. Ecco. E al centro c'è spicca l'associazione Famiglia Marchigiana, che adesso compie 60 anni. Allora, qual è il dovere di tutti, no? È il fatto di non fermarsi alla nostalgia, perché poi dopo la nostalgia significa che il tempo passa e cancella tutto. Ma il fatto veramente di fare in modo che tutti questi valori, tutte queste cose belle che ci sono, le Marche sono bellissime, i marchigiani sono persone che hanno una storia da raccontare, no? Allora bisogna che noi le andiamo a raccontare anche a tutti coloro che vengono adesso, ai giovani, insomma, no? Che non devono basarsi solo sul ricordo che man mano svanisce di quello che era il loro passato, il passato delle loro famiglie. Questo è il vero, vero problema, il vero impegno, sì. No? Nel quale io anche nel mio ruolo che ho adesso all'interno dell'Assemblea Legislativa delle Marche cercherò chiaramente di impegnarmi, perché capire questo significa poi poterlo tradurre in fatti concreti, che non sono solo l'aiutare attraverso delle provvidenze, è il fatto proprio di creare questo clima.
1: Intanto noi dobbiamo ricordare che questa tournée continua, e oggi sarà la famiglia marchigiana di Rosario, domani mattina a mezzogiorno fanno un incontro a San Lorenzo con l'amico Giorgio Guolinelli, dopo nel pomeriggio saranno a Las Parejas con l'amico Gustavo Sanini e lunedì anche troveranno gli alunni della Dante Alighieri di Las Parejas. Martedì, mercoledì andranno a Paraná, a questa bella città nella provincia di Entre Ríos, dove l'amico, il presidente Horacio Picera sarà con loro e faranno anche delle visite alla scuola Galileo Galilei, faranno l'evento di musica, sempre quello non manca. Dopo, per ritornare a Rosario, ancora faremo alcune cose qua a Rosario a livello istituzionale, la Dante Alighieri di Rosario che non può mancare in questo bellissimo programma, e per andare dopo, per uscire di Rosario e andare a San Nicolás e andare a Las Rosas, andare anche a Ramallo. Allora una agenda, diciamo,
3: fantastico,
1: importante, forte, forte. Tu, Silvia, l'hai vissuto qua quando sei stata?
3: Guarda, è una cosa bellissima. Ecco, la settimana scorsa ho raccontato tramite immagini quello che, ecco, anche con Sergio e con tutti voi, ecco, tanti, tantissimi incontri. E di questo poi ne parleremo nelle prossime puntate. Perché veramente c'è tanto da raccontare, incontri, ecco, una puntata di incontri ci sarà, e immagino quegli incontri che Michele e ovviamente anche Marco e Silvano stanno facendo, non si finisce mai, perché veramente è un abbraccio da parte di tutti.
1: Non si finisce. Intanto, Sergio, se oggi dobbiamo, diciamo, facciamo un po' un bel pensiero, se oggi possiamo parlare con Ruggerio, cosa può dire lui? Cosa, se tuo padre nos ve e nos dice algo, che lo diria in questo momento? Perché per me è stata sempre una figura importantissima.
0: Seguramente starà orgoglioso e starà contentissimo di che suo lavoro di tanto tempo se vea también hoy florecido con nueva gente y nueva trayectoria. O sea que hay continuidad y que ese cariño que él que pudo trascender, ese cariño que él, y esa pasión que él tuvo por la institución. Y evidentemente yo lo noto en cada momento, ayer sobre todo, hay días muy especiales que son siempre que haya un recibimiento de algún marquellano, cómo la movida, cómo nos movemos todos nosotros y cómo tratamos de, no sé, hacerlo sentir como en casa, y lo mismo que también nos sucede cuando nosotros vamos para allá. Así que no tengo duda que estaría contentísimo y orgulloso y pensando en alguna medida que ha cumplido con su tarea.
1: Qué bello parole. Allora, un po' per concludere, andiamo Michele, consigliere, cosa ti porti nel cuore dell'Argentina, delle associazioni, di tutta questa gente che ti trova, che ti domanda, perché anche in strada, ieri dopo dell'evento, la gente non ti lasciava venire, parlava con lui?
2: Ma è quello che abbiamo già detto, no? Ci portiamo, io mi porto una grande ricchezza, ecco. Ho detto faccio una vacanza non da turista, tant'è che non sono andato né alle Cascate né al Perito Moreno o altro per la seconda volta, perché preferisco arricchirmi attraverso i rapporti con le persone. Questo in effetti secondo me è la più grande ricchezza che c'ha anche l'Argentina in questo momento, no? Sì. che va valorizzata, perché oggettivamente non è un minus, no? Il fatto di avere questa ricchezza. Ieri c'era tutto il mondo, era cosmopolita la situazione, no? Per cui, ecco, questo è quello che si respira. L'Argentina non è più lo stereotipo del passato, dove c'erano i colonnelli cattivi, no. Tutti quelli che hanno lasciato.
1: Anche Rosario è diventata una città bellissima.
2: Le cose nefaste del passato sono, spero, per sempre abbandonate, ma proprio abbandonate dalla gente. Quindi questo è quello che io mi porto dentro, perché un esempio di vita concreto lo fai proprio nel venire qui, pensando. Non siamo in un paese arretrato, ecco. Siamo in un paese che in questo momento è esattamente in linea con quello che nel mondo sta succedendo, e ovviamente anche noi dobbiamo cercare di fare, perché il futuro sta nella costruzione di nuovi orizzonti, di un pensiero lungo, quindi a lunga scadenza, per superare quelli che sono i problemi attuali.
1: Bellissimo. Sergio, il tuo saluto finale e l'invito per chi vuole continuare a vedere i nostri grandi artisti. Non so se sono rimaste qualche entrata. Sì, penso che non sono más entradas.
0: Non so, perché ayer en la presentación ahí en el día del inmigrante, realmente todos que habían escuchado a Marcos querían ir esta noche y consultaban cómo hacer, dónde conseguir entradas, así que en la asociación hasta ayer había alguna, y bueno, pero no tengo duda que hoy va a ser un lleno total, y será tan emocionante como todos estos días que estamos pasando en conjunto.
1: Bueno, gracias por estar siempre con noi y andiamo avanti, perché indietro non si può andare, diceva mia madre. Ma questa marchigiana venuta da Chiaravalle, certo. Allora è un po' così, no?
2: Eh sì.
1: Allora, dai, se andiamo avanti, e non so che hai preparato, che canzone hai preparato.
3: Allora, io...
1: Ci vediamo qua, ci vediamo là.
2: Va bene,
3: ci vediamo. Va bene. Allora, per omaggiare questo grande momento di grandi Marche, e anche omaggiare, se vi permettete, Ascoli Piceno, dove domani saremo anche presenti in una puntata quasi speciale, ecco, che stiamo preparando in occasione di un evento, i 50 anni delle Radio Libere, ecco, in occasione di Ascoli, l'ascolano per eccellenza, il musicista Giovanni Allevi. Michele,
1: dici,
3: pensato
1: che Bocce la Radio sarà là, perché ci siamo stati
3: saremo
1: invitati.
3: Là, e poi la prossima settimana, 12 settembre, vi racconteremo tutto quello che è successo. Michele, ho pensato, per tutto quello che hai detto, uno degli ultimi capolavori del nostro Giovanni Allevi, Our Future, il nostro futuro. Perché è importante il nostro futuro, che a questo punto, per quello che riguarda le Marche, è nelle Marche, in Argentina, in tutti i paesi.
2: Bellissimo, Silvia, sei inimitabile, bellissimo.
3: Io racconto, ma voi raccontate molto bene. Our future.
1: Ok, andiamo ad ascoltare.

0: Che bello, sempre Levi ci porta a pensare, a immaginare, a innamorarci. Bellissimo.
1: Beh, era il minimo che si poteva fare per omaggiare una così tanta giornata, tanta settimana e un grande artista. Ma parliamo ancora di artisti adesso.
0: Certo. Dove andiamo? Andiamo a trovare il nostro caro amico
1: Andiamo a
0: Stefano
1: trovare
0: Fabrizi?
1: intanto il nostro Stefano. Stefano Fabrizi, bentornato, bentornata a Marche Infinite. È veramente un piacere di nuovo essere con te perché ci porti delle voci straordinarie. Raccontaci chi ci porti oggi.
2: Allora, innanzitutto un salutone. Non so se Michele è già scappato via da fianco di Gever, ma lo saluto carissimamente. Ci troviamo un po' a distanza, normalmente si riusciva a vedersi abbastanza da vicino. Comunque va bene, Michele, a girare un po' l'Argentina, a conoscere dei posti veramente magnifici. E un saluto a Silvia, che è preziosissima. Veramente l'anima di voce alla radio qui nelle Marche, in tutto e per tutto, perché è sempre puntuale e precisa. Allora, chi vi porto? Vi porto una persona che secondo me è stupenda, bravissima. Insomma, dovrei fare una sfilza di aggettivi, ma tutti molto positivi. Si chiama Roberta Giallo. Ed è un personaggio veramente eclettico, veramente brava.
1: E
0: La
1: allora
0: facciamo
1: facciamo
0: entrare.
1: entrare subito.
3: Ciao.
2: Eccola.
3: Ciao a tutti. Ciao,
0: Ciao
1: benvenuta.
0: Roberta, benvenuta in
3: Grazie.
0: Argentina, come stai? Piacere averti con noi.
3: Beh, sono
0: Allora.
3: molto, molto entusiasta, anche perché poi ho ascoltato anche un po' di Allevi prima, bel brano, e grazie per l'accoglienza, quello che è stato detto, mi fa piacere conoscere voi, insomma, quindi sono molto contenta.
0: Tranquilla che non ci sentono nessuno, guarda, nel mondo tra 6 radio, miliardi e miliardi di marchigiani italiani che ci seguono ogni sabato, allora così andiamo
3: No,
0: avanti.
3: anche augurandoci magari di andare a suonare in Argentina, perché io ho suonato
0: Perché
3: spesso
0: no?
3: all'estero, ma in Argentina no. Sono stata in vacanza a Tenerife, dicevo ieri a Silvia.
2: Allora, Roberta la conosco ormai da qualche annetto e devo essere sincero, mi sono innamorato immediatamente quando l'ho vista. Un amore spassionato, sincero e profondo, perché in lei ho trovato una persona, innanzitutto sincera perché non è una persona costruita, non è è un artista tutto tondo, ma sincera nel senso che non fa del protagonismo la sua bandiera, tutt'altro. Mi piace perché sperimenta, è una artista nella quale si butta a capofitto nelle sperimentazioni, sia vocali sia musicali, e riesce a ottenere dei risultati veramente eccezionali. Io dico spesso e volentieri che è conosciuta, ma secondo me meriterebbe una ribalta decisamente molto maggiore di quella che insomma è una buona ribalta, ma secondo me potrebbe andare ben oltre. E inoltre ha un curriculum, ma adesso mi taccio che sto, voglio dire, quando sentiamo la Roberta, ha un curriculum incredibile, con lavori fatti, con personaggi, artisti di caratura non nazionale, mondiale, ha aperto concerti con nomi che fanno tremare, e uno su tutti, però voglio ricordare una collaborazione che secondo me ha dato un po' l'imprinting alla nostra Roberta, che è quella con Lucio Dalla. E qui mi fermo perché
1: Wow.
2: sono contento che ti raccontasse lei.
3: Allora, grazie sempre per l'introduzione, hai detto cose molto belle, parto dall'ultima. Lucio Dalla è stato un po' un anno zero nella mia vita, perché da lì sono successe tante cose. Sicuramente è stato il genio che è, e questo non sta a me dirlo, ma è stato qualcuno che ha visto in me, ecco, come tu parlavi prima di eclettismo, diciamo che ha visto in me una serie di talenti, e anziché limitarmi ad uno, come tendono a fare in generale produttori e discografici, no? Cercare di renderti più possibile un prodotto e meno un artista, una persona che produce arte. Lui, ad esempio, ha prodotto insieme a Mauro Malavasi uno spettacolo dove io avevo scritto, diciamo, la sceneggiatura, recitavo, suonavo, cantavo, disegnavo, avevo fatto i video. Quindi, nel senso, è stato, diciamo, Lucio, un incoraggiatore di grandissima qualità, e qualcuno che mi ha guardata con gli occhi dell'umanità, cosa che, ahimè, in questo settore a volte capita, a volte meno, anzi si guarda, ripeto, con sospetto all'artista, si guarda meglio all'esecutore che è disposto, diciamo, a portare avanti un discorso più modaiolo, che rispetto ai tempi può incarnare, come dire, proprio l'essere un prodotto che su quei davanzali, diciamo così, è in linea. Ecco, io invece sono una sperimentatrice, mi ricollego sempre a te, Stefano, perché mi hai definita in un modo che sento vicina, quindi a me non piace, diciamo, adattarmi necessariamente alle mode del tempo, ma mi piace sperimentare, non necessariamente in contrasto, perché ad esempio, no, se ci sono un paio di scarpe che vanno di moda e mi piacciono, non è che per forza non le debba comprare, però seguo proprio l'istinto, quello che voglio fare, quindi indipendentemente da ciò che va. E la libertà è diventata col tempo proprio una modalità espressiva forte, che mi fa scegliere se fare un disco che ha magari dei richiami più antichi oppure fare un disco futurista. Diciamo che, ecco, seguo proprio la mia libertà, tant'è vero, vi faccio un esempio, parliamo di cose concrete, che sono così entusiasta, visto che mi parlavi di Lucio, ecco, Lucio è stato anche una figura che mi ha collegata ad altre figure artistiche, perché io poi ho collaborato ad esempio con Samuele Bersani, con Valentino Corvino, insomma, che è un direttore d'orchestra, grande violinista, e in ultimo con Paola Pallottino, che chi non lo sa lo deve sapere, oltre ad essere una grande donna della cultura, un intellettuale, ha scritto ad esempio il testo di Lucio Dalla di 4 marzo 1943. Donna, wow, ancora viva, mia grande amica, e uscirà adesso, intanto il 18 settembre, un singolo con i suoi testi, col suo testo e la mia musica e la mia interpretazione, e a novembre arriverà questo album, Canzoni d'amor fu, con i suoi testi e le mie musiche, quindi questo è un ultimo sodalizio, appunto un disco che esplora l'amore dal suo punto di vista tra, diciamo, realtà e, secondo me, anche un po' mitologia, perché poi neanche nella realtà dell'amore il mito entra. E quindi io ho avuto il privilegio e l'onore di poter mettere mano a una cosa tanto preziosa. 18 settembre, appunto, arriverà il primo singolo, Penelope, che tra l'altro di questi tempi, visto il successo che sta riavendo l'Odissea, comunque il mito, e grazie a un film, insomma, che sta andando, sembra fatta apposta, invece no, insomma, io ho ricevuto questi testi circa 3 anni fa.
1: Javier, prendi nota, perché allora...
0: Se no, grazie, io prendo nota e dico...
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Già, e Roberta, ti aspettiamo in Argentina con piacere.
3: Ma infatti organizziamo,
0: qua ci siamo tanti marchigiani. Però io già quando ti vedo e ti sento parlare, già una domanda mi viene da sapere, no? Da capire. Per te, l'artista, te che sei un artista al 100%, l'artista si nasce o si diventa... Perché questa capacità di vedere il mondo diverso, di creare il mondo, di cantare il mondo, di dipingere, perché anche fai un po' tutto, no? Allora com'è per te?
3: Ah, guarda, una bellissima domanda, veramente bella, e tra l'altro risponderò spontaneamente, non è detto che abbia ragione, però questa è la mia verità. Io penso un po' entrambe le cose, nel senso che ci si nasca. Io mi ricordo, insomma, che almeno dai racconti dei miei genitori avevo questa propensione alle arti, cioè fin da piccolissima a cantare, a suonare, a inventare, anche a comporre, diciamo così, così come a disegnare, no? Un carattere anche un po' esuberante, magari così. Però poi c'è chi abbandona in corsa, ci sono artisti repressi che lo sarebbero ma non riescono ad esserlo. Quindi è vero che un po' tu ci nasci, ma anche l'ambiente intorno non deve castrarti. Perché, ad esempio, conosco artisti che smettono di esserlo magari proprio facendo tra virgolette arte, ma smettono di seguire il proprio fuoco, la propria luce, piegandosi anche a dei meccanismi che uccidono l'arte, magari a volte ti rendono anche famoso, ma si smette di essere artisti. E io mi sono sempre trovata a questo bivio durante, diciamo, il mio percorso. Non faccio nomi, ma ho conosciuto persone davvero importanti anche tra gli addetti ai lavori, al di là degli artisti, però ogni volta mi sono trovata sempre di fronte a questo bivio, cioè scelgo di essere artista, di rispettare la mia natura, la mia voce interiore, la mia visione, o mi devo, diciamo, adattare fin troppo a quello che mi viene richiesto? Perché a quel punto diventa molto difficile, come dico io, mantenere in vita il proprio demone interiore, che è quello che mi ha sempre guidata, anche in scelte a volte apparentemente sabotatrici, no? Invece io tutta una vita cerco di spiegare a volte anche alle persone che mi vogliono bene, che mi stimano e vorrebbero appunto vedermi trionfare di più nel mondo della musica italiana. Prima era una cosa che angosciava anche meno, la paura di essere un po' meno nota, di dire magari... Adesso no, perché io so che cioè io comunque vivo liberamente la mia arte, produco la musica che voglio, collaboro con chi voglio, lo faccio come voglio, con i tempi che voglio, e tu mi impedisci di pubblicare, non so, una canzone ogni mese, oppure di star zitta, di pubblicare un libro, oppure un album, oppure di fare uno spettacolo, cioè, diciamo che la libertà non ha prezzo. Poi riesco a viverci, quindi sinceramente non mi posso lamentare, posso solo... alla mia età, adesso so che sembro un po' più giovane di
0: giovanissima,
3: essere però ad esempio per le giovanissime, giovanissimi che si trovano a questo bivio, gli artisti che si trovano a questo bivio.
0: E allo stesso tempo, guarda, in questo andare avanti, immagino che ogni evento che fai ovviamente godi, perché già si vede che tu godi nella vita quello che fai, però arriva il momento che quando tu sei allo spettacolo, ovviamente guardi anche alla gente, al pubblico, quello che ride, quello che piange, quello che si emoziona, però arriva il momento che dopo vai a casa, rimani a casa da sola, questa energia dello spettacolo inizia a abbassarsi. E come senti Roberta con Roberta? Come si sente Roberta con Roberta? E cosa pensa Roberta?
3: Allora, guarda, intanto appunto io rispondo per quello che sono adesso, perché devo dire che adesso sono in un momento molto gioioso della vita, ho raggiunto un buon equilibrio e spero di mantenerlo, ma non è stato sempre così. Diciamo che allora il palco è sicuramente uno dei momenti in cui ritorna anche tanto del lavoro che fai, no? Cioè io amo molto avere di fronte un pubblico, entrare in empatia, avere questo dialogo, cioè anche se magari sembra che io agisca senza il pubblico, no? Perché vado avanti, ma non è così. Io lo percepisco il pubblico, tant'è vero che i miei spettacoli non sono mai proprio uguali, perché lo sento proprio se è più vivace, se è più riflessivo, se ha voglia di ridere, se ha voglia di... Quindi è veramente un sentire soprattutto. Quando torno a casa, ultimamente ti dico la verità, anche lì non ho più quella brama che gli spettacoli siano continui, amo molto anche le pause, cioè magari meglio un po' meno date, però anche poterci ripensare, perché io ricordo dei tour quando facevo i tour teatrali insieme a Federico Rampini, per 5 anni abbiamo fatto tour dove io diciamo mi occupavo della parte musicale insieme a un altro musicista, Valentino Corvino, l'ho citato prima, però magari capitavano che c'erano 20 giorni di fila, non so dove eri in tour, e non riuscivi neanche ad apprezzare quello che era successo il giorno prima sul palco. Invece adesso che magari c'è anche un po' più di distanza tra un live e un altro, è come se io mi ripercorressi a volte quello che ho fatto. Mi piace molto anche rivivere, ecco, quel momento, magari guardare dei video che spesso mi arrivano anche da chi è tra il pubblico, le foto, pensare a quello che è successo. Quindi è come se rivivessi a mia volta lo spettacolo che c'è stato, come dopo una serata passata insieme a una persona a cui vuoi bene, a volte ripensi.
0: Che bello, che bello. Allora Stefano, dai, perché alla fine è il tuo momento. Io soltanto che domando, perché mi piace quando vedo una persona così che parla col cuore, già l'energia per fare le domande inizia.
2: No, ma te, Javier, entri sempre nell'argomento giusto, sei bravissimo. Mi rivolgo a Roberta chiedendo, ma te che hai aperto dei concerti con i miti della musica mondiale, che, ripensandoci, che effetto ti fa, e quando salivi sul palco per aprire questi concerti, cosa pensavi?
3: Allora, chiaramente l'apertura del concerto di Sting, io penso tu ti riferisca a quello. Allora, ero molto piccola, sicuramente avevo un po' appunto quell'ingenuità che ti aiuta, perché non me ne rendevo neanche conto fino in fondo, ma io forse non mi rendo ancora conto quando sono sul palco di quello che significa. Ecco, secondo me a volte l'artista è anche un po' questo, non tutti, perché alcuni lo soffrono molto il palco in realtà. Io da parte mia devo dire che pur chiaramente avendo migliorato questo aspetto, cioè adesso salire sul palco non voglio dire che è come stare nel salotto di casa, però a volte quasi, cioè se faccio uno spettacolo di cui sono sicura, certa che ero dato, mi vivo il momento come grande piacere, non è che ho proprio quell'ansia da prestazioni. È chiaro che invece lì mi ricordo che al tempo poi c'era All Music, c'era questo canale dedicato di musica con Sting, Alvin che mi avrebbe intervistato insieme ad Ambra, magari era una roba enorme per me che venivo veramente dalla mia cameretta, non avevo neanche avuto grandi esperienze di live, quindi catapultata a Napoli in Piazza del Plebiscito prima di Sting, insomma è stata un'esperienza di come si dice, non che me la facessi sotto, però il cuore, diciamo, batteva, ma c'è un filmato, lo trovate su YouTube, se cercate Roberta Giallo Sting, credo si trovi, cioè proprio su YouTube, vedrete una me, tra l'altro un po' più marchigiana, perché avevo una dizione un po' più marchigiana, essendo proprio pura marchigiana, non mezza bolognese come adesso, e si vedeva proprio la gioia, comunque, che dagli occhi usciva fuori. Provo molta tenerezza per la media allora, ma anche stima, perché comunque coraggiosa, cioè comunque l'ho affrontato quel palco, quindi mi faccio molta tenerezza quando riguardo quei filmati.
0: Che bello,
2: una domanda che non t'ho mai fatto, adesso mi è venuto in mente perché
3: aiuto.
2: La laurea in filosofia morale e scienze filosofiche, quanto hanno influito nei tuoi testi?
3: Ah beh, tanto, come tutto. Io mi ricordo che già da piccola, quando sentivo questa parola, filosofia, ero attratta da questa cosa senza sapere esattamente cosa fosse, perché dico, già è strana questa cosa, no? E quindi mi ricordo che poi io ho fatto prima dell'università il liceo classico e ero così felice, dico, di iniziare questa cosa, dico, ma è una materia che parla, non so, dell'amore, della conoscenza. E già comunque amavo chiaramente le parole, la magia che accade quando le parole si incontrano, la magia dei discorsi.
0: Io già ho tante parole, tante domande da fare.
1: E io tante immagini, perché veramente ci dovrà raccontare, mamma mia, Sting è già tanta roba, Lucio Dalla, ma poi ecco tanti altri miti veramente della nostra musica.
2: Approfitto nel dirti, questa immagine che stai mettendo, Enrico Ruggeri l'ha voluta fortemente nella sua trasmissione ed è stato un gran successo, tra l'altro. E credo che sia nata anche una bella amicizia tra lei e Enrico. Ricordiamo Enrico Ruggeri, che è diventato cittadino onorario di Marotta grazie alla sua canzone Il mare d'inverno.
0: Intanto, Roberta, io penso quando giorni tra giorni, no? E Roberta esce da Roberta quando è con la famiglia, con gli amici. E come Roberta, cosa quali sono gli argomenti che ti piacciono per scrivere? Quali sono le situazioni che tu dici, guarda, questa la devo portare nella mia carriera, nella mia musica?
3: Beh, sicuramente ad esempio l'amore sia quello che vivo io, declinato in tutte le sue forme, ma anche l'amore degli altri, cioè le loro storie, la loro vita, quindi parlo con le mie amiche, i miei amici, a volte anche con gli estranei, si affrontano argomenti chiaramente in modo intelligente, senza risultare invadenti. L'amore è sempre una grande tematica e non è mai banale, perché si è sinceri nel raccontarla, è sempre originale. Poi tutto quello che riguarda appunto l'essere umano, no? Ogni essere umano vive chiaramente tra gioie e dolori, tra soddisfazioni e insoddisfazioni, e le canzoni raccontano la vita. Quindi diciamo, sicuramente l'amore è un grande argomento inesauribile, ma poi con le persone parlo anche di lavoro, di come, di, ecco, un altro aspetto che mi interessa molto delle esistenze degli altri mi è, se, siete contenti di quello che fate? Avete trovato, si parla spesso di questo, no? Una posizione, un posto, ve lo siete scelti, un po' ve l'hanno dato, che vi piace, che vi aggrada, oppure avete trovato il modo di vivere magari perché c'era un lavoro che vi dava il pane, ma un modo invece per essere felici, pur facendo altro, però avere una passione. Ecco, nella vita è importante avere una grande passione, perché dà forza a una passione e ti dà modo di poi affrontare tutto il resto. C'è poi chi è ancora più fortunato che della propria passione fa un lavoro. Parliamo di questo comunque, no? Poi si parla di viaggi.
0: Che bello, che bello, che bello. Che bello, un vulcano con tanta energia.
3: Grazie.
0: Stefano, dai.
3: Stefano. Infatti è saltata la linea, come spesso accade, troppa energia.
1: Ma noi andiamo avanti perché la passione ci porta e ci porta a sentire di Roberta.
3: Però ti sento, Silvia, vedi?
1: Vedi che bella novità. Ma noi facciamo passare le tue immagini, tutto il tuo colore e le tante persone che hai incontrato.
3: Va benissimo.
1: Veramente, uno su. Ecco, veramente, e si vede la stima e l'amore di queste persone. Ce n'è una bellissima con Lucio Dalla, la stiamo facendo passare adesso, ed è sempre il solito, è il grande Enrico, veramente.
0: Dai Stefano, per finire, no, perché già il tempo vola.
2: Stavo dicendo, non so se mi hai sentito, Roberta, l'esperienza con Enrico Ruggeri che ti ha avuto in trasmissione, che poi è andata in maniera molto bene quella puntata, e se siete rimasti, credo di sì, assolutamente in buoni rapporti anche per quello che potrebbero essere delle collaborazioni future.
3: Ma allora guarda, intanto sì, siamo rimasti in ottimi rapporti, lui è stato poi un grande sostenitore, tu eri presente credo l'anno scorso alla festa della CNA, dove siamo stati tra l'altro ospiti entrambi, e lui ha ribadito pubblicamente dopo la trasmissione questo, che insomma io sono un'artista straordinaria, che se in Italia le cose andassero in un altro modo io sarei molto più nota, no? Quello che dicevi tu prima. Quindi insomma aver avuto da parte non solo di un artista, perché Enrico è anche una persona intelligente, eclettica, anche un grande osservatore della realtà, che non si piega diciamo anche lì a, diciamo così, a favore di parte, ma dice un po' quello che pensa. E quindi per me è stata una grande soddisfazione al solito avere diciamo come sostenitore un artista importante, ma importante non perché noto, cioè importante perché fa e ha fatto cose importanti. E poi sì, allora in realtà c'era nell'aria l'idea di una collaborazione favorita anche da un critico musicale amico di entrambi. Poi bisognerà vedere, perché insomma lui ha avuto un periodo bello movimentato, io non sono poi una che insiste troppo, nel senso che ecco mi piace sempre avvicinarmi poi anche alle persone che stimo con una certa delicatezza, senza mai rischiare di essere invadente, quindi dico, se il destino vorrà ridar vita a una cosa di cui si era parlato con entusiasmo da parte di entrambi, ne sarò ben felice, insomma, di aggiungere alla lista preziosa delle mie collaborazioni un nome di Enrico Ruggeri.
0: Allora, bellissimo.
1: Posso aggiungere,
0: Roberta,
1: che non, Roberta non si ferma solo. Ecco, l'esperienza di Roberta è arrivata anche sul set. Ivano Mariscotti, e una parola, due parole, un minuto per raccontare questa fantastica collaborazione e quest'altra grande avventura.
3: Sì, velocemente, ho fatto anche esperienza cinematografica, io sono anche un po' un'attrice, e due miei fan registi, Marco Meluso e Diego Schiavo, mi hanno invitata diciamo a essere proprio protagonista femminile di questo film che si chiama Il Conte Magico, racconta la storia della Rocchetta Mattei e di Cesare Mattei, questa specie di curatore alchimista dell'Ottocento, e mi sono ritrovata sul set con Ivano Marescotti, un grande chiaramente del cinema, un grande attore, e anche lui devo dire è stato molto generoso con me, e conserva ancora dei messaggi che mi aveva mandato su WhatsApp, anche se non c'è più tra di noi, e anche lui mi incoraggiò molto a portare avanti l'eclettismo, mi disse proprio tu tutto quello che fai lo fai bene, quindi vai.
0: Che bello.
3: Sì, ce li conservo, io a volte screenshot questi messaggi e me li tengo per me, perché poi ripeto, i momenti anche difficili tornano sempre ciclicamente, abbiamo persone che a volte ci vogliono scoraggiare, sminuire, ma a volte dico, io ho avuto il favore dei grandi, di grandi di grandissime, ma che me frega, scusate, di questo o quell'altra che devono finire, E quindi ecco perché dico anche ai giovanissimi, ricordatevi dei complimenti delle persone che stimate, che vi vogliono bene, non di quei quattro frustrati che cercano di sminuire ogni entusiasmo, perché poi chi lo sa poi alla fine, no? Quando tu hai un'idea, se quell'idea può essere buona o meno, la devi portare avanti fino in fondo, nessuno può dirti no, che schifo, cioè tu ci devi credere e poi come va va.
0: Che bello possiamo... Roberto, allora guarda, dobbiamo avere due trasmissioni con te. Già dobbiamo concludere, prima dobbiamo raccordare...
3: Ma io ritorno, se mi volete ritorno,
0: Ritorno, dobbiamo ricordare il nostro sponsor, l'agenzia di fiducia Destino Cereales, che ci ha portato a Silvia in Argentina e anche mi porta a me nelle cascate di qua in Europa, in Italia. Allora se volete viaggiare, Destino Cereales è la nostra agenzia di confianza con Claudio Saleh alla cabeza. Se comunican con Claudio, preguntan por destinos ideales, por los proyectos, por los viajes y a disfrutar enteramente una pasión por viajar y conocer. Noi dobbiamo andare, grazie Roberta, è stato un piacere.
3: Grazie a voi di cuore, veramente, grazie di cuore per i vostri cuori, li ho sentiti aperti, quindi vi auguro un buon proseguimento e grazie davvero per l'invito. A te Fabrizio, Stefano e Silvia, a te, Nuova con Iago, non so se lo pronuncio bene, perdonami.
0: Va benissimo, benissimo. Allora Stefano, grazie per portarci ogni sabato anche su marchiinfinite.it. E noi andiamo alla canzone, Silvia, dai, subito.
1: Andiamo alla canzone, Oz, ma il tutto il resto lo scoprirete vivendo, come diceva qualcuno.
0: Certo.
1: Roberta Giallo.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21
3: e un minuto.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: qualche posto di merda. Siamo i figli di papà. Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
1: Perché dici così?
0: Perché non ci manca niente, no?
1: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
0: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: cabine.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: You're listening to Radio Italiana 531.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: te lo prendi.
1: Se vuoi salvarti adesso prova,
2: con le tue parole scriverò una strofa.
1: E non mi dire che ti penti, no, no, no, no.
3: Lo so che moriresti senza internet,
4: ma per me preferisco l'etere. Invece tu devi uscire un po', devi uscire un po', devi uscire un po'.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
2: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tengo Ris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: E come obiettivo primario per la propria stagione hanno certamente quello della salvezza, quello della permanenza nella massima categoria, e però ci arrivano con umori decisamente differenti le due squadre. Il Genoa ancora al palo dopo le prime tre giornate, zero i punti raccolti fin qui dalla squadra allenata da Daniele De Rossi. Viceversa il Frosinone, che ha perso la prima gara, quella casalinga contro la Juventus, poi ha inanellato due vittorie consecutive in trasferta sul campo della Fiorentina e poi in casa contro il Venezia, il che fa un totale di 6 punti, un bottino di tutto rispetto per la neopromossa allenata da Massimiliano Albini, che si presenta dunque a Marassi con intenzioni più che battagliere, forte anche del rendimento offensivo, in particolare del proprio centravanti Antonio Raimondo, classe 2004, due doppiette consecutive messe a segno negli ultimi due turni di campionato. Insomma, ce n'è abbastanza per sognare in casa ciociara e, perché no, guardare a quella salvezza a fine anno, obiettivo fino adesso mai raggiunto dalla formazione giallazzurra quando ha militato nel massimo campionato. Viceversa, dicevamo, il Genoa vuole cambiare marcia, vuole imprimere una svolta a una stagione che certo non è partita con il piede giusto, anche in considerazione del livello degli avversari che la squadra di De Rossi ha incrociato nel suo cammino, un calendario non certo agevole da questo punto di vista. Abbiamo già le formazioni ufficiali, c'è un cambio per parte sia per quel che riguarda il Genoa sia per quel che riguarda il Frosinone, se prendiamo come punto di riferimento l'ultimo turno di campionato. Partiamo allora dal Genoa, padrone di casa. In porta ha confermato l'olandese Bailo, in difesa i tre sono sempre Marcandali, Ostiga del capitano messicano, sul centro-sinistra Vasquez, a centrocampo ad agire saranno da destra verso sinistra Ezibue, e questo è l'inserimento dal primo minuto, novità rispetto all'ultima partita contro il Como. I centrali saranno So, Frendrup e Baldanzi, a sinistra agirà, come spesso succede, l'islandese Ellerson, coppia offensiva composta da Colombo e Osmaic, il montenegrino ex Preston, del quale insomma si dice molto bene, è andato a segno nella partita della scorsa settimana contro il Como, che aveva, diciamo così, realizzato il gol del momentaneo vantaggio del Genoa nei confronti del Como, che poi però a valanga prevalse proprio sulla squadra di De Rossi. Guardiamo al Frosinone, in porta c'è Palmisani, modulo 4-2-3-1, Iono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, la linea di difesa da destra a sinistra, quest'ultimo è il capitano della squadra di Albini, due a centrocampo saranno Calò e Masini, tre rifinitori da destra a sinistra, Gegemis, Schmidt e Vernazze, con Gegemis dunque preferito dal primo minuto a Fini, prodotto peraltro del vivaio rossoblu genoano, e in avanti, come detto, c'è Antonio Raimondo. Arbitrerà l'incontro il signor Rapuano, allora con la collaborazione tecnica di Riccardo Bertone. Per il momento posso restituirvi la linea allo studio.
3: Francesco, allora rimani con noi perché ascoltiamo le parole del tecnico del Genoa De Rossi, proprio su quello di cui stavi parlando te, ovvero questo inizio di campionato, zero punti fin qui, insomma un po' di pressione per forza di cose c'è sulla squadra nonostante un calendario complicato. Sentiamo cosa ha detto De Rossi a proposito di questo.
4: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a 0 punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
3: E allora Francesco, le parole di De Rossi, è una squadra che sicuramente ha avuto un calendario difficile, però le ambizioni di salvezza, anche visto il mercato fatto da questa squadra, sono ambizioni concrete, no? È sicuramente attrezzata per rimanere in Serie A e deve raggiungere l'obiettivo il prima possibile, quindi questa è una partita già che ci può dire qualcosa.
2: Ah, certamente De Rossi ha anche detto siamo migliori rispetto a quelli dello scorso anno, certamente il Genoa è anche diverso perché sono andati via giocatori importanti, penso per esempio all'esterno destro Norton Caffey, che è stato sostituito da Dramé è proprio proveniente anche lui dall'Hull City. Norton Caffi è andato all'Hull City, Dramé oggi è in panchina, vedremo che tipo di contributo potrà dare. E poi è arrivato soprattutto Stefan Sharawy, era in scadenza di contratto, per lui un ritorno alla casa madre, giocatore che evidentemente a 33 anni e con un periodo di inattività alle spalle ancora non ha i cosiddetti 90 minuti nelle gambe, ma Daniele De Rossi, tra l'altro suo ex compagno di squadra alla Roma, ci punta, e ci punta e come, sull'egiziano, sul faraone, sul calciatore di origine egiziana, che possa veramente imprimere una svolta anche offensiva a questa squadra. È un'arma tattica che certamente potrà essere usata in corso d'opera, e magari ci aspettiamo che oggi possa esserci l'esordio per il Sharawy. Però non è semplice, perché il Frosinone ha dimostrato di essere una squadra quadrata che ormai ha una propria impronta di gioco, una filosofia che il tecnico Albini ha ben inculcato nelle menti dei propri calciatori, e si è visto con rendimento, non soltanto con le vittorie, ma per esempio anche nella gara persa, quella in casa d'esordio contro la Juventus, il Frosinone ha tutt'altro che sfigurato, una squadra che fa soprattutto della pressione il suo marchio di fabbrica, è una squadra alla quale non piace molto avere la palla tra i piedi, palleggiare, insomma non c'è aria di tiki taka in casa Ciociara, ma si va molto sulla pressione, molto sul recupero palla in prossimità della porta avversaria, quindi certamente non sarà un cliente facile questo pomeriggio a Marassi per il Genoa.
3: E Francesco, prima di salutarci, brevemente un commento su questo Frosinone, ossatura giovane, molto interessante questa squadra, no? Perché ha avuto degli innesti, sicuramente del calciomercato, però rimane questa ossatura dalla Serie B di ragazzi molto giovani, alcuni dei quali sembrano estremamente talentuosi.
2: È così, Albini dicevamo ha poco da provare, da sperimentare, la filosofia ormai è quella che ha permesso alla squadra giallazzurra anche di vincere lo scorso campionato di Serie B. Tra l'altro, ironia della sorte, ci sono diversi giocatori o ex genoani o che comunque col Genoa si sono formati, e quindi si sta facendo un po' la fortuna anche a spese del Genoa in casa del Frosinone. Su tutti pensiamo a Masini, che magari non avrebbe voluto lasciare proprio la lanterna, ma con l'offerta che è arrivata dal club Ciociara è stato, diciamo così, indotto ad accettare. Lo stesso Masini ha accettato di buon grado, anche se poi si sono lasciati di comune accordo col Genoa, una squadra che, diciamo, fa della pressione alta il proprio marchio di fabbrica. È un tipo di gioco questo che non disprezza anche il Genoa, quindi vedremo chi sarà più bravo anche in questo fondamentale.
3: Perfetto, grazie a Francesco Albanese, che ritroveremo fra pochissimo alle 15 all'interno di Tutto il Calcio minuto per minuto. Campo centrale sarà appunto la Serie A con Genoa Frosinone, poi ci saranno anche tre partite di Serie B in contemporanea, Spadova Ascoli, Sud Tirol Modena e Vicenza Juve Stabia. In studio con voi fra meno di 20 minuti ci sarà Massimiliano Graziani.

0: Simple Minds con Don't You Forget About Me qui a Sabato Sport, 14:44 minuti e 30 secondi. Riapriamo una parentesi sui motori, il programma con la MotoGP a Misano alle 15, la Sprint Race alle 16, invece le qualifiche per quanto riguarda la Formula 1 e il Gran Premio di Madrid. E allora c'è con Emanuele Codignoni per raccontarci un po' intanto di questa pista che sta dando non pochi problemi, Emanuele, ai piloti, mi sembra.
1: Eh sì, buon pomeriggio Giacomo a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Pista nuova a nord di Madrid, in zona fiera, Madring chiamato, diciamo, con un'assonanza anche abbastanza interessante dal punto di vista semantico. Circuito cittadino ma molto veloce sul modello di Jeddah e con i muretti però molto vicini, il che, diciamo, quando abbini i due ingredienti, ovvero sia la velocità della pista e la vicinanza dei muretti, spesso e volentieri significa contatti, significa incidenti e significa bandiere rosse. In quasi tutte quante le sessioni tra Formula 1, Formula 2 e Formula 3ci sono state delle bandiere rosse per incidenti, ben due nell'ultima sessione di Formula 1, poi ne parleremo, e questo ci fa pensare che, insomma, anche quest'oggi la pole position potrebbe andare

0: l'altra Mercedes, mentre per quello che riguarda l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, ecco, torniamo al tema delle bandiere rosse. Hamilton ha sbattuto più o meno a metà FP3 questa mattina, un incidente in sé anche abbastanza strano, all'ultima curva, una delle meno insidiose di un circuito che invece è abbastanza complicato, e c'è stata appunto una lunga bandiera rossa per consentire di riparare le barriere di protezione. L'urto in sé non è stato neanche abbastanza violento, tanto che poi Hamilton è riuscito addirittura a ripartire con la macchina e cercare di riportarla ai box, fermato poi da Carlo Sassi, il suo ingegnere di pista, che gli ha detto fermati perché ci sono dei danni e rischiamo di peggiorare la situazione. C'è poi stata anche un'altra bandiera rossa per via di un incidente ben più violento, ma anche in questo caso fortunatamente senza conseguenze per il pilota, occorso ad Olli Berman, e dunque diciamo questi piloti arriveranno in qualifica, Berman e soprattutto Lewis Hamilton, con un po' di fiducia e di confidenza in meno sulla pista, perché insomma su un circuito nuovo è importante soprattutto accumulare chilometri. Ad ogni modo alle 16 ci sarà il via della qualifica. In questo momento sono in corso le gare delle formule minori, perché ci sarà una doppia gara sia per quello che riguarda la Formula 2 e la Formula 3 per far terminare tutto quanto il campionato qui. Sappiamo che c'è grande diciamo fermento per capire quello che sarà il finale di stagione tra Qatar e Abu Dhabi. In discussione si parla molto di Imola tra il 4 e il 6 dicembre, è certo al 99% a parere di chi vi sta parlando, anche per alcune informazioni e indiscrezioni che sono state raccolte, che il finale sarà Imola. Ma ad ogni modo le Formula 2 e Formula 3 termineranno qui a Madrid. In questo momento è in corso la gara della Formula 2 con una safety car, manco a dirlo, per un incidente. Il via della qualifica invece, come detto, alle 16. Giacomo?
1: Facciamo un po' di calcoli alla mano, perché allora intanto circuito nuovo, Kimi Antonelli è sempre davanti, insomma, e quindi
0: è il più giovane di tutti, è abituato diciamo a dover imparare le cose alla svelta, no?
1: E ti chiedo insomma, vedendo anche la classifica piloti, se qualcuno può insidiare o meno Kimi Antonelli, viste le prestazioni, visti i punti, visti i numeri, insomma.
0: Allora, il vantaggio di Kimi Antonelli è di 66 punti nei confronti del primo rivale, che è il compagno di squadra, che è stato annichilito a Monza. L'uno partiva secondo, l'altro 19esimo, ci ricordiamo tutti quanti chi è che ha vinto il Gran Premio, no? Quindi, da un punto di vista puramente razionale, ci viene da pensare che c'è difficile trovare qualcuno che possa insidiare Kimi Antonelli. Poi, insomma, possono succedere tante cose, bastano un paio di incidenti, non glielo auguriamo ovviamente, per rimettere tutto quanto in gioco, però stante il livello di prestazione di Kimi Antonelli e di affiatamento con la sua Mercedes, che resta la macchina da battere, mi viene da pensare che difficilmente sia Russell che Hamilton, che è il terzo in classifica, potranno avvicinare il pilota bolognese.
1: Prossimo appuntamento in cui ritroveremo Manuel, che intanto ringrazio, alle 16 per le qualifiche del Gran Premio di Madrid. Fra pochissimo invece tutto il calcio minuto per minuto. In studio con voi ci sarà Massimiliano Grazie, seguiremo insieme Genoa Frosinone, Serie A calcio con Francesco Albanese, poi Padova Ascoli, su Tirol Modena e Vicenza Juve Stabia. Per quanto riguarda la Serie B, sempre quarto turno, campionato cadetto, si inserirà anche alle 15, quindi subito assieme alle partite di Serie A, di Serie B, anche la Sprint Race, la MotoGP, San Marino e Riviera dei Rimini con Luca Cesaretti. Noi ci ritroviamo più tardi, ora tutto il calcio minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio da Massimiliano Graziani. Spenti i riflettori in Europa mentre svaniscono gli ultimi echi di Coppa e torna il campionato con le partite della quarta giornata di A e di B. Ieri nella massima serie

0: L'esordio di Vanoli sulla panchina della Fiorentina al posto di Fabio Grosso e la sospiratissima prima vittoria della Viola che cancella il numero 0 dalla sua classifica, 4-2 in casa del Venezia, e fra poco si torna in campo a Marassi per Genoa Frosinone, altro confronto che mette in palio punti salvezza, in attesa della sfida che vale il primato almeno per una notte alle 18 allo Stadio Olimpico fra Lazio e Milan. In Serie B tre anticipi, quelli di ieri, la vittoria casalinga del Benevento 3-1 sul Verona, i due successi esterni dell'Arezzo 1-0 al Castellani di Empoli e dell'Entella che si impone con un netto 4-1 all'Arena Garibaldi di Pisa. Oggi si torna in campo con tre partite del campionato cadetto, ma partiamo con la presentazione e iniziamo dallo stadio Luigi Ferraris per Genoa Frosinone con Francesco Albanese.
1: Buon pomeriggio dallo stadio Marassi di Genova, dove dunque sta per cominciare tra 8 minuti per l'esattezza Genoa-Frosinone, confronto tra squadre dagli umori diversi in questo avvio di campionato. Il Genoa ancora fermo a quota 0 punti, allora vuole cancellare questo primato negativo. Di fronte il Frosinone, squadra neopromossa allenata da Massimiliano Albini, che invece di punti ne ha già collezionati ben 6, tutti e due nelle ultime due partite, con due successi consecutivi, la vittoria interna nell'ultimo turno contro il Venezia, poi ancora prima c'era stata la trasferta vittoriosa in quel di Firenze. Ma oggi pomeriggio bisognerà cambiare velocità da una parte e dall'altra, perché evidentemente col passare delle giornate, finito il rodaggio, la posta si alza e diventa sempre più importante. Subito le formazioni, questo è il Genoa che manda in campo mister Daniele De Rossi, modulo 3-5-2, Belo e il portiere, Marcandaglia, Ostegare e Vasquez a comporre il terzetto di difesa, da destra a sinistra, centrocampo, linea 5 con Esibue, So, Frendrup, Baldanzi ed Ellerson sulla corsia mancina, coppia offensiva confermata dopo la sconfitta contro il Como, ma comunque confermata, Osmaic e Colombo. Risponde il Frosinone di Albini con un 4-2-3-1, Palmisani il portiere, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia a comporre i quattro di difesa, due a centrocampo, Calò e Masini, più avanzati a Girano, Gheggie, Miss, Schmidt alle spalle della punta, Raimondo sulla sinistra, il georgiano Quernazze, arbitra Rapuano. Una bella giornata a Genova, qualche nuvola sparsa ma temperatura più che gradevole, l'ideale dunque per giocare a calcio. A te Graziani.
0: Ci spostiamo a Padova per Padova Ascoli con Antonello Brughini.
2: Dimenticare Cremona è l'obiettivo prioritario del Padova, che in settimana ha lavorato tanto per capire i motivi della deludente prestazione di 6 giorni fa, con 2 reti subite nei primi 5 minuti. Tra poco qui all'Euganeo sarà di scena l'Ascoli, squadra neopromossa e partita benissimo, 7 punti nelle prime 3 giornate, marchigiani seguiti da circa 1000 tifosi. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo naturalmente dal Padova, il 3-5-2 scelto alla fine da Antonio Calabro, con Sorrentino in porta, Della Valle, Lovato e Pastina in difesa, a centrocampo Carissoni, Pompetti, Varas, Zuelli e Di Mariano. Il tandem offensivo oggi è formato da Lasagna e Moro, dall'altra parte come detto l'Ascoli di Francesco Tomei, 4-2-3-1 con Vitale tra i pali, Milanese, Curado, Rizzo e Guglielmo in difesa, Damiani e Corradini sulla mediana, De Pieri, Bol ed Uffizi sono i trequartisti, Shakir l'unico attaccante, l'arbitro della partita Giuseppe Collu di Cagliari. A Padova c'è il sole, è una splendida giornata, 25 gradi la temperatura. Studio.
0: E ora ce ne andiamo al Druso di Bolzano per Suttirol Modena con Francesco Clementi.
3: Sì, buongiorno dallo stadio Druso. Di fronte Suttirol e Modena, due squadre uscite profondamente rinnovate dal mercato estivo, 18 nuovi acquisti per gli altoatesini, ma grandi avai anche sulla via Emilia, compreso l'ultimo suggestivo colpo, l'ingaggio del gallo Andrea Belotti, svincolato dal Cagliari, oggi aggregato alla panchina gialloblu. Ancora imbattuto il Suttirol, che tra le mura amiche ha colto 2 successi in 2 gare, entrambi in zona Cesarini, contro Entella e Catanzaro. A sua volta perfetto in trasferta al Modena, vittorioso a Benevento e Cremona, ma beffato alla prima uscita casalinga dall'Avellino. Le formazioni 3-4-2-1 per i biancorossi di mister Possantini, Plizzari in porta, Stivanello, Giorgini stabile in difesa, Molina, Rispoli, Tronchin, Diarcason a centrocampo, Vasco Lopez e Veroli a supporto della punta Okoro. L'allenatore dei Canarini galloppa, conferma il 4-3-3, stesso 11 sceso in campo contro l'Avellino, Cicitola in porta, Tonoli, Nador, Niling e Campano in difesa, Santoro, Brugman, Bianco il terzetto di centrocampo, Holzer, Ambrosino e Caso le punte. Dirige la gara Paride Tremolada di Monza davanti a circa 3.000 spettatori. giocatori, folta rappresentanza modenese con il settore ospiti esaurito. A Bolzano splende il sole, temperatura di 24 gradi. Studio.
4: Chiudiamo al Menti di Vicenza per Vicenza Juve Stabia con Dario Giordo.
5: Buon pomeriggio dallo stadio Menti a Vicenza. Arriva la Juve Stabia guidata dall'ex giocatore biancorosso Pietro De Giorgio. Un Lanerossi con tanta voglia di tornare alla vittoria nella seconda gara casalinga della stagione dopo due trasferte che hanno portato un punto conquistato a Chiavari contro l'Entella. Dall'altra parte campani reduci dal pesante KO casalingo con il Pisa, ma che sette giorni prima erano riusciti a passare sul campo della Sampdoria, che arrivano in terra veneta, come dichiarato proprio da mister De Giorgio, carichi e arrabbiati per strappare un risultato importante. Da sottolineare poi il legame che unisce le due squadre. Per entrambe lo stadio di casa intitolato a Romeo Menti, indimenticato campione vicentino scomparso nella tragedia di Superga con il grande Torino, cresciuto con la maglia biancorossa ma che ha indossato anche quella dell'allora Stabia nella stagione 1944-45. Le formazioni, partendo dal Vicenza che il tecnico Fabio Gallo schiera col 3-5-2, Gagno fra i pali, Sandon, Cuomo, Brighenti, la linea difensiva Caferri, Carraro, Valoti, il capitano Zonta e Corazza a centrocampo, Morra e Mercai la coppia d'attacco. Risponde la Juve Stabia di Pietro De Giorgio, 4-3-3, il modulo Boer fra i pali, Maggioni, Pietrangeli, Bellic e Scuderi in difesa, Caric, Buglio, Piero Bon, in mediana Patanè, Di Nardo, il capitano Candellone, il tridente d'attacco, arbitra Rosario Abisso della sezione di Palermo. 25 gradi a Vicenza, pomeriggio più che sereno, padroni di casa in maglia biancorossa a strisce verticali, calzoncini e calzettoni bianchi, Juve Stabia in completo blu scuro con bordi gialli. Per il momento è tutto, allo studio.
4: Dalle 16 torna la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Madrid con Manuel Codignoni e dalle 15 ancora motori, questa volta quelli del motomondiale, con la sprint race del Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini con Luca Cesaretti. Nel frattempo partiamo con la scaletta del calcio, campo principale Genoa per Genoa Frosinone, a seguire Padova per Padova Ascoli, poi Bolzano per Südtirol Modena e Vicenza per Vicenza Juve Stabia. Ai microfoni Francesco Albanese, Antonello Brughini, Francesco Clementi, Dario Giordo. Partiamo da Genoa.
1: Di nuovo buon pomeriggio dunque dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove tra pochi istanti avrà inizio Genoa Frosinone, clima già che si è surriscaldato sulle tribune, sugli spalti, tanto gremiti come di consueto avviene quando c'è il Genoa di mezzo al Ferraris, ma c'è una rappresentativa anche piuttosto rumorosa da parte dei calciatori, dei tifosi del Frosinone giunti fin qui per sostenere la propria squadra che così bene sta facendo in questo avvio di campionato. Come detto arbitrerà l'incontro il signor Rapuano. Allora completiamo queste informazioni preliminari, gli assistenti saranno Cavallina ed El Filali, Perenzoni al quarto uomo, Campione, Cosso, VAR e Avar. Note cromatiche, il Genoa presenta quest'oggi il suo terzo kit, una maglia sempre rosso-blu ma con bande orizzontali rosso-blu, naturalmente a ricordare un po' la tradizione marinara della città ligure, color completo invece da trasferta per il Frosinone di mister Alvini, con una sorta di bianco sporco color panna. Questo il completo prescelto per oggi. Ancora non si gioca, allora possiamo andare direttamente da Brughini per Padova Ascoli.
2: E splendido il colpo d'occhio anche qui alle Euganeo, praticamente tutto esaurito in curva sud, dove sono sistemati alla nostra destra gli ultras della formazione di casa, tutti in maglia bianca. Adesso c'è una splendida sciarpata biancorossa, dall'altra parte invece ci sono, come detto, un migliaio di tifosi dell'Ascoli. C'è grande entusiasmo nella città marchigiana dopo il brillantissimo avvio di campionato, squadre che stanno entrando adesso sul prato dello stadio di Padova, è quasi tutto pronto, come detto non si gioca, allora andiamo a Bolzano.
3: È quasi tutto pronto anche a Bolzano, dove ci sono i cori e lo sventolio di bandiere da parte dei 625 tifosi gialloblu arrivati da Modena. Hanno fatto i 243 chilometri lungo la 22 per sostenere i loro beniamini. Intanto le squadre si stanno schierando nel settore di centrocampo, il Südtirol in maglia bianca con bordi rossi, invece il Modena con la maglia da trasferta con maglia blu e pantaloncini e calzettoni gialli. Il Modena attaccherà da sinistra verso destra guardando la nostra postazione, da destra verso sinistra invece il Südtirol che ha operato due cambi rispetto all'11 che aveva battuto il Catanzaro. In campo dal primo minuto Kevin Zeroli, giustiziere del Modena agli ultimi playoff, e rientra anche dopo la squalifica di due giornate Giacomo Stabile in difesa. È quasi tutto pronto, dunque andiamo a vedere se è iniziata la partita al Menti di Vicenza.
4: Giorno, 20 secondi per l'essenziale e poi andiamo al modo mondiale, a te.
5: Eccoci, iniziata da 20 secondi la partita allo stadio Menti, Vicenza-Juve Stabia, la Juve Stabia che attacca da sinistra verso destra, rettifico il completo degli ospiti, la prima casacca a strisce giallo-blu verticali, pallone ora in possesso del Vicenza, fischio dell'arbitro, 30 secondi di gioco, il punteggio Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
4: Bene, andiamo sulla pista del moto mondiale per la partenza della sprint race del Gran Premio San Marino Riviera di Rimini, Luca Cesaretti.
6: Buon pomeriggio dal circuito intitolato a Marco Simoncelli, tutto pronto sulla griglia di partenza, Bezzecchi, Marc Marquez, Aldeguer in prima fila, si spengono le luci, parte bene Bezzecchi dalla pole, parte bene anche Marc Marquez dalla seconda casella, andrà subito all'attacco in prima curva, è così, Marquez dentro, Marquez in testa, Bezzecchi secondo, Aldeguer terzo, poi c'è Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, Di Giannantonio quarto, Martin riesce a tenere la quinta posizione, occhio anche alla scelta delle gomme, perché Marc Marquez e Martin nelle prime due file sono gli unici con la media al posteriore contro la soft scelta da tutti gli altri, quindi per Bezzecchi sarebbe importante riuscire a rimettere subito le ruote davanti a Marc Marquez e provare ad allungare nelle prime fasi di questa gara, primo giro dei 13 di questa sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Marc Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio si è portato in terza posizione per un errore di Aldeguer che è stato scavalcato anche da Jorge Martin e ora anche da Pedro Acosta, quindi Di Giannantonio terzo, Martin quarto, Acosta quinto, Aldeguer sesto davanti ad Alex Marquez, partito male Luca Marini dalla sesta posizione, scivolata in nona Bagnaia, è quindicesimo, Marquez con Bezzecchi nel T3 alla staccata dopo il curvone, curva 13 e poi la 14, il carro, la penultima del primo giro, rimane dietro Bezzecchi, le ultime due verso sinistra a favore di Marc Marquez, si chiude la prima delle 13 tornate di questa sprint, Marc Marquez è in testa con la Ducati, Marco Bezzecchi con la Aprilia è secondo, Fabio Di Giannantonio è terzo, studio.
4: Torniamo al calcio, andiamo a Genova per Genova Frosinone.
1: Ancora non si gioca perché c'è un problema tecnico nel collegamento audio tra il direttore di gara Rapuano e il quarto uomo Perenzoni, ed ora direi senz'altro di non perdere tempo, privilegiamo il calcio giocato, linea a Brughini per Padova-Ascoli.
2: Grazie Francesco Albanese, qui si gioca soltanto da 30 secondi, naturalmente 0-0 tra Padova ed Ascoli, un'occhiata alle maglie, il Padova in campo con la maglia rossa con inserti e bianchi, Padova che attacca in questa prima frazione da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna centrale, dall'altra parte l'Ascoli come detto in completo bianco, adesso il primo tentativo è della formazione veneta che ottiene il primo calcio d'angolo. Siamo nel secondo minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
3: Terzo minuto di gioco al Druso, sempre 0-0 il punteggio tra Südtirol e Modena, più intraprendente la squadra di casa in questo primissimo scampolo di partita, poco fa la prima conclusione con Vasco Lobes da fuori area, quasi al vertice destro dell'area di rigore, e ha lasciato scagliare un tiro con il sinistro, tentativo ambizioso, finita molto alta, la palla sopra la traversa, un minuto dopo buona iniziativa da sinistra del centrocampista Tronchin che ha cercato Okoro, il velo dell'attaccante italo-nigeriano, però non c'era nessun attaccante del Südtirol sul secondo palo, azione sfumata, biancorossi ora in possesso di palla, tentano una ripartenza dal basso col difensore Stivanello, quarto di gioco, Südtirol 0 Modena 0, andiamo a Vicenza.
5: Il quarto anche al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, lungo fraseggio da parte della formazione ospite, possesso palla ora per Caric, due giocatori di Vicenza su di lui, lo scarico per Maggioni che si avvicina alla metà campo, l'appoggio per il compagno di reparto Bellic, lancio in profondità a cercare Candellone, c'è l'intervento però di Brighenti e il Vicenza prova a ripartire con un lancio in profondità, 4:40 allo stadio Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
4: Torniamo al moto mondiale, la sprint race del Gran Premio di San Marino. Cesaretti.
6: Terzo giro di 13, situazione invariata almeno per le prime quattro posizioni. Marquez a 3 decimi di vantaggio su Marco Bezzecchi, più staccato c'è Fabio Di Giannantonio che ha alle sue spalle la seconda Aprilia ufficiale, quella del leader del mondiale Jorge Martin, poi Alex Marquez è quinto, Pedro Acosta è sesto, stanno risalendo anche Raul Fernandez e Luca Marini, settimo ed ottavo stanno scavalcando, anzi hanno appena scavalcato un Fermín Aldeguer che dopo il miracolo fatto in qualifica dalla Q1 alla prima fila dello schieramento adesso sta faticando tanto. La caduta di Fabio Quartararo in curva 14, ha provato il sorpasso, gli si è chiuso l'anteriore ma si chiude un'altra tornata, la terza di 13, Marc Marquez 4 decimi su Fabio, su Marco Bezzecchi, 9 su Fabio Di Giannantonio. Studio
7: Genoa Frosinone.
1: Gioco che ancora deve iniziare allo stadio Marassi, problema ormai sembra acclarato, un problema all'audio, alla cuffia, dunque al microfono. Sapete come i direttori di gara, è il caso di usare il plurale, siano ormai costantemente tra loro collegati, non soltanto con gli occhi e gli sguardi ma necessariamente anche attraverso la tecnologia per sovrintendere a tutte le operazioni di campo. Adesso sembra finalmente che il problema sia stato risolto, è stato necessario addirittura per il direttore di gara Rapuano togliere la maglietta e aggiustare tutto quello che era aggiustabile all'altezza degli avambracci e non solo, quindi riteniamo che tra poco si possa davvero cominciare. Rapuano sta seppur lentamente guadagnando il centro del campo, nel frattempo se ne sono andati già 7 minuti dalle ore 15, quindi la gara che necessariamente inizierà con 7-8 minuti di ritardo, bisognerà tenerne conto. Finalmente sembra che tutto sia stato risolto, Rapuano è pronto al centro del campo a decretare l'inizio di questo Genoa-Frosinone, le stesse squadre ne hanno approfittato con palleggi continui per non perdere il ritmo, per mantenersi calde come si dice in gergo. Allora a questo punto attendiamo soltanto il fischio del direttore di gara perché abbia inizio la sfida tra Genoa e Frosinone allo stadio Marassi. Rapuano gli ultimi cenni d'intesa con i propri collaboratori, arriva il fischio, parte dunque in questo istante la sfida del Ferraris con il Frosinone che controlla il primo possesso palla della gara. Vasquez ad interrompere però la trama offensiva della squadra allenata da Albini, poi c'è un break a centrocampo da parte di Flendup che potrebbe andare in profondità, preferisce invece agire con i propri colleghi di reparto in difesa. La palla finisce in fallo laterale a favore del Genoa. Allora quando è in corso il 30° secondo del primo tempo tra Genoa e Frosinone, il punteggio ovviamente è quello di 0-0, la linea può andare a Padova-Ascoli.
2: Sesto minuto alle Euganeo, Padova 0 Ascoli 0, nessuna emozione, siamo nella tradizionale fase di studio, il Padova è l'unica squadra di Serie B finora ancora a secco di gol con i suoi attaccanti, Padova che adesso ci prova partendo dal settore di sinistra con Di Mariano fermato in fallo laterale, ancora la formazione di casa allenata da Antonio Calabo che prova ad incunearsi nella metà campo dell'Ascoli, Ascoli però ben messo in difesa, Guardigo che può ripartire, siamo al sesto minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
3: Al Druso siamo all'ottavo del primo tempo, gara che si sta accendendo, poco fa al quinto, primo angolo per il Südtirol battuto da Rispoli, a vuoto il portiere Cicito, la palla che è finita sul sinistro di Molina che di controbalzo ha colpito molto forte, palla però alta sopra la traversa, l'occasione migliore però l'ha avuta il Modena che sembrava in difficoltà in questo primo scampolo di partita, Ambrosino su un colpo di testa da dietro di Tonoli ha cercato un pallonetto a tu per tu con Plizzari che ha riuscito a sventare la minaccia. Ora è ancora Holzer in area di rigore che cerca sul secondo palo di sorprendere il portiere del Südtirol, palla che esce di centimetri, segnali di Modena ma il punteggio quando entriamo nel nono minuto di gioco ancora Südtirol 0 Modena 0. Torniamo al Menti.
5: Il nono anche a Vicenza, Vicenza 0, Juve Stabia 0, ancora lungo palleggio della formazione ospite, il Vicenza aspetta l'avversario senza però offrire il fianco a pericolosi attacchi, ora il tentativo in profondità della Juve Stabia ma c'è l'intercetto da parte della difesa vicentina, riparte ora Corazza in profondità per Mercai sull'out di sinistra, va in uno contro uno con Pietrangeli, l'attaccante biancorosso, qualche difficoltà nel controllo del pallone, palla che termina in fallo laterale, sarà rimessa in zona d'attacco per il Vicenza, 9 minuti 35 secondi di gioco, Vicenza 0 Juve Stabia 0, e linea allo studio
7: Moto Mondiale, la Sprint Race San Marino.
6: Siamo oltre la metà di questa gara sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sesto giro di 13 infatti che si sta per concludere con Marc Márquez che ha allungato forse in maniera definitiva un secondo di vantaggio su Marco Bezzecchi che a sua volta ha un altro secondo di margine su Fabio Di Giannantonio, tallonato da Jorge Martin e anche da Alex Márquez che sta risalendo. Di Giannantonio peraltro gravato anche di un warning per track limits, al prossimo arriverebbe la penalità. Per il momento però il pilota romano del team WR46 mantiene la terza posizione. Finisse così, chiaro che si andrebbe a compattare ulteriormente la classifica mondiale per quanto riguarda le prime tre posizioni, visto che il leader Martin è quarto ed è dietro al secondo Marc Márquez che è in testa ed al terzo Marco Bezzecchi che è in seconda posizione e che ha firmato adesso il suo giro veloce in gara. Peccato che Marc Márquez abbia fatto ancora meglio. Occhio Martin all'esterno su Di Giannantonio, chiude il sorpasso, vediamo se riesce a tenere la sua briglia alla corda. Sì, Jorge Martin si prende la terza posizione su Fabio Di Giannantonio, in testa c'è Marc Márquez, secondo è Marco Bezzecchi. Giro 7 di 13, studio
4: Genova.
1: Quarto di gioco 0-0 sempre tra Genoa e Frosinone, c'è un calcio di punizione in fuori, la squadra padrona di casa all'interno della propria metà campo se ne incarica della battuta direttamente il portiere Beilo per aumentare dunque la pressione offensiva verso lo schieramento della retroguardia Ciociara. Tutto è pronto per il calcio di punizione dunque con il portiere del Genoa che sta per spedire il pallone nell'area avversaria. Palmisani esce in due tempi, perde lo sfera, termina a terra Zibue, tutto regolare per il direttore di gara, pericolo questo per il Frosinone che poi non si è concretizzato. Allora prova ancora il Genoa comunque a ripiegare all'altezza della propria zona difensiva, ci riesce anche con la collaborazione di Frendrup che ha già chiamato in causa direttamente prima Belo, poi Vasquez, cerchio di centrocampo con Baldanzi in cabina di regia quando se ne sta per andare anche il quinto minuto di gioco, sempre sul punteggio di 0-0 tra Genoa e Frosinone, con la formazione adesso allenata da Albini che prova ad alzare la linea del pressing nel tentativo di esaurire le fonti di gioco rossoblu. Invita la calma il portiere Belo, nulla da segnalare nel periodo non collegato se non che c'è stato il primo errore, il primo angolo battuto dal Frosinone. Adesso un piccolo pasticcio stava per essere commesso da Belo, ha recuperato comunque la retroguardia del Genoa, ma il Frosinone si mantiene in zona d'attacco, attenzione sulla destra, Gheggemise prova ad andare via a Vasquez ma in difesa il messicano stavolta insuperabile, scivolata che ferma l'azione del Frosinone che si mantiene ancora in zona d'attacco. Pericolosa questa possibilità della squadra ciociara con Oiono che non sfonda sulla corsia di destra, poi anche Baldanzi, la palla finisce in fallo laterale e il Genoa può rifiatare. Sesto di gioco 0-0 Euganeo.
2: 0-0 attacca l'Ascoli, attenzione siamo sul sezione di sinistra, Guiebre lato corto dell'area di rigore, respinto il suo traversone, ma ancora la formazione ospite, quella allenata da Francesco Tomei, prevalentemente nella metà campo del Padova. Insomma l'Ascoli sta alzando notevolmente e pericolosamente il proprio baricentro, adesso manovra all'altezza del cerchio di centrocampo, come detto tutta in avanti la formazione marchigiana. Siamo all'undicesimo minuto, Padova 0 Ascoli 0 Bolzano.
3: Tredicesimo minuto al Druso, sempre 0-0 punteggio tra il Südtirol e il Modena. Poco fa però un altro brivido per la difesa gialloblu, è stato Rispoli il centrocampista del Südtirol a scagliare un'improvvisa saetta con il destro dei 25 metri, la palla ha scheggiato il palo prima di uscire sul fondo, quindi grosso pericolo creato dal talentuoso centrocampista in prestito dal Como. Modena che aveva colto tre pali, tre traverse nella sfortunatissima partita con l'Avellino, questa volta il legno è amico della squadra modenese che ora va, attenzione, in contropiede pericoloso, salva tutto però Stivanello e quindi il Südtirol può ripartire. Tredicesimo di gioco al Druso, Südtirol 0 Modena 0, andiamo a Vicenza.
5: 15 secondi al 14esimo allo stadio Menti, Vicenza 0 Juve Stabia 0. Più intraprendenti gli ospiti in possesso palla in questo momento con Bellic che tocca per Buglio, il suggerimento in profondità verso Candellone costretto a retrocedere, pallone che torna al centrocampista centrale della Juve Stabia, Buglio al piccolo trotto, il retropassaggio per Bellic, il Vicenza aspetta, non corre rischi e prova a chiudere finora con successo tutte le linee di passaggio. 14 minuti 20 secondi di gioco allo stadio Menti, Vicenza 0 Juve Stabia 0, studio
4: Moto Mondiale Cesaretti.
6: Attenzione perché non è finita a Misano, non è finita la lotta per la vittoria, 5 giri, tra poco 4 perché Marc Márquez si riporta adesso sul traguardo, chiude il nono giro 1:31.0 ma 38 per Marco Bezzecchi che gli ha mangiato mezzo secondo nelle ultime due tornate, si è riportato a poco più di mezzo secondo dalla testa di questa gara, quindi Márquez con 6 decimi scarsi di vantaggio su Marco Bezzecchi. 1:06 su Jorge Martin che è bello tranquillo in terza piazza visto che ha allungato probabilmente definitivamente su Fabio Di Giannantonio, quarto a 1:02 da Jorge Martin. I primi tre della classifica, anche i primi tre di questa gara sprint, vedremo in queste ultime quattro tornate se Marco Bezzecchi ne avrà per provare ad andare a riprendere, magari ad attaccare Marc Márquez che però adesso dà uno strappo nel primo settore, dunque forse dopo aver allungato ha un po' controllato per un paio di giri. Comunque Marc Márquez con 6 decimi su Marco Bezzecchi, Jorge Martin è terzo. Studio.
4: Torniamo al calcio con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Genova.
1: Nono di gioco 0-0 sempre tra Genoa e Frosinone, annullato un gol al Grifone per un fuorigioco di Baldanzi dopo revisione al VAR. Padova.
2: 14esimo, Padova 0 Ascoli 0 Bolzano.
3: È appena iniziato il 16esimo minuto al Druso, su Tirol 0, Modena 0, Vicenza.
5: Il 16esimo che scocca in questo momento allo stadio Menti, il punteggio Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
4: Genova.
1: Superato dunque il nono di gioco, qualche minuto di apprensione per i colori rosso-blu, ma poi c'è stata la revisione al VAR, il gol era stato siglato da Baldanzi, assistito da Vasquez, l'arbitro ha subito segnalato il fuorigioco con la collaborazione del direttore di gara, il controllo VAR successivo ha richiesto qualche secondo supplementare, ma poi implacabile si è alzata la mano del direttore di gara, Rapuano a sanzionare dunque la posizione offside dei calciatori del Genoa, dunque nulla di fatto quando siamo al decimo di gioco. A Marassi sempre 0-0 tra Genoa e Frosinone con la squadra ospite che ora avrà la possibilità di battere un calcio d'angolo, lo fa subito, battuta corta, possibilità per Schmidt, palla mezzo buttata nel mischia ma non raccolta da alcuno dei calciatori allenati da Albini, allora il Genoa che prova a far vedere anche con il fisico la propria forza con Colombo che ricaccia in avanti la possibilità, allora per Osmaic diventa un contropiede 1-2, Oyono è più veloce dell'attaccante Montenegrino che però resta in piedi, tutto regolare, anzi no, arriva il fischio di Rapuano, fa ingufalire Marassi ma c'era a mio giudizio la condotta fallosa da parte del centravanti del Genoa, allora nulla di fatto, si riprende con un calcio di punizione in favore del Frosinone, sempre 0-0 quando siamo all'11esimo, linea a Padova
2: dove sventolano tantissimo le bandiere bianco scudate dei tifosi del Padova, siamo esattamente al quarto d'ora, siamo ancora sullo 0-0 tra Padova ed Ascoli, ma la squadra ospite allenata da Tomei spinge, bussa e la difesa del Padova non si apre, buona fin qui la fase difensiva della formazione Evenda che fatica invece tantissimo come del resto ha fatto in queste prime giornate negli ultimi 20-30 metri, adesso il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione in favore del Padova, siamo esattamente al 16esimo minuto, Padova 0, Ascoli 0, torniamo a Bolzano.
3: Siamo due minuti più avanti al Druso, 18esimo che è iniziato in questo istante, sempre 0-0 tra Suttirol e Modena, padroni di casa più manovrieri, poco fa hanno battuto anche un calcio d'angolo, peraltro senza esito, cerca più la verticalità alla squadra emiliana, poco fa ha lanciato pericolosamente in contropiede il centravanti Ambrosino, splendida diagonale difensiva di Stivanello che ha recuperato palla, è andato a prendersi il fallo in attacco, ora il Modena rimane in avanti con il suo primo corner della partita che sarà battuto dallo spigolo di destra, anzi si tratta di, sì esatto, di calcio d'angolo, sul pallone c'è Niling e allora quando siamo al 18esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Suttirol e Modena, andiamo al Menti.
5: 18:40 a Vicenza, invariato il punteggio, Vicenza 0, Juve Stabia 0, attacca la formazione di casa, traversone sugli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra da parte di Corazza, uscita senza problemi e presa sicura da parte del portiere campano Boer, possesso palla ora per la Juve Stabia con Karic che riceve il pallone, lo smista verso Pietrangeli, costruzione dal basso per la formazione guidata da Pietro De Giorgio, sempre al ritmo piuttosto basso e il Vicenza continua comunque a difendersi con senza correre pericoli, 19:15 nel corso del primo tempo allo stadio Menti, il punteggio Vicenza 0, Juve Stabia 0, e linea allo studio.
4: Moto Mondiale Sprint Race, Gran Premio di San Marino, Riviera di Rimini.
6: Ultimo giro in corso con Marc Márquez in testa, che quando ha visto avvicinarsi Marco Bezzecchi, che si era riportato a mezzo secondo, ha piazzato il giro record ed ha riallungato, mettendo il riminese a distanza di sicurezza un secondo tra il 9 volte campione iridato della Ducati di Cervera e il pilota riminese dell'Aprilia. Poi a 3 secondi dalla testa c'è Jorge Martin in terza posizione, il leader del campionato, seguito a distanza da Fabio Di Giannantonio e da Alex Márquez. Questa la top 5, poi completano la zona punti in questo momento Pedro Acosta sesto, Raul Fernandez settimo, Fermín Aldeguer ottavo e Luca Marini nono, tredicesimo è Bagnaia alle spalle di Morbidelli e davanti a Bastianini. Dunque un terzetto di italiani dalla dodicesima alla quattordicesima posizione, ma Marc Márquez sta andando a vincere.
1: Frosinone in vantaggio al minuto numero 14, ha colpito Quernazze, l'assist è stato di Schmid, disattenta la retroguardia del Genoa con Schmid che ha alzato la testa, ha visto subito libero il proprio compagno georgiano, è rientrato sul destro e ha battuto in uscita il portiere Beo. E allora al quattordicesimo, gara già ad una prima svolta, il vantaggio del Frosinone grazie al gol di Quernazze, che già peraltro aveva segnato nell'ultimo turno di campionato il gol vittoria contro il Venezia. Cesaretti.
6: La vittoria di Marc Márquez sotto la bandiera a scacchi sventolata da Marco Bellinelli, sesta sprint conquistata in stagione dal campione del mondo in carica, che vuole riconfermarsi, vuole andare a caccia del decimo titolo e sarebbe un record, scavalcherebbe Valentino Rossi. Secondo Marco Bezzecchi con l'Aprilia, al quinto podio stagionale nelle sprint senza però ancora vincere, rimangono tabù in stagione le sprint per Bezzecchi. Terza l'altra Aprilia, quella del leader del campionato Jorge Martin, sesto podio al sabato per lui, la nuova classifica mondiale. Jorge Martin rimane in testa, era già certo di rimanerci matematicamente prima del via, ora però ha 14 punti su Marc Márquez, 22 su Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che è arrivato quarto, è nella stessa posizione anche in campionato, a 49 lunghezze di distacco dal madrileno campione del mondo nel 2024. Per cui ribadisco, la sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini viene vinta da Marc Márquez su Ducati davanti a Marco Bezzecchi su Aprilia e Jorge Martin su Aprilia. Da Misano per il momento è tutto, a più tardi con le voci dei protagonisti.
4: Torniamo al calcio, ripartiamo da Genova per Genova Frosinone.
1: È corso il sedicesimo minuto allo stadio Marassi, dunque da due minuti è passato in vantaggio il Frosinone grazie al gol di Quernazze, calciatore georgiano che ha sfruttato alla perfezione l'assist del compagno di squadra austriaco Schmidt. Ha provato subito a reagire il Genoa, lo fa anche adesso, attenzione perché c'è un corpo a corpo tra Colombo e il calciatore Cittadini, lo strattona per la maglia il difensore Ciociaro e termina allora sul taccuino del direttore di gara Rapuano, e lui il primo ammonito. Dicevo, la reazione del Genoa non si è fatta attendere, c'è stata la replica avanzata sulla corsia di sinistra, tocco con un braccio in area di rigore da parte di Masini, ma era in caduta il centrocampista del Frosinone. Rapuano ha fatto cenno che non poteva essere sanzionata quella condotta di gara con un rigore. Siamo già in area di rigore del Frosinone, Osmaic lotta, prova a servire in avanti Baldanzi, la palla che balla all'altezza del lato destro del campo con Zibue che deve resistere a un paio di attacchi da parte dei calciatori avversari, ne scaturisce una rimessa in gioco con le mani in favore del Genoa, che dunque deve già rincorrere dopo circa un quarto d'ora di gioco per anche un Daniele De Rossi che appare piuttosto sconsolato in panchina, tolto la camicia, rimasto in t-shirt evidentemente. Adesso ci sarà bisogno anche del suo contributo a bordo campo per recuperare una situazione già piuttosto difficile. Serafico invece segue lo sviluppo, l'evoluzione della partita da parte sua, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini. È il 17° al Ferraris, Genoa 0, Frosinone 1, Padova.
2: Non è cambiata invece la situazione all'Euganeo, siamo al 22° minuto nel corso del primo tempo e siamo sempre in parità 0-0 tra Padova ed Ascoli, leggermente più intraprendente per la verità la squadra ospite, due vittorie contro il Verona e contro il Benevento, un pareggio contro la Carrarese, ma fin qui l'occasione più cristallina l'ha confezionata sicuramente la squadra di casa con Kevin Lasagna, classe 1992, deviazione e sottomisura dell'attaccante maglia numero 15, deviazione posizione che è terminata sul fondo veramente di poco. Adesso ci prova l'Ascoli, attenzione, pallone però troppo lungo anche per Guglielmo, velocissimo pallone facile preda del portiere sorrentino. 23esimo minuto in questo istante, Padova 0 Ascoli 0 Bolzano.
3: È il 24esimo al Druso, non si sblocca il punteggio, sempre Südtirol 0 Modena 0. Poco fa una leggerezza, un grave errore di Rispoli che nella propria metà campo si è fatto scippare il pallone dal modenese Bianco. Rispoli lo ha inseguito, lo ha messo giù, inevitabile il cartellino giallo, il primo della gara, combinato dall'arbitro Tremolada. Sulla successiva punizione da oltre 20 metri ha provato Holster ad andare direttamente in porta con il sinistro, palla però nettamente alta sopra la traversa. Südtirol che prova a impostare un nuovo tema offensivo con capitan Molina, ancora Rispoli, Molina chiama in causa direttamente il portiere Plittari. 25esimo, Südtirol 0 Modena 0 Vicenza.
5: 25 e 15 al Menti, Vicenza 0 Juve Stabia 0, si è giocato poco negli ultimi minuti, almeno due ce ne sono voluti per i soccorsi al portiere vicentino Gagno. Intanto attenzione, ci distende la Juve Stabia nell'area di rigore del Vicenza, non arriva però a controllare il pallone Di Nardo. Dicevo, infortunio per il portiere vicentino Gagno dopo uno scontro all'interno dell'area di rigore con Karic, un paio di minuti di soccorsi per l'estremo difensore biancorosso, poi ha ripreso la sua posizione in campo. Al 20esimo una conclusione del capitano vicentino Zonta, destinata probabilmente alla porta, è stata ribattuta da Bellic che era sulla traiettoria. 26esimo che scocca in questo momento, Vicenza 0 Juve Stabia 0. E linea allo studio.
4: Si gioca anche nella Liga, anticipo della quinta giornata fra Racing Santander e Alaves, siamo al 69esimo, Santander in vantaggio per 2-1. Torniamo a Genova.
1: 20esimo minuto del primo tempo tra Genoa e Frosinone, Frosinone in vantaggio 1-0, la rete al 14esimo del georgiano Kvernadze. Il Genoa adesso sta provando a replicare, adesso ci sarà anche un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Daniele De Rossi all'altezza della tre quarti di campo. L'occasione più pericolosa nel periodo in cui non siamo stati collegati ancora di marca rosso-blu, e Zibu ha avuto un buon pallone a disposizione sul suo destro, spaccata in scivolata quasi disperata, Masini del Frosinone è riuscito ad intervenire e a salvare in angolo per la sua squadra. Dunque resiste il vantaggio della formazione ciociara, ma ora c'è un calcio di punizione in favore del Genoa nella tre quarti. So lancia morbido verso l'area di rigore con Ostigar che di testa prova in avanti a cercare la testa di un altro compagno, era stato Marcandalli a proiettarsi in zona offensiva, la palla però termina sul fondo senza pericoli per la propria retroguardia. Adesso il Frosinone prova anche un po' a giocare col cronometro, puntamente però ripreso dal direttore di gara Rapono che sta già facendo partire il conto alla rovescia anche in virtù delle nuove norme introdotte in occasione di questo campionato. Dall'altra parte che Gemis non sfonda sulla destra, e allora al 21esimo col Frosinone sempre in vantaggio per 1-0, do la linea a Padova.
2: 0-0 tra Padova ed Ascoli, il minuto è il 26esimo, qualche istante fa il tentativo direttamente su calcio di punizione di Duffizzi, pallone però alto sulla traversa, ancora Ascoli in possesso di palla con Corradini, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, alza la testa il centrocampista maglia numero 8, poi preferisce appoggiare corto su Damiani, ancora Guglielmo, ha toccato tantissimi palloni il giocatore del Burkina Faso, ancora Ascoli padrone del campo, ma come detto l'occasione più limpida l'ha avuta il Padova con Lasagna, ancora però la formazione marchigiana, il cross dal lato corto dell'area di rigore, settore sinistro, settore offensivo, ancora una respinta in fallo laterale. 26esimo Padova 0 Ascoli 0, torniamo a Bolzano.
3: È il 28esimo al Druso, sempre 0-0 tra Südtirol e Modena, gara sempre molto equilibrata, come dice il punteggio, il Südtirol prova più con il palleggio, il Modena cerca di accendere in maniera più verticale il suo tridente offensivo, poco fa tentativo di Caso sulla sinistra che ha lanciato Zampano, il cui cross è stato respinto in calcio d'angolo che verrà battuto dallo stesso Caso proprio sotto lo spicchio di tribuna occupato dai tifosi del Modena, la palla in mezzo, la osserva Plizzi uscire sul secondo palo, poi la recupera Tonoli vicino alla bandierina di destra, il tocco all'indietro per Zampano aggredito da Vasco Lopez e dunque si rifugia all'indietro al portiere Cicizola. Nulla di fatto per questo attacco del Modena. 29esimo Südtirol 0 Modena 0 Vicenza.
5: 29esimo anche al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0 al 26esimo. L'occasione migliore dell'incontro fin qui l'ha avuta la Juve Stabia, fuga di Karic, rimontato dai difensori del Vicenza all'altezza del limite dell'area, poi lo scarico per la corrente Patanè, conclusione da posizione più che favorevole, ma palla sull'esterno della rete. Al 28esimo altra conclusione della Juve Stabia, sempre con Karic che ha imbeccato stavolta Di Nardo, interno sinistro, ma parata non particolarmente complessa da parte del portiere vicentino Gagno. 29:40 in questo momento a Vicenza il punteggio, Vicenza 0, Juve Stabia 0. E linea allo studio
4: Genoa Frosinone.
1: 23esimo, Genoa vicino al gol in due circostanze, prima con Baldanzi ottimamente servito da Colombo, ma è stato molto bravo il portiere del Frosinone Palmisani a salvarsi in angolo, e poco fa colpo di testa di Ostica da calcio d'angolo, la palla è stata deviata dal Frosinone proprio mentre stava per entrare in porta, dunque un Genoa che sta alzando i giri del proprio motore nel tentativo di riprendere una partita che fino a questo momento la vede soccombere nei confronti del Frosinone, passato in vantaggio al 14esimo di questo primo tempo grazie la rete del georgiano Vernazze. Prova adesso a orchestrare una manovra offensiva la squadra allenata da Albini, siamo però all'interno della propria metà campo con un giro palla piuttosto prolungato, non si alza la linea del pressing della squadra allenata da Daniele De Rossi, allora è ancora il Frosinone a gestire palla all'altezza della propria retroguardia, non c'è tanto interesse a velocizzare, ad accelerare il gioco, invita alla calma i suoi, lo stesso Calò con una ampia mimica ed eloquente anche del proprio braccio, a destra ci sarebbe libero Iono, riceve invece ancora più a destra Masini, siamo sempre nella metà campo del Frosinone, adesso si decide il Genoa però ad alzare la linea del pressing a cominciare dai propri due attaccanti Osmaic e Colombo, che comunque stanno cercando a spintoni, a sportellate, a spallate ad aprire le maglie della difesa del Frosinone che fino a questo momento però ben arretto agli urti del Genoa. Allora quando è stato superato anche il minuto numero 24, sempre 0-1 il risultato a Marassi, Frosinone in vantaggio sul Genoa, la linea può andare a Brughini per Padovascoli.
2: Grazie Albanese, molto bello lo striscione esposto in questo istante da tifosi del Padova in curva sud, c'è scritto Padova saluta gli amici di Ascoli, certe storie cambiano negli anni, ancora la formazione marchigiana che prova ad attaccare, lato corto dell'area di rigore, entra in area, attenzione adesso Corradini, la conclusione, Bolzius, la deviazione provvidenziale di un difensore, l'Ascoli guadagna soltanto un calcio d'angolo, 30esimo minuto del primo tempo, Padova 0, Ascoli 0, ritmo che si sta leggermente alzando, partita comunque gradevole, 0-0, andiamo a Bolzano.
3: Sta per iniziare il 32esimo minuto al Druso, sempre 0-0 il punteggio tra Sudtirol e Modena, dopo un periodo in cui sembrava farsi preferire il Modena, grossa occasione per il Sudtirol su azione d'angolo, il tentativo di Giorgini con il destro pescato nel cuore dell'area di rigore, è riuscito a sventare Cici Zola, poi Bjarkason non è riuscito a ribadire in rete sul tapin, si salva dunque il Modena che ora si riporta in avanti con un fallo laterale appena battuto dal numero 72 Holzer. 32esimo, 0-0 tra Sutrio e Modena, torniamo in Veneto al Menti.
5: Grazie a Francesco Clementi, 32:30, Vicenza 0, Juve Stabia 0, fase decisamente favorevole ai padroni di casa, alla mezz'ora, gran conclusione di testa di Brighenti su cross dalla destra di Zonta, palla uscita davvero di poco e pochi istanti fa, conclusione di Mercai dopo aver rubato palla e gran risposta di Boer in calcio d'angolo, corner che il Vicenza sta per battere dalla bandierina di sinistra con Corazza, manca davvero poco all'esecuzione, ci sono 5 giocatori del Vicenza nell'area di rigore, in prossimità dell'area di porta addirittura della Juve Stabia, la battuta in questo momento allontana però la difesa della Juve Stabia, 33 minuti 10 secondi di gioco nel primo tempo allo Stadio Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio.
4: In Bundesliga sono iniziate le gare della terza giornata e cambia il primo parziale in questo momento, Borussia Dortmund in vantaggio sul Paderborn al quinto minuto, torniamo sui nostri campi, andiamo con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Genova.
1: 27esimo, Genoa 0, Frosinone 1, Padova.
2: 32esimo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
3: 33esimo, il Druso 0-0 tra Sudtirol e Modena, Vicenza.
5: Pochi secondi al 34esimo, allo Stadio Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio.
4: Genova.
1: Dunque 27esimo in corso col Frosinone che adesso prova ad allentare la pressione degli ultimi minuti, entra in area di rigore a sinistra con l'autore del gol Fernazzi, palla a disposizione di Calò nel centro del cuore dell'area di rigore, ha replicato Ostigar, ma c'era anche un'azione di offside, dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Genoa che, come detto, negli ultimi minuti sta intensificando la propria spinta offensiva nel tentativo di andare a riprendere una partita che fino a questo momento vede comunque soccombere la squadra allenata da Daniele De Rossi. Spietato, cinico il Frosinone di Alvini che di fatto nell'unica occasione creata è andato a segno e ha sbloccato la partita, almeno un paio invece le repliche importanti del Genoa, ma in una circostanza è stato molto bravo Palmisani a rispondere al tiro di Baldanzi, nell'altra una conclusione di Ostigard è stata deviata dalla difesa del Frosinone e allora è finita lì quella possibilità per il Genoa che adesso deve assistere a una rimessa in gioco con le mani in favore del Frosinone proprio all'altezza della linea centrale del campo. Ci ha messo troppo però Oyono a battere, allora è arrivato il conto alla rovescia del direttore di gara, rimessa invertita al 28esimo, sarà il Genoa a riprendere il gioco. Padova.
2: C'è il primo cartellino giallo, ma è per il tecnico della formazione di casa, Antonio Calabro, dunque ha ammonito il tecnico del Padova. 0-0 al 33esimo del primo tempo, due minuti fa il tentativo di testa.
3: Chiedo scusa Antonello, intervengo da Boldano perché c'è il vantaggio del Sudtirol, il gol di Okoro, cambia dunque il risultato al 35esimo, Sudtirol 1, Modena 0, a te.
2: D'accordo Clementi, torneremo subito da te, dicevamo del tentativo ancora dell'Ascoli, stavolta con l'argentino Curado di testa, mira imprecisa, nessun pericolo per l'estremo difensore del Padova Alessandro Sorrentino, palla che adesso finisce out, siamo al 34esimo, Padova 0, Ascoli 0, allora andiamo a Bolzano dove la situazione è cambiata.
3: Io al Druso siamo al 36esimo, ora il nuovo punteggio è Sudtirol 1, Modena 0. Il gol un minuto fa, segnato dal centravanti Okoro, è il primo in maglia Sudtirol per il giocatore in prestito dal Venezia, ex Juve Stabia. Raccontiamo la segnatura, gran merito di Molina che era già la seconda sgroppata consecutiva, si è fatto vedere a sinistra dalla fascia opposta, quella da cui dovrebbe partire, e si è avvicinato al vertice dell'area di rigore, è entrato in area con il sinistro, ha messo il pallone sul secondo palo dove si è coordinato in acrobazia Okoro e da posizione angolatissima vicino al palo è riuscito a mettere in rete eludendo l'intervento dei difensori del Modena. Dunque si sblocca la partita, bel gol costruito dal Sudtirol grazie a Okoro. Siamo al 36esimo, Sudtirol 1, Modena 0, andiamo a Vicenza.
5: 37esimo Almenti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, ma sta crescendo la formazione di casa, ancora pericolosa al 34esimo con Mercai, azione insistita sulla sinistra di Sandon, traversone forse un po' abbondante ma non per l'attaccante biancorosso che ha controllato appena dentro l'area di rigore, poi la conclusione terminata però alta, attacca ora il Vicenza proprio con Mercai, lo scarico per Carraro, l'apertura verso Valoti che prova a controllare, subisce fallo. Sarà calcio di punizione per il Lanerossi sulla tre quarti della Juve Stabia in prossimità del lato del lato corto di sinistra dell'area di rigore. 37 minuti 35 secondi di gioco allo stadio Menti. Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
4: L'anticipo della Liga a Santander è il 36esimo della ripresa e il Racing, la squadra di casa, conduce sull'Alaves per 2-1. Torniamo a Genova.
1: 31esimo, Frosinone sempre in vantaggio sul Genoa per 1-0, al 14esimo a segno Quernazzi, adesso il possesso palla in favore della squadra ospite che avanza sulla corsia di destra per Oyono, sponda di Raimondo, sempre sulla corsia di destra si sviluppa la squadra di Alvini, c'è la possibilità per il franco algerino Gegemis che osserva il piazzamento dei compagni, ha ricevuto da Calò ancora Schmidt, l'autore dell'assist per Quernazzi nell'azione del gol, a destra c'è la possibilità dunque sempre per Gegemis. Se poi Oyono prova a cercare una soluzione aerea ma questa non va a buon fine, Bracaglia un po' di confusione nel cerchio di centrocampo dove arriva anche l'attacco feroce del pallone da parte di Osmaic, ma falloso secondo l'opinione del direttore di gara Rapuano che allora decreta un calcio di punizione in favore del Frosinone all'altezza della tre quarti campo, zona centrale con il Frosinone che lo ricordiamo in questo primo tempo attacca attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Vediamo allora questo tentativo di calcio piazzato che andrà a battere come al solito il calciatore con la maglia numero 14 Calò per il Frosinone. Due uomini in barriera chiesti da Belo, si parte il tiro di Calò, la palla respinta direttamente da Frendrup, ancora spiove nella area di rigore avversaria, ma c'è anche un fischio del direttore di gara, anzi no, si prosegue a giocare qui al Marassi con la possibilità per Cittadini. Sulla corsia di destra viene innescata la velocità di Gegemis, palla sul sinistro, poi di nuovo sul destro, serie di finte, cross morbido sul secondo palo, Vernazze anticipato proprio al momento della battuta, ma non si esaurisce la spinta del Frosinone che prova da lontanissimo con Masini, tentativo piuttosto velleitario, nulla di fatto, 33 minuti sul cronometro, Frosinone sempre in vantaggio, una rete a zero sul Genoa, la linea può andare a Padova.
2: Il sinistro su punizione di Pastina, ben bloccato da Samuele Vitale. Qualche istante fa invece è Milanese sul fronte opposto, il laterale destro della formazione marchigiana, sprecato da facilissima posizione, destro in diagonale da non più di 13-14 metri alto. Adesso è una bella partita, ritmo come detto abbastanza alto nonostante il caldo, è aumentata anche la temperatura, adesso siamo intorno ai 27 gradi, pallone tra i piedi dell'estremo difensore dell'Ascoli Vitale, 38esimo del primo tempo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
3: 39 minuti 19 secondi sul cronometro al Druso, sempre Sottirol in vantaggio per 1-0 sul Modena. Modena che ora prova a rendersi pericoloso su azione d'angolo, manca però il tiro in acrobazia, Brugman rimane in possesso di palla, ora il Modena con lo stesso Brugman che va al cross sul secondo palo, abbranca il pallone però con sicurezza il portiere del Sottirol Plizzari. Poco fa una splendida combinazione palla terra, caso bianco, ancora caso, il fantasista del Modena ha effettuato un cross quasi alla linea di fondo, sventato con un po' di affanno dalla difesa del Sutro. Segnali di reazione dunque dai canarini emiliani, ma quando siamo al 40esimo che scade in questo istante, il punteggio vede ancora il Sutro il vantaggio per 1-0 sul Modena. Vicenza.
5: 41esimo esatto al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, fischio del direttore di gara Abisso in questo momento, un fallo subito dal centrale di centrocampo delle Vespe, Buglio, si ripartirà dunque con un calcio di punizione per la squadra guidata da Pietro De Giorgio. Al 38esimo altra opportunità per il Vicenza, una punizione di Corazza respinta in maniera non impeccabile dal portiere della Juve Stabia Boer, palla che per un paio di secondi è transitata pericolosamente all'interno dei 16 metri campani prima di essere allontanata proprio dalla difesa della Juve Stabia. Gioco ancora fermo, 41 minuti 40 secondi di gioco al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio
4: Genoa Frosinone,
1: 35esimo, Frosinone sempre in vantaggio sul Genoa per una rete a zero, il gol di Quernazze al 14esimo di questo primo tempo, lo ricordo, iniziato con 7 minuti di ritardo a causa di un problema all'impianto audio della direzione di gara, poi ripristinato. C'è il Genoa in attacco sulla corsia di destra con Ezibu e scambia con Marcandali, due scambiano spesso posizione anche nel tentativo di disorientare l'atteggiamento difensivo della squadra di Alvini che fino a questo momento regge bene, ma attenzione a Colombo in area di rigore, Balzanzi resta in piedi, poi Ezibu e prova la soluzione personale, la palla termina molto alta rispetto alla porta di difesa da Palmisani, ci ha dunque provato dalla lunga distanza la squadra allenata da Daniele De Rossi a sorprendere la retroguardia del Frosinone che, come dicevo, nel suo pacchetto centrale soprattutto resiste bene all'urto dei due centravanti di ruolo scelti quest'oggi da Daniele De Rossi, così come del resto era avvenuto anche nella gara con il Como, parliamo del montenegrino Osmajić e di Colombo. Ecco che allora sulle corsie laterali qualche possibilità in più potrebbe svilupparsi per la squadra del Genoa che è lì, che sta tentando di andare a colpire, agisce prevalentemente invece di rimessa la formazione Ciociara, abbiamo detto già in precedenza, molto cinica nello sfruttare di fatto l'unica disattenzione difensiva della formazione rosso-blu. Genoa ancora in possesso palla con Ostigard che sta per superare in questo istante la linea mediana del campo, a destra si propone Marcandale, c'è un po' di libertà per il centrale di difesa del Genoa, poi il tiro di Osmajić tentato sul primo palo, era stato bravo il montenegrino a superare il proprio controllore, ma c'era anche fuori gioco, segnala il collaboratore di Rapuano. E allora al 37esimo, sempre sul punteggio che vede il Frosinone in vantaggio per una rete a zero, possiamo andare da Brughini per Padova Ascoli.
2: Padova 0, Ascoli 0 al 42esimo minuto, possesso palla Ascoli, qualche istante fa Guebre per Shakir dal settore offensivo sinistro della formazione marchigiana. Shakir anticipato in maniera provvidenziale proprio davanti alla porta difesa da Sorrentino. Adesso ci prova il giocatore del Burkina Faso dalla distanza da circa 25 metri, un fendente di sinistro pericolosissimo. Sorrentino si è disteso sulla propria sinistra e in qualche modo è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo. Anche questa una buona, ghiottissima opportunità per l'Ascoli. Non si sblocca comunque il match, corner per la formazione bianconera. Siamo al 42esimo minuto, Padova 0, Ascoli 0, ancora Bolzano.
3: 44esimo il Druso, sempre in vantaggio il Südtirol per 1-0 nei confronti del Modena. Decide fin qui il gol al 35esimo di Okoro. Ora Zeroli per il Südtirol, va a inseguire un suggerimento dalle retrovie, sembrava una palla buona ma è riuscito a intervenire e a sbrogliare Niling, e ora è Nador per il Modena che prova ad alimentare una nuova azione d'attacco. Per il Modena cerca di farsi valere sulla sinistra a caso, poco fa un altro cross velenoso quasi dal vertice sinistro dell'area di rigore, fallo in attacco però di Holzer, l'altro esterno offensivo del Modena, nel tentativo di andare a colpire di testa. 45esimo, Südtirol 1, Modena 0, Vicenza.
5: Il 45esimo anche a Vicenza, si giocherà fino al 47esimo, sta chiudendo in attacco.

0: Vicenza 45 e 45 allo Stadio Menti. Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio.
1: Genoa Frosinone.
2: 39esimo, Frosinone sempre in vantaggio sul Genoa per 1-0 e un minuto fa Frosinone vicino al raddoppio, conclusione dal limite dell'area di rigore, destro a giro di Calò, palla indirizzata sul secondo palo, finita fuori davvero di un soffio. Frosinone che si mantiene in zona d'attacco con Oyono prima, poi Schmidt a destra, la possibilità per Gegemis, attenzione, Raimondo non viene raggiunto nel cuore dell'area di rigore dalla sfera che termina sul fondo, non ci sarà calcio d'angolo ma semplice rimessa in gioco dal fondo per l'appunto per la squadra padrona di casa, il Genoa sotto di un gol. Ampi cenni anche, diciamo così, di disappunto in panchina da parte di Daniele De Rossi. Evidentemente il tecnico romano non può essere soddisfatto per il rendimento, per la prestazione offerta in questi primi 40 minuti circa da parte dei propri calciatori. E adesso i fischi di Marassi vanno a sottolineare la cattiva giocata con i piedi del portiere Bego, che di fatto regala rimessa in gioco con le mani al Frosinone, che attacca sulla corsia di destra con Gegemis e Schmidt tra i più attivi. Attenzione a Gegemis in area di rigore, potrebbe andare al cross e ci riesce, ma Frendrup è attento, il danese ben posizionato, fa ripartire allora la propria squadra il calciatore danese. Osmaic lotta all'altezza della linea laterale, ma dice l'arbitro che la rimessa sarà per il Frosinone. Allora al 40esimo superato, sempre Frosinone 1 Genoa 0, linea ad Antonello Brughini per Padovascoli.
3: Grazie Francesco Albanese, 10 secondi più eventuale recupero al termine della prima frazione di gioco alle Euganeo, 0-0 tra Padova e Ascoli, l'arbitro che controlla il proprio cronometro e dice che per quanto riguarda il primo tempo può bastare così. Allora all'intervallo Padova 0, Ascoli 0, meglio, decisamente meglio la formazione marchigiana, ma come detto siamo ancora in parità. Bolzano.
4: Squadre negli spogliatoi anche al Druso, a termine dei primi 45, anzi 46 minuti compreso il recupero, Sutterol in vantaggio sul Modena per 1-0, decide fin qui il gol di Okoro al 35esimo, partita equilibrata ma vantaggio finora tutto sommato legittimo del Sutterol, che ha manovrato molto in attacco. L'ultima azione del primo tempo, un tiro dal limite dell'area un po' sbilenco di Vasco Lopez, finito fuori. Ribadisco il parziale dopo i primi 45 minuti, Sutterol 1, Modena 0, Vicenza.
0: E dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo allo Stadio Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio.
1: Torniamo a Genova, Genova Frosinone.
2: Calcio d'angolo per il Genoa, allontana Palmisani, il portiere del Frosinone è stato attento con impugni ad intervenire, a sventare la minaccia. Siamo al 42esimo, sempre sul punteggio di 1-0 in favore del Frosinone sul Genoa. Ostigard in zona d'attacco, alimenta l'azione offensiva del Genoa, adesso ci pensa Baldanzi al limite del rigore, finta con sinistro, poi arriva la conclusione di Baldanzi, tiro respinto, chiede un fallo di mano, si prosegue a giocare, Baldanzi ancora sulla destra per Ostigard, area di rigore, palla sul primo palo, interviene però la difesa del Frosinone ad allontanare. Colpo di tacco di Vasquez ad alimentare l'azione offensiva della propria squadra, più a sinistra riceve Ellison vicino alla bandierina, poi il controcross ancora di Vasquez, Palmisani resiste anche al sole negli occhi, poi chiama l'attenzione del direttore di gara, il portiere del Frosinone è rimasto a terra contuso, forse ha subito un colpo alla schiena, senza portiere non si può giocare. L'arbitro Rapuano va allora a sincerarsi delle condizioni del portiere Ciociaro, facciamo dunque ordine, sono 42 minuti sul cronometro, 20 i secondi, si rende necessario l'intervento dei sanitari del Frosinone per prestare le cure al portiere Palmisani. Frosinone sempre in vantaggio per 1-0. Studio, attendo istruzioni.
1: Allora ricapitoliamo quello che è successo al termine dei primi tempi in Serie B: Padova Ascoli 0-0, Sutterol Modena 1-0, Vicenza Juve Stabia 0-0. La partita dello Stadio Ferraris è partita in ritardo per un problema tecnico di comunicazione fra gli arbitri e quindi attenderemo la fine di Genoa Frosinone per dare la linea al GR1 e poi torneremo con la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Andiamo da Francesco Albanese per Genoa Frosinone fino alla fine.
2: 43esimo che scocca in questo istante, dunque restano ancora due minuti da disputarsi regolamentari, poi ci sarà naturalmente da verificare l'entità del recupero assegnata dall'arbitro Rapuano. I giocatori approfittano della pausa ancora in corso perché sta ricevendo le cure del caso il portiere del Frosinone Palmisani, dicevo i giocatori approfittano del caso per andare a dissetarsi, fa comunque piuttosto caldo quest'oggi a Genova, Alvini va a parlare in particolare particolare con i propri centrocampisti. Nella fattispecie è stato Calò a ricevere le principali indicazioni da parte del tecnico dei ciociari, Calò che qualche minuto fa ha davvero sfiorato il raddoppio.

0: per il Frosinone. Attenzione però, perché c'è un controllo VAR, ha indicato il direttore di gara Rapuano, fatto cenno che andrà a verificare la possibile concessione di un calcio di rigore in favore del Genoa, se non vado errato, perché potrebbe esserci stato un fallo di mani in area del Genoa. Rapuano adesso sta verificando il tutto al monitor. Allora attenzione, perché al 44esimo del primo tempo la gara potrebbe vivere un'altra importante svolta. Si prolunga il controllo da parte di Rapuano, al quale evidentemente stanno mostrando le immagini. Ecco Rapuano che fa il segno che sarà calcio di rigore per il Genoa. Calcio di rigore per il Genoa. Dopo verifica al VAR, Rapuano evidentemente è stato chiamato da Lissone da parte dei suoi assistenti, ne ha fatti specie campione Cosso, e dunque dopo che è terminato l'intervento dei sanitari per il portiere Palmisani, ecco che per un fallo di mani presumibilmente commesso all'interno dunque dell'area di rigore del Frosinone, assegnata la massima punizione in favore del Genoa, che così alla fine del primo tempo, alla più ghiotta delle occasioni a sua disposizione, è già pronto dagli 11 metri Lorenzo Colombo, l'attaccante del Genoa, che in questo caso darà vita al duello a distanza col portiere del Frosinone Palmisani. Tutto è pronto per la battuta del calcio di rigore per il Genoa. 3 i minuti intanto di recupero concessi dal direttore di gara. Colombo parte la rincorsa nei confronti di Palmisani, il tiro di Colombo e la palla fuori. Ha sbagliato Colombo, aveva spiazzato Palmisani, ma la palla è terminata fuori, ha aperto troppo il piatto sinistro. Colombo era stato bravo a spiazzare il portiere del Frosinone Palmisani, la palla però è terminata fuori e dunque nulla di fatto. Quando è iniziato anche il recupero a Marassi, non cambia il punteggio, resta il vantaggio del Frosinone conseguito al minuto numero 14 da Quernazzi. Adesso il Genoa con Colombo ha avuto la possibilità con il calcio di rigore di pareggiare, così non è stato, perché la conclusione dell'attaccante Scuola Milan è terminata sul fondo e dunque si resta sull'1-0 in favore del Frosinone. Raimondo a battagliare con Vasquez, il gioco è già ripreso. Ricordo che sono 3 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, 1 se n'è già andato, ne restano dunque 2 ancora da disputarsi. Bracaglia, la palla finisce nella terra di nessuno, è bravo Smith, il più lesto di tutti ad arrivare sul possesso palla. In avanti c'è Oyono, Frosinone dunque che attacca in prossimità del limite dell'area di rigore, c'è la possibilità di scambio tra Oyono e Calò. Ancora più a destra riceve Gege Missi, il Franco Gerino va a puntare direttamente Ellerson, poi preferisce tornare sui suoi passi, anzi no, va verso la linea di fondo, palla sul sinistro, Gege Missi, Calò, palla morbida sul secondo palo, colpo di testa tentato soltanto da parte di Quernazzi perché è stato anticipato da Marcandalli. Allora ci sarà calcio d'angolo in favore del Frosinone, fronte sinistro d'attacco per la squadra di Alvini, che pochi minuti fa ha corso il più serio dei pericoli. Il calcio di rigore fallito dall'attaccante del Genoa Colombo, con tutta calma va a prepararsi per la battuta del corner. Fronte sinistro d'attacco il calciatore del Frosinone Calò, di fatto un autentico dittatore per quanto riguarda i calci piazzati in casa a Ciociara, le batte tutte lui le punizioni ma anche i calci d'angolo. Calò va a scambiare corto con Quernazzi, vertice dell'area di rigore, più dietro c'è Schmidt, palla sul destro, ancora la possibilità per Quernazzi sul secondo palo, il pallone è irraggiungibile per i propri compagni del Frosinone, la palla termina sul fondo. Rapuano invita il portiere del Genoa a battere, che non si lascia pregare bello, evidentemente il Genoa non ha alcun interesse a ritardare la ripresa del gioco. Adesso mancano però soltanto 25 secondi al termine di 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Si battaglia nel cerchio di centrocampo, Baldanzi prova a mettere ordine, si fa vedere Ezibue, preferisce la soluzione ravvicinata verso Marcandalli, eccolo servito Ezibue, l'ex udinese, in avanti ancora a cercare la sponda, la trova con Colombo, poi Baldanzi, l'ultima possibilità per il Genoa in questo primo tempo, si sviluppa sulla corsia di destra ancora con Ezibue che però ha poche idee chiare, non ci sono compagni che si propongono, se ne va. Allora anche il minuto numero 48, fischio in bocca per il direttore di gara che comunque prosegue, fa continuare a giocare, evidentemente ci sono secondi supplementari da dover recuperare. Lancio lungo in profondità a cercare Colombo, anticipato senza problemi da parte di Cittadini che mette il pallone in fallo laterale. Genoa che avrà allora forse l'ultimissima possibilità per questi primi 45 minuti. Ezibue ancora potrà andare con la battuta lunga verso l'area di rigore avversaria, così la palla spiova in zona di Osmaic, messo fuori ancora la palla da parte della difesa del Frosinone, poi Ezibue non riesce a replicare, perché questa volta sì, arriva il fischio di Capuano, arrivano soprattutto i fischi, come potrete sentire sottofondo, di Marassi. Il pubblico rossoblu non gradisce questo primo tempo del Genoa, viceversa molto contento può essere Albini, che va a riposo sul 1-0 in favore del Frosinone. Decide fino a questo momento la rete al 14° di Quernazze in chiusura di questa prima frazione di gioco. Rigore fallito dal Genoa per mano di Colombo. La linea può tornare a Roma.
1: Notazione statistica prima di dare la linea al GR1: il calcio di rigore sbagliato da Colombo per il Genoa, il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, arriva alla 32esima partita. Notazione statistica rilevata dal nostro Andrea Boccia in redazione. Diamo la linea al GR1 e poi torniamo per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Si espande la guerra in Iran. Gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, assumono il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest, attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. Il presidente Trump a Dublino, tra incontri istituzionali ed eventi sportivi, e inevitabilmente l'attualità irrompe nelle dichiarazioni del capo della Casa Bianca, la corrispondente.
2: Trump ha incontrato la presidente irlandese Connelly e poi il primo ministro, ha risposto alle domande di giornalisti per quanto riguardava la questione dell'Iran, ha detto la guerra finirà presto dopo le elezioni di midterm e il prezzo del petrolio crollerà. Poi su Hormuz ha detto tutto sta andando per il verso giusto, non è sembrato allarmato per la questione degli Houthi che avanzano nello Yemen, ci hanno chiesto di non attaccare, non vogliono uno scontro con noi e ha rivelato che il principe saudita Bin Salman per due volte ha chiesto un intervento militare degli Stati Uniti che è stato rifiutato. Dunque per Trump la questione sta tutta riuscendo come dai piani previsti. Inoltre ha parlato dell'Irlanda, della riunificazione delle due Irlande, ha detto sarebbe un'idea fantastica. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, trattamento di riguardo per il presidente cinese Xi Jinping in un contesto di disgelo tra Cina e India, rivali storici. Xi esorta gli 11 membri a respingere ogni forma di protezionismo. Nella bozza di dichiarazione congiunta i BRICS ribadiscono il loro impegno per la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso il dialogo. Intervista a tutto campo di Giorgia Meloni al Foglio con un bilancio dell'azione di governo. Risultati eccellenti, rivendica la Premier su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze e un rammarico non aver potuto fare di più sul caro carburanti che resta in primo piano nell'agenda dell'esecutivo. Avanti con coerenza e con la forza della stabilità, dichiara poi la Presidente del Consiglio in un videomessaggio inviato ai centristi dell'UDC.
3: Sono convinta che l'altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, della quale si è ampiamente discusso, sia proprio il ritorno alla coerenza, rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma.
1: Alessandro Di Battista è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per un reportage e la conseguente operazione d'urgenza. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare 5 Stelle in Italia dalla Havana è atterrato questa mattina nello scalo di Ciampino dopo un volo di 12 ore a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Con questo è tutto, linea tutto il calcio minuto per minuto.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
9: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: minuti, ritorniamo in diretta per la seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto con le gare della quarta giornata in Serie A e in Serie B. Ripartiamo come sempre dai campi per sentire come si sono chiusi i primi tempi. Andiamo a Genova.
11: Il primo tempo si è concluso con il Frosinone in vantaggio per 1-0 nei confronti del Genoa. La rete al 14° di Quernazze, rigore fallito in chiusura del primo tempo da parte del Genoa con Colombo.
10: Padova.
0: Padova si gioca da 20 secondi, siamo nel secondo tempo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
12: Al Druso si gioca da un minuto nel secondo tempo, ricordiamo il parziale su Tirol 1, Modena 0, il gol al 35esimo del primo tempo di Okoro. Vicenza.
13: E al Menti si gioca da due minuti nel corso della ripresa, il punteggio identico a quello iniziale, Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
10: La gara di Genoa è partita con qualche minuto di ritardo rispetto ai campi di Serie B, quindi siamo in ritardo a Marassi, e allora la scaletta momentanea vedrà Padova campo principale per Padova Ascoli, a seguire Bolzano per Sud Tirol Modena e Vicenza per Vicenza Juve Stabia. Ai microfoni Antonello Brughini, Francesco Clementi e Dario Giordo. Partiamo con un primo giro veloce, 20 secondi a testa, e poi andiamo subito in Formula 1 perché ci sono le qualifiche del Gran Premio di Madrid. Padova, 20 secondi a testa.
0: Siamo nel secondo minuto, Padova 0, Ascoli 0, due cambi all'intervallo per quanto riguarda la formazione di casa allenata da Antonio Calabro, non ci sono più Pompetti e Di Mariano, al loro posto Galazzi e Cocchi. Prova ad attaccare il Padova, secondo minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
12: A Bolzano sempre 1-0 per il Sud Tirol sul Modena, quando siamo al terzo minuto di gioco del secondo tempo, il Modena prova a portarsi in avanti per cercare di recuperare, e c'è stato subito un tentativo di Zampano in area, per un attimo si è trovato in una buona conclusione per il tiro, ma è stato anticipato dalla difesa del Sud Tirol che è riuscita a sventare. Terzo minuto di gioco, Sud Tirol 1, Modena 0, andiamo a Vicenza.
13: 3:15 al Menti, il punteggio Vicenza 0, Juve Stabia 0, calcio di punizione in questo momento a favore del Vicenza, proprio all'altezza della linea della metà campo, nessuna sostituzione dopo l'intervallo, in campo gli stessi 11 che abbiamo visto dall'inizio della partita. 3 minuti 35 secondi di gioco, Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
10: Formula 1, le qualifiche del Gran Premio di Madrid con Manuel Codignoni.
14: Siamo in pieno Q1, se ne sono già andati quasi 8 minuti dei 18 di fatto previsti, e davanti a tutti c'è Kimi Antonelli con la Mercedes, il leader del mondiale, colui che potrebbe riportare in Italia il campionato del mondo di Formula 1, 53 anni, o meglio per la prima volta dopo il 1953, colui che 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti è riuscito a vincere il Gran Premio d'Italia a Monza da italiano, guida anche la prima fase della qualifica. In seconda posizione c'è Verstappen, staccato di 178 millesimi con la Red Bull, poi Norris terzo con la McLaren che in questo momento si porta là davanti, e seguono poi Bortoleto, Leclerc e Hamilton, sesto e settimo con le due Ferrari, poi Russell, Hülkenberg e Tsunoda. Intanto Lawson, compagno di squadra di Verstappen, si mette davanti. Rapida evoluzione della classifica perché è la prima volta in assoluto che si corre sul circuito cittadino di Madrid, e dunque di fatto la pista si andrà a velocizzare man mano che le macchine con il loro passaggio lasceranno lo strato di gomma sul terreno. Lawson, Antonelli, Verstappen, Norris, Bortoleto, questi i primi cinque, con Leclerc e Hamilton a sesto e settimo. Ricordiamo l'incidente di Hamilton nel corso della FP3 che ha costretto a un super lavoro i meccanici della Ferrari per risistemare la rossa e dargli la possibilità di partecipare a questa qualifica. Al momento gli eliminati sono Colapinto, Ocon, Berman, Gasly, Stroll e Albon, ma come detto mancano ancora 9 minuti e 50, c'è ancora tempo per tutti. Massimiliano.
10: Torniamo al calcio, Padova-Ascoli.
0: Attacca l'Ascoli ancora con Guiebre, lato colto dell'area di rigore, il cross del giocatore del Burkina Faso, la respinta affannosa del Padova, ancora l'Ascoli praticamente è tutta in avanti, la squadra marchigiana allenata da Francesco Tomei, qualche istante fa il tentativo di De Pieri che è andato vicinissimo al vantaggio di testa, è stato bravo nella circostanza l'estremo difensore Alessandro Sorrentino a metterci il guantone e soprattutto a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ancora Ascoli in possesso di palla con Damiani che appoggia corto per l'argentino Curado, alza la testa il capitano della formazione bianconera, poi appoggia per Milanese, insomma Ascoli che si sta facendo preferire per il possesso palla sicuramente, ma anche per una maggiore organizzazione in fase offensiva. Siamo al quinto minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
12: È il sesto al Druso, sempre 1-0 per il Sud Tirol sul Modena il punteggio, i canarini però stanno alzando il giri del motore, poco fa ottima occasione costruita da una triangolazione fra Santoro e Brugman, l'uruguaiano ha pescato nel cuore dell'area di rigore il centrocampista numero 8 dei gialloblu che da posizione diagonale ha lasciato scagliare un destro a metà tra il tiro e il cross che ha fatto venire i brividi al portiere Plizzari, ma si è spento sul fondo. Ora Sud Tirol che prova a riportare il baricentro centro del gioco in avanti con Okoro che in mezzo a tre giocatori del Modena si conquista un prezioso calcio di punizione nel settore di centrocampo. Sesto minuto di gioco su tiro l'1, Modena 0, andiamo al Menti di Vicenza.
13: 6:40 qui a Vicenza, Vicenza 0, Juve Stabia 0, prova a spingersi la formazione di casa in attacco con Mercai, attenzione l'ingresso in area di rigore dell'attaccante, il traversone raccolto, la conclusione, la palla in rete, la rete di Corazza per il vantaggio del Vicenza al settimo minuto, assist di Mercai per l'esterno sinistro di centrocampo della formazione biancorossa che sblocca così l'incontro. 7 minuti, 10 secondi in questo momento il punteggio, Vicenza 1, Juve Stabia 0. In linea allo studio
10: Formula 1, Codignoni.
14: 7:35 al calare della bandiera a scacchi del Q1, davanti a tutti resiste Lawson con la Red Bull, in seconda posizione c'è Verstappen, il suo compagno di squadra che con gomme medie, a differenza delle soft di Lawson, si è piazzato a 65 millesimi con le gomme medie. Adesso Leclerc arriva sul traguardo con il terzo tempo, si sta migliorando anche Hamilton che al momento è settimo, sta affrontando adesso l'ultima curva, quella che gli è stata peraltro fatale questa mattina nella FP3, portando la sua rossa in terza posizione, dunque davanti a Leclerc e soprattutto al momento lontani diciamo dal momentaneo rischio eliminazione. Lawson, Verstappen, Hamilton e Leclerc, questi i primi quattro, con Antonelli ai box che è in quinta posizione, poi Norris, Bortoletto, Piastri, Colapinto e Russell, il compagno di squadra di Antonelli che è solo in decima posizione. Gli eliminati al momento Alonso, Albon, Perez, Bottas e poi Berman e Stroll, che non so se riusciranno a partecipare alla qualifica perché Berman ha sbattuto nell'FP3, Stroll aveva avuto dei problemi, lo scopriremo andando avanti. Intanto mancano ancora poco più di 7 minuti al calare della bandiera a scacchi e tanti piloti stanno rischiando di andare a muro, come Antonelli che vediamo andare molto lungo nel precedente tentativo, andando anche a sfiorare il muro. È stato bravo il pilota bolognese ad evitare e andare a sbattere, vanificando così la qualifica su una pista dove peraltro i sorpassi si annunciano complicati e dunque la caccia alla polla assume un'importanza ancora più basilare. Massimiliano.
10: Torniamo al calcio, andiamo sui campi di Serie B, minuto e punteggio, partiamo da Padova.
0: Ottavo del secondo tempo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
12: Inizia il nono minuto del secondo tempo, Sudtirol 1, Modena 0, Vicenza.
13: Pochi secondi al nono della ripresa, il punteggio allo stadio Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 0. Studio.
10: Cambia la scaletta perché stanno tornando in campo le squadre a Marassi per la sfida fra Genova e Frosinone, quindi Genova campo principale, a seguire Padova, poi Bolzano per Sudtirol Modena e Vicenza per Vicenza Juve Stabia. Ripartiamo da Genova, Francesco Albanese.
11: Squadre pronte al centro del campo per dar vita a questo secondo tempo di Genoa Frosinone che vede la squadra ospite in vantaggio per 1-0. Si ricomincia in questo preciso istante col Genoa che in questa ripresa attaccherà rispetto al nostro punto di osservazione da sinistra verso destra, e ci sono due sostituzioni, una per parte. Il Genoa ha sostituito Baldanzi con il brasiliano Messias, cambio anche nel Frosinone, era ammonito il centrale difensivo Cittadini, al suo posto Alvini schiera dunque Monterisi per Cittadini, Messias per Baldanzi. Queste le prime due mosse dei due tecnici De Rossi e Alvini in questo avvio di secondo tempo con il Genoa che si proietta in avanti, cercato Smaic, trovato proprio Monterisi che allontana la minaccia nel momento più pericoloso, ma c'è Ostica da rimettere l'azione d'attacco per la formazione del Genoa, si salva comunque in fallo laterale il Frosinone. Allora quando è in corso il primo del secondo tempo tra Genoa e Frosinone sul vantaggio sempre Ciociaro per 1-0, la linea può andare a Brughini a Padova.
0: Una sola squadra in campo è quella ospite allenata da Francesco Tomei, ma siamo ancora sullo 0-0 quando siamo al decimo minuto del secondo tempo, ancora un corner per l'Ascoli, Ascoli vicinissima per ben tre volte al vantaggio in questo secondo tempo, prima con De Pieri e poi due volte con il centrocampista olandese Don Bolsius. Padova in grandissima difficoltà, Padova che non riesce praticamente a superare il centrocampo perché l'Ascoli è aggressivo, pericoloso e soprattutto veloce. Adesso attenzione però alla ripartenza della formazione veneta con il nuovo entrato, fermato e subito dalla difesa dell'Ascoli, Nicolas Galazzi, dicevamo che ha posto il posto di Pompetti. È una bella partita, decimo minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
12: Ed è una bella partita anche al Druso, siamo all'undicesimo del secondo tempo, sempre vantaggio della squadra di casa, il Südtirol per 1-0 sul Modena. I biancorossi altoatesini ora provano a riportarsi in avanti dopo aver contenuto negli ultimi minuti i tentativi in attacco del Modena. Poco fa un tentativo di Santoro è stato murato dalla difesa del Südtirol, Südtirol che per il momento riesce a difendersi con ordine, anche se la pressione del Modena sta aumentando nel settore di centrocampo. Ora fa un po' di possesso stabile per il Südtirol, che chiama in causa Giorgini, leader della difesa biancorossa. Undicesimo che sta per concludersi, Südtirol 1, Modena 0. Studio
10: Vicenza.
13: No, interviene, eccoci, interviene lo Stadio Menti. Vicenza 1, Juve Stabia 0, quando siamo giunti al dodicesimo della ripresa. Cantano i tifosi della curva vicentina, quella che ospita la tifoseria organizzata, dopo il vantaggio al settimo siglato da Corazza. Ma tanto merito va all'attaccante biancorosso Mercai, che ha controllato un pallone complicato, ha saltato il diretto avversario Scuderi di traversone, raccolto poi da Corazza, il controllo e la conclusione vincente sul primo palo. Niente da fare per il portiere della Juve Stabia. Boer insiste, il Vicenza, altro traversone, palla che ora staziona sulla tre quarti della formazione ospite, sempre possesso per il Vicenza. 12 minuti 30 secondi di gioco, Vicenza 1 Juve Stabia 0. Studio
10: Formula 1, la Q1 del Gran Premio di Madrid.
14: 2 minuti e 15 al calare della bandiera scacchi, siamo dunque nella fase decisiva. Davanti c'è sempre Lawson che precede il compagno di squadra Verstappen, le due Red Bull al comando, poi Norris con la McLaren e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione. Antonelli sesto, Russell settimo, Antonelli è in pista cercando di migliorare il proprio giro, in questo momento si è migliorato nel primo ma non nel secondo settore. Kimi Antonelli che si è preso un bello spavento in precedenza arrivando lungo in curva 10 se non ho visto male e sfiorando le barriere, è andata peggio al suo compagno di squadra Russell, che lo spavento se l'è preso decisamente più grosso, perché lui l'ha baciato invece il muro con la gomma prima anteriore e poi posteriore destra in uscita di curva, sinistra scusate, in uscita di curva, è rientrato ai box, ha detto controllate se la vettura è ok. È chiaro che se non fosse ok sarebbe un problema, ma credo che il controllo sia stato effettuato e abbia dato esito positivo, perché in questo momento vediamo Russell nel suo outlap che dunque riprende la via della pista. Antonelli intanto scala la classifica con un gran terzo settore, portandosi al comando con il tempo di 1:33.2, siamo comunque ancora mezzo secondo sopra i tempi fatti registrare questa mattina. Arriva al traguardo anche Lawson che si sta migliorando nel primo e nel secondo settore, addirittura ha fatto il miglior tempo in assoluto ed è secondo. Antonelli, Lawson, Verstappen, Norris, poi Hamilton e Leclerc in quinta e sesta posizione, fra 60 secondi
0: ha pareggiato il Genoa. Vasquez, minuto numero 5, Genoa 1, Frosinone 1.
14: E dicevamo, fra 45 secondi il calare della bandiera scacchi. Studio.
10: Torniamo a Genova, dove è cambiato il parziale, Genova-Frosinone.
0: Eh sì, dunque c'è voluto un calcio da fermo, un calcio d'angolo sul quale è stato bravissimo il messicano, il capitano del Genoa Vasquez, ad avventarsi con un destro al giro, al volo quasi, e a battere il portiere del Frosinone Palmisani. E allora al quinto minuto della ripresa torna in bilico, torna il risultato di parità tra Genoa e Frosinone. Ha funzionato evidentemente anche il cambio voluto da De Rossi, ha dato un po' più di brio, un po' più di sprint. Messias, il brasiliano, schierato tutto a destra per creare scompiglio nella retroguardia avversaria. E allora tutto da rifare dunque al quinto di gioco. Il Genoa ha pareggiato con il capitano Vasquez e adesso vedremo quale sarà la risposta da parte del Frosinone. Ritrova vigore, voce, cori, anche lo stadio di Marassi. Aveva fischiato il Ferraris i propri beniamini al termine dei primi 45 minuti di gioco. Attenzione però a Colombo che deve resistere alla carica di Oyono. Il Genoa che si mantiene adesso in attacco, evidentemente rinfrancato dal pareggio trovato da Vasquez. Adesso però deve stare attento a non scoprirsi all'altezza della propria linea difensiva. Ancora Vasquez, imperioso nel suo anticipo difensivo, il messicano supera un avversario, termina a terra, ci sarà calcio di punizione per la formazione rosso-blu in prossimità del vertice dell'area di rigore. E il Frosinone, nel periodo in cui noi siamo stati collegati, aveva avuto una possibilità per andare a raddoppiare ancora con un cambio passo, un'accelerazione di Quernadze, si era poi spostata a destra l'azione con Gegemis. Il tiro di Raimondo finale era stato comunque rimpallato
11: dalla difesa del Genoa. Osserviamo questo tentativo del Genoa sul calcio piazzato prima di restituire la linea sulla corsia di sinistra, è andato a collocarsi sopra la battuta, siamo poco fuori dall'area di rigore del Frosinone, parte sopra palla sul secondo palo Ostica, non ci arriva, allontana invece Monterisi, poi a perfezionare il rinvio per il Frosinone ci pensa Quernazze che va a lottare con Marcandale all'altezza della linea di difesa. E dunque al settimo minuto è cambiata la situazione a Marassi, Genoa 1 Frosinone 1, linea a Padova.
10: Solo un minuto e punteggio dei campi di B, Padova.
0: Sedicesimo del secondo tempo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
12: Sedicesimo del secondo tempo al Druso, Suttiro 1, Modena 0, Vicenza.
13: 16:40 a Vicenza, il punteggio Vicenza 1, Juve Stabia 0, Juve Stabia vicinissima in questo momento al pareggio con Patanè. Studio.
10: Formula 1, Gran Premio di Madrid, le qualifiche, Codignoni.
14: È calata la bandiera scacchi sul Q1, dunque abbiamo la definitiva delle eliminazioni. Prima di tutto vi diciamo però che è un 1-2 Mercedes là davanti, con Russell che all'ultimo momento è riuscito a portarsi davanti rispetto al proprio compagno di squadra, ha avuto bisogno di tanti giri per trovare la velocità e dunque ha chiuso con il miglior tempo il Q1 davanti ad Antonelli secondo, Lawson e Verstappen in terza e quarta posizione con le Red Bull, poi Norris con la McLaren, Hamilton e Leclerc sesto e settimo con le due Ferrari e poi via via tutti gli altri. Gli eliminati sono, non hanno passato il taglio, Carlos Sainz con la Williams ed è di Madrid, madrileno, per cui diciamo immaginiamo anche il suo disappunto. Poi Alonso, l'altro spagnolo in pista con l'Aston Martin, Perez e Bottas con le due Cadillac e poi Berman e Stroll che, come vi preannunciavamo, non hanno preso parte alla qualifica per dei problemi meccanici di natura diversa sulle loro vetture. Dunque Russell il migliore, eliminati i due spagnoli Sainz e Alonso, Perez e Bottas con le due Cadillac, Berman e Stroll fra circa 4-5 minuti dovrebbe riprendere la qualifica con il Q2, per il momento ci fermiamo. Studio.
10: Torniamo al calcio, andiamo con un giro dinamico, 20 secondi a testa, partiamo da Genova, Genova-Frosinone.
11: Frosinone in attacco in area di rigore con Raimondo, la palla viene rimpallata, messa fuori dalla retroguardia del Genoa, ma c'era anche posizione di offside. Dunque quando siamo giunti al nono di questo secondo tempo il punteggio è quello di parità 1-1 tra Genoa e Frosinone. Vasquez ha risposto a Quernazze, Padova.
0: Diciottesimo all'Euganeo, 0-0 tra Padova ed Ascoli, ma è un assalto alla porta di Sorrentino, l'estremo difensore della formazione di casa. Da due minuti in campo c'è anche Caprari nel Padova al posto di Kevin Lasagna. Padova che adesso attacca, diciottesimo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
12: Diciottesimo anche al Druso, sempre Sutro in vantaggio per 1-0 sul Modena, ma è successo un po' di tutto in questi minuti, in particolare al dodicesimo nel giro di 60 secondi. Prima il Sutro ha fallito il 2-0 con Okoro con un diagonale fuori di poco, tu per tu col portiere, però occasionissima anche per il Modena perché Caso lanciato in contropiede a tu per tu con Plizzari è riuscito a tirare di destro, si è salvato con il piede il portiere del Sutro e quindi salvando il risultato. 19esimo al Druso, Sutro 1, Modena 0, Vicenza.
13: Il 19esimo al Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 0, ma ospiti due volte pericolosissima, il quarto d'ora al 17esimo, sempre con Patanè al quarto d'ora, conclusione dell'esterno d'attacco della Juve Stabia col sinistro al limite dell'area, risposta fenomenale di Gagno, altrettanto buona la risposta del portiere vicentino, due minuti più tardi sempre su Patanè, conclusione di destro potentissima all'interno dell'area di rigore, niente da fare però per la Juve Stabia. 19:40 il punteggio allo stadio Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 0. Studio.
10: Genoa Frosinone.
0: Il vantaggio del Padova al 19esimo minuto con Galazzi, cambia il parziale dell'Euganeo, Padova 1 Ascoli 0, ha segnato Galazzi a telalina.
11: Undicesimo a Genova tra Genoa e Frosinone, sempre 1-1 con il Frosinone che negli ultimi minuti ha provato a farsi un po' più intraprendente soprattutto sulla corsia di destra con le iniziative del franco algerino Gejemis. Il possesso palla adesso però è in favore del Genoa che riparte dalla propria linea di difesa, palla al piede Ezibue, cerca la soluzione, lancio lunga gittata, il pallone non arriva alla destinazione visto che è stato intercettato da Quernazze, colpito, rimasto un po' stordito anche a terra il calciatore georgiano per l'impatto subito dalla sfera, ha superato anche il minuto numero 12 col direttore di gara che va a
15: vedere, a verificare le condizioni di salute di Quernaz, centrato in pieno dal pallone, calciato con una certa violenza da parte dei Zibue. Si può finalmente riprendere. Allora ancora il Genoa che gestisce il possesso palla all'altezza della propria linea di difesa, anche grazie alla collaborazione del portiere olandese Belo. Adesso sì, arriva il lancio lungo, ma il Frosinone è attento a centrocampo a non lasciarsi sorprendere. Poi una seconda palla viene comunque conquistata sempre dal Frosinone, che può ripartire con Oyono, il calciatore nazionale del Gabon. Osserva il piazzamento dei compagni, cerca poi, trova la soluzione centrale per Calò. Più a sinistra c'è la possibilità per Bracaglia, lancio verso Raimondo, il pallone non raggiunge il centravanti del Frosinone, la palla si perde sul fondo. E allora al minuto numero 13, sul punteggio di 1-1 tra Genoa e Frosinone, possiamo andare a Padova da Antonello Brughini.
0: Tutti in piedi ancora all'Euganeo per il gol che ha sbloccato questo complicatissimo match, il gol di Nicolas Galazzi, che praticamente è sotto misura, ha deviato un pallone invitante, molto invitante, proveniente dal settore di sinistra e da due passi ha fulminato l'incolpevole Samuele Vitale. Dunque Padova in vantaggio sull'Ascoli proprio nel momento migliore della formazione marchigiana, che continua ad attaccare. Ascoli che, lo ricordiamo ancora, nel secondo tempo ha confezionato almeno quattro limpidissime occasioni per portarsi in vantaggio, ma come detto la situazione è cambiata. 21esimo minuto, Padova 1 Ascoli 0 Bolzano.
12: 22esimo, qui al Druso resiste il vantaggio del Südtirol sul Modena per 1-0. È una fase molto intensa della partita, il Modena spinge, poco fa pericoloso nel cuore dell'area di rigore con Zampano, tiro deviato con la punta dello scarpino da Stivanello in calcio d'angolo. Südtirol che però poco fa si è fatto nuovamente vedere con un tiro di Okoro deviato da un difensore in calcio d'angolo, corner battuto però malamente con la palla che scivola dalla parte opposta e sarà rimessa laterale per il Modena dal proprio settore difensivo. C'è stata anche la prima sostituzione per il Südtirol, Burnete al posto di Zeroli, in questo momento la seconda, escono Molina e un altro giocatore, Vasco Lopez, entrano Simone Davi e Mixtur. 23esimo, Südtirol 1 Modena 0 Vicenza.
13: Il 23esimo al Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 0, gioco fermo in questo momento, tre sostituzioni nelle file del Vicenza, si preparano a fare il loro ingresso sul terreno di gioco Papetti, Pietrelli e Pellizzari, poi saremo più precisi per quanto riguarda i giocatori che invece stanno lasciando il campo. Due sostituzioni le ha fatte anche la Juve Stabia in precedenza, le prime due della partita, Artioli al posto di Buglio a centrocampo e Sibilli al posto di Candellone come esterno sinistro d'attacco. 23 minuti e mezzo allo stadio Menti, ricordo il punteggio, Vicenza 1, Juve Stabia 0. E linea allo studio.
10: Formula 1, le qualifiche del Gran Premio di Madrid, è iniziata la Q2, sentiamo Codignoni.
14: C'è grande battaglia per il track positioning, ovvero sia per trovare pista libera. È vero che adesso gireranno solamente 16 vetture e non 22, ma abbiamo visto tanti problemi di traffico, come spesso accade nei circuiti cittadini, nel corso del Q1, e questo è il motivo per cui le Mercedes e le Ferrari sono scese in pista per prime, tanto che il leader del mondiale, Kimi Antonelli, ha appena iniziato il proprio giro e sarà il primo ad andarlo a chiudere, poi arriverà Russell e poi successivamente arriveranno le due Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton. Vi diciamo anche che a dividere Leclerc e Hamilton, che hanno chiuso in sesta e settima posizione il Q1, un millesimo appena, 320 millesimi di ritardo da George Russell per Hamilton, 321 per Charles Leclerc. Intanto c'è Antonelli che fa meglio di Russell nel primo settore con il parziale record del fine settimana. Siamo ancora lontani, quantomeno per quello che riguarda il Q1, dai tempi fatti segnare nella FP3 da tutti quanti i piloti, con Antonelli che era stato il più veloce, Antonelli che adesso ha affrontato la Monumental, così viene chiamata questa sopraelevata con 24 gradi di banking, ovvero sia di inclinazione, che si affronta tra i 260 e i 270 all'ora, e adesso sta affrontando l'ultima parte del tracciato, quella più tortuosa, formata da curvoni da raccordare tra di loro, da ritmo, cercando di portare fuori velocità con due staccate abbastanza violente. Una è quella a cui fra poco arriverà proprio il pilota della Mercedes, staccata verso sinistra, che conduce poi alle ultime due curve, che sono due tornanti verso destra che consentono di andare a chiudere il giro. Seguiamo allora il tempo di Kimi Antonelli prima di tornare allo studio per avere anche un'idea di quanto si stia velocizzando la pista. 32.797 il tempo fatto segnare da Antonelli questa mattina, 32.603, dunque Antonelli migliora anche se stesso e si porta al comando. Fra poco arriverà George Russell, 32.8 in seconda posizione, fra qualche istante arriveranno le Ferrari, ma siamo molto lunghi. Attenzione però, perché c'è una bandiera gialla, potrebbe esserci un qualcuno che è andato a sbattere, cerchiamo di capire dal monitor del GPS se ci sono delle vetture ferme oppure no, non mi sembra, probabilmente un semplice vince lungo, e allora Leclerc è terzo, fra poco arriverà anche Hamilton, ma davanti c'è Antonelli. Studio.
10: Torniamo al Ferraris di Genova, per Genova Frosinone.
11: 17esimo
13: cambio di campo, 1-1. chiedo scusa a Francesco Albanese, il 26esimo qui allo stadio Menti di Vicenza. C'è un calcio di rigore in favore della Juve Stabia per un fallo subito da Karić all'interno dei 16 metri. VAR in corso, a più tardi per l'eventuale esecuzione del tiro. Di nuovo a te, Francesco.
11: Punizione per il Genoa, la palla si perde sul fondo, ha provato Messias a colpire dal limite dell'area di rigore, c'è stata una deviazione, dice l'assistente di Rapuano, allora ci sarà calcio d'angolo per il Genoa che da due minuti ha spedito sul terreno di gioco Stefan El Shaarawy, che ha fatto così il suo ritorno a casa, nuovo debutto in maglia rosso-blu per El Shaarawy, figlio al prodigo che torna nella casa madre, che lo ha lanciato nel calcio che conta, è entrato al posto di Ezibue. Ci punta tanto Daniele De Rossi sul anche riscatto agonistico di un ragazzo che ha giocato poco negli ultimi mesi. Calcio d'angolo dunque per il Genoa, dalla bandierina di destra è pronto alla battuta, osserva il piazzamento dei compagni, palla nel cuore del rigore, Østergaard non ci arriva, poi Shaarawy deve andare a rincorrere la sfera, ma siamo già all'altezza della linea mediana del campo, prova ad alimentare l'azione d'attacco del Genoa con Ellerson che nel frattempo si è spostato a destra, scambia con Messias, vertice dell'area di rigore, serie di finte da parte del brasiliano, il pallone arriva sul dischetto del rigore del Frosinone, ma poi la palla viene allontanata, quindi è lo stesso El Shaarawy da diventare ancora l'azione offensiva per la formazione allenata da Daniele De Rossi, che trova ancora spazio e possibilità sulla corsia di destra, sempre con Messias, entra in area di rigore, palla disponibile sul sinistro, respinto dal intervento difensivo anche di Bracaglia, poi un po' goffo Ellerson nel tentativo di rimettere il pallone in gioco, la palla lo ha scavalcato, termina sul fondo, si riprenderà dunque con il Frosinone in possesso del pallone. Tutto questo accade al minuto numero 19 sul punteggio di 1-1, la linea può andare a Padova.
0: 27esimo all'Euganeo, comanda la squadra di casa, Padova 1 Ascoli 0, decide fin qui la rete messa a segno da Nicolas Galazzi al 18esimo del secondo tempo, Galazzi che ha capitalizzato praticamente l'assist di Cocchi dalla sinistra, Cocchi e Galazzi due subentrati all'inizio del secondo tempo, ma qualche minuto fa c'è stata una grossissima opportunità ancora per il Padova, ma Luca Moro, l'attaccante centrale della formazione allenata da Antonio Calabro, ha sbagliato praticamente tutto da facilissima posizione, divorando la rete del possibile 2-0. Adesso ci sono tantissimi cambi, 4 addirittura in contemporanea per quanto riguarda la formazione marchigiana. Abbiamo visto entrare in campo sicuramente Silipo, Gori e soprattutto Matteo Brunori. 28esimo Padova 1 Ascoli 0 Bolzano.
12: 28esimo anche al Druso, resiste ancora il vantaggio del Südtirol 1-0 nei confronti del Modena. Poco fa però la notizia è il ritorno in campo del gallo Belotti, che doveva essere una presenza motivazionale, era stato detto, sulla panchina del Modena, e invece l'ha buttato subito nella misca il tecnico Galloppa, e per poco non arrivava subito la zampata del gallo, perché su bella azione di Ambrosino dalla sinistra al cross basso ha pescato a centro area proprio Belotti, che per un attimo, proprio per questione di centimetri, non è riuscito a intervenire sul pallone, e poi con notevole affanno la difesa del Südtirol ha respinto. Da segnalare anche l'ammonizione di Stabile per il Südtirol, è il terzo ammonito della squadra biancorossa dopo Tronchin e Rispoli. Ora si riporta con un fallo laterale, quindi si riporta in avanti il Südtirol e respira un po'. 29esimo di gioco, Südtirol 1 Modena 0, andiamo a Vicenza.
13: 29:30 al Menti, Vicenza 1 Juve Stabia 0. Vi avevamo lasciato in sospeso su un calcio di rigore per la Juve Stabia dopo richiamo del VAR, ed è andato al monitor il direttore di gara Rosario Abisso, ha deciso di non assegnare più il penalty per la formazione ospite, derivato da un contatto fra Carraro e Karić. Evidentemente non era un contatto di particolare rilievo, questo è il giudizio finale del direttore di gara. Vicenza vicinissimo al raddoppio, attenzione, intanto se ne va Maestro, è entrato poco fa al posto di Patanelli, l'ingresso in area di rigore termina a terra, non c'è nessuna decisione per quanto riguarda un altro rigore, anzi arriva il cartellino giallo per il gioco, dovrebbe essere calcio di rigore per la Juve Stabia.
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. È mezzanotte e 4 minuti.
13: Stabia 30 minuti, 30 secondi di gioco. Ricordo il punteggio. Vicenza 1, Juve Stabia 0. Linea allo studio.
10: Le qualifiche del Gran Premio di Madrid in Formula 1.
14: Tutti quanti hanno effettuato il loro primo tentativo e davanti a tutti c'è Verstappen con la Red Bull, 46 millesimi più rapido rispetto a Kimi Antonelli con la Mercedes e 293 più veloce di Russell, sempre Mercedes. Poi Lawson quarto con l'altra Red Bull, Norris quinto con la McLaren e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton in sesta e settima posizione. Non bene le Ferrari, tanto che sono già in pista per il loro secondo tentativo, con Leclerc che però è in linea con i tempi fatti segnare nel primo shot e dunque non una Ferrari al momento in grado all'apparenza di lottare per la pole position. Seguono poi nella top 10 e dunque momentaneamente qualificati quando mancano 5 minuti e 40 Piastri, Hülkenberg e Lindblad con la Racing Bulls. Gli eliminati al momento sono Bortoleto con la Audi, Tsunoda con la Racing Bulls, Ocon con la Haas, Albon con la Williams e le due Alpine di Colapinto e Gasly. Qui diciamo a Gasly è stato cancellato il tempo per bandiere gialle, Colapinto si è preso un grosso spavento sulla Monumental con la macchina che gli ha scodato a 260 all'ora, è stato bravissimo a correggere perché lì andare a sbattere non solo si fanno tanti danni ma ci si rischia anche di fare decisamente male. Si issa in terza posizione Leclerc con un terzo parziale clamoroso in cui guadagna 4 decimi a tutti, dunque Verstappen, Antonelli, Leclerc, Russell e Lawson. Sta per chiudere il proprio giro anche Lewis Hamilton che superavanza Leclerc portandosi in terza posizione, dunque come non detto le Ferrari migliorano ma soprattutto grazie ad un ottimo terzo settore. Verstappen, Antonelli,
13: chiedo scusa a Manuel Codignoni, il 32esimo allo stadio Menti, tutto pronto per il calcio di rigore per la Juve Stabia, la rincorsa di Di Nardo, la conclusione, palla da una parte, portiere dall'altra, il pareggio della Juve Stabia, cambia dunque il punteggio a Vicenza, Vicenza 1, Juve Stabia 1 quando si gioca il 32esimo del secondo tempo. Di nuovo a te la linea, Manuel.
14: Grazie Dario, dicevamo 4 minuti e 30 al calare della bandiera scacchi nel Q2, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, questi i primi 5, al momento gli eliminati sono Bortoleto, Tsunoda, Ocon, Albon e Colapinto e Gasly, ho fatto una brutta crasi, vogliate scusare, con le due Alpine tutti in pista per l'ultimo tentativo ad eccezione delle Ferrari che l'hanno già effettuato e credo che adesso prenderanno la via dei box. Studio.
10: Torniamo a Genova, Genova Frosinone.
11: 24esimo Genoa in avanti in area di rigore, Vasquez, la palla che attraversa l'area di rigore, l'allontana Monterisi ma solo per qualche istante perché i rossoblu si mantengono in zona d'attacco con Esciarovi, ha scambiato più a sinistra per Messias che adesso ha scambiato con Esciarovi proprio la propria posizione, ancora a difendersi con le unghie e con i denti la formazione allenata da Alvini. Siamo al minuto numero 24 della ripresa sul punteggio di parità, Genoa 1 Frosinone 1, vantaggio Ciociaro nel primo tempo con Quernazze, posta in apertura di ripresa del Genoa con il capitano Vasquez ammonito nel periodo in cui non siamo stati collegati per proteste, un Frosinone che comunque ha avuto due interessanti possibilità ma siamo già dalla parte opposta, Colombo si distende, Palmisani sulla sua destra e dice no alla conclusione anche se da molto lontano da parte del centravanti rosso-blu, sta per arrivare anche il momento di Vitigna, abbraccio di De Rossi proprio al portoghese per cercare di dargli ulteriore coraggio ed esce Colombo, dunque avvicendamento nel fronte offensivo del Genoa, Colombo viene sostituito da Vitigna, ricordiamo che Colombo sul finire del primo tempo ha fallito il calcio di rigore che avrebbe consentito il momentaneo 1-1 per il Genoa, gol poi trovato come detto da Vasquez. 25 minuti sul cronometro, Genoa 1 Frosinone 1, Padova.
0: La mezz'ora superata da 3 minuti a Padova, è sempre avanti la squadra di casa, Padova 1 Ascoli 0, ha segnato Galazzi al 18esimo del secondo tempo, 3-4 minuti fa il Padova ha reclamato anche un calcio di rigore per il presunto atterramento di Moro, l'arbitro però ha fatto cenno di proseguire sul rovesciamento di fronte e Guglielmo ha fatto tutto da solo, molto bene il numero 19 dell'Ascoli, è entrato in area ma ha calciato alto da buona posizione, ancora Ascoli in possesso di palla con Duffizzi, la combinazione sullo stretto con lo stesso Guglielmo, ancora Duffizzi anticipato splendidamente da Lovato. Siamo al 34esimo, Padova 1, Ascoli 0, torniamo a Bolzano.
12: Caldruso, entriamo in questo momento nel 35esimo della ripresa, sempre Sutro in vantaggio per 1-0 nei confronti del Modena, Modena che rimane in zona d'attacco con un fallo laterale battuto nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, intanto si accende un parapiglia nell'area di rigore con un giocatore a terra del Sutro, si tratta di Simone Davi, l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni, ne approfittiamo per ricapitolare le sostituzioni, cambia un po' di pedine, Galloppa, imputato e Azzi entrano e prendono prendono il posto di Holzer e Zampano nelle file del Modena. Doppio cambio anche per il Südtirol, il capitano Tait e il difensore Veroli entrano in campo al posto degli ammoniti Rispoli e Stabile. Quando siamo al 35esimo della ripresa, sempre Südtirol 1 Modena 0, torniamo al Menti di Vicenza.
13: 20 secondi al 36esimo, il punteggio Vicenza 1, Juve Stabia 1, il pareggio della Juve Stabia arrivato al 33esimo su calcio di rigore siglato da Di Nardo, fallo di Corazza, l'autore del gol vicentino, su Maestro, giudicato da penalty dal direttore di gara Abisso di Palermo. Ora attacca la Juve Stabia, lancio in profondità di Artioli a cercare Maestro, siamo in prossimità della linea di fondo, out di destra, lotta con Sandon e riesce a guadagnare comunque un'interessante rimessa laterale. 36 minuti 20 secondi di gioco nel corso della ripresa allo stadio Menti, Vicenza 1 Juve Stabia 1. In linea allo studio
10: torniamo in Formula 1, la Q2 del Gran Premio di Madrid.
14: Ultimi 25 secondi prima del calare della bandiera a scacchi, Verstappen resiste in prima posizione, si è migliorato anche nel secondo parziale nell'ultimo tentativo e si migliora anche al traguardo. 1:32.4 è il miglior tempo in assoluto nella storia di questa pista, storia che inizia in questa stagione, però bisogna anche dire. In seconda posizione Antonelli, staccato di 1,5 secondi. Poi in terza e quarta posizione le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è quinto a 0,4. Seguono Norris, Lawson, Colapinto, Piastri e Lindblad. Cala adesso la bandiera a scacchi. Il primo a prenderla è Tsunoda, eliminato, resta in 14esima posizione. Eliminato anche Esteban Ocon, che prende anche lui la bandiera a scacchi adesso e non riesce ad andare oltre la 13esima posizione. Si migliora invece Lawson, che scala la classifica e si porta al quinto posto davanti a George Russell. Attenzione a Piastri, che con la McLaren è in nona posizione, dunque è a rischio eliminazione, ma sta andando molto piano nell'ultimo settore, segno che evidentemente ha commesso un errore in precedenza, dunque non sta migliorando i propri tempi. Uno sguardo a chi invece sta facendo dei miglioramenti, praticamente nessuno, perché tutti quanti gli altri hanno già chiuso il loro giro. E allora vi possiamo ufficializzare le eliminazioni e chi si giocherà la pole position. Eliminate le due Audi di Hülkenberg e Bortoleto, 11ª e 12ª, la Haas di Ocon, la Alpine di Gasly, e questa è un po' una notizia, Gasly che aveva fatto la pole position addirittura una settimana fa a Monza, la Racing Bulls di Tsunoda e la Williams di Alex Albon. Si giocheranno la pole position le due Red Bull di Verstappen e Lawson, le due Mercedes di Antonelli e Russell, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, le due McLaren di Norris e Piastri, la Alpine di Colapinto e la Racing Bulls di Arvid Lindblad. Questa è la situazione, il miglior tempo è quello di Verstappen davanti ad Antonelli e Hamilton, fra qualche minuto la caccia alla pole. Torniamo allo studio.
10: E noi torniamo a Genova, stadio di Marassi, Luigi Ferraris per Genova Frosinone.
11: Minuto numero 30 che comincia in questo istante, sempre sul punteggio di parità, Genoa 1 Frosinone 1, triplice cambio effettuato dal Frosinone, dentro Fini, Asa e Bobček, fuori Gegemis, Raimondo e Schmidt. Queste le mosse del tecnico Albini nell'obiettivo di rivitalizzare un po' di forze anche il fronte offensivo, in particolare con le due sostituzioni che riguardano appunto il reparto avanzato del Frosinone, che adesso può disporre di un calcio d'angolo fronte destro, la palla che cade all'altezza del dischetto, il tentativo di colpo di testa di Monterisi non va a buon fine, Vasquez pasticcia un po' il rinvio in fase difensiva, ne approfitta ancora Kvernadze, sempre sulla corsia di sinistra, tre uomini davanti a lui, troppi anche per il georgiano nonostante la sua ottima forma. Allora con la maglia numero 73 Masini prova a scalare un tiro da 40 metri, effettivamente è difficile creare pericoli da quella posizione, prova allora con un rimpallo il Genoa a distendersi in attacco, Osmajić ha la possibilità di sviluppare l'azione sulla corsia di destra, resta comunque la buona propensione difensiva da parte dei calciatori del Frosinone, che ancora con Kvernadze provano a rendere dura la vita sulla corsia di sinistra a Ellerson, nel tentativo di fermare Kvernadze, il gioco però viene poi fermato anche perché la possibilità per il Frosinone si è esaurita. Ricordo che c'era stata in precedenza anche la sostituzione di Vitigna per Colombo, e allora quando siamo al 31esimo minuto sul punteggio di 1-1 tra Genoa e Frosinone possiamo andare da Antonello Brughini per Padova Ascoli.
0: Grazie Francesco Albanese. Qui siamo al 39esimo minuto nel corso del secondo tempo. Padova 1 Ascoli 0. Il Padova che continua ad attaccare. Attenzione a Luca Moro, sotto misura, anticipato all'ultimo istante molto bene dall'argentino Curado. Si è un po' affievolita per la verità la spinta dell'Ascoli negli ultimi 7-8-10 minuti, anche se Gori qualche istante fa è andato vicinissimo al gol con una conclusione murata dalla difesa del Padova, un altro Padova rispetto al primo tempo più pimpante, soprattutto un Padova che finalmente, per quanto riguarda appunto il tecnico Antonio Calabro, per la sua felicità ha giocato in verticale. 40esimo esatto all'Euganeo. Padova 1 Ascoli 0 Bolzano.
12: 39 minuti 57 secondi sul cronometro al Druso, sempre su Tiroli in vantaggio sul Modena per 1-0. Il Modena attacca a pieno organico, poco fa un'insistita azione a cui è partecipato anche Belotti, quasi in posizione di pivot, ha liberato poi Bianco che da posizione diagonale ha battuto con il destro nel cuore dell'area di rigore, ha preso però l'esterno della rete, si è salvato dunque il Sud Tirol nella circostanza. Biancorossi che peraltro poco prima avevano effettuato un contropiede pericoloso finalizzato da Burnette, praticamente l'azione fotocopia che aveva portato l'attaccante romeno a segnare contro il Catanzaro, partendo da destra, il rientro sul piede sinistro, il tiro questa volta però Cicizzola, a differenza del collega del Catanzaro Pigliacelli, è stato attento e ha parato sventando la minaccia. Ora c'è Azzi che alimenta l'azione offensiva del Modena, Caso si porta in zona tiro, Belotti ancora Caso, il tiro respinge il portiere del Sud Tirol Pizzari e poi la palla finisce in fallo laterale. 41esimo, Sud Tirol 1, Modena 0, andiamo a Vicenza.
13: 15 secondi al 42esimo, Vicenza 1, Juve Stabia 1, poco fa le ultime sostituzioni della partita, una per parte nella Juve Stabia, Piscopo, mezzala di sinistra, ora al posto di Piero Bon, nel Vicenza invece Bellemo ha preso il posto di Capitan Zonta, interno di centrocampo a sinistra, in precedenza invece Alessio in attacco al posto di Mora, prova ad attaccare la formazione di casa, si va dai piedi del portiere biancorosso Gagno, il minuto 42:15, il punteggio Vicenza 1, Juve Stabia 1, studio.
10: Giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Genova.
11: 33esimo, Genoa 1, Frosinone 1, Padova.
0: 42esimo, Padova 1, Ascoli 0, Bolzano.
12: 42esimo anche al Druso, Sud Tirol 1, Modena 0, Vicenza.
13: 42:40 allo stadio Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 1, studio.
10: Genova.
11: Momento positivo questo per il Frosinone al 34esimo con Fini, nuovo entrato, tra l'altro prodotto proprio del vivaio genuano che si sta facendo ben valere sulla corsia di destra. Proprio Fini lancia sul secondo palo a cercare Quernazze, la palla termina non di molto sul fondo e allora ecco che ricorre a altre forze, altre risorse. Daniele De Rossi pronti ad entrare sul terreno di gioco, ci sono lo svizzero Make 3 e il brasiliano Amorim, vedremo adesso al posto di chi entreranno, esce se non vado errato So a centrocampo e esce con la maglia numero 77.
12: Chiedo scusa
11: 77.
12: Da Bolzano, cambia il punteggio al Druso, il pareggio del Modena con uno splendido gol di Giuseppe Ambrosino, nuovo punteggio al 43esimo, Sud Tirol 1 Modena 1, a te.
11: Stavamo completando dunque la lettura delle sostituzioni, fuori Ellerson e So, dentro Make 3 e Damorim, un po'

0: grande sulla propria sinistra e in qualche modo riesce a respingere il pallone. Insomma, Padova vicinissimo al raddoppio, Padova sempre in vantaggio per 1-0 sull'Ascoli. Ascoli che adesso prova in qualche modo a contrattaccare ma sbaglia tutto Corradini, quindi può ripartire la formazione veneta. 44esimo, Padova 1 Ascoli 0. Bolzano,
1: 44esimo al Druso, fra poco si conoscerà l'entità del recupero, ha cambiato dunque il punteggio, Südtirol 1 Modena 1 grazie al pareggio, devo dire tutto sommato meritato, dei gialloblu che stavano spingendo tantissimo ed è stato molto bravo Ambrosino dopo un'insistita azione di Caso e una sponda di Tonoli a lottare, sradicare una palla dai piedi di Giorgini e a trovare un diagonale che ha trovato il 7 e ora ancora il Modena che cerca addirittura il sorpasso con un tiro di Bianco da fuori area, sventato in calcio d'angolo da Plizzari. Il Modena dunque non si accontenta del pareggio e cerca addirittura di cogliere la posta piena quando siamo al 45esimo ormai. Südtirol 1, Modena 1, Vicenza.
2: 45-20, Vicenza 1, Juve Stabia 1, si giocherà ancora per 6 minuti fino al 51esimo, calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra per la Juve Stabia, si incarica della battuta Maestro, palla sul primo palo, allontana un difensore del Vicenza, sarà ancora corner per le Vespe Campane, il terzo consecutivo, se ne incaricherà ancora Maestro, ma visti i tempi per riprendere il gioco, preferiamo non andare oltre con il racconto della partita. 45-50, si giocherà fino al 51esimo. Vicenza 1, Juve Stabia 1, Elena allo studio.
3: Torniamo in Formula 1 perché sul circuito cittadino di Madrid è iniziata la corsa alla pole position. Codignoni.
4: E sono in pista praticamente tutti quanti, e così come nella Q2 davanti a tutti si sono messe le due Mercedes che hanno scelto di iniziare il giro per primi, in particolare con Antonelli e Russell che sono impegnati nel primo settore, 28-413, questo è il parziale di Antonelli nel primo settore, fra poco arriverà anche George Russell, 28-422, staccato di 9 millesimi, veramente un non nulla tra le due Mercedes. Antonelli adesso è nella Monumental, nella parabolica clamorosa che segue il primissimo tratto di pista che conduce poi alla seconda parte, quella se vogliamo più guidata, quella più da ritmo, dove bisogna cercare di collegare le curve l'una all'altra perché si affrontano quasi in pieno ma non in pieno e bisogna pelare i muretti e mantenere alta la velocità ovviamente senza toccare i muretti. 1:01:545 il secondo rilievo cronometrico per Antonelli, fra poco arriverà anche Russell che paga qualcosa, paga 60-70 millesimi più o meno, 1:01:627, aspettiamo la chiusura adesso del giro di Kimi Antonelli, arriva bandiera bianco-nera per quello che riguarda Lando Norris per non aver seguito le istruzioni del direttore di corsa, la bandiera bianco-nera è l'ultimo avvertimento, dopo se si reitera un'ulteriore volta in questo tipo di errore arriva la penalizzazione. Antonelli 1:32:140, questo è un buon tempo perché sono 3 decimi più veloce rispetto al tempo di Verstappen nella Q2, arriva anche Russell sul traguardo, 1:32:02, è in seconda posizione, aspettiamo ancora qualche istante per la chiusura dei giri anche delle McLaren ma soprattutto delle Ferrari che arriveranno fra una ventina di secondi. Intanto Antonelli guida davanti a Russell, sta per arrivare Franco Colapinto sul traguardo che con la sua Alpine fa segnare il terzo tempo, 1:33:03, comunque abbastanza staccato rispetto ad Antonelli, mica tanto in realtà, 1,5 decimi, comunque velocissimo anche Colapinto che viene però superato in questo momento da Lando Norris che si porta in terza posizione. Dunque Antonelli, Russell, Norris, Colapinto, Leclerc è terzo ad appena 20 millesimi da Russell a 145 millesimi da Kimi Antonelli. Hamilton al comando, 1:32:00, la zampata del 7 volte campione del mondo, la Ferrari davanti a tutti, la Ferrari di Lewis Hamilton al comando, ma mancano ancora dei clienti molto complicati perché manca Piastri ma soprattutto manca Max Verstappen che non ha ancora concluso il suo giro. Al momento davanti a tutti in pole position provvisoria c'è Lewis Hamilton, Piastri non sembra in grado di impensierire il tempo di Hamilton a differenza di Verstappen che invece fa segnare il parziale record nel secondo settore. Hamilton, Antonelli, Russell, Leclerc, questi primi quattro, arriva sul traguardo Piastri che è sesto ma fra poco toccherà a Verstappen chiudere il giro, al momento c'è una Ferrari davanti a tutti, quella di Hamilton che questa mattina ha sbattuto e resta là davanti perché Verstappen è solo quinto, si chiude il primo tentativo, c'è spazio per un altro e la Ferrari di Hamilton è davanti a tutti, 1:32:00, 61 millesimi davanti ad Antonelli, 186 davanti a Russell, l'altra rossa quella di Leclerc in quarta posizione davanti a Verstappen. Studio.
3: Torniamo al calcio, ripartiamo da Genova, intervento nella fattispecie un po' più breve da Genova perché sui campi di B siamo nei minuti di recupero, Genova Frosinone.
5: 40esimo contropiede del Frosinone sul punteggio di 1-1, Quernadze sta per entrare in area di rigore, palla che si sposta sul destro, poi il tiro del Frosinone parato a terra da parte

0: Bailo, è stato Caro col sinistro a cercare di andare a colpire. Adesso le squadre sono anche un po' stanche, si stanno allungando sul terreno di gioco, prova dunque a ripartire il Genoa. Allora, quando siamo al minuto numero 41 sul punteggio di parità 1-1, la linea può andare a Padova,
1: dove siamo nell'ultimo dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. La squadra di casa è sempre in vantaggio sulla
2: scusa Antonello, solo per il finale da Bolzano, triplice fischio su Tirol Modena 1-1, i gol al 35esimo Coro del primo tempo, al 43esimo della ripresa Ambrosino, da segnalare il match point per il Modena, un tiro di caso proprio in pieno recupero, la splendida parata di Plizzari che ha salvato il pareggio per il Sutirol. Sutirol Modena 1-1, linea definitivamente a te.
1: D'accordo, grazie Francesco Clementi. Qui mancano esattamente 10 secondi al termine della partita, l'ultimo assalto dunque dell'Ascoli, che è sotto di un gol. Ascoli che 2 minuti fa ha colpito un palo clamoroso con Silipo. Attenzione ancora alla formazione marchigiana, che non riesce nemmeno a guadagnare con lo stesso Silipo un calcio d'angolo. Il pareggio sarebbe sicuramente il risultato più giusto. Siamo nel quinto minuto di recupero, tutto l'Ascoli praticamente nella metà campo del Padova, il tempo regolamentare è scaduto, sono scaduti anche i 4 di recupero, è finita dicono quelli del Padova, ma non è così, entrano in campo i giocatori dalla panchina, ma sì, è arrivato anche il triplice fischio finale, dunque il risultato finale dell'Euganeo. Padova batte Ascoli 1-0, ha deciso la rete di Galazzi al 18esimo del secondo tempo, è il primo successo casalingo per il Padova dopo quello ottenuto in trasferta a Pisa, mentre per l'Ascoli è arrivata la prima sconfitta stagionale, una sconfitta francamente immeritata. C'è un po' di nervosismo in campo, Padova 1, Ascoli 0. A questo punto andiamo a Vicenza.
3: 51:20 qui al Menti, siamo già oltre i 6 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Abisso. Il punteggio Vicenza 1 Juve Stabia 1, calcio di punizione per il Vicenza all'interno della metà campo della Juve Stabia, con ogni probabilità sarà l'ultima azione della partita, la battuta affidata a Carraro. Vediamo, c'è ancora però un richiamo del direttore di gara, la battuta affidata a Corazza, l'autore del gol vicentino. Ancora un richiamo da parte del direttore di gara a tutti i giocatori, praticamente quasi tutti al limite dell'area di rigore della Juve Stabia, e allora si prepara alla battuta Corazza, palla all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Pietrangeli ad allontanare, palla però sempre dentro gli ultimi 16 metri, esce però il portiere della Juve Stabia Boer a impossessarsi del pallone e arriva anche il triplice fischio del direttore di gara. Si chiude dunque la partita allo stadio Menti col punteggio di 1-1, le reti tutte nel secondo tempo, al 7esimo Corazza per il vantaggio del Vicenza, al 33esimo Di Nardo sul calcio di rigore per il pareggio della Juve Stabia, ed è tutto dallo stadio Menti, la linea allo studio.
4: Andiamo al Ferraris per aggiornare velocemente la situazione, poi andremo in Formula 1. Genoa Frosinone
0: 44esimo, sempre 1-1 tra Genoa e Frosinone, ma attenzione, è stato espulso il capitano del Genoa Vasquez per un fallo prolungato su Fini, era già ammonito, doppio cartellino giallo, dunque Genoa in 10, attenzione al Frosinone in attacco con Zerbin, prova a sfondare, non ci riesce, allora parte in contropiede velocemente Vitigna, il Frosinone fa buona guardia e ferma tutto, dunque al 44esimo Genoa in 10 uomini e punteggio di parità 1-1 tra Genoa e Frosinone. Padova,
4: in Serie B hanno già dato i finali, adesso andiamo in Formula 1 da Manuel Codignoni, perché a Madrid è in palio la pole position.
5: Saremo rapidi perché in questo momento è la quiete prima della tempesta, nel senso che mancano 3 minuti e 35 al calare della bandiera scacchi. Davanti resiste Lewis Hamilton con un giro a tutti gli effetti perfetto, perché il miglior parziale nel primo e nel secondo settore è di Verstappen, nel terzo è di Antonelli, ma lui ha messo assieme i 3 parziali al momento perfetti ed è riuscito a mettersi davanti a tutti, davanti ad Antonelli e Russell. Le vetture prendono adesso la via della pista, ma non tutte, perché ce ne sono alcune che probabilmente aspetteranno ancora qualche istante. Parliamo della Red Bull di Verstappen e delle McLaren di Norris e Piastri, che solo in questo momento escono dai box e prendono la via della pit lane. Vi diciamo anche che il primo ad iniziare a chiudere il giro sarà ancora una volta Kimi Antonelli, 2 minuti e 55 al calare della bandiera scacchi, fra poco meno di un minuto inizierà la caccia alla pole vera e propria. Studio
4: Genoa Frosinone, sentiamo quanto manca alla fine con Francesco Albanese.
0: Mancano 10 secondi al 90esimo, poi aspettiamo che venga mostrato il cartello del recupero, sempre sul punteggio di parità. Adesso l'azione si sviluppa sulla corsia di sinistra, naturalmente il Frosinone si sta avvantaggiando in un poco di questa superiorità numerica, ma c'è un break a centrocampo da parte del Genoa con McTree, si proietta in zona offensiva 4 contro 4, nel frattempo sono 4 anche i minuti di recupero concessi, Vitini al limite della rigore, McTree anticipato però da Calvani al momento della battuta. Allora le squadre ora sono spezzate in due, Oyono ha tanta libertà nel cerchio di centrocampo, si proietta in avanti, vuole andare a cercare il colpo grosso il Frosinone dalla parte opposta dove viene innescata la velocità di Asa, limite dell'area di rigore da parte di Asa, scambio nel cuore dell'area di rigore con Bobček, il tiro tentato da Calò, la palla è stata deviata, ci sarà dunque calcio d'angolo in favore del Frosinone, dunque 4 minuti di recupero, siamo al 46esimo. Graziani,
4: allora torniamo in Formula 1 con Manuel Codignoni, perché siamo nelle fasi veramente decisive per la pole position.
5: Sì, perché sono in pista praticamente tutti quanti adesso ed Antonelli ha già iniziato il proprio giro, ha già superato la Monumentale ed è nel secondo tratto, parziale record nel primo settore per Kimi Antonelli, che in questo momento sta migliorando se stesso, sta migliorando Hamilton che al momento guida la classifica e sta cercando di ottenere la pole position, che potrebbe valere tantissimo perché abbiamo visto su questa pista superare non è semplice. Non fa un grandissimo parziale nel secondo settore, o per meglio dire si migliora, ma in questo momento è dietro al tempo di Hamilton di 118 millesimi. Vediamo come si comporta il furetto bolognese nel terzo settore, siamo già praticamente prossimi alla chiusura del giro, mancano solamente due curve, verso destra di 90 gradi affrontata la prima, fra poco affronterà anche la seconda. Il leader del mondiale si trova davanti Verstappen, che peraltro non gli dà fastidio e che inizia in questo momento il suo giro, ma aspettiamo allora il tempo di Antonelli che con il parziale record nel terzo settore si rimette davanti, 1:31.8, Kimi Antonelli è in pole position provvisoria, rischio clamoroso di Russell all'ultima curva che paga tanto, perde 3 decimi e si piazza in terza posizione anche alle spalle di Lewis Hamilton. Adesso c'è da aspettare le Ferrari che sono impegnate nel loro giro, Hamilton e Leclerc stanno entrambi migliorando i propri parziali, Hamilton al secondo settore addirittura davanti al rilievo di Antonelli, ma attenzione perché Antonelli ha fatto una magia nel terzo settore, ma adesso aspettiamo la chiusura del giro di Leclerc e facciamo ordine. Al momento Antonelli è davanti a tutti, Charles Leclerc sta arrivando al traguardo, sta andando a chiudere il proprio giro, rischia di toccare il muro ed è secondo Leclerc davanti a Hamilton ma alle spalle di Kimi Antonelli. Hamilton che sta per chiudere il proprio giro, sta per arrivare adesso ed è secondo a sua volta, supera Leclerc ma resiste Kimi Antonelli in prima posizione. Adesso toccherà a Lawson arrivare al traguardo, è ottavo ed è quinto, non impensierisce Kimi Antonelli, i pericoli adesso possono arrivare dalle due McLaren ma soprattutto da Max Verstappen. Attenzione alle McLaren perché Norris ha fatto segnare il parziale record nel primo settore e si porta al comando infatti la zampata del campione del mondo in carica, Norris con la McLaren supera Antonelli, occhio a Piastri, poi arriverà Verstappen e sarà game over su questa caccia alla pole position. Piastri non sembra così veloce e infatti è sesto, Norris pole position provvisorio davanti ad Antonelli, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ma sta per arrivare Verstappen che si è tenuto per ultimo lo sparo, diciamo così, arriva adesso nel settore finale ed è terzo Verstappen. E allora la pole position è di Lando Norris, in prima posizione c'è Kimi Antonelli, poi Verstappen, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione. Studio,
4: torniamo a Genoa, Genoa Frosinone.
0: Ultimi 40 secondi di gara tra Genoa e Frosinone, 1-1 il punteggio, ci sta provando il Frosinone a superare il muro rosso-blu, un paio di interventi nel periodo in cui non siamo stati collegati del portiere Bailo a dire di no agli attacchi del Frosinone. Meno di 30 secondi al triplice fischio di Rapuano, ancora il Frosinone avanza verso l'area di rigore avversaria, Monterisi avrebbe l'idea di crossare, ci riesce ma Zerbini è stato anticipato, ancora a raccogliere il pallone nel prossimità del cerchio di centrocampo è Masini, ancora Fini, il colpo di testa di Zerbini, la parata di Bailo poteva essere ancora più preciso qui l'attaccante del Frosinone, davvero ultimi secondi di partita, vediamo se Rapuano lascia ancora giocare o se arriva il fischio da parte del direttore di gara che ferma tutto, vediamo se forse c'è una verifica da parte del VAR, deve essere verificato qualcosa da parte di Rapuano che comunque ancora non ha sancito il fine gara che arriva adesso. È arrivato il triplice fischio da parte di Rapuano, il verdetto del Ferrari è il seguente: Genoa 1, Frosinone 1, linea allo studio.
4: Rimani con noi per un commento, Francesco Albanese, andiamo da Manuel Codignoni per le conclusioni dopo la pole position del Gran Premio di Madrid.
5: Una caccia alla polla, se vogliamo, incredibile, perché Lando Norris ha tirato fuori questa polla letteralmente dal nulla, from nowhere, come dicono gli inglesi, perché Norris era stato quinto nel Q1 ed era stato settimo nel Q2. E sentite il sottofondo, l'esultanza da parte del campione del mondo in carica, che scarica veramente la tensione per un giro eccezionale. Norris partirà dunque davanti a tutti e in prima fila ci sarà il leader del mondiale, con lui Kimi Antonelli. Comunque ottima anche la qualifica del furetto bolognese, perché abbiamo detto, partire in prima fila, partire dalla polla sarà importante, considerato che con questa pista a occhi e croce, vedendo anche quello che è successo nelle categorie minori, non sarà molto semplice superare. Seconda fila, Verstappen, terzo e Hamilton, quarto con la prima delle due Ferrari. Hamilton che aveva illuso nel primo shot, nel primo colpo nel Q3, mettendosi davanti a tutti, ma poi non è riuscito ad alzare ulteriormente il ritmo, così come Leclerc, che è in quinta posizione ad aprire la terza fila. Poi Russell, sesto, alta grossa sconfitta per il compagno di squadra di Kimi Antonelli. Piastri, Lawson, Colapinto e Lindblad. Questa è la top 10, pole position per Lando Norris, la pole position numero 19 in carriera. La gara domani alle 15. Studio.
4: Torniamo al calcio e torniamo da Francesco Albanese allo stadio Ferraris per l'1-1. Il commento sul pareggio 1-1 fra Genoa e Frosinone.
0: Perdeva da 4 gare consecutive davanti al proprio pubblico il Genoa, le 2 finali dello scorso campionato, le prime 2 di quest'anno. Oggi col Frosinone arriva un punto che, se non altro, arresta l'emorragia, ma certamente il pubblico di Fede Rossoblu si attendeva ben altro contro una neopromossa, seppur di valore, come lo ha dimostrato il Frosinone. Frosinone che ha trovato il vantaggio nel primo tempo, di fatto nella prima azione utile con Kvernadze, bravo a sfruttare l'assist di Schmid sulla disattenzione della retroguardia genoana, occasione d'oro sprecata dal Genoa a fine primo tempo con rigore sbagliato da Colombo, ma poi all'inizio della ripresa, anche grazie all'ingresso di Messias, alle mosse di De Rossi, è arrivato il pareggio del Genoa. Lo ha firmato un difensore, Vasquez, su azione che si è sviluppata da calcio d'angolo. A quel punto la partita è stata cambiata anche dalle sostituzioni, non c'è stata una netta prevalenza da una parte e dall'altra. Finale di marca Ciociara, perché è finito in 10 il Genoa con l'espulsione di Vasquez, che di fatto ha regalato un finale di partita più energico alla squadra allenata da Massimiliano Albini, che al termine della partita può anche recriminare su un paio di occasioni molto pericolose sulle quali è stato bravo ad opporsi il portiere olandese Beilo. Finisce dunque 1-1 tra Genoa e Frosinone, si muove la classifica, ma probabilmente questo è un punto che fa contenta soltanto la formazione ospite, e vedremo cosa accadrà nei prossimi turni di campionato. Ringrazio per la collaborazione tecnica Riccardo Bertone, la linea può tornare allo studio.
4: Grazie a Francesco Albanese, che diceva contentissimo la squadra ospite per questo punto conquistato. Il Frosinone ha conquistato un punto importante a Genoa, in casa del Genoa, allo stadio Ferraris. Frosinone che sale a quota 7 per un settimo posto sorprendente, a pari punti con Juventus, Milan e Como, e oggi pomeriggio alle 18 c'è la sfida fra Lazio e Milan. Parliamo della classifica parziale, ovviamente. Lazio e Milan alle 18, chi vince se ne va in testa alla classifica, almeno per questa notte. Alla Lazio basterebbe anche un pareggio, la Lazio è in questo momento in testa con 9 punti insieme a Inter e Roma, anche con un pareggio sarebbe primatista in testa alla classifica, almeno per questa notte. Alle 18 Lazio-Milan, come dicevo, alle 20:45 Atalanta-Cagliari, e poi il resto delle partite che completano il quarto turno in Serie A, distribuite fra domani e lunedì. In Serie B, le gare fin qui giocate della quarta giornata: Padova-Ascoli 1-0, su Tirol-Modena 1-1, Vicenza-Juve-Stabia 1-1, e poi le gare giocate ieri: Benevento-Verona 3-1, a Empoli-Arezzo-Empoli 1-0, a Pisa Virtus-Entella-Pisa 4-1. Alle 17:15 Catanzaro-Carrarese, alle 19:30 Cesena-Cremonese, e poi domani le gare che chiudono la quarta giornata: alle 17:15 Mantova-Sampdoria e Avellino-Palermo. In Serie B, classifica parziale, c'è in testa il Palermo con 9 punti, poi il Sudtirol con 8, Mantova, Modena, Ascoli e Padova con 7, Arezzo, Pisa, Avellino, Empoli 6, Cesena e Vicenza 5, Benevento, Virtus Entella e Verona 4, Cremonese 3, Juve Stabia 2, Carrarese-Sampdoria con 1 punto e Catanzaro all'ultimo posto, ancora ferma a 0 punti. Chiudiamo qui, grazie a Giorgio Favilla e Rossella Lacommare per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, alla realizzazione tecnica Emanuele Rinaudo, Sergio Ciani, la sala controllo. crollo di via Asiago, e un ringraziamento va anche ai colleghi della TGR. Ora c'è il GR1, poi torna Sabato Sport con Giacomo Prioreschi, con le partite di calcio e con Italia e Grecia di volley questa sera, campionati europei alle 21.05 con Manuela Collazzo. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1 da Massimiliano Graziani, linea GR1.
6: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi
4: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Radio 1, un mondo

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura alla riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici, il Premier Modi e il Presidente Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole. Superati i dissidi tra Iran e Emirati Arabi, nella dichiarazione congiunta i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Torniamo in Italia. La Premier Meloni, in un videomessaggio inviato alla festa dell'UDC, rivendica con noi stabilità e ritorno alla coerenza. E in un'intervista al Foglio la Presidente del Consiglio assicura che la bussola del governo resta il programma. Si dice soddisfatta poi dei risultati eccellenti su occupazione, riduzione delle tasse e reintroduzione delle preferenze. Resta solo un rammarico per Giorgia Meloni non aver potuto fare di più sul caro carburanti. Anche di legge elettorale ha parlato intanto il vice premier Tajani alla festa di Forza Italia a Montesilvano in provincia di Pescara. Linea al nostro inviato Vasco Pirri.
2: Eh sì, Francesca, il clima qua è ancora quello estivo, siamo sulla spiaggia adriatica di Montesilvano, lo dicevi, ma il presidente, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, guarda già la manovra autunnale, promette la ricetta berlusconiana, meno tasse, lancia la candidatura di Matteo Perego come sindaco di Milano e assicura il governo Meloni andrà avanti, abbiamo ancora molte cose da fare. Dunque nessun voto anticipato e comunque alle urne per Tajani senza vannacci, perché è lui che se n'è andato. Tajani è anche certo che la legge elettorale martedì passerà al Senato, poi a fine mese alla Camera. Ascoltiamolo.
3: Buona legge che garantisce stabilità. L'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato al Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Gli elettori possono scegliere se loro candidati.
2: Davanti a 2000 ragazzi under 30, dibattiti su sicurezza, energia, ambiente, politica estera, università. Poi stasera tutti in discoteca sulla spiaggia con Max Gambino da Montesilvano, linea Roma.
1: La cronaca a Roma, ancora in corso l'audizione in procura dell'ex compagna di Walter Lavitola in carcere come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
4: I rapporti con l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci e gli affari con l'ex compagno Walter Lavitola, finito in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Come persona informata sui fatti, Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina del faccendiere, starebbe affrontando da oltre 6 ore questi argomenti davanti al PM titolare del fascicolo Edoardo De Santis e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. Gli investigatori capitolini in questi giorni hanno disposto numerose accertamenti patrimoniali sul ristorante aperto da 10 anni nel quartiere Monteverde, riconducibile proprio a Walter Lavitola e alla sua ex compagna. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. Le verifiche puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. 2 giorni fa il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso di lasciare in carcere Walter Lavitola, respingendo la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla sua difesa e confermando anche l'aggravante del metodo mafioso. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Viareggio fermato per omicidio stradale e fuga, un 37enne di origine moldava, ritenuto il responsabile della morte di Linda Martinucci. Nella notte tra giovedì e venerdì la donna, 46 anni, in bici su un cavalcavia cittadino, è stata travolta e uccisa da un furgone pirata. Il fermo dopo ore di interrogatorio. L'uomo ora è in carcere a Pistoia. Con lui un connazionale di 33 anni denunciato per omissione di soccorso. La caduta di un grosso masso avvenuto sulla strada regionale che collega Morro Reatino a Leonessa in provincia di Rieti ha causato la morte di una donna di 66 anni. Il masso ha centrato in pieno e sfondato il tettuccio del veicolo su cui viaggiava la vittima. La vettura era al seguito di un carro funebre. Almeno 7 i feriti. La scomparsa di Emma Bonino. I funerali si svolgeranno in forma laica martedì 15 settembre alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma. La camera ardente sarà aperta domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, sempre nella protomoteca. Ora ci spostiamo a New York, dove è in corso la Fashion Week con le collezioni dedicate alla prossima primavera estate. Tanti nomi e sfilate diffuse in ogni angolo della città.
5: Più che resoconto personale e poliedrico delle tendenze estetiche che animeranno la prossima stagione, la New York Fashion Week, che ha aperto i battenti mercoledì e proseguirà fino al 15 settembre, è un ritratto corale, diffuso su diverse location, delle mille anime della Grande Mela. Il compito di aprire le danze è toccato quest'anno a Ralph Lauren, 86 anni, a capo di un impero che supera gli 8 miliardi di dollari. Teatro della sua sfilata, la galleria Scheinman, nella parte bassa di Manhattan. Per Diane von Fürstenberg, il Meatpack District sulla High Line, ex quartiere dei macellai, Tommy Hilfiger, ha invece festeggiato il suo ritorno in passerella nel Plaza Hotel, dove ha vissuto per oltre un decennio. In mezzo alle commemorazioni per l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, arrivate con il minuto di raccoglimento che ha preceduto la sfilata di Michael Kors. Martedì 15 il gran finale spetterà a Thom Browne, epilogo di una settimana di moda diffusa che segna una svolta comune. Da quest'anno niente più pellicce animali in passerella, scelta che allinea a New York, a Londra, Copenaghen, Berlino e altre capitali della moda nel mondo. Paola Guarnieri, GR1.
1: È tutto per questa edizione, linea ora a Sabato Sport. Buon ascolto.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
8: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
9: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sabato Sport, seconda parte.
11: Torniamo insieme qui a Sabato Sport, seconda parte della nostra trasmissione. Sono le 17:18 minuti e 5 secondi qui su Radio 1 con voi Giacomo Prioreschi. Andiamo subito a vedere cosa è successo in campionato. L'avete sentito, in Serie A a Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1 e poi ci sono le altre partite che seguiranno: Lazio Milan alle 18 e Atalanta Cagliari alle 20:45. In Serie B 1-1 tra Vicenza e Juve Stabia, il Padova ha battuto 1-0 l'Ascoli, pareggio fra Tirol e Modena. Fra pochissimo andremo a Catanzaro per Catanzaro Carrarese. Gli appuntamenti di questa sera del volley: 21:05 Grecia-Italia per i campionati europei maschili, appunto, di pallavolo. Più tardi anche la finale degli US Open per quanto riguarda il tennis fra Sabalenka e Rybakina. I risultati del sabato di motori con la pole per quanto riguarda il Gran Premio di Spagna in Formula 1 per Norris davanti a Kimi Antonelli, leader della generale, di soli 11 millesimi. Poi Verstappen su Red Bull, bene le Ferrari che si accontentano per così dire del quarto posto di Hamilton e del quinto di Leclerc, sesto il compagno di squadra di Kimi Antonelli Russell su Mercedes. Mentre nella MotoGP, e qui siamo a Misano, Gran Premio di San Marino, Marc Marquez ha vinto la sprint proprio a Misano davanti a Bezzecchi. Questi i risultati principali dei motori. Torniamo alla Serie B. A questo punto andiamo da Antonio Lopez per sentire se è iniziata Catanzaro Carrarese. Antonio.
12: Sì, Giacomo, buon pomeriggio dallo stadio Ceravolo, stadio a metà per i lavori di ammodernamento. Sono circa 6.000 gli spettatori presenti oggi nei soli due settori aperti, i distinti e la curva est, che dove sono alloggiati i tifosi del Catanzaro, quelli notoriamente che vanno dall'altra parte dello stadio, che è chiusa appunto perché è stata demolita per essere ricostruita. 0-0 il punteggio, dicevo, siamo al terzo minuto trascorso da 30 secondi qui tra Catanzaro e Carrarese. Vado a leggervi subito le formazioni delle squadre che sono scese in campo e stanno giocando agli ordini dell'arbitro, il signor Davide Di Marco di Ciampino. Il Catanzaro schiera Pigliacelli in porta, poi Ruggero, Antonini e Verrengia in difesa, Dorval, Petriccione, Mosti, Alesi a centrocampo, Pafundi, Iemmello e Pecorino in attacco. Il modulo è il 3-4-2. Dall'altra parte invece la Carrarese di Gabriele Cioffi, schiera Pizzignacchi in porta, poi Ruggeri, Oliana e Reale in difesa, Martini, Schiavi, Topalovic e Rui a centrocampo, in attacco la coppia composta da Sisse e Abiuso. Attacco Catanzaro e 0-0 il punteggio. Linea allo studio.
11: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Torniamo invece a parlare di Serie A, ci trasferiamo alle partite di domani. Napoli-Bologna, sfida importantissima per Allegri e il suo Napoli. Napoli che è reduce da tre sconfitte, e allora sentiamo cosa ha detto l'allenatore dei partenopei proprio sulla situazione della classifica e anche sugli assenti in vista di questa sfida.
13: E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare. Domani abbiamo la possibilità di portare a casa tre punti contro il Bologna, comunque che è una squadra che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo. È una squadra ben allenata, è una squadra con dei valori tecnici, però per noi domani è una partita molto importante. Allora, Anguissa fuori. Abbiamo fuori Anguissa, McTominay, Marianucci, giovane, Neres sta meglio, Lange è a disposizione, quindi domani abbiamo un lasso di tempo fino a quella che è la prossima sosta, non questa ma la prossima, per sistemare la classifica.
11: Questo Allegri, allenatore del Napoli, sulla sfida di domani alle 18 contro il Bologna al Maradona. Torniamo invece alla Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
12: Sì, siamo giunti nel frattempo al minuto numero 5, sempre 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Carrarese. Attacca la formazione di casa con Iemmello, il tocco per un compagno di squadra, si trattava di Verrengio, da questi verso Petriccione, si difende la Carrarese in questa fase, la formazione di Gorgone tenta di bucare la difesa avversaria, non ci riesce, poi scivola proprio Iemmello quasi al centro dell'area di rigore, all'altezza del dischetto, il pallone termina tra i piedi di Ruggeri, quasi omonimo del difensore del Catanzaro, Ruggeri nella Carrarese, Ruggero nel Catanzaro, ma Catanzaro che si impossessa ancora una volta del pallone con Petriccioni davanti per Pafundi, che ha salutato calorosamente Cioffi ad inizio partita. Cioffi lo ha avuto nell'Udinese, attenzione, un tentativo, un cross e poi il pallone che viene deviato in calcio d'angolo, primo corner della partita in favore del Catanzaro dalla bandierina alla destra della porta, difesa da Pizzignacco. Nel frattempo siamo arrivati al sesto minuto, scorso da 30 secondi, 0-0 tra Catanzaro e Carrarese. Linea a Giacomo Prioreschi.
11: Grazie Antonio Lopez, continuiamo il nostro giro. Stavamo parlando poco fa di Napoli-Bologna, allora dobbiamo ascoltare anche l'allenatore degli emiliani, Domenico Tedesco, sullo stato di forma generale della squadra e poi sulla squalifica, perché non ci sarà per due giornate. La squadra ha fatto ricorso, spera in una riduzione ad una, ma intanto dopo il finale e quello scontro con l'arbitro verbale ci sono state due giornate di squalifica per lui e quindi non siederà in panchina nella sfida del Maradona. Ora sentiamo Tedesco.
14: Stiamo bene, giochiamo bene. Magari l'ultima partita è stata una delle più, diciamo, meno intense, dove meritavamo un po' di meno e proprio lì abbiamo raccolto il primo punto. Però niente, ogni partita è un'opportunità. Sicuramente il Napoli ha giocato durante la settimana, anche se siamo all'inizio di stagione, penso non pesi tanto. Andiamo lì per fare la nostra partita. È stato il mio primo, come dire, reato, il mio primo reato in Italia, mi hanno dato due giornate e spero che possiamo ridurla a una, no? Almeno speriamo. Non sono arrabbiato, se sono arrabbiato sono arrabbiato con me stesso.
11: Questo Domenico Tedesco sulla squalifica, sullo stato di forma della sua squadra e anche del Napoli, reduce dagli impegni di Champions, dalla sconfitta con l'Arsenal. Torniamo però in Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
12: Sì, prosegue la partita con il Catanzaro che adesso si difende, la Carrarese ha tentato una sortita in avanti, non c'è riuscita, ottavo minuto, 0-0 il punteggio, pallone ancora in possesso dei padroni di casa che attaccano con Verrencia sulla sinistra, poi c'è il tocco per Petriccione, da questi verso Iemmello, arretrato a fare da regista avanzata, attenzione, c'è questo tentativo degli ospiti con Rui che va sulla in profondità, poi cede il pallone ad un compagno, il tentativo, il gol, no, anzi no, la deviazione col pallone che stava per entrare in porta, abbiamo avuto un'illusione ottica, ha toccato la parte esterna della rete alla destra di Pigliacelli, è terminata fortunatamente per il Catanzaro sul fondo, nulla di fatto, ma Carrarese davvero pericolosa in questa circostanza, nella fattispecie si è trattato di Oliana che ha avuto una buona opportunità, ha calciato però fuori sull'esterno, dicevo, della rete con Pigliacelli che era comunque ben piazzato, ha toccato persino il pallone, l'arbitro comunque era lì e non ha assegnato il calcio d'angolo, per cui si riprende con una rimessa dal fondo in favore del Catanzaro, evidentemente l'arbitro ha anche assegnato un calcio di punizione in favore del Catanzaro, quindi probabilmente c'era posizione irregolare da parte di un giocatore della Carrarese, nulla di fatto, comunque si resta sullo 0-0, adesso il Catanzaro che si propone per una nuova azione offensiva, siamo giunti al nono minuto, 0-0 il punteggio, studio.
11: Perfetto, grazie. Noi continuiamo col nostro giro di conferenze stampa, quindi di parole degli allenatori in vista poi delle partite di domani alle 15. Lecce-Monza è un Lecce, quello di Francesco, che arriva a questa sfida dopo due sconfitte di fila, una contro una diretta concorrente per la salvezza, ovvero il Cagliari 1-0, che pesa molto, ne parlerà proprio nell'estratto che vi abbiamo preparato, e beh, domani alle 15 col Monza è un'altra sfida salvezza fra squadre, insomma, che devono ottenere punti per rimanere in Serie A. Sentiamo di Francesco.
15: Bisogna ritrovare quella compattezza, quell'equilibrio, quell'ordine che ci ha un po' sempre contraddistinto, sapendo che poi per poter far male agli avversari bisogna essere anche maggiormente coraggiosi e più puliti in quello che è un po' il discorso tecnico dell'andare a cercare di costruire un po' meglio le nostre azioni. Non mi sono piaciute tante cose, però è chiusa la finestra Cagliari, c'è una nuova finestra, il calcio ti dà sempre la possibilità di poter dimostrare anche dopo una vittoria, no? Quello che sei e quello che devi continuare a fare. Noi sappiamo qual è il nostro percorso, sappiamo che magari non eravamo prima dei fenomeni, ma nemmeno siamo quei giocatori o quella squadra vista o quell'allenatore visto nelle ultime gare.
11: Questo di Francesco, allenatore del Lecce. Torniamo alla Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
12: 10:44, 0-0, ancora un'azione offensiva da parte del Catanzaro con Iemmello e con Pafundi che hanno avuto una buona opportunità, però poi è intervenuta la difesa della Carrarese che ha liberato e c'è stato questo rinvio lungo, palla in avanti sulla destra a cercare Parlanti, troppo lunga però per lui, con Verrengia che controllava il pallone, terminato sul fondo, nulla di fatto, rimessa in favore del Catanzaro con Pigliacelli che si avvia a recuperare appunto il pallone, vicino a Luce anche Antonini, andranno con una rimessa col pallone che viene messo a terra dal difensore del Catanzaro, pallone per il portiere con Pigliacelli che viene affrontato anche da Rui che fa pressing sul estremo difensore del Catanzaro, la Carrarese riconquista questo pallone, poi dopo lo perde di nuovo, ma guadagna comunque un fallo laterale, una rimessa con le mani in favore appunto della formazione ospite con Dorval che ha toccato per ultimo il pallone, l'arbitro che indica l'esatta posizione di battuta, palla in avanti, questa volta è Reale che manovra, il tocco in calcio d'angolo dello stesso Antonini che era rimasto in posizione e c'è il primo corner adesso in favore della squadra allenata da Gabriele Cioffi, il punteggio è fermo sullo 0-0, dodicesimo minuto del primo tempo della sfida tra Catanzaro e Carrarese, valevole per il campionato di Serie B, e torniamo da Giacomo Prioreschi.
11: Perfetto, grazie Antonio Lopez, andiamo alle previsioni del tempo.
16: Radio 1, un mondo da sentire. In serata, residui rovesci sulle regioni ioniche, poche nubi sul resto del paese. Domani, domenica 13 settembre, il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. C'è lo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Sabato Sport.
11: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 17:31 minuti e 10 secondi. Andiamo subito a Genoa da Francesco Albanese, che è con uno dei protagonisti della sfida fra Genoa e Frosinone. È finita 1-1. Francesco.
20: Siamo in compagnia di mister Daniele De Rossi, che ringraziamo anche per l'attesa. Mister, è arrivato il primo punto di questo campionato. Lei, come tutto il Ferraris di Fede Rossoblu, ne aspettavate tre. Cosa è mancato per la missione completa?
21: Beh, mancato un pizzico di precisione sotto porta, non mi piace la parola fortuna, ma insomma negli episodi non siamo stati, non era la nostra giornata forse, siamo andati in vantaggio ma era fuori gioco per qualche centimetro, abbiamo creato delle occasioni nette dentro l'area nel primo tempo per andare in vantaggio, per pareggiare il gol loro, abbiamo preso gol, abbiamo sbagliato il rigore, insomma tante cose che poi non ci sono girate avverso. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di intensità, di sacrificio, di voglia, e verso la fine abbiamo avuto un paio di infortuni, qualcuno con i crampi, siamo arrivati un po' corti, in più l'espulsione ci ha portato a giocare anche gli ultimi 10 minuti molto bassi, e in quel momento ho avuto anche paura di perderla perché loro erano nel loro miglior momento della partita.
20: Hai esordito Esharawi, quale potrà essere il suo contributo alla causa rossoblu in questo campionato?
21: Un grande contributo, deve trovare condizione, ci eravamo detti che giocava una mezz'oretta e alla fine l'ho visto che insomma un po' era in difficoltà perché era un giocatore molto veloce dalla sua fascia come Fini, un po' non hai ossigeno perché tanti mesi che non lavora con la squadra, quindi sta trovando la condizione, dobbiamo cercare di centellinare il suo minutaggio perché è un giocatore che si rivelerà molto importante anche a partita in corso come ha fatto oggi.
20: Domande da studio per mister De Rossi?
11: Sì, Francesco, grazie, buonasera mister anche dagli studi di Saxa Rubra. Io le vorrei chiedere come procede l'inserimento in squadra di Baldanzi, perché so che è un giocatore in cui lei crede molto, però oggi anche per scelta tattica l'ha sostituito, no? Dopo un tempo di gioco.
21: Costituzione più tattica, come ha detto lei, che tecnica. Lui sta facendo la sua partita, ha rischiato di fare gol, si è inserito come avevamo preparato in queste seconde palle, ma appunto era una partita preparata molto in verticale, molto sulle seconde palle, e lui non è quella la sua partita dove può tirare il meglio di se stesso, ma si è impegnato, si è sacrificato, ha dato degli ottimi segnali. Poi ho voluto mettere un trequartista simile a lui ma con più gamba come Messias, che anche lui ha fatto la sua partita. L'inserimento procede benissimo sia a livello umano che a livello tattico, appunto ho visto adesso il replay della parata del portiere del Frosinone, ha fatto un miracolo, magari avesse segnato, parleremo di un inserimento grandioso. Insomma c'è da restare uniti tutti insieme e faremo i punti che ci servono per salvarci.
20: Grazie allora mister Daniele De Rossi, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. La linea può tornare allo studio.
11: Perfetto, grazie Francesco, richiedici la linea ovviamente se avrai al tuo microfono. Altri protagonisti di questa sfida, lo ricordiamo, Genoa Frosinone è finita 1-1, nostri microfoni, avete appena sentito De Rossi, mister del Genoa. Torniamo alla Serie B, Catanzaro Carrarese da Antonio Lopez.
12: 17:40, attenzione, c'è stato un tentativo da parte del Catanzaro, la conclusione da lontano di Verrengia che ha avanzato sulla sinistra, ha provato l'angolino, non l'ha trovato, ma là il portiere della Carrarese era ben piazzato, si tratta di Samuel Pizzignacco, non ha sfiorato neanche il pallone perché evidentemente ha evitato di toccarlo per non offrire un calcio d'angolo al Catanzaro, quindi il pallone è terminato sul fondo e la Carrarese ha già ripreso a giocare con la rimessa del proprio portiere, adesso avanza, c'è questo tentativo sulla destra con Parlanti che riceve il pallone, su di lui c'è sempre Verrengia, sicuramente uno dei più attivi sulla fascia sinistra del Catanzaro che adesso è in chiave difensiva, poi c'è quest'altro tocco, il pallone che danza in area di rigore, riesce Antonini a liberare ma resta tra i piedi di un giocatore della Carrarese che va per la conclusione, non la effettua, poi perde la sfera, si trattava in questo caso di Martini, avanza il Catanzaro e lo fa con Pecorino che tocca il suo primo pallone sulla destra, decentrato il centravanti della formazione calabrese, ancora un tentativo con Pafundi adesso che manovra all'indietro per Petriccione, vicino a lui c'è il compagno di squadra Mosti, riceve in area di rigore, poi il cross, attenzione c'è Iemmello al limite dell'area di rigore, tocca male, ha tentato lo stop, non è riuscito e in ogni caso Oliana che faceva buona guardia va al rinvio, guadagna anche una rimessa laterale avendo scaraventato il rinvio sulle gambe, sullo stinco proprio di Iemmello, il pallone è terminato in fallo laterale. Minuti sono 19:22 secondi, 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Carrarese. Linea allo studio.
2: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Torniamo a fare un passo in avanti alle sfide di domani a 20:45 Sassuolo Juventus. Partiamo dall'allenatore dei bianconeri Spalletti, tanti infortuni in casa Juve, ma Spalletti ha la sua ricetta anche per questo, ascoltiamolo.
3: Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello, e se si incomincia a pensare che siamo limitati da un episodio, da quello che è successo, anzi ora di infortunati io non ne parlo più. Non parlo più di infortunati. Ne parlate voi, ci state attenti voi. Io devo andare via da queste situazioni, non mi ci devo soffermare perché deve essere l'intenzione della squadra, l'intenzione della Juventus, d'andare oltre qualsiasi cosa che gli succede. Si prova in quelli che siamo, in quanti rimarremo ad andare a fare quello che merita un luogo, un club, una storia, una disciplina che debbono avere i calciatori che hanno la possibilità di giocare a questi livelli.
2: Questo Spalletti sugli infortuni, quindi non ci sono alibi per la Juventus che domani alle 20:45 andrà in campo contro il Sassuolo, in casa del Sassuolo, partita importante per la squadra di Spalletti, importante anche per Aquilani e il suo Sassuolo, fin qui 4 punti, una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle prime 3 giornate. Sentiamo cosa ha detto l'allenatore del Sassuolo sugli avversari, sulla Juventus.
22: Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, sappiamo che anche noi siamo una squadra forte, che stiamo lavorando in una direzione, stiamo crescendo, stiamo portando avanti un percorso. Domani c'è un test probante perché affrontiamo una squadra di livello assoluto. Dobbiamo cercare di continuare a credere in quello che facciamo, a prescindere dall'avversario che abbiamo davanti, sapendo che però questo avversario ti può mettere in difficoltà, ci saranno momenti diversi della partita, però mi aspetto proprio una crescita da questo punto di vista, di provare a fare le nostre cose a prescindere da contro chi giochiamo.
2: Questo Aquilani. Torniamo invece a Genoa per i protagonisti di Genoa Frosinone con Francesco Albanese.
23: Davanti a me c'è il mister del Frosinone Massimiliano Alvini, è arrivato il 7° punto in 4 gare, un bilancio Alvini che credo possa essere più che positivo per voi.
24: Sì, sicuramente nel percorso sono punti importanti, venire qua a Genova oggi, fare questo tipo di partita e portare a casa una prestazione positiva e anche un risultato è sicuramente significativo per la squadra. Siamo soddisfatti, ma sicuramente c'è da fare qualche cosa di meglio, specialmente nel secondo tempo, quando avevamo la partita per poterla vincere, quello era un rammarico grosso.
23: Eravate anche in superiorità numerica, avete avuto le occasioni per portarla a casa. A chi non conosce ancora il grande pubblico, vogliamo presentare questo calciatore Quernadze, un georgiano, non soltanto per il gol, ma insomma tanti sprazzi, spunti, velocità, sembra avere qualcosa in più questo ragazzo.
24: È un ragazzo piacevole da allenare, è un ragazzo buono di animo, è anche gentile, georgiani così, è piacevole. C'è un lavoro dietro importante dello staff, di Francesco, Renato, Dario, nel migliorarlo a livello individuale. Quando siamo arrivati l'anno scorso è un giocatore perso completamente, invece il ragazzo sta facendo un percorso importante, ha dei margini di miglioramento notevoli e siamo contenti per lui, ma questo non deve fermarsi. Però è un ragazzo che ha della qualità tecnica e delle qualità fisiche da Serie A.
23: Studio per Massimiliano Albini.
2: Sì, buonasera mister, dagli studi di Saxa Rubra.
24: Buonasera.
2: Io le chiedo di questo inizio di campionato, oggi non ha segnato, so anche che a voi allenatori non fa particolarmente piacere parlare dei singoli, il suo è un gruppo giovane molto interessante, però questo inizio di campionato del suo attaccante Raimondo, che ha fatto così bene, oggi non è arrivato il gol, però insomma è un riferimento per la squadra.
24: Sì, Antonio è un ragazzo che ha grande sacrificio, mette grande sacrificio nella partita, se voi vedete è un giocatore che presta tanto davanti, corre, anche oggi ha avuto un paio di situazioni per poter incidere, è un 2004, è un ragazzo che lavora in settimana bene e quindi anche per un allenatore è piacevole allenarlo, ha dei margini di miglioramento importanti e può darsi che ci ritroviamo fra 2 o 3 anni un attaccante che può far bene per il calcio italiano, ma sicuramente il ragazzo è serio, è il ragazzo giusto e la caratteristica principale è il sacrificio, non è un ragazzo che gioca in punta di piedi, dai, usando un termine come piace a me a volte usarlo in Toscana.
23: Bene, un'ultima domanda per il mister Albini, ma questo suo campionato è un campionato di rivalsa, di rivincita, di affermazione, il suo stato d'animo nell'affrontare questa stagione, Albini, qual è? Personale?
24: Io voglio incidere, voglio vincere, l'unico campo, voglio far bene. Sono arrivato dopo 26 anni di percorso lungo, primo anno a Cremona non è andato benissimo, ma secondo me facevamo qualche cosa. Ora ci siamo arrivati e l'obiettivo, il percorso è quello di provare a salvarsi, sarebbe fantastico per il Frosinone e personalmente di far bene, tantissima voglia di far bene, di incidere, di avere una tua identità sempre.
23: E allora grazie, grazie in bocca al lupo a Massimiliano Albini, studio.
2: Grazie, grazie a Francesco Albanese, grazie a mister Albini, mister del Frosinone, il pareggio 1-1 in casa del Genoa, tra l'altro anche un lapsus, ha detto voglio vincere, insomma fa capire l'atteggiamento di questa squadra, no? Che ovviamente punta alla salvezza, ma allo stesso tempo è questo un po' l'atteggiamento che ha in tutte le partite, lo si è visto nelle prime giornate in cui ha fatto dei risultati molto importanti. Torniamo alla Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
12: 26esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio, c'è stato nel tratto non collegato una buona opportunità, anzi la migliore in assoluto della partita, almeno fino a questo momento, in favore del Catanzaro, con Pecorino che si è presentato da solo dalle parti di Pizzignacco, è stato servito in profondità, ha tentato il colpo al volo di sinistro, il pallone si è impennato, è terminato alto di poco sulla traversa, ma il Catanzaro sicuramente ha sfiorato il gol del vantaggio. Catanzaro che adesso attacca di nuovo, lo fa con Petriccione, poi riesce comunque a ripartire la Carrarese, attenzione c'è questa opportunità con un'azione di Abiuso che tentava di andare lungo verso l'area di rigore del Catanzaro, ma è intervenuto in anticipo su di lui Antonini che ha ceduto il pallone all'indietro per Pigliacelli, da questi il rinvio in avanti a cercare un compagno, lo trova puntualissimo sempre nel solito Petriccione che è un po' il regista della formazione allenata da Gorgone. Catanzaro ancora in avanti, lo fa con Dorvalle, poi c'è questo tentativo centrale, il pallone per Alesi in area di rigore per Pecorino, che fatica a girarsi, commette anche fallo, una gomitata ai danni di un avversario magari fortuita ma evidente, e dunque l'arbitro che assegna il calcio di punizione in favore della Carrarese quando siamo giunti al 28esimo minuto del primo tempo sul punteggio di 0-0. Giacomo.
2: Grazie Antonio. Allora, noi adesso ci trasferiamo all'Olimpico di Roma, vedo dai monitor di servizio, poi ci confermeranno i nostri inviati lì allo stadio, sembra davvero una giornata calda e di sole fra gli spalti, perché c'è Lazio-Milan, partita che andrà in scena alle 18, e allora lì per noi ci sono Giuseppe Bisantis e Giorgio Germanò, che saluto, buon pomeriggio, ciao a tutti e due.
1: Buon pomeriggio, ciao, chiedo, non ho il ritorno, va bene, comunque buon pomeriggio, ciao Giacomo Prioreschi, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. E allora sì, la giornata è calda, siamo sui 29 gradi e questa è una partita che mette in palio il primo posto, comunque vada, almeno per una notte. Se dovesse vincere la Lazio, sarebbe prima la Lazio che ha punteggio pieno, se dovesse vincere il Milan scavalcherebbe momentaneamente le tre a punteggio pieno, le altre sono Inter e Roma, e poi se dovessero pareggiare la Lazio si porterebbe di una lunghezza davanti a Inter e Roma. Nonostante questo però continua la protesta dei tifosi laziali, curva nord deserta, anzi i tifosi hanno scortato la squadra da Formello fino a qui allo Stadio Olimpico, ma sono rimasti fuori nella zona di Ponte Milvio. Ci sono gli altri spettatori, ci sono quelli del Milan, che tra il settore ospiti che è gremito e gli altri settori arriveranno a circa 10.000. Tenuto presente che si arriverà tutto compreso sui 20.000, non è proprio uno scenario da partita che mette in palio il primo posto. Comunque si giocherà fra un quarto d'ora in questa ancora giornata di fine estate, dicevamo 29 gradi temperatura, con queste formazioni. La Lazio non rischia Pinamonti, toccato duro lunedì scorso a Udine, va in panchina, al suo posto gioca come attaccante centrale Noslin. Gattuso, grande ex sia come giocatore che come allenatore, schiererà una 4-3-3 con Amandas in porta, Floriani, Mussolini, Sutolo, Proscard e Tavares in difesa, Frattesi, Belaian e Taylor al centrocampo, Cancellieri, Noslin e Zaccagni davanti. La replica di Ruben Amorim, il tecnico del Milan, che ieri in conferenza stampa ha pure tirato fuori qualche polemica dopo la prestazione di Torino con la Juventus, pareggio in extremis 1-1 con un gol di Gatti nel recupero, Megnani in porta, Ghila, anche lui ex, De Vinter e Pavlovic in difesa, Ciucquez, Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Loftus-Cheek e Sisse, il giocatore che ha già realizzato due gol in due trasferte entrambi a Torino per il Milan, a supportare l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Arbitrerà l'incontro Marcenaro della sezione di Genova. In questo momento la tribuna Tevere, quella di fronte a noi, è baciata dal sole, la tribuna Montemario è all'ombra, ripeto, sparuto il gruppo in curva nord, in curva sud, intero settore rossonero. Il Milan, proprio per la presenza di sostenitori da Milano ma non solo, ha chiesto di ampliare la curva, si calcolano 10.000 tifosi del Milan per questa trasferta. Giorgio Germanò.
4: Buonasera, buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio 1, ciao Giacomo Prioreschi. Due osservazioni flash riguardo gli schieramenti iniziali: la Lazio che conferma sulla fascia destra difensiva Floriani, tribù

0: dovrò decidere se schierarlo, ebbene, questo pomeriggio. Evidentemente il tecnico portoghese non ha fatto a meno, ha scelto quello che ancora oggi è uno dei più forti giocatori del mondo.
1: E allora siamo adesso a 12 minuti dal fischio d'inizio, fra un po' la radiocronaca, intanto la linea a qualche chilometro da qui, Saxa Rubra, Giacomo Pioreschi, Sabato Sport.
2: Grazie Giuseppe Bisantis e grazie a Giorgio Germanò. Torniamo per un aggiornamento alla Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
3: 32esimo minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio, il Catanzaro che attacca, lo fa con questo cross di Dorval, pallone deviato, toccato dalla testa di un difensore della Carrarese, in questo caso era Topalovic, arretrato, ha toccato il pallone e lo ha rinviato. Palla nella metà campo del Catanzaro che adesso addirittura con Pigliacelli fuori dall'area di rigore è andata a recuperare la sfera e l'ha ceduta ai compagni, ad Antonini, da questi a Ruggero, poi ancora Verrengia sulla sinistra, sta giocando molti palloni Verrengia e si appoggia centralmente su Petriccione, avanza ancora Ruggero, poi il tocco di tacco da parte di Iemmello per Pecorino che viene però anticipato ancora una volta, in questo caso da Martini che ha rinviato in avanti, ma il pallone resta tra i piedi di un giocatore del Catanzaro, ancora una volta Verrengio all'indietro sulla sinistra che recupera, cede in avanti, poi da questi verso Alesi, all'indietro addirittura per Antonini, si gioca sulla linea mediana del campo col Catanzaro che ha qualche difficoltà a trovare i varchi per rendersi pericoloso, l'ha fatto in una circostanza nel corso di questo primo tempo con Pecorini, ma la sua conclusione da distanza ravvicinata, da distanza sicuramente favorevole, terminata alta sulla traversa. Adesso però riparte la Carrarese, siamo arrivati al 34esimo, 0-0 il punteggio. Studio.
2: Perfetto, grazie ad Antonio Lopez. Torneremo in Serie B a Catanzaro Carrarese fra poco. Facciamo un passo indietro a quanto è successo nella gara sprint della MotoGP a Misano, Gran Premio di San Marino. E allora la sprint vinta da Marc Marquez su Ducati, ma secondo Bezzecchi con la sua Aprilia. L'ha intervistato il nostro Luca Cesaretti, sentiamo cosa ci ha detto.
4: Marco, sei soddisfatto? Magari c'è un po' di dispiacere perché con la media poteva cambiare qualcosa?
5: Non lo sapremo mai, ma sono soddisfatto e non ho dispiaceri perché ho dato tutto quello che avevo, ho fatto secondo me rispetto alla sprint di Aragon tutto bene anche all'inizio e Park solamente è stato un po' più bravo, e quindi non c'è troppo da recriminarmi, solamente fargli complimenti e spero domani di rendergli la vita un po' più difficile, però sono in ogni caso contento di quello che abbiamo fatto oggi, sia la qualifica che la sprint. Purtroppo rispetto alle prove ho faticato un po' di più i primi giri, soprattutto in stabilità, nel senso che la moto era più nervosa, più difficile da fermare, più difficile da far tutto e questo mi ha un po' condizionato perché quel plus che avevo magari di trazione, più che sfruttarlo, mi ha quasi dato fastidio. Peccato, nelle prove mi ero sentito meglio e anche per questo che ero così convinto della scelta. Adesso sarebbe facile dire con la media sarebbe stato tutto fantastico, io ero abbastanza convinto, infatti ho continuato per la mia strada e comunque dai, va bene.
4: È la seconda o la terza volta che vi trovate tu e Mark a decidere quasi il risultato finale al via, cambierai strategia?
5: Guarda, cioè, onestamente cosa faccio? Freno prima, provo a incrociarlo, è dura, perché dopo ci sono anche tutti gli altri, vediamo cosa inventarci domani.
2: Questo è Bezzecchi al microfono di Luca Cesaretti, secondo nella sprint race al Gran Premio a Misano e c'è anche il quarto posto per quanto riguarda gli italiani nelle prime posizioni di Fabio Di Giannantonio, anche qui Luca Cesaretti l'ha intervistato, sentiamolo.
4: Un quarto posto che ti lascia soddisfatto oppure no?
6: Ma sicuramente quando arrivi a Misano vuoi sempre un po' di più e quando il quarto è proprio il primo che non è salito sul podio, quindi c'è un po' d'amaro in bocca, però era veramente il massimo oggi. Secondo me avrei potuto fare meglio la qualifica perché in quel giro lì arrivati solo alla quarta curva ero già un decimo e mezzo sotto al mio tempo, quindi sarebbe stato magari un bel giro, però sulla gara ho veramente dato tutto ed era il massimo. Purtroppo c'è un piccolo gap con l'Aprilia, però a quanto pare c'è anche un gap con Mark, che per carità Mark è Mark, però allo stesso tempo sembra che lui è riuscito a migliorare un po' la moto, o più la moto rispetto a noi, quindi mi dà anche un po' di speranza per domani. Dai,
4: avevi la soft come Marco, Mark e Jorge la media, è stata anche lì la differenza oppure pensi di no?
6: No, qui alla fine le gomme

0: Lavorano ovviamente in maniera differente, ma danno la stessa performance sul ovvio che la, magari la soft si consuma prima, però si, vanno molto molto simili, perché la, il calo della gomma è veramente basso e quindi alla fine si equivalgono quasi. Spero di trovare la modifica del warm up di Vale, che sono quelle lì che, gli, che ti tolgono quei due decimini, che sono quelli che ci servono. Abbiamo un po' di idee, se davvero funzionassero sarebbe fighissimo, perché secondo noi possiamo giocarci il podio, e se non è così ci giochiamo, proviamo a giocarci comunque sia l'ultimo spot o stare più vicini possibile ai primi.
1: Bene, questo di Gian Antonio, ultima delle voci che andiamo ad ascoltare dopo la sprint del Gran Premio a Misano di oggi, parliamo di MotoGP, quella di Pecco Bagnaia, tredicesimo nella sprint race in un periodo di grande difficoltà generale, il pilota della Ducati. Ascoltiamolo al microfono di Luca Cesaretti.
2: Pecco, com'è andata oggi rispetto a ieri, un pochino meglio?
3: Ma è stata una giornata difficile come ieri, come da Silverstone in avanti, poco feeling, se non zero, sto cercando di fare il possibile, il massimo, e oggi purtroppo era un tredicesimo posto ed è quello che è. Purtroppo non posso fare più di così e mi dispiace tanto, perché appunto in Ducati comunque c'è chi è riuscito a risolvere la situazione, cioè tutti gli altri, e vedere dai dati una chiara differenza come adesso è difficile, però è quello che è. Quindi nonostante la frustrazione e il sentirsi, comunque mi sento abbastanza umiliato in questo momento dopo la gara, però è quello che è, bisogna fare il massimo.
2: In qualifica due volte eri sotto al tuo tempo, due volte poi dei piccoli errorini con la moto che ti partiva da tutte le parti, e si è visto quanto eri frustrato.
3: Sì, perché sto cercando di mantenere un approccio più positivo, come ho sentito che c'era bisogno, e purtroppo non cambia risultato, però se devo urlare urlo sulla moto e non al box. La frustrazione arriva perché tengo a quello che faccio e so di essere un pilota che può stare davanti a lottare tutte le domeniche, invece mi trovo a lottare per un quindicesimo posto, quindi la frustrazione viene fuori, sì.
1: La frustrazione di Pecco Bagnaia per questo risultato dopo la sprint race e per questo periodo di grande difficoltà. Torniamo per un aggiornamento a Catanzaro Carrarese, quindi in Serie B, da Antonio Lopez.
4: 39esimo minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio col Catanzaro, che poco fa ha avuto un'altra opportunità per portarsi in vantaggio con Pafundi, un triangolo con Iemmello al limite dell'area di rigore, il destro dell'ex giocatore dell'Udinese che ha fatto il pelo al palo alla destra della porta difesa da Pizzignacco e terminato sul fondo, ma ripeto, è stata una grande opportunità che il Catanzaro avrebbe forse potuto sfruttare anche meglio. Adesso la Carrarese è in avanti, c'è questo tentativo con Schiavi che ha scaraventato il pallone addosso ad Alesi e guadagna una rimessa con le mani nei pressi della panchina del suo allenatore, la panchina di Gabriele Cioffi. Ha sfruttato male la rimessa con le mani la Carrarese, perché poi si è impossessato della sfera Alesi, ha cercato di servire in avanti Pafundi all'altezza della linea mediana del campo, ma è stato strattonato da un avversario, si trattava di Reale, c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro proprio all'interno del cerchio di centrocampo con Petriccione che ha messo il pallone a terra e si prepara a calciare lungo. Siamo giunti al 41esimo del primo tempo, 0-0 tra Catanzaro e Carrarese, dal Ceravo Lolina Saxarubra.
1: Perfetto, grazie ad Antonio Lopez. Ora proseguiamo a rimbalzo di linea, ovviamente il campo principale sarà quello di Serie A, parliamo di calcio, Lazio-Milan, con al microfono Giuseppe Bisantis e Giorgio Germanò, a rimbalzo appunto con la Serie B, perché continueremo a seguire anche Catanzaro-Carrarese con Antonio Lopez. Tutto questo dopo un pizzico di pubblicità.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
9: Regina, ma che bel sorriso.
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
13: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo Stadio Olimpico di Roma, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Giorgio Germano. L'assistenza tecnica è garantita da Francesco Ciaffardini e Davide Santimarrocchi. Gara numero 3 di questa quarta giornata del campionato di Serie A, che ha visto nelle prime due i primi punti di Fiorentina e Genoa. Ieri vittoria della Fiorentina 4-2 sul campo del Venezia. Oggi pomeriggio pari tra Genoa e Frosinone 1-1. Tra l'altro è stato assegnato il primo rigore del campionato che Colombo del Genoa ha fallito a fine primo tempo. Adesso invece Lazio-Milan metterà di fronte la squadra che per questa notte sarà da sola alla comando della classifica, comunque vada la partita, perché la Lazio, che al momento è a punteggio pieno, quota 9, insieme a Roma e Inter, vincendo ovviamente si porterebbe da sola alla comando, anche pareggiando si porterebbe a 10, staccando momentaneamente Roma e Inter. Il Milan, se dovesse vincere con la Lazio, si porterebbe a quota 10 e quindi per una notte da sola in classifica. Quindi gara molto importante, anche se la cornice di pubblico non è quella da gare importantissime, perché prosegue la protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. Curva nord praticamente vuota, anche se gli ultra hanno accompagnato la Lazio dal centro sportivo di Formello fino qui allo Stadio Olimpico, poi i tifosi sono fuori zona Ponte Emilio e in qualche modo le notizie ovviamente sull'andamento della partita arriveranno. Sono invece tanti i tifosi del Milan, circa 10. Il settore loro riservato in curva sud è andato tutto esaurito in pochissimo tempo, e a quel punto il Milan ha chiesto l'allargamento che la Lazio ha accettato. Si calcolano che tra tutti i settori saranno circa 10.000 sostenitori del Milan. C'è una discreta cornice adesso nella curva Tevere, quella di fronte nella tribuna Tevere, quella di fronte a noi, che adesso è baciata dal sole, e così anche in tribuna Monte Mario. Le squadre sono in campo, quindi andiamo con le formazioni. La Lazio di Gennaro Gattuso, inutile dirlo, grande ex, ha vinto tutto quello che c'era da vincere con il Milan da calciatore, poi lo ha anche allenato, meno successi, e anche una campione del mondo del 2006. 4-3-3, Mandas il portiere, Floriani, Mussolini, Sutalo, Proscard e Tavares in difesa, Frattesi, Belaian e Taylor a centrocampo, Cancellieri, Noslin e Zaccagni davanti. Lazio che giocherà con la sua divisa tradizionale, la maglia celeste, calzoncini, calzettoni e numeri in bianco. Attaccherà in questo primo tempo da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in tribuna Monte Mario, quindi verso la curva sud. Il Milan invece replica con un completo nero, con bordi e numeri in rosso per il tecnico Ruben Amorim. 3-4-2-1, Maignani la portiere, Ghila, De Winter e Pavlovic in difesa, Ciucquez, Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Loftus-Cheek e Sisse, che quindi dopo il gol da subentrato a Torino con la Juventus si riprende il posto di titolare, a suggerire l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, primo arbitro pronto a dare il fischio d'inizio, Matteo Marcenaro, comincia adesso la partita della sezione di Genova. I guardaline sono Rossi e Di Gioia, il quarto ufficiale guida Vittoria Annunziata al VAR, e staremo a vedere se guarderanno la partita oppure passeranno il tempo. Meraviglia e Aureliano che quindi osserveranno lo sviluppo della gara. 28 gradi, insomma c'è una sottile brezza da nord che quindi rende la temperatura meno afosa rispetto alle altre partite, però è ancora una serata di fine estate. Racconteremo la partita con Giorgio Germano, ma prima di chiamarlo in causa, in corso la partita della quarta giornata del campionato di Serie B, iniziata alle 17:15, quindi dovremmo essere verso le battute conclusive del primo tempo. Catanzaro, Carrarese al Ceravolo, o quel che resta del Ceravolo. Per noi c'è Antonio Lopez.
4: Giuseppe, sì, la partita, il primo tempo di questa partita si è concluso da pochi secondi sul parziale di 0-0. In questo primo tempo tanta buona volontà da parte del Catanzaro con la Carrarese che si è difesa, ancora però il Catanzaro non è al meglio della condizione e sta peraltro giocando, tu lo hai sottolineato, in uno stadio a metà per via dei lavori di ristrutturazione che lo stanno riguardando dallo scorso mese di luglio. Dunque parziale a fine primo tempo di questa gara di Serie B tra Catanzaro e Carrarese, 0-0. A te la linea.
13: Perfetto Antonio Lopez, con te ovviamente ci risentiremo alla ripresa del secondo tempo, se in ascolto sarai tu a chiamarci quando l'arbitro comanderà l'inizio del secondo tempo dell'incontro della quarta di Serie B tra Catanzaro e Carrarese. Quindi andiamo per un quarto d'ora con Germano, si gioca da due minuti, 0-0 tra Lazio e Milan. Benvenuti in Radio Cronaca, Giorgio Germano.
14: Buon pomeriggio a tutti. Il rettangolo di gioco adesso quasi completamente in ombra. Va detto che a inizio partita si è visto a bordo campo Gerry Cardinale, proprietario della società rossonera, miss informale per il dirigente, pantaloni sportivi, maglietta scura. Poco fa la Lazio ha provato a sorprendere la retroguardia del Milan con un'incursione di Prostgard fermata per posizione irregolare. Interessante comunque la verticalizzazione arrivata dal centrocampo biancoceleste.
13: Intanto contestazione su un calcio d'angolo che alla fine viene assegnato al Milan. Sappiamo che il VAR, che quello che vediamo da queste prime partite, è stato quasi del tutto depotenziato, però sui calci d'angolo a voce in capitolo c'era discussione se il pallone fosse uscito o meno. L'arbitro ovviamente, su suggerimento del VAR, ha comandato il primo angolo della partita in favore del Milan, che è stato battuto, allontana la difesa della Lazio che prova a risalire ma intercetta il Milan. Il lancio ancora a sinistra per la proiezione da parte del giocatore in maglia numero 14, ovviamente Luka Modric, che la mette al centro, colpo di testa, Bandas che si tuffa e va a respingere, subito pericoloso il Milan che insiste, e inizio del Milan assolutamente deciso. Ci sono state critiche per la partita di domenica scorsa allo Stadium contro la Juventus, eppure un pareggio in casa della Juventus non è mai da buttare via, tanto più quando lo hai subito al 92esimo minuto, però si diceva tattica rinunciataria del Milan. Beh, a giudicare da questi primi 3 minuti e 20, quello olimpico, il Milan ha subito iniziato l'attacco.
14: Reattivo il portiere della Lazio in completo ciclamino, come abbiamo visto un po' ai recenti campionati del mondo da parte di vari estremi difensori, si è disteso sulla sinistra, reattività eccellente, il colpo di testa era insidioso, schiacciato quasi all'angolo sul palo sinistro dell'estremo difensore della Lazio, inizio comunque aggressivo da parte del Milan che in questo momento però perde palla, fa buona guardia il reparto arretrato della Lazio, Lazio che adesso prova a ripartire.
13: E c'è questo lancio lungo per il tentativo di scatto, prende il tempo, va a terra, non mi sembra che ci siano gli estremi del rigore, anche se vediamo che Cancellieri va a protestare con l'arbitro, che è Marcenaro di Genova. A me è parso che Cancellieri abbia perso l'equilibrio in un contrasto normale in area di rigore, e infatti è solo lui che protesta.
14: Si è vista però una mano, la mano destra di un difensore del Milan, toccare forse non con veemenza, forse non in modo concreto l'ala della Lazio, che è finita a terra accentuando un po' la caduta, però la mano sul fianco del giocatore della Lazio si è vista.
13: Sì, ma non mi sembrava intervento da calcio di rigore, tanto più che, come abbiamo visto, solo oggi è stato comandato il primo rigore del campionato e tra l'altro è stato fallito. Ma insomma, al di là della temperatura che è ancora calda, qui le squadre non si stanno risparmiando, botta e risposta. Adesso l'azione della Lazio con Taylor, che è andato a imbeccare in area di rigore per la conclusione, Zaccagni, e ci ha messo la mano l'altro capitano Maignan, che ha deviato il pallone che poi è uscito in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina in favore della Lazio, già uno battuto dalla Milan, bandierina che è quella di destra, porta la nostra destra, quindi sotto la curva sud, oggi occupata non per intero ma per buona parte dai tifosi del Milan. Vediamo il tiro a rientrare, il pallone che però viene catturato da Maignan. Pronta la risposta della Lazio.
14: Ancora protagonisti due portieri, una volta quello della Lazio, due volte ravvicinate l'estremo difensore del Milan. C'era tutta la squadra rossonera in area di rigore nella circostanza di questo calcio d'angolo prima del primo della partita. Evidentemente il Milan ha comunque la disposizione di non lasciare alcuno spazio ai giocatori della Lazio in area di rigore, centrali difensivi compresi.
13: Adesso il Milan pasticcia un po' nel tentativo di uscire, pallone che viene messo al centro, lo allontana il Milan che può ripartire. Il boato che sentite con l'assistenza tecnica dei nostri Francesco Ciafardini e Davide Santimarrocchi e dei tifosi del Milan che vedono Alfagio Cisse lanciato verso l'area di rigore, cade per l'arbitro anche in questo caso, non c'è niente. Beh, sono le nuove disposizioni arbitrali, contrasti che magari l'anno scorso venivano fischiati anche meno intensi, adesso si lascia proseguire.
14: In tenuta nera i due allenatori che rispettano il rettangolo dell'area destinata, fino adesso anche abbastanza composti nelle indicazioni ai propri giocatori, ma è la fase iniziale della partita. Mentre intanto Giuseppe c'è la Lazio in avanti
13: con lo scatto da parte di Floriani Mussolini che la mette al centro, l'intervento in spaccata di Noslin, oggi preferito a Pinamonti, ma anche perché Pinamonti ha subito nella partita di Udine di lunedì scorso una botta alla caviglia, non al meglio, è probabile che verrà inserito a partita in corso. Beh, insomma, la reazione della Lazio dopo quelli primi minuti tutti di marca milanista indubbiamente c'è stata. Adesso a proposito degli allenatori vediamo Amorim accovacciato al limite della sua ampia area tecnica, mentre Gennaro Gattuso, anche lui come ricordava Germano vestito scuro con polo, adesso sta dando indicazioni ai suoi giocatori. Mi pare che il destinatario sia Belaian, che insomma avrebbe il ruolo di fulcro del gioco della Lazio, che non può contare a proposito di centrocampisti sugli infortunati Rovella, Dele Basciru e Cataldi, ai quali si aggiungono Bordon, Dechi, Furlanetto e Marusic. Quindi insomma qualche problema di formazione per la Lazio, che ha avuto anche un mercato abbastanza difficoltoso come sempre, però poi alla fine i colpi sono andati a segno e quindi interessante questa Lazio che deve fare di tutto per riconquistare i tifosi, ma non è un discorso di squadra, è un discorso molto più ampio legato appunto alla presidenza Lotito che ha raggiunto i 20 anni e quindi insomma sarà un discorso evidentemente lungo. Certo, vedere la squadra al primo posto per i tifosi non può che far bene.
14: Hanno fatto tutto bene poco fa sia Floriani che Noslin, forse se va ai due giocatori rimproverata qualcosa, un po' di potenza in più da parte del centravanti e forse un secondo prima nel cross basso effettuato da Floriani. Comunque la Lazio sulla destra sta facendo male al Milan, perché Floriani e Cancellieri hanno atleticità, hanno ritmo e stanno davvero mettendo in difficoltà la fascia sinistra rossonera.
13: E viene battuto il fallo laterale proprio da Romano Floriani Mussolini, il pallone che esce in fallo laterale proprio davanti alla panchina del Milan di Ruben Amorim, battuta per Prosgard, il difensore danese mette giù il pallone e poi va a servire Taylor, ancora per Prosgard, il tocco poi laterale per la giocata da parte di il giocatore in maglia numero 37, Sutalo, difensore croato, uno dei tanti Sutalo in giro, questo è arrivato in estate dall'Ajax. Il tocco ancora centrale per il Lazio che si mette in movimento con lo scatto in velocità da parte di Tavares, poi l'apertura a sinistra ancora per Zaccagni che entra in rigore, la mette al centro e rischia l'autogol, e anzi lo fa l'autogol clamoroso e Stupinian sul centro di Cancellieri, va con il piatto e fa un clamoroso autogol ed è il vantaggio della Lazio. Vedremo se poi Cancellieri, che va a esultare, ha toccato anche lui il pallone. A me mi è parso assolutamente autogol di Stupinian, che in pratica aveva l'intenzione di mettere il pallone in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo, invece l'ha proprio insaccato con un piatto quasi da centrocampista, questa sgroppata della Lazio iniziata da Tavares che poi è andato ad aprire il gioco per Zaccagni, pallone messo al centro e bisogna vedere se tocca Cancellieri oppure se autogol di Stupinian, forse alla fine mette il piedino e il gol è di Cancellieri e quindi è Cancellieri e non è autogol di Stupinian. Resta però il grave errore di Stupinian, che insomma era anche in vantaggio, si è praticamente perso l'uomo e Cancellieri ha portato in vantaggio la Lazio.
14: Dal centro a sinistra a destra come da manuale del del calcio. La Lazio ha sorpreso il Milan, bravo Tavares, e poi i due esterni hanno colpito tagliando come il burro l'area di rigore difensiva del Milan. Vantaggio meritato, perché se è vero che il Milan aveva effettuato il primo tiro in porta della partita, il colpo di testa su cui si è opposto Mandas, più vivace in avanti sicuramente la squadra di Gattuso.
13: E Cancellieri aveva già messo in difficoltà la retroguardia della Milan, ma qui davvero, ripeto, non entra nei tabellini in negativo Estupiñán, perché quello che mi era parso a velocità normale di un netto autogol di Estupiñán, anche perché il difensore dell'Ecuador era nettamente in vantaggio, quindi lui probabilmente non si è accorto che alle spalle aveva Cancellieri, e quindi Estupiñán ha lasciato come scorrere il pallone ed è stato bravissimo a crederci Cancellieri, Matteo Cancellieri, che è intervenuto alle spalle di Estupiñán e con la punta è andato a insaccare il gol del vantaggio. Quindi gol tutto di Cancellieri, non autorete, ma gol di Cancellieri, ma gravissima, gravissima l'indecisione di Estupiñán. E quindi si è cambiato il punteggio qui all'Olimpico, con la Lazio in vantaggio sulla Milan per una rete a zero. Tra l'altro, nel campionato scorso, non proprio fortunato per la Lazio, quando poi è iniziata la contestazione in un Lazio-Milan, era il marzo scorso, i tifosi della Lazio decisero di arrivare allo stadio e fu una delle migliori prestazioni della Lazio, vinse 1-0 con gol di Isaacs. Nel Milan di Allegri allora non aveva ancora mai perso in trasferta e gli è cominciato un po' il declino della squadra rossonera, che poi incredibilmente dal secondo posto ha perso anche il piazzamento in Champions League. Adesso c'è il Milan che ovviamente prova a reagire, il tempo c'è tutto, il gol di Cancellieri è arrivato dopo 10 minuti, adesso sono 12 i minuti di gioco qui all'Olimpico, e dunque Lazio 1 Milan 0, Lazio con Proskard che rimedia un mezzo pasticcio di Tavares, poi però è bravo Proskard che fa carambolare il pallone sui piedi dell'avversario e quindi guadagna una rimessa dalla fondo. 12:30 all'Olimpico, Lazio 1 Milan 0.
14: Interessante la posizione di Tavares, che l'anno scorso più volte abbiamo visto partire dalla posizione laterale, era un po' una mezzala di incursione, adesso invece gioca al centro, sa guardare da entrambi i lati, ha ovviamente un'accelerazione difficile da controllare quando questo giocatore parte quasi imprendibile, almeno nei primi 15 metri, forse è la chiave della partita in questo momento, oltre naturalmente alla vivacità mostrata sulla fascia destra della Lazio.
13: La perde palla la Lazio, il Milan che se ne va, però il cross è un regalo per il portiere Mandas, che anche oggi indossa appunto questo completo color fucsia, chiamiamolo così, molto vistoso, molto vivace, il portiere greco, che dopo l'anno scorso aver lasciato la Lazio è rientrato, e insomma finora ottimo inizio di campionato. La Lazio ha subito solo il gol di Udine lunedì scorso, per il resto ha mantenuto inviolata la porta a Bologna, gara di esordio 1-0, qui all'Olimpico con il Genoa, anche lì la gara è finita 1-0, poi la vittoria 2-1 sul campo dell'Udinese. Adesso sta maturando un 1-0 sul Milan, qualcuno ha parlato di prova di maturità per questa Lazio contro la prima grande o presunta tale, ma adesso c'è una sgroppata di Nuno Tavares, che è davvero, ha iniziato lui l'azione del gol della Lazio, giocatore che arrivato alla Lazio un paio di stagioni fa aveva subito impressionato, poi l'anno scorso stagione non proprio positiva, anche qualche fischio, però se fisicamente sta bene ha una propulsione sulla sinistra notevolissima.
14: Ovviamente va detto che anche Frattesi aiuta Tavares ad avere libertà di azione nella zona nevralgica del centrocampo, perché va subito a coprire, ad arretrare quando Tavares è in avanti, quindi la squadra ha la tranquillità di sentirsi coperta alle spalle.
13: Riparte il Milan adesso con questo controllo da parte di Loftus-Cheek, l'apertura ancora per Cisse va all'indietro dove c'è la giocata di Pavlovic all'indietro per De Winter, il controllo del difensore belga, ancora De Winter, lo scambio con Pavlovic, De Winter, il tocco poi tutto a destra dove c'è Ghila, anche lui grande ex, anche lui arrivò alla Lazio, non giocava tantissimo, poi è diventato un titolarissimo, poi anche qualche infortunio, anche adesso non sta al meglio Ghila, però è subito entrato nel cuore dei tifosi rossoneri il difensore spagnolo, ancora De Winter, il tocco per Ghila che va lateralmente da Pavlovic sulla tre quarti campo, si ferma, va a cercare un compagno libero, lo trova in Estupinian sulla corsia di sinistra, il pallone che viene servito ancora centralmente per Rabiot, che prova a proteggere palla, due avversari su di lui. Rabiot non solo la protegge ma riesce anche a smistarla indietro per Estupinian, poi per Sisse, ancora per Estupinian, il tocco per Pavlovic, Pavlovic che poi avanza fino alla tre quarti campo, però non vede compagni smarcati e quindi va indietro da De Winter. De Winter, il tocco di prima intenzione ancora per Ramos, il centravanti portoghese. Buona qui la manovra del Milan che riesce a uscire, palla al piede, Sisse, il controllo del giocatore l'anno scorso alla Catanzaro, il pallone che viene servito ancora al limite dell'area di rigore, il tocco di esterno ancora da parte di Ramos per Ciucquezze oggi dal primo minuto, mentre a Torino subentrato, entrò bene suo l'assist per il gol di Sisse, qua prova il tiro, la palla termina altissima sopra la traversa e siamo arrivati al sedicesimo, Lazio 1 Milan 0, ricordiamo ancora il gol di Cancellieri che è piombato su Estupinian dopo 10 minuti.
14: La Lazio prova a contenere adesso un po' il tentativo di rimonta del Milan. La squadra di Gattuso ha leggermente decelerato quel ritmo che aveva messo in difficoltà i rossoneri nei primi 10 minuti. Adesso è il Milan che prova a cercare spazi, però è ben disposto il centrocampo dei padroni di casa, non ci sono incursioni, prova Modric a cercare spazi, a cercare imbucate, ma in questo momento la Lazio è ben coperta.
13: E riparte il Milan che però sta guadagnando metri adesso, come quasi ovvio. Sentiamo forse Antonio Lopez, vai Antonio.
15: Sì, soltanto per dirvi che è cominciato proprio in questo momento il secondo tempo della partita di Serie B tra Catanzaro e Carrarese, si riparte dallo 0-0, a fra poco.
13: Molto bene, a fra pochissimo, perché adesso andremo al rimbalzo di linea dallo Stadio Olimpico di Roma allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per il racconto delle partite della quarta giornata. Lazio-Milan, vantaggio della Lazio 1-0, gol di Cancellieri, e Catanzaro-Carrarese, come abbiamo sentito da Lopez, 0-0 il parziale a inizio ripresa. Adesso il Milan che tiene il pallone con Loftus-Cheek, l'apertura a destra per Ciucquezze, Ciucquezze ancora per Loftus-Cheek, il tocco poi ancora a destra dove c'è la giocata di Ghila, Ghila che va da Modric, Modric cerchio di centrocampo, ancora Modric che va a gestire il pallone, poi lo va a smistare ancora per Ghila, la Lazio attende, lancio di Ghila per Gonzalo Ramos, lo scatto dell'attaccante portoghese, mega acquisto in termini economici da parte delle Milan in estate, il tocco per Ciucquezze, Ciucquezze per Modric, forse arretrato, Modric si ferma e la pallone per Pavlovic, Pavlovic per Sisse, Sisse ai 25 metri, lo scarico a sinistra per Estupinian, Estupinian a lato corto dell'area di rigore, il pallone che viene servito, adesso si fanno sentire ancora i tifosi del Milan, ricordiamo gli ultra della Lazio per l'ennesima volta hanno disertato lo stadio, cross la parata di Mandas, 18esimo minuto, Milan 1, anzi Lazio 1, Milan 0, chiedo scusa e andiamo a Catanzaro.
15: 2 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Carrarese. Catanzaro che ha sostituito un uomo ad inizio ripresa, è entrato sul terreno di gioco Imperiale ed ha preso il posto di Verrengia sulla sinistra. La Carrarese ha battuto un calcio d'angolo, nulla di fatto, il Catanzaro nuovamente in avanti, lo fa Riccione, poi cede il pallone ad un compagno, si tratta di Pecorino, accanto a lui a destra c'è Dorval, quindi in manovra in questa fase della partita, in questo caso Ruggero che è avanzato dalla linea difensiva in avanti per Pafundi che si è reso pericoloso nel primo tempo in un paio di circostanze, pallone per Dorval in area di rigore, attenzione c'è una buona possibilità alla conclusione da distanza ravvicinata ma davanti a lui c'erano due avversari, ha calciato comunque di destra in maniera debole e la parata senza difficoltà da parte di Pizzignacco. Catanzaro che si è reso nuovamente pericoloso, c'è bisogno di più incisività nel caso della formazione calabrese per tentare di rendersi pericolosa ancora di più dalle parti di Pizzignacco. Carrarese che in questa fase si sta difendendo ancora, Pafundi, attenzione c'è questo tentativo centrale, allarga il gioco, cerca di farlo, il pallone per Iemmello che si prepara per il destro, lo effettua, la palla viene ribattuta dalla difesa della Carrarese e ancora Catanzaro in avanti, ancora Iemmello, tengo la linea ancora qualche istante, alla fine di questa azione la daremo all'Olimpico, la Carrarese riesce a riconquistare il pallone e poi può ripartire sulla destra. 4 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 il punteggio, linea all'Olimpico per Lazio-Milan.
13: Qui invece ci avviciniamo al 20° del primo tempo. Ovviamente le partite hanno avuto un inizio differente. Alle 17:15 è iniziata Catanzaro-Carrarese, alle 18 è iniziata Lazio-Milan, che vede la Lazio avanti sul Milan per 1-0. Nel periodo in cui interveniva Lopez c'è stato un mezzo pasticcio della difesa della Lazio, un retropassaggio di Taylor per Mandas che ha perso palla, la Lazio è riuscita a rifugiarsi in corner. Sulla battuta dell'angolo però ripartenza della Lazio ancora con Floriani, Mussolini e il Milan che si è rifugiato in fallo laterale. La partita rimane viva, Giorgio Germano.
14: Sì, interessante notare come sulla fascia destra della Lazio Floriani e Cancellieri scambino le posizioni. Quando Floriani si proietta in avanti diventa Cancellieri quasi una sorta di terzino e ovviamente viceversa, mentre intanto si gioca in area di rigore del Milan.
13: Eh sì, la Lazio, il fraseggio, la conclusione, Meignard che para e salva poi subito dopo la respinta del portiere, ma non è finita, l'arbitro però interrompe perché Meignard si è scontrato con Zaccagni, quindi i due capitani sono a terra, ovviamente senza portiere non si può giocare, l'arbitro sta chiamando subito l'intervento delle barelle. C'è stata quindi ancora un 1-2 della Lazio, ancora con Noslin che l'ha messa all'indietro, c'è stato il velo, il tocco di sponda, Zaccagni che è andato alla conclusione, ha respinto Meignan sulla ribattuta, poi il pallone è schizzato via e Stupinian con il ginocchio l'ha allontanata, la Lazio stava insistendo ma l'arbitro ha interrotto il gioco perché sono a terra Zaccagni e Meignan e ne approfittano i giocatori per un mini cooling break o pausa rinfrescante, ma credo non ufficiale perché si avvicinano alla panchina. Allora, visto che non si gioca, 21:30, Lazio 1 Milan 0, torniamo a Catanzaro per seguire Catanzaro Carrarese.
15: Sesto minuto della ripresa, 0-0, c'è stata ancora un'azione da parte del Catanzaro con un tentativo di colpo di testa di Pecorino che in tuffo si è lanciato verso un pallone proveniente da sinistra, ma mentre si tuffava evidentemente c'era anche il tentativo di intervento da parte di Oliana, in questo caso, che ha alzato la gamba, a impattato con il volto di Pecorino che si è lamentato con l'avversario, è rimasto per qualche istante a terra, poi fortunatamente si è rialzato, nulla di grave, si è ripreso a giocare, quindi non c'è stato l'infortunio, un impatto evidentemente involontario, e adesso c'è la rimessa dal fondo in favore della Carrarese con Pizzignacco che tocca per Oliana, poi da questi per Ruggeri sulla destra, avanza adesso la Carrarese con Parlanti, Carrarese che è rimasta in campo con lo stesso 11 che ha cominciato la partita, mentre nel Catanzaro, lo ricordiamo ad inizio ripresa, è entrato Imperiale al posto di Verrenge e adesso c'è quest'altro tentativo della formazione di casa, Dorval entra in area, poi perde troppo tempo, poi Pafundi al limite dell'area circondato da un nugolo di avversari, perde il pallone, il rimpallo è sfavorevole e termina sul fondo, aveva una buona chance anche in questo caso il Catanzaro che è entrato sul terreno, è rientrato sul terreno di gioco con una certa vivacità, sta cercando di affondare un po' di più i colpi, ma finora non è riuscito ad impensierire Pizzignacco, salvo che nel primo tempo, nel corso di due occasioni, con Pecorino prima e poi con Pafundi. 7:10, 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Carrarese, linea all'Olimpico.
13: Dove abbiamo superato il 23° minuto nel corso del primo tempo, si è ripreso a giocare dopo lo scontro che vi abbiamo raccontato nel precedente collegamento tra Mattia Zaccagni e Meignan, con Meignan provvidenziale su Zaccagni che dopo un 1-2 con Noslin si era presentato solo davanti al portiere del Milan, poi Zaccagni è frenato sul portiere, l'arbitro ha interrotto il gioco, poi ha restituito palla alla Lazio, si è ripreso a giocare con qualche giocatore soprattutto della Lazio che ne ha approfittato per avvicinarsi alla panchina e dissetarsi. Adesso, come ricordava il nostro Giorgio Germano, tutto il prato dell'Olimpico è all'ombra e quindi insomma la temperatura dovrebbe essere più accettabile, si è iniziato con 28 gradi, dovrebbe scendere, non è più il caldo asfissiante delle prime di campionato, ma ripeto è ancora una giornata di fine estate con molti che ovviamente non hanno voluto mancare all'appuntamento sul litorale romano e magari hanno raggiunto lo stadio all'ultimo minuto. Ci sarà un angolo per la Lazio che andiamo a raccontare, bandierina di sinistra, si pareggia il conto dei corner 2-2, mentre ribadiamo ancora che la Lazio è in vantaggio sulle Milan per 1-0 grazie al gol di Cancellieri alla decimo su un centro di Zaccagni, e Cancellieri è fiondato alle spalle di Stupinian che è rimasto a guardare, per la verità lo ha anticipato e con la punta ha messo il pallone in porta, in un primo momento era parso autorete di Stupinian, in realtà il tocco decisivo è quello di Cancellieri, la battuta sulla sinistra porta alla nostra destra, il calcio d'angolo a rientrare, colpo di testa liberare di Loftus-Cheek, pallone che però sta per uscire in fallo laterale, si è accontenta del faro laterale Mattia Zaccagni, giocatore indubbiamente in crescita e tra l'altro interessato, non è qui allo stadio perché risulta in Inghilterra, Roberto Mancini, ma a breve ci sarà le convocazioni venerdì prossimo per gli impegni della nazionale e Zaccagni è uno dei papabili. Giorgio Germano.
14: Adesso il cooling break, è interessante notare come è stato interpretato diversamente dai due allenatori quello che Giuseppe Bisantis vi ha descritto come un cooling break anticipato. Il portiere del Milan era a terra nella propria area di rigore, Amorim si è limitato a distribuire la borraccia a due o tre giocatori, invece Gattuso ha anticipato la pausa dissetante che sta verificandosi adesso, chiamando quasi metà squadra assieme ai collaboratori, ha dato in modo acceso, insomma nel modo che lo contraddistingue, indicazioni tecniche, inevitabile anche qualche incoraggiamento, lo stesso sta facendo adesso e insomma è come se la Lazio avesse avuto due cooling break consecutivi.
13: Eh beh sì, è così, comunque non si sta giocando, siamo al 26esimo minuto, rientra ancora nella stagione la pausa rinfrescante e quindi qui al 26esimo gioco fermo, Lazio 1 Milan 0, gol di Cancellieri al decimo. Torniamo a Catanzaro per Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
15: E scocca proprio in questo istante il decimo minuto della ripresa, sempre 0-0 tra Catanzaro e Carrarese, c'è un calcio di punizione in favore della formazione ospite, nella propria metà campo c'è stato un fallo in attacco commesso da Iemmello ai danni di un avversario, punizione già battuta dalla formazione allenata da Gabriele Cioffi col pallone che è stato già riportato nella metà campo del Catanzaro. Adesso c'è questo tentativo da parte di Sissé sulla destra, poi va a piazzarsi in area di rigore, c'è un giocatore della Carrarese che va a terra in area di rigore, ma l'arbitro non abbocca, si trattava e si è trattato di simulazione di fallo e si becca anche il cartellino giallo, ci è sembrato si trattasse di Martini, poi andremo a verificare se è realmente lui. Intanto c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro col gioco che era stato interrotto, è Antonini che è rimasto sul punto di battuta sul pallone, accanto a lui c'è Pigliacelli all'altezza del dischetto del rigore che riceve appunto il tocco da parte del compagno di squadra e rilancia in avanti. Iemmello sulla tre quarti, attenzione c'è una buona opportunità col capitano che calcia a rete e sfiora il palo alla sinistra di Pizzignacco. Buona l'azione, davvero buona l'azione di Iemmello, sicuramente uno dei più pericolosi nel Catanzaro, puntuale il capitano, si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto, ha calciato di destro ma il pallone è terminato di pochissimo sul fondo. I minuti sono 11, 40 secondi, 0-0 il punteggio olimpico.
13: Qui invece ci avviciniamo al 28esimo minuto nel corso del primo tempo ed è sempre 1-0 per la Lazio sul Milan, reazione del Milan che adesso non si vede, anzi la Lazio tiene bene il campo e anche dal punto di vista atletico la formazione di Gennaro Gattuso appare messa bene in campo, ancora uno spunto in area di rigore, il diagonale di Frattesi e la palla che esce di pochissimo anche qui, quindi un gol sfiorato e Frattesi, molti si aspettano il 4-4 visto che Frattesi finora in tre giornate è andato a segno in tutte le partite, a Bologna, qui con il Genoa e a Udine, stava per fare il poker.
14: Curioso notare come la verticalizzazione che ha mandato Frattesi alla battuta è stata favorita da una deviazione. Noslin sulla tre quarti ha mandato il pallone in orizzontale. L'esterno di Modric, che tante volte è letale in fase offensiva, questa volta ha favorito l'inserimento di Frattesi, il diagonale del centrocampista biancoceleste si è spento al lato di poco, in verità, sulla sinistra del portiere del Milan.
13: Sarebbe stato un gran gol perché non era certo facile, perché Frattesi si era allungato il pallone però ha allungato anche il piede sinistro e è riuscito a calciare ugualmente, niente da fare per Maignan, la palla è uscita davvero di pochissimi centimetri e applausi per i tifosi della Lazio che ci sono, che ci credono e che magari sognano in un campionato come insomma alla Lazio ne hanno vissuti anche in tempi recenti. Adesso il pallone è controllato da De Winter per il Milan, limite della propria area di rigore, De Inter va allo scambio a destra con Ghila, la battuta di Ghila a cercare Sergio Ramos, l'intercetto da parte di Taylor, il pallone che termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è proprio dell'olandese Taylor, la rimessa con le mani, forse l'arbitro ha anche visto una spinta di Taylor ai danni del giocatore del Milan Gonzalo Ramos, tutto assolutamente di poco conto, forse si riprenderà con un fallo laterale forse con un calcio di punizione. Sta di fatto che Gonzalo Ramos è caduto male, si trova al momento a bordo campo, ma l'arbitro dice, visto che è a bordo campo, può essere soccorso. In realtà non ce n'è bisogno, perché Gonzalo Ramos si è rialzato, si è ripresa con una calcio di punizione, quindi l'arbitro ha visto la spintarella di Taylor ai danni di Ramos. E riparte il Milan con De Winter all'indietro, ancora per Mike Maignan, il portiere che indossa un completo verde chiaro, il tocco poi laterale per Pavlovic va alla battuta lunga a sinistra, la giocata di tacco da parte di Gonzalo Ramos per l'aggancio delizioso di Alfagio Cisse, il controllo del giocatore di origini guineiane, l'apertura poi a sinistra, il colpo di testa, il controllo da parte di Tavares che va in chiusura, retropassaggio per il portiere Mandas, la battuta di Mandas, il pallone ancora per Nuno Tavares, il controllo da parte del giocatore della Lazio, il tentativo di far filtrare il pallone, rientra poi la Lazio addirittura con Zaccagni nella propria area di rigore, il rilancio, lo stop di Estupiñán, momento forse un po' confuso, e beh, se sbaglia uno stop Luka Modric, il boato che sentite con l'assistenza dei nostri Francesco Ciaffardini e Davide Santimarrocchi è proprio di stupore, perché vedere un giocatore come lui che manca uno stop non è da tutti i giorni. Adesso c'è la Lazio in avanti, sto tenendo la linea perché il momento è abbastanza intenso da parte della partita, con azioni da una parte all'altra e con la Lazio che dimostra al momento di legittimare il vantaggio per 1-0. Belayan, il controllo del marocchino, la mette dentro per Noslin, l'uscita da parte di Mike Maignan. E siamo al 31esimo minuto, Lazio 1, Milan 0, possiamo andare a Catanzaro.
15: Quarto d'ora della ripresa, 0-0 il punteggio, Catanzaro che adesso continua ad attaccare, lo fa sotto la spinta dei propri tifosi, sono 6.000 gli spettatori presenti oggi al Ceravolo, dimezzato per i lavori di ammodernamento, c'è questo tentativo centrale, poi il pallone che viene però perso da Antonini e la Carrarese che può ripartire, adesso c'è la possibilità di lanciarsi sulla sinistra, lo fa con Parlanti che si è spostato dall'altra parte, lui che giocava a destra. Poi va a terra, non c'è fallo e c'è il calcio di, c'è la rimessa con le mani in favore del Catanzaro che può ripartire con Ruggero, ma l'arbitro ferma il gioco perché va ad ammonire il tecnico della Carrarese Gabriele Cioffi, che si era lamentato evidentemente per un fallo commesso secondo lui ai danni di un proprio giocatore. L'arbitro non era stato dello stesso avviso, anche a noi era sembrato per la verità che non ci fosse stato alcun contatto, tant'è che la partita era ripresa con la rimessa con le mani in favore del Catanzaro, poi è stato interrotto il gioco, adesso si riparte, Catanzaro in avanti, lo fa ancora una volta con Ruggero, poi all'indietro per Antonini, siamo all'altezza della linea mediana del campo, la passione che si snoda sulla sinistra dove c'è adesso spostato da quella parte Pafundi, pallone, poi lo dà ad un compagno, ancora Catanzaro in avanti, siamo all'altezza della tre quarti campo, c'è la possibilità di sfondare centralmente, poi ancora Pecorino che stoppa un pallone, dà verso Iemmello ma viene anticipato e chiude la difesa della Carrarese, si resta sul nulla di fatto, 17esimo, 0-0 il punteggio, torniamo a Roma.
13: Dove invece abbiamo superato il 33esimo minuto, ripeto ancora, siamo qui nel primo tempo, Lazio 1, Milan 0 e Lazio che continua a giocare prevalentemente nella metà campo dei rossoneri, ancora un'incursione di Frattesi che ha provato però da posizione impossibile una girata volante, pallone che è terminato sull'esterno della rete però protetto dalla portiere Maignan, spinge adesso Zisse, finora ben controllato da un altro giovane, Floriani Mussolini, stiamo parlando tutti di ragazzi che potrebbero entrare nel giro della nazionale maggiore e stiamo parlando appunto di Esiste che a ottobre compirà 20 anni già nel giro dell'Under 21, Floriano Mussolini qualche anno in più di lui però ha avuto una carriera con una grande crescita l'anno scorso in prestito alla Cremonese, una delle note positive della squadra grigio-rossa nonostante la retrocessione in B. Adesso può ripartire De Winter, il tocco laterale ancora per Pavlovic che va da Zisse, la girata in prima intenzione, qui però non riesce a leggere la situazione Rabiot e quindi può ripartire la Lazio, ancora il tocco, il pallone di Taylor, poi Noslin arriva dalla retrovie, ancora Cancellieri l'autore del gol che decide la partita, prova un colpo di esterno che va a colpire nel basso ventre Estupiñán che riesce comunque a recuperare, il pallone arriva a Rabiot, può ripartire ancora il Milan con Loftus-Cheek, il tocco dell'inglese a destra ancora per Chukwuez lascia sul posto Zaccagni, poi prova il lancio per Gonzalo Ramos, l'uscita di Mandas che fa suo il pallone, 34 e mezzo Lazio 1 Milan 0.
14: Giuseppe, hai citato poco fa Floriani che primo tempo sta disputando questo ragazzo bravissimo, sia in fase di copertura poco fa con la saggezza di un veterano, il suo retropassaggio che ha risolto una situazione intricata a centrocampo, e poi dopo pochi minuti una discesa perentoria sulla fascia destra e un cross bellissimo sul secondo palo non sfruttato dagli avanti laziali. Questo giocatore è cresciuto peraltro nella primavera della Lazio, dove giocava da centrocampista, sfruttava un po' i mezzi fisici, l'altezza, l'esplosività muscolare, poi è stato riadattato a terzino quando è arrivato a Pescara nella primavera di Zeman. Hai ricordato la stagione con la Cremonese, dove all'inizio è partito in panchina e poi si è conquistato il posto da titolare. Subito Gattuso gli ha dato una maglia ed è uno dei protagonisti di questa Lazio.
13: Che perde, recupera un pallone al centrocampo, lo perde il Milan in un'impostazione abbastanza semplice sulla carta. La chiusura, l'arbitro lascia proseguire, Lazio che comunque recupera il pallone con Sutalo che poi lascia a centrocampo, però c'è Zaccagni a terra. È probabile che la Lazio metterà il pallone in fallo laterale perché Zaccagni non accenna a rialzarsi, quindi gioco nuovamente, o meglio no, perché evidentemente Floriano Mussolini non ha capito la situazione, l'ha tenuta in campo, poi è Mandas che scaraventi in avanti. Sappiamo benissimo che con le nuove disposizioni Zaccagni, una volta soccorso, dovrà restare a bordo campo per un minuto, e insomma a questi livelli non si lascia nulla al caso, quindi la Lazio non ha interrotto il gioco. 36 minuti, Lazio 1 Milan 0, torniamo a Catanzaro.
15: 20° minuto della ripresa, si preparano 3 cambi nelle file del Catanzaro, vedremo chi saranno i giocatori che verranno sostituiti e chi entrerà. Intanto c'è un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa, la squadra calabrese, all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, palla in mezzo, pallone troppo alto però, era stato calciato da Petriccione, nulla di fatto col pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi si resta sullo 0-0. E stanno per entrare sul terreno di gioco intanto Coffi e Candela, ma c'è pronto anche Ciauna, dunque va via, esce dal campo il numero 10 Petriccione, che è un po' il regista, anzi è sicuramente il regista di questa formazione, anzi no, non è Petriccione perché in questo momento è entrato anche un giocatore nuovo dalla panchina della Carrarese col numero 10 Rubino, e ha preso il posto di Sissè, dunque Rubino per Sissè, esce Pecorino per il Catanzaro ed entra al suo posto con il numero 19 Coffi, dunque una punta per un'altra punta, c'è un po' una girandola di sostituzione in questa fase della partita. Ne approfittiamo per fare una pausa, per andare naturalmente, per tornare all'Olimpico, e rimaniamo in ogni caso sul risultato di 0-0. A te Giuseppe Bisantis.
13: Grazie Antonio Lopez, ci avviciniamo al 38° minuto, situazione di 1-0 per la Lazio sul Milan. Non c'è stata poi l'interruzione per Zaccagni e c'è stato un piccolo squillo del Milan, cross dalla destra di Chukwueze, si è avvitato Pavlovic, colpo di testa alto sopra la traversa.
14: Milan timidamente in avanti, questo colpo di testa di Pavlovic senza alcun problema per Mandas che stava, come vi ha descritto in diretta Giuseppe Bisantis, combinando un po' un pasticcio con un avventato passaggio in area di rigore, ma niente di più per il Milan. Non possono essere queste due occasioni per una squadra che è sotto 1-0 e che continua a subire la Lazio,
13: che insiste con Tavares, l'apertura per Taylor al centro, traversa, non entra, e poi sì, il raddoppio della Lazio con Naslin, ha preso prima la traversa interna e poi da terra, ancora una volta un gol magari non chiarissimo, chissà se anche in questo caso c'è stata una deviazione di un difensore, forse Pavlovic, però era andato a colpire Naslin da terra sotto la traversa, palla che è rimbalzata, adesso vedremo se la Goal Line Technology ha visto il pallone entrare subito oppure se è stato decisivo il tocco. Ancora Nuno Tavares sulla sinistra, è arrivato dalle retrovie Taylor, l'ha messa al centro, sono intervenuti in due ed è addirittura De Winter che l'ha messa dentro. Allora, se nel primo caso avevo dato autogol e invece era gol di Cancellieri, qui avevo dato gol di Naslin, così come adesso lo speaker del gol a Naslin, ma stavolta volta non c'è niente, perché è De Winter che scarica il pallone in porta, sì, ci mette la testa, in effetti Noslin, però mi sembra che la deviazione sia di De Winter. Clamoroso autogol Milan, la cosa importante, Lazio 2-0, magari gol non proprio lineari nella loro esecuzione, ma questo, ripeto, magari De Winter ha colpito il pallone che poi è rimbalzato sulla testa di Noslin, gol finora attribuito a Noslin, ma toccano tutti e due, vedremo che deciderà la Lega. Io propendo per l'autogol di De Winter.
14: Sono d'accordo, completamente d'accordo Giuseppe, credo anche che Noslin non abbia toccato il pallone neanche nella prima circostanza, è stato un difensore del Milan di testa a mandare il pallone sulla traversa e poi De Winter con la punta del piede a mandarlo in rete. Noslin ha avuto il merito di esserci, di essere là, di mettere paura, di esserci su questo traversone, però non ha toccato la palla secondo me neanche nella prima circostanza, quella che ha portato alla traversa.
13: Comunque ripeto, gol non lineari, l'autogol evidentemente doveva esserci, non era il primo di Estupiñán che, ripeto, ha fatto un errore molto simile all'autogol facendosi precedere da Cancellieri. Qui davvero De Winter è andata a spazzare, però quando hai il portiere a terra, sei nell'area piccola, insomma devi essere un po' più determinato, è andato a spazzare il pallone, secondo me lo ha scaraventato in porta. Poi è chiaro che lo speaker dà il gol a Noslin, perché raramente si sente lo speaker della squadra di casa dire autogol, però adesso vedremo che deciderà la Lega. La cosa importante, Lazio 2-0 e direi, Giorgio Germanò, strameritato.
14: Assolutamente Giuseppe Bisanti, se il Milan, lo dicevamo poco fa, ha fatto poco in 41 minuti di gioco, adesso si è visto in area di rigore molto timidamente, il colpo di testa sullo 0-0 neutralizzato da Mandas e poi così due occasioni estemporanee senza neanche crederci. La Lazio invece ha avuto almeno 5 palle gol.
13: E beh, decisamente sì, intanto c'era stato un intervento duro di Floriano Mussolini ai danni di Rabiot, però l'arbitro aveva segnalato la posizione irregolare di Rabiot, quindi non c'è il fallo di Mussolini ma c'è una punizione per la Lazio e quindi siamo al 2-0 per la Lazio sul Milan, siamo al 41esimo minuto. Sentiamo invece com'è la situazione a Catanzaro, Antonio Lopez.
15: Sì Giuseppe, 25esimo trascorso da 30 secondi, sempre 0-0 il punteggio. Andiamo a riepilogare un po' quelle che sono state le sostituzioni che stavamo raccontando poco fa prima di cedervi nuovamente la linea a te e a Giorgio Germanò. Dunque il Catanzaro ha sostituito Imperiale Verrengia con Imperiale, poi Coffi ha preso il posto di Pecorino e Candela ha preso il posto di Ruggero in difesa. Dall'altra parte invece la Carrarese ha risposto con Rubino al posto di Topalovic e Marconi al posto di Cissé, se volete è meglio così forse. Adesso la Carrarese in avanti, entra nella metà campo del Catanzaro, si prepara ad un'azione la squadra di Gabriele Cioffi, cerca di aggirare la difesa del Catanzaro, vediamo un po' come si articolerà questa opportunità, niente da fare, il pallone termina in fallo laterale con la difesa del Catanzaro che in questo caso ha avuto la meglio, ma ha guadagnato anche la rimessa con le mani, già battuta, avanza la squadra calabrese, lo fa sulla sinistra proprio con Imperiale che è entrato, lo dicevamo, al posto di Verrengia, c'è questo tentativo centrale, poi si allarga il gioco con Pafundi che fa da sponda, attenzione, poi riceve, si accentra il trequartista, palla per Iemmello, siamo già sulla tre quarti campo, avanza ancora il Catanzaro, il cross al centro, il colpo di testa e il pallone che termina di pochissimo, davvero di pochissimo a lato, vediamo di chi si tratta, dovrebbe essere Imperiale che avanzava dall'altra parte, pallone fuori, nulla di fatto e si resta sullo 0-0 quando siamo giunti al 28esimo minuto del secondo tempo tra Catanzaro e Carrarese. A voi Roma.
13: 43 minuti e mezzo qui nel corso del primo tempo, Lazio 2 Milan 0, Milan assolutamente intontito anche se poco fa ha battuto il suo angolo numero 3 senza problemi per la difesa della Lazio. Adesso c'è il Milan, tiro di Loftus-Cheek, pallone che viene deviato da un difensore della Lazio, Mandas evidentemente sceglie male il tempo perché su un pallone che insomma sembrava quasi alla portata effettua un tuffo, insomma così la palla è uscita di poco, però questa l'ha annotato. questa conclusione di Loftus-Cheek deviata in corner da un difensore della Lazio, il pallone è uscito non di molto al lato e quindi bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per l'angolo numero 4 in favore del Milan, due battuti della Lazio ma il punteggio sorride alla Lazio, Lazio 2 Milan 0, c'è un giocatore, anzi due giocatori, uno della Lazio e uno del Milan che precipitano a terra dentro la porta, deve intervenire l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, che va a dire ai giocatori di evitare queste trattenute. Vi diciamo che a terra sono finiti De Winter, autore dell'autorete, e il giocatore della Lazio Belayar, battuto l'angolo, mischia in aria, schizza il pallone ma Mandas c'è e si prende gli applausi. Qui insomma bravo ma anche fortunato il portiere della Lazio.
14: Sì, è stato reattivo, ha coperto il suo palo sinistro, va detto che in occasione della deviazione il portiere della Lazio era un pochino in avanti, avendo battezzato non pericoloso il tiro che stava arrivando da lunga distanza, è stata poi la deviazione a rendere la conclusione pericolosa e a far scaturire il calcio d'angolo da cui poi è nata la successiva occasione del Milan.
13: Intanto il quarto ufficiale, che è un arbitro internazionale, Marco Guida della sezione di Tarro Annunziata, ci comunica che si giocherà ancora per 3 minuti, ci sta perché c'è stata la pausa rinfrescante, c'è stato l'infortunio Maignan-Zaccagni e quindi anche se si sono ridotti i tempi di recupero, anche perché si sono ridotte le pause in campo, questi 3 minuti ci stanno. Io direi di raccontare adesso questa punizione per la Lazio, poi torneremo ovviamente da Antonio Lopez a Catanzaro per l'aggiornamento su Catanzaro-Carrarese, poi andremo fino al termine del primo tempo prima di girare la linea al GR1 per l'edizione breve del sabato sera. Ma seguiamo Tavares che va alla battuta, la rincorsa del difensore portoghese, uno dei migliori in campo in questo primo tempo, difesa alta quella del Milan, addirittura tutti in linea fuori dall'area di rigore, vedremo che cosa ne scaturirà. Parte Tavares, il pallone al centro, doppia deviazione tennis, ancora il giocatore del Milan che tocca il pallone, Proskard va a inseguirlo per tenerlo in campo, duello con Estupiñán, il tocco di Proskard, tutti bravi alla Lazio, il controcross da parte di Sutalo, l'uscita di Maignan che la fa sua, è andato via il primo dei 3 minuti di recupero. Lazio 2, Milan 0, torniamo a Catanzaro.
15: E mi dai la linea proprio mentre, o perlomeno qualche istante fa, la Carrarese ha colpito un clamoroso palo con

0: sullo 0-0. Adesso il Catanzaro in avanti, dopo i brividi nella precedente occasione, c'è questo tentativo centrale con Pafundi che ha il pallone sul sinistro, si accentra, cerca un varco, non lo trova e libera ancora una volta la difesa della Carrarese. 32 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0, Stadio Olimpico.
1: Qui mancherebbero 30 secondi alla fine dei tre di recupero ed è 2-0 per la Lazio sul Milan, punizione Milana, però pallone in aria, attenzione, la Lazio va a spazzare via ancora con lui. Nuno Tavares, onnipresente, mette il pallone in fallo laterale, 10 secondi alla termine, non ci sono state particolari interruzioni nei tre di recupero, quindi credo che al 48esimo l'arbitro Marcenaro della sezione di Genova manderà le squadre negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio sul Milan per 2-0 e così gli applausi convinti dei tifosi della Lazio, che forse sono in minoranza rispetto a quelli del Milan, che in effetti stanno fischiando. È finito il primo tempo, Lazio 2 Milan 0, le reti dopo 10 minuti cancellieri, autorete al 39esimo di De Winter per il meritato doppio vantaggio della Lazio. Adesso andiamo da Antonio Lopez a Catanzaro per l'aggiornamento di Catanzaro Carrarese, sarà Lopez a dare la linea agli studi di Roma.
0: Grazie, grazie a Giuseppe Bisantis. Siamo arrivati noi al 33esimo minuto della ripresa, sempre 0-0 il punteggio con la Carrarese in avanti. C'è questo tentativo sulla destra, il pallone che viene però toccato in questo caso da Imperiale, ma la Carrarese resta in possesso di palla centralmente. Schiavi, poi la palla per Marconi che, lo ricordiamo, poco fa ha colpito in pieno un palo e viene però contrata da Antonini in difesa. Partire il Catanzaro, lo fa in contropiede, ma c'è un fallo commesso in questo caso da Coffi all'altezza della tre quarti campo della Carrarese. La Carrarese stava attaccando, Coffi è entrato in scivolata, ha commesso fallo su un avversario. Ha fischiato immediatamente il calcio di punizione, dunque c'è la sanzione per Coffi che si becca anche il cartellino giallo. Punizione per la Carrarese, gioco fermo. Siamo arrivati esattamente al 34esimo minuto del secondo tempo di questa sfida del campionato di Serie B che si gioca allo stadio Ceravolo tra Catanzaro e Carrarese, in parità assoluta almeno fino a questo momento, con un palo colpito dagli ospiti e un paio di occasioni fallite dal Catanzaro. Torniamo a Roma, linea a Saxarubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
7: Innovazione e tecnologia stanno cambiando il futuro della mobilità. Ne parliamo con Cosmano Lombardo, CEO di Searchon Media Group e ideatore del WeMake Future. Di cosa si tratta?
8: Il WeMake Future è il più grande evento internazionale dedicato all'innovazione, all'intelligenza artificiale e alla tecnologia. E per tre giorni l'Italia e Bologna diventano il punto d'incontro di imprese, start-up, ricercatori e innovatori.
7: Chi ama il mondo dei motori, cosa troverà al WeMake Future?
8: Nel cuore della Motor Valley ospitiamo aziende, tecnologie e prototipi che stanno trasformando l'automotive e la mobilità per scoprire come ci muoveremo domani e in futuro.
7: Il WeMake Future vi aspetta dal 10 al 12 giugno 2027 a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%.

0: conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. L'Iran plaude alla conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso, da parte degli Houthi. Il Medio Oriente non ha bisogno del poliziotto americano, afferma Teheran. E i miliziani filo-iraniani Houthi hanno appena smentito proprio Donald Trump, che aveva parlato di contatti con Washington per evitare un intervento americano. Parole pronunciate da Dublino, dove il presidente americano è tornato a parlare di Medio Oriente e di Europa, intervenendo anche sulla possibile riunificazione dell'Irlanda, ipotesi frenata dal premier britannico Burnham senza un sostegno maggioritario, nessun referendum. La corrispondente.
3: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto. Stamattina gli incontri politici con i leader irlandesi, con la presidente Connolly e con il premier Martin. Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto, fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni. Noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, ma il Cremlino frena. Intanto il leader ucraino fa il punto sui danni dopo gli ultimi attacchi di Mosca, che hanno centrato diverse zone del paese. Annuncia l'allarme: servono almeno 120 intercettori per l'inverno. L'Unione Europea ci aiuti.
4: Sono pronto ad andare al G20 di Miami a dicembre, se ci sarà anche Putin, fa sapere Zelensky. Dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Gelida la replica del Cremlino. La possibilità che Putin partecipi al prossimo vertice del G20 non è stata nemmeno discussa, risponde il consigliere del presidente per la politica estera, Ushakov. Se Zelensky desidera davvero incontrarlo, può venire a Mosca come già proposto da Putin, commenta il portavoce del Cremlino Peskov. L'invito di questo personaggio, aggiunge il ministro degli esteri Lavrov, riferendosi a Zelensky, è un enorme gesto di buona volontà da parte nostra. Putin ha invece sottolineato che il dispiegamento di forze europee in Ucraina significherebbe l'entrata dei rispettivi paesi in guerra con Mosca, precisando: noi non minacciamo nessun paese europeo e non abbiamo alcun motivo per iniziare un conflitto. Nel frattempo Zelensky fa il conto dei danni degli ultimi attacchi. A Odessa ci sono 37 feriti e sono in corso le ricerche di due persone, 2 i morti e 6 i feriti a Zaporizhia, mentre a Kryvyi un missile ha colpito un'infrastruttura, provocando 3 feriti e un morto. Nella notte, inoltre, è esploso in Bulgaria un deposito di munizioni della società EMCO, fornitrice di armi all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La politica. In un'intervista al Foglio, Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo, rivendicando i risultati sull'occupazione e la riduzione delle tasse per famiglie e imprese. La premier riconosce invece di non essere riuscita a fare abbastanza contro il caro energia, che resta tra le priorità. In un videomessaggio alla festa dell'UDC assicura: avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Domani è lunedì in Campidoglio la Camera Ardente per Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista delle battaglie per i diritti civili, morta ieri a 78 anni. La sala della Promoteca sarà aperta domani dalle 12 alle 19, lunedì dalle 10 alle 19, martedì alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica. La cronaca, sequestrata dalla procura di Velletri l'abitazione di Ariccia di Denis Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì in ospedale dopo essersi lanciata domenica scorsa dal palazzo in cui viveva. Durante un sopralluogo è stato acquisito anche un secondo cellulare che sarà analizzato. I PM procedono contro ignoti e nei prossimi giorni ascolteranno il compagno della donna, unico presente in casa al momento della caduta. Tenta di uccidere l'ex compagna in un'aula del tribunale di Udine subito dopo essere stato condannato per lesioni nei suoi confronti. Un militare di 40 anni ha aggredito la donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Bloccato da un carabiniere e un poliziotto presente in aula, è stato arrestato. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Ancora in corso in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna starebbe ricostruendo le attività finanziarie dell'uomo e i rapporti con Ranucci. Potenza ha riferito di non essere a conoscenza di quanto accaduto. Un appello in musica perché lo Stato faccia presto a recuperare Villa Verdi. Davanti alla dimora del compositore a Sant'Agata nel Piacentino, Riccardo Muti guida questa sera il notturno. Presente il ministro della cultura Giuli, un incontro di musicisti per richiamare l'attenzione sul futuro della villa. È un luogo sacro, il mondo ci guarda, dice il maestro, che non risparmia critiche ai governi degli ultimi anni.
1: Verdi è Verdi e va rispettato come dobbiamo rispettare tutti, e la casa va messa a posto non oggi, ieri. Che sia il governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista. C'è stato un abbandono. Il mio Verdi, il nostro Verdi, ci guarda, ci sta dicendo: allora ho ragione io, dice Verdi, che tutto nel mondo è burla.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna allo sport, prossimo giornale alle 20.
5: Viaggiare informati.
6: 19, quasi un minuto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano. Tangenziale ovest di Milano, coda a tratti per un altro incidente avvenuto tra la A7 e Baggio in direzione della 8. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese, poche le notizie presenti al momento. Sulla 4 la Milano-Brescia ci sono coda a tratti tra Cormano e Viale Monteceneri in direzione di Torino, code per 3 km per lavori in corso tra Peschiera e Sirmione. Infine sulla statale 18 la Tirrena inferiore è chiuso il tratto all'incrocio per Pizzo Calabro per materiali dispersi. Per il momento è davvero tutto, linea al secondo tempo di Lazio-Milan, biancocelesti in vantaggio per 2-0 alla fine della prima parte di gara. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Sì. Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Giorgio Germano. L'assistenza tecnica è garantita da Francesco Ciaffardini e Davide Santi Marrocchi. Siamo nell'intervallo della partita numero 3 della quarta giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi, anzi adesso i primi giocatori stanno rientrando. Situazione alla fine del primo tempo: Lazio 2, Milan 0. Le reti, a questo punto abbiamo l'ufficialità della Lega, non sono autoreti ma sono gol.
14: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: 35esimo, anzi al 39esimo, che ha deviato di testa un rinvio assurdo da parte di De Winter. 2-0, stiamo seguendo anche la partita della campionato di Serie B, anche qui quarta giornata, iniziata alle 17.15, quindi secondo i calcoli dovremmo essere nel recupero. Catanzaro Carrarese, ci eravamo lasciati sullo 0-0, Antonio Lopez per noi.
15: Sì, Giuseppe, si sta giocando il recupero di Catanzaro Carrarese, siamo praticamente al 47esimo, 5 in tutto quelli segnalati dall'arbitro, il signor Di Marco Di Ciampino. Il punteggio è cambiato, il Catanzaro è stato in vantaggio. Il gol al 38esimo, una bellissima azione in ripartenza di Pafundi, che ha smarcato in profondità il capitano e centravanti Pietro Iemmello, che è entrato in area, ha evitato l'uscita del portiere e ha appoggiato in rete tra il tripudio dei tifosi assiepati nella curva est dello stadio Ceravolo. Dunque Catanzaro in vantaggio sulla Carrarese per una rete a zero. Si sta giocando il 48esimo, si andrà avanti fino al 50esimo. Catanzaro 1, Carrarese 0, a te la linea.
16: Bene, grazie ad Antonio Lopez. Allora, piccolo giro di risultati per quanto riguarda i campionati europei, con la Ligue 1 in Francia, parliamo sempre di calcio, Strasburgo e Monaco sono sull'1-1 all'88esimo minuto, in Germania Bundesliga, Colonia, Werder Brema, 36esimo minuto, 1-0 per il Colonia, 0-0 al 35esimo in Inghilterra, Premier League fra Tottenham ed Everton, e si sta giocando anche una partita di Liga Spagnola, Atletico Bilbao Elche, sono sullo 0-0 al 35esimo, stasera in campo Real Madrid di Mourinho contro il Rayo Vallecano alle 21. Altro appuntamento tutto da seguire è sicuramente i campionati europei maschili di volley, alle 21.05 seguiremo Grecia-Italia. Torniamo però sui campi, e quindi il campo principale, rimbalzo di linea, la Serie A Lazio-Milan, con poi a rimbalzo la Serie B Catanzaro-Carrarese e Antonio Lopez. Ma torniamo da Giuseppe Bisantis e Giorgio Germano in Serie A per Lazio-Milan.
13: Perfetto, perfetto, Giacomo Prioreschi, qui è ripreso il secondo tempo esattamente da 50 secondi, Lazio 2, Milan 0, due novità nella Milan, c'è il debutto in campionato di Pulisic che ha preso il posto di Loftus-Cheek, e poi Moreira che aveva già debuttato una settimana fa a Torino con la Juventus al posto di Stupinian, in grande difficoltà, mentre a Torino con la Juve aveva fatto un'ottima partita. Quindi due novità nel Milan, 0 nella Lazio, però come abbiamo sentito da Antonio Lopez siamo ormai agli sgoccioli per quel che riguarda la partita di B tra Catanzaro e Carrarese, quindi direi di andare da Lopez per le ultimissime battute della partita del Ceravolo.
15: 49esimo, ancora un minuto da giocare, un minuto chiaramente di extra time qui al Ceravolo, con il Catanzaro in vantaggio per una rete a zero. Ribadisco, il gol è stato segnato da Pietro Iemmello al 38esimo, che ha approfittato, fra virgolette, è stato molto bravo a smarcarsi, ha avuto un servizio in profondità di Pafundi, che certamente è stato tra i migliori dei suoi in questa partita all'esordio dall'inizio, il giocatore ex Udinese, tra l'altro un allievo di Cioffi che ha salutato prima del calcio d'avvio, Cioffi il tecnico della Carrarese, adesso sulla panchina della Carrarese. Pafundi ha affondato con una velocità impressionante, ha superato due giocatori, è arrivato al limite dell'area e poi ha smarcato il capitano sulla destra, che è entrato in area, ha superato in uscita Pizzignacco e lo ha battuto appoggiando in rete con un piattone che si è insaccato centralmente. Adesso il Catanzaro si difende, la Carrarese fa massa dietro, l'arbitro fischia tre volte, manda tutti negli spogliatoi, è finita e il Catanzaro ha vinto questo incontro alla quarta tappa di questo campionato, dopo tre sconfitte consecutive, tutte e tre giocate in trasferta a causa dei lavori in corso allo stadio Ceravola. Alla prima in casa di fronte al proprio pubblico, la squadra di Gorgone non stecca, anzi fa bingo e conquista i primi tre punti della stagione grazie alla rete del suo capitano Pietro Iemmello. Vi ribadisco il risultato risultato finale dunque al termine di questi 95 minuti di gioco. Catanzaro batte Carrarese 1-0 e il gol di Iemmello. La linea può tornare definitivamente allo Stadio Olimpico.
13: Perfetto, perfetto Antonio Lopez, abbiamo quindi dato il finale della partita della quarta giornata del campionato di Serie B, primi tre punti per il Catanzaro che era partito con il freno a mano tirato e scavalcata in classifica la Carrarese che resta a 1, Catanzaro 1, Carrarese 0, ha deciso il capitano del Catanzaro Iemmello nel finale. Adesso qui siamo al terzo minuto, non è cambiato ovviamente la parziale, Lazio 2, Milan 0, andiamo invece però a vedere come sono cambiati gli uomini in campo perché come detto nel precedente collegamento due sostituzioni da parte di Ruben Amorim. La Lazio che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in tribuna a Montemario, divisa tradizionale, la maglia celeste con bordi, calzoncini, calzettoni e numeri in bianco, il portiere Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Prosgad e Tavares in difesa, Fratesi, Belaian e Taylor a centrocampo, Cancellieri, Noslin e Zaccagni davanti, l'allenatore ovviamente Gennaro Gattuso. Il Milan che replica con un completo nero con bordi, numeri in rosso, è schierato adesso con Megnani in porta, Ghila, De Winter e Pavlovic in difesa, Moreira subentrato a Estupinian a inizio ripresa con Modric, Rabiot e Chukwueze a centrocampo, Pulisic, Sisse e Gonzalo Ramos in avanti, Pulisic subentrato a Loftus-Cheek, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori Matteo Marcenaro di Genova, primo arbitro, Rossi e Di Gioia guardaline, Guida quarto ufficiale, VAR Meraviglia e Aureliano, non è stato determinante la presenza del VAR, non ci sono stati ammoniti, però abbiamo il nostro VAR perché noi abbiamo discusso sui due gol del Milan che non sono, della Lazio che non sono stati limpidissimi, visto che sulla primo in vantaggio c'era Estupinian, Cancellieri è fiondato alle spalle, sembrava un autogol di Estupinian, quello invece è gol di Cancellieri, anche il raddoppio della Lazio, il con Noslin che prima colpisce una traversa, poi in una mischia nell'area piccola De Winter prova a liberare, l'impressione è che la scarichi in porta, in realtà quanto pare la scarica sulla testa di Noslin che era a terra, quindi anche fortunata la Lazio in questa circostanza. Gol, la Lega Calcio al momento attribuisce a Noslin e quindi noi togliamo anche questo secondo autogol che evidentemente oggi non ci vogliono far dare e diamo i marcatori della Lazio che sono Cancellieri e Noslin. 5 minuti, Lazio 2, Milan 0, Milan che ha subito battuto un angolo in questo inizio riprese, è chiaro Giorgio Germano che i rossoneri devono trovare quel gol che darebbe morale ai rossoneri e metterebbe una poi in ambasciata Lazio.
17: Milan fra l'altro Giuseppe gli ha cambiato veste tattica, sono entrati due giocatori abbastanza offensivi, Pulisic lo è, Moreira lo sappiamo è un laterale però spinge molto e quest'oggi gioca nella sua fascia preferita, quella sinistra, lo avevamo visto a Torino a destra in questo momento proprio il giocatore della nazionale belga in possesso di palla Giuseppe.
13: Eh sì, il tentativo, il tiro rimpallato ma insiste ancora il Milan, limite dell'area di rigore, pallone che però schizza fuori, lo controlla ancora Ghila, ex della partita, il tocco ancora per la giocata di Rabiot che va all'indietro da Pavlovic ancora per Sisse, il pallone che viene messo a sinistra per il cross di Moreira, la sfiora di testa uno dei migliori in campo ossia Nuno Tavares che prova quindi a iniziare, è entrato in tutte e due le azioni dei gol della Lazio, qui c'è una trattenuta evidentissima da parte del numero 80 del Milan, Musa, quindi c'è anche Musa in campo, allora credo di essermi perso una sostituzione perché vedo anche Musa in campo e allora cerchiamo quindi di ricostruire chi possa essere uscito nel Milan perché vediamo Musa, è entrato anche Pulisic e poi è uscito per quel che riguarda il Milan Estupinian, Loftus-Cheek, allora Rabiot è in campo, sai che forse no, Sisse, forse non vedo, no Sisse è lì, evidentemente è sfuggito un cambio, vediamo se lo riusciamo a ricostruire anche con l'aiuto del nostro Giorgio Germano qui in postazione, quindi triplo cambio nel Milan.
17: Quel che è certo Giuseppe è che Gattuso non ha effettuato alcun cambio, no. E d'altra parte lo avevi ribadito in chiusura di primo tempo, tutti bravi giocatori della Lazio, anche Belaian, lavoro oscuro il suo, non si vede tantissimo però davvero copre tutti i buchi a centrocampo, è un punto di riferimento per il dinamismo di Frattesi e l'esplosività di Tavares oggi veramente incontenibile per il Milan.
13: Intanto c'è il Milan che quindi prova a ripartire. Sai che credo che sia uscito proprio Sisse, che insomma nel primo tempo è stato forse meno brillante delle altre prestazioni. Ovviamente la classe sopraffina si è fatta vedere ogni volta che toccava il pallone, però ho l'impressione che sia proprio il giovane 19enne talento del Milan essere rimasto negli spogliatoi, adesso con Pulisic che va ad affiancare davanti, mentre è uscito Modric, e quindi no, allora Sisse è ancora in campo, eccolo sì, lo vediamo, e quindi Sisse in campo, è uscito Modric, e anche questo Giorgio Germano fa notizia.
17: Assolutamente, il fuoriclasse del Milan si era visto in occasione di qualche calcio d'angolo, in occasione di qualche lancio in avanti alla ricerca di spazi, però sicuramente era stato sovrastato dalla dinamicità dei centrocampisti sul fronte opposto. Ricordiamo Belayan prezioso, Tavares davvero in una serata magica per il giocatore che ha ispirato quasi entrambe le reti della Lazio, e poi anche Frattesi, non si è visto tantissimo ma c'è, mentre intanto in avanti il Milan.
13: Questa è una bella giocata da parte di Chukwueze che poi va ad aprire a destra per Pulisic, il cross di Pulisic la smorza con il petto il difensore Sutalo della Lazio. Lazio che può ripartire, qui c'è una trattenuta evidente, l'arbitro che cosa dice? Vede addirittura un fuorigioco, ma direi altissimo, perché Noslin cade nella metà campo della Lazio, quindi ovviamente non può essere fuorigioco lì, probabilmente è andato incontro al pallone scattando prima, e quindi questi sono i cambi. Confermiamo quindi l'uscita di Loftus-Cheek, Estupiñán e Modric, e l'ingresso in campo di Pulisic, Moreira e Musa. Musa quindi è interno di centrocampo con Rabiot, e sull'esterno vediamo che Chukwueze è rimasto a destra, mentre vediamo che largo sulla sinistra c'è Moreira che ha una vistosa facciatura al polso destro. Ancora Chukwueze, un Milan che sicuramente sta provando di più, però Chukwueze qui regala il pallone alla portiere Mandas. Via, 10 minuti del secondo tempo, Lazio 2-0. Vai Giorgio.
17: Sì, il Milan ha iniziato con un po' più di piglio rispetto al primo tempo, però non riesce a trovare spazi, non riesce ad essere pericoloso, un po' per merito della Lazio, un po' anche perché forse non ci sono gli equilibri giusti nella tre quarti rossonera per innescare le punte. Intanto un contropiede della Lazio viene fermato, probabilmente per fuorigioco, si ricomincia da una rimessa laterale da parte dei rossoneri, e la Lazio però cerca comunque di tenere basso il Milan. Sia Noslin che Cancellieri vanno in pressing, e allora il Milan deve riorganizzarsi con una certa lentezza.
13: È vero che Pulisic e Sisse stanno giocando leggermente indietro rispetto a Gonzalo Ramos, però in fase d'attacco questo Milan è un 4-2-4, perché vediamo i due di centrocampo che sono Musa e Rabiot, e davanti vediamo Chukwueze, Pulisic, Gonzalo Ramos, Sisse. Ancora il pallone del Milan che entra in area di rigore con Moreira, buono il lavoro di Moreira, palla al centro, la conclusione di Chukwueze, ancora una volta difesa della Lazio che va alla respinta, esce, si trasforma in raccattapalle il tecnico del Milan, Ruben Amorim, il pallone che viene subito battuto dal Milan, prova a entrare in area di rigore, serie di finte, poi il tocco per Chukwueze che effettua un pericoloso cross in aria, il colpo di testa. Mandas, devo dire che è una portiere che ha un bel senso del piazzamento, perché o gliela tirano tutto addosso oppure lui c'è sempre.
17: Stavolta è stato Pavlovic, specialista dei colpi di testa, il difensore del Milan ha saltato più alto di Cancellieri, ha indirizzato questo pallone abbastanza potente ma non troppo, abbastanza angolato ma non troppo, alla fine i guanti del portiere greco della Lazio hanno arpionato questo pallone, presa facile, però hai ragione Giuseppe, che piazzamento da parte di Mandas.
13: E intanto nella Lazio è pronto con la maglia numero 9 Andrea Pinamonti. Adesso non che il giocatore fosse indisponibile, perché altrimenti non sarebbe andato in panchina, però a Udine nella partita di lunedì vinta e rimonta dalla Lazio per 2-1 sull'Udinese, aveva subito un colpo alla caviglia Pinamonti, era appena la seconda presenza con la maglia della Lazio, arrivato proprio nel gong del mercato estivo. Ha preferito Noslin, devo dire scelta azzeccata, visto che Noslin, seppur in modo fortuito, ha messo il nome come marcatore nel tabellino per il secondo gol, ma adesso è il momento di Pinamonti anche per dare profondità, e Isaksen, questo non è un cambio banale, perché Isaksen decise la partita del marzo scorso in un momento delicato per la Lazio, invece un momento ottimo per il Milan, con un gol che consentì alla Lazio, allora guidata da Sarri, di vincere 1-0 e il Milan di Allegri perdere la prima partita in trasferta. Allora escono Cancellieri, autore del primo gol, e questo è quindi per Isaksen, e poi esce, dovrebbe uscire Noslin, quindi praticamente escono i due marcatori. Cancellieri ha preso il posto di Isaksen, mentre per quella che riguarda Pina, Monti è andata a prendere il posto di Noslin, e quindi Gattuso manda negli spogliatoi i due giocatori che hanno fatto gol.
17: Eh sì, una scelta da parte di Gattuso per provare a fare rifiatare due giocatori che hanno speso molto e dare più vivacità in attacco. Isaksen lo conosciamo, è capace di incursioni abbastanza pericolose, lui è un giocatore che abbina tecnica e fisico, non sempre ha trovato spazio con Sarri, soprattutto nella seconda parte della stagione lo scorso anno, addirittura si è vociferato di un malinteso fra i due. Insomma, era andato un po' in crisi il rapporto fra Isaksen e l'ex allenatore della Lazio. Gattuso finora ha dosato le presenze di questo attaccante, però adesso gli affida il compito di far ripartire la sua squadra, e poi insomma una scelta anche in attacco, mentre credo che ci siano
13: ammonito Pulisic.
17: Sì,
13: ammonito Pulisic per un intervento in netto ritardo a centrocampo ai danni di Taylor, e insomma aveva fatto un controllo non perfetto, marcato da Prosgard. Pulisic, che ripete al debutto al campionato, tra l'altro la grande delusione estiva del campionato mondiale organizzato dagli Stati Uniti, lì negli Stati Uniti pensavano davvero di arrivare fino in fondo, poi ci sono stati problemi extra sportivi, extra calcistici, che ovviamente non ci piace ricordare perché sono state pagine bruttissime dello sport. Gli Stati Uniti sono usciti presi a pallonate dal Belgio, e per Pulisic evidentemente, a parte lo sforzo fisico, intanto c'è una conclusione del Milan proprio con Pulisic parata nei due tempi da Mandas, e anche mentalmente forse è arrivato a Milano scarico. Questa è la prima presenza che fa Christian Pulisic in questa partita, però evidentemente voglia di spaccare il mondo, perché è intervenuto dopo uno stop sbagliato a piedi uniti, è andato a colpire Taylor, l'arbitro ha dato solo il giallo, e alla fine insomma è rimasto uno a po' a terra Taylor, però primo ammonito della partita da Christian Pulisic.
17: Pericoloso Pulisic in questa circostanza, era davanti Prostgard che ha provato a coprire lo spazio, quello relativo al palo alla sinistra del proprio portiere, il pallone però è filtrato lo stesso, non si è fatto sorprendere Christos Mandas, un po' uno dei protagonisti di questa serata della Lazio. È vero che il Milan ha fatto poco in avanti, ma quando il Milan ha mandato il pallone fra i pali, Mandas si è opposto al meglio, precisione, reattività, piazzamento. Dicevamo dell'altro cambio, entra Pinamonti, arrivato nell'ultimo momento dal mercato, un giocatore importante su cui Gattuso crede. La prestazione di Noslin buona, discreta, si è fatto sempre trovare, lui che però non è proprio un centravanti puro, ha una discreta tecnica, ha una discreta atleticità, forse non ha il senso del gol come un centravanti vero.
13: Intanto è proprio Mandas, tu hai detto protagonista della serata, sono perfettamente d'accordo, ma direi protagonista di questo inizio di campionato strepitoso della Lazio, perché ha subito un solo gol, quello di Udine, ma è stato provvidenziale sia nella partita di Bologna sia qui con il Genoa e appunto a Udine stessa, quindi portiere che sembra aver ritrovato quanto fa il morale nei calciatori. L'anno scorso ricordiamo che era stato dato in prestito Mandas e la Lazio aveva preso un altro portiere, e poi Mandas è stato richiamato, ma lì c'è stata anche un'incomprensione perché poi si sono infortunati tutti i portieri e Sarri ha detto: non volevo cedere Mandas.
17: È stato per una parte della stagione protagonista Edoardo Motta, che oggi è in panchina, era stato il pararigori in una sfida di Coppa Italia che i tifosi della Lazio non dimenticano. È un giocatore interessante anche questo giovane, anche questo ragazzo, certo Mandas ha più esperienza.
13: Hai fatto bene a citare Motta, che è in panchina insieme a un altro portiere giovanissimo, Renzetti, poi Diogo Leite, l'ultimo arrivato del mercato della Lazio, Pinamonti è entrato così come Isaksen, poi Pedrasa, Prizborek, Lazzari, Cataldi, Bordone, Rincon, Serra, Farcomeni e Gudmundsson, anche lui a segno da subentrato nella partita di Udine. 13 giocatori in panchina, 15 per il Milan. Pietro Terracciano, solo due Terracciano, c'è anche Filippo Terracciano, poi Lorenzo Torriani e poi Diawara, Hutchinson, Tomori, Comotto, Yashari, Bartesaghi, Filippo Terracciano, Gabbia, Selemakers e Camarda. Sono entrati Pulisic, Moreira e Musa. E intanto cartellino giallo anche per Belaian, li aveva tenuti nel taschino l'arbitro Marcenaro, adesso vede che gli animi potrebbero accendersi. Intervento tra l'altro con trattenuta prolungata su Zis, ci sta il giallo.
17: Scende un po' la sera sulla capitale, sullo stadio olimpico, c'è ancora un residuo di luce del giorno, però i riflettori danno la connotazione adesso di una sfida notturna. Ci sono 30 minuti abbondanti più il recupero per la Lazio, proverà a rimontare dal 2-0, però la Lazio concede davvero pochi spazi in questo momento.
13: E il Milan però in area di rigore, Lazio che riesce a intercettare, prova a ripartire, però qua è un po' troppo morbido il passaggio, Sisse si impegna per tenerlo in campo, ci riesce ma innesca una ripartenza la Lazio, e qui credo che scatterà un altro giallo all'indirizzo di Pavlovic, che è andato a falciare proprio all'altezza della linea del fallo laterale il giocatore della Lazio che stava partendo, forse addirittura si tratta di Adrien Rabiot, no, e Pavlovic, abbiamo visto bene, con Isaksen che stava scattando via, lo ha falciato Pavlovic, e anche in questo caso la ammonizione ci sta, e siamo quindi arrivati a un numero di ammonizioni di 3 nel giro di pochi minuti, mentre al primo tempo non ce n'erano stati, gara che comunque tesa indubbiamente ma rimane corretta. Fa bene l'arbitro evidentemente con questi cartellini a tenere la situazione nella calma. Il fallo di Pavlovic ai danni di Isaksen, che si è posizionato sulla sinistra in questo 4-3-3 confermato, con Pinamonti centrale, con Zaccagni a sinistra e con Isaksen appunto a destra. Il pallone che viene recuperato ancora dalla Milan con Rabiot, il tocco all'indietro per Moreira, un po' spaesato nella partita di una settimana fa a Torino contro la Juventus, però è un giocatore su cui la società rossonera ha puntato molto. Il tocco sulla destra, palla per Chukwueze, il colpo di tacco elegante di Pulisic, ancora Chukwueze, pallone profondo, filtra, palla che arriva a Pulisic, troppo sotto il pallone, riesce a crossarlo dall'altra parte, Moreira, gol! Strepitoso gol al volo di Moreira con il sinistro, e il boato che sentite fa pensare di essere a San Siro, in realtà siamo all'Olimpico di Roma, ma sono tantissimi tifosi del Milan che in questo secondo tempo stanno vedendo un'altra squadra. 19esimo, Moreira entrato dalla panchina, si cardina al volo con il sinistro su un centro di Pulisic, bravo tra l'altro a tenere un pallone in precario equilibrio, a effettuare una cross, si è cardinato con il sinistro, questa volta Mandas, tiro al volo da posizione ravvicinata e potente, non è riuscito a intercettare, c'erano anche due giocatori della Lazio sulla linea, gol di Moreira e il Milan riapre la partita.
17: Hanno colpito due dei nuovi entrati, Pulisic ben innescato da Rabiot e Moreira dall'altro lato, pronto, puntuale e abile a battere al volo da distanza ravvicinata un tiro incrociato che non ha dato scampo al portiere della Lazio. Partita riaperta, però ci permettiamo di dire che per la prima volta la Lazio si è fatta trovare un po' spiazzata, ha dato spazio ai due esterni del Milan, forse devono ancora prendere le misure nei confronti di questi due giocatori entrati dopo l'intervallo. Pulisic ha avuto troppo spazio, l'ho avuto la prima volta e si era opposto Mandas, l'ho avuto adesso ed è stato fatale il suo cross deviato in rete da Moreira, che in questo momento è ancora in possesso di palla.
13: Milan pericoloso, il cross dall'altra parte, la spazza via Nuno Tavares, Lazio che adesso, quello che dicevo, se il Milan trova il gol all'inizio, poi alla fine è arrivato al 20esimo della ripresa, si carica e la Lazio va un po' in apprensione, perché poi insomma i livelli tecnici dicono che il Milan ha qualcosa di più di questa Lazio, anche se la Lazio adesso sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo. Ancora Rabiot dentro l'area di rigore, la conclusione, ancora Moreira che la pareggia nel giro di due minuti. Moreira, erano rimasti perplessi i tifosi del Milan dopo averlo visto a Torino, ma la società ci credeva. In campo giocatore belga, due sinistri e in due minuti cambia la partita. Lazio 2 Milan 2, doppietta di Moreira in campo da 20 minuti.
17: Hai visto bene Giuseppe Bisanzi, se era questo il giocatore che poteva cambiare la partita. Hai ricordato della sua prestazione un po' timida a Torino contro la Juventus, ma allora lì Amorim commise l'errore di farlo giocare sulla fascia destra. Noi abbiamo visto al mondiale quanto questo giocatore vale a sinistra e lo ha dimostrato questa sera con due conclusioni di prepotenza, senza paura, ha cercato i due angoli e ha riportato il Milan in partita 2-2 adesso. Però che avvio di ripresa da parte del Milan.
13: E guarda, da quello che stiamo vedendo mi sembra che la partita potrebbe anche non finire qui, perché mancano 23 minuti più recupero ed è un Milan che adesso sembra tutta un'altra squadra rispetto a quella, diciamo pure, irriconoscibile del primo tempo.
17: Assolutamente, era stato un Milan inconcludente, aveva subito la Lazio per tutti i 48 minuti di gioco di un primo tempo in cui la Lazio aveva segnato due gol, si era resa pericolosa in almeno quattro altre circostanze. Timido, inconcludente il Milan, ovviamente ha cambiato pelle, ha cambiato faccia in questa ripresa.
13: Il gioco non riprende perché si sveglia il VAR e quindi vediamo, no, gol confermato, è giusto che il VAR abbia analizzato la situazione. Ricordiamo che al VAR ci sono Meraviglia e Aureliano, forse visto che il tiro di Moreira è passato in mezzo a tantissime gambe, forse un giocatore del Milan al di là di tutti, però forse non incideva nell'azione. Comunque ha fatto bene l'arbitro a consultare il VAR, se ci sono giusto usarli, e quindi confermato il 2-2, doppietta di Diego Moreira, giocatore arrivato da pochissimo alla Milan, che davvero ha incantato con due sinistri, uno al volo, uno da lontano. Adesso la Lazio in difficoltà, perde un pallone in zona pericolosissima con Belaian, non ne approfitta Pulisic, che comunque sarà nervoso, infortunio, il mondiale non è andato bene, però insomma è entrato e l'ha fatta sentire la sua presenza, e come ha fatto lui l'assist e soprattutto ha creato scompiglio nella fascia dove nel primo tempo Nuno Tavares aveva dominato.
17: E dove la Lazio lo ha lasciato un po' libero, va detto anche questo, perché Pulisic sì è stato l'ispiratore di questa rimonta rossonera, però la retroguardia dei padroni di casa gli ha dato troppo spazio, non ha considerato che dalla vivacità e della freschezza atletica di questo giocatore entrato dalla panchina potessero arrivare dei pericoli.
13: E intanto è arrivato il momento al 24esimo della ripresa, della pausa rinfrescante che in qualche modo servirà più alla Lazio per riordinare le idee, un po' come i coach di pallacanestro chiamano il time out nei momenti di difficoltà o anche di pallavolo, visto che stasera seguiremo su Radio 1 la seconda partita degli europei di pallavolo della nazionale maschile dopo il 3-0 alla Svezia. Italia impegnata a Modena con la Grecia, saremo ovviamente su Radio 1 alle 21 e in questi casi la squadra in difficoltà può in qualche modo interrompere il ritmo, l'entusiasmo della squadra che ha recuperato e in qualche altro riordinare le idee. Ci sono i giocatori della Lazio che stavano scaldandosi, che adesso visto che c'è la pausa si stanno scaldando in campo e quindi non più nel campo per destinazione, che pure quello olimpico è molto ampio, però si stanno scaldando nella metà campo della Lazio, e vediamo che Gennaro Gattuso sta dando le indicazioni ai suoi, come dire, non perdiamo la testa, sappiamo che adesso è brutta perché ci siamo portati dentro una squadra forte, però la Lazio vista nel primo tempo è una Lazio che aveva meritato il doppio vantaggio. Amorim, che insomma è un tecnico giovane ma che sai l'ha fatto suo, secondo me sta pregustando una clamorosa rimonta.
17: C'è il piede di Rabiot in entrambe le due marcature del Milan, nella prima circostanza è stato lui a innescare Pulisic, quel traversone che poi ha trovato la battuta vincente da parte di Moreira, ed è stato poi Rabiot a dare il pallone con un sagace retropassaggio allo stesso Moreira, che con il suo sinistro ha segnato il secondo gol. Non si è visto molto Rabiot, però inevitabilmente la sua classe, la sua presenza nei momenti decisivi di una partita è testimoniata questa sera.
13: Ma guarda, è un giocatore tatticamente di un'intelligenza superiore, perché è vero quello che dici tu, a lungo sembra non vederlo in campo, però si sente, perché è uno che occupa sempre la posizione giusta, detta i tempi, detta i ritmi, lo abbiamo visto già nella Juventus, anche negli anni in cui magari non veniva proprio esaltato perché proprio non appariscente, però poi tutti gli allenatori lo schieravano sempre, quindi un motivo ci sarà. sarà. Intanto si è ripresa a giocare con la Lazio, che combatte al centrocampo per recuperare un pallone che però schizza dalle parti di Ciucquezze. Ciucquezze va a effettuare un lancio, il colpo di testa, il controllo da parte della Milan, arriva dalle retrovie Pavlovic, poco fa ammonito per un fallo su Isaksen. Il tocco ancora centrale per la giocata del Milan, contrasto al centrocampo, alla meglio la Lazio che riparte proprio con Isaksen, freccia sulla corsia di destra. Isaksen viene però recuperato da un Moreira che davvero ha fatto innamorare i tanti milanisti presenti qui oggi all'Olimpico di Roma, perché boato per questo recupero. Una corsa, una tecnica, l'abbiamo visto nei tiri, e anche una presenza in campo davvero non indifferente.
17: Sì, è un grande giocatore questo, ce ne eravamo accorti, lo abbiamo detto al Mondiale con la nazionale di Rudy Garcia. Moreira era stato forse uno dei migliori di un Belgio particolare, una squadra spaccata a metà, difensori insomma di una certa età e poi altri giovani, una squadra indecifrabile quella di Garcia, che malgrado tutto è andata avanti nel campionato del mondo sfiorando l'eliminazione in una partita conclusa poi rimontata con un finale incandescente, e questo giocatore si era messo in luce, ha fatto bene la dirigenza rossonera a puntare su di lui, a farlo arrivare nella nostra Serie A.
13: E tra l'altro però appassionati di calcio, mentre entra Gudmundsson nella Lazio, terzo cambio, ed esce Taylor, e ci sono i fischi che però non sono dei tifosi della Lazio ma sono dei tifosi del Milan. No, se mi consentite una chiosa, visto che non si sta giocando, però non sarà stato un Belgio scintillante quello ai mondiali, ma lo ringraziamo per aver battuto e eliminato gli Stati Uniti, questo pochi giorni dopo uno dei più grossi tentativi di scandali che la storia del calcio ricordi, e quindi alla fine grazie alla Belgio, Stati Uniti a casa, e quindi poi il Belgio è stato eliminato dalla Spagna, però con gli Stati Uniti davvero ha fatto una partita superiore, prendendo letteralmente a pallonate la squadra che organizzava insieme ad altre due nazioni, il Messico e il Canada, un po' defilate per la verità, l'edizione del Mondiale 2026. Adesso c'è la Lazio che prova a spingere al 29esimo minuto nel corso della ripresa, una ripresa che davvero vola via perché c'è stato un Milan che è rientrato in campo con grandissima determinazione, ha riacciuffato un doppio svantaggio, mentre nella Lazio però è entrato un giocatore come Gudmundsson, un attaccante. Attenzione, conclusione da fuori, Maignan non la blocca, insiste la Lazio con l'ingresso in campo di Gudmundsson, che adesso tocca il primo palo della sua partita, e l'uscita di Taylor, uomo d'ordine del centrocampo. Beh, devo dire che Gattuso dimostra con questa mossa di crederci ancora, perché toglie un pilastro del centrocampo per mettere un trequartista.
17: Assolutamente, Giuseppe, un momento della partita in cui può accadere di tutto. La Lazio ovviamente in questo momento è un po' colpita dal punto di vista morale, dal punto di vista dell'entusiasmo, ha visto in pochi minuti vanificare un 2-0 in proprio favore. Non è facile nel calcio di oggi, insomma, reagire subito a un 1-2 che ha trasformato tre punti che sembravano quasi già presi in una partita aperta dove può succedere di tutto. Però direi che insomma in questo quarto d'ora che ci separa dal 90esimo, più il sicuro recupero abbastanza lungo, tutte e due le squadre possono provare a riprendere i tre punti.
13: Ma guarda, a proposito di tempo, abbiamo superato la mezz'ora nella ripresa, Lazio 2 Milan 2, e stavo notando lo schieramento della Lazio che mantiene il tridente, Isaksen a destra, Pinamonti centrale, Zaccagni a sinistra, ma subito a ridosso c'è proprio Gudmundsson, l'islandese arrivato proprio anche lui in chiusura di mercato dalla Fiorentina, dove evidentemente dopo delle ottime stagioni non aveva più spazio. Quindi una Lazio direi a trazione offensiva, quando poi però a centrocampo sono rimasti giocatori come Belayan, che dovrà un po' prendersi sulle spalle un po' il peso del centrocampo, mentre gli esterni, che erano stati grandi protagonisti nel primo tempo, Floriani Mussolini a destra e Tavares a sinistra, nel secondo tempo sono un po' più contenuti, perché proprio dalle fasce arrivano i pericoli del Milan.
17: Ricordiamo Belayan però già ammonito in una fase così calda della partita, nel quarto d'ora decisivo. Ovviamente il centrocampista della Lazio dovrà stare attento a contenere un po' l'irruenza, c'è il Milan in avanti.
13: La conclusione, il pallone che esce invece non di molto ci ha provato con la sua incursione. Alfagio Cisse oggi magari meno brillante rispetto alle altre uscite, ma attenzione perché questo ragazzo ha dei numeri davvero interessantissimi. E però adesso esce, finisce la sua partita ed entra un altro grande talento che purtroppo non è italiano, come invece italiano è Cisse, Omari Hutchinson, inglese, anche lui è arrivato in chiusura di mercato. Cisse però evidentemente il cambio era stato già deciso da Amorim, per poco non segnava il gol del clamoroso sorpasso.
17: Un giocatore che farà parlare di sé, Cisse, arriva da un altro campionato, arriva dalla Serie B, eppure sembra maturo, un giocatore fra l'altro che ha degli strappi incredibili, che ha la tecnica, in questo caso ha sfiorato il gol, sarà uno dei protagonisti della stagione rossonera.
13: E intanto si alza un altro giallo, questa volta all'indirizzo del capitano della Lazio Zaccagni, che dice all'arbitro: guarda che ho preso il pallone. L'arbitro però ha estratto il giallo, quindi si pareggia il conto dei cartellini, che sono due a testa, perché nella Lazio sono stati ammoniti Belaian, appunto come ricordava Giorgio Germano poco fa, e adesso è stato ammonito Zaccagni, mentre nel Milan gli ammoniti sono Pavlovic e Pulisic. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Milan dalla tre quarti campo, e sul pallone c'è ancora lui, Christian Pulisic, è entrato in campo dunque, e lo vedremo Omari Hutchinson con la maglia numero 20 e ha preso il posto di Cisse, maglia numero 70. Battuto il calcio di punizione, colpo di testa a liberare, ma insiste il Milan che insegue il pallone con Ghila lo controlla, prova il contro cross Ghila, poi invece un passaggio proprio per Hutchinson che tocca il primo pallone del suo campionato. Hutchinson prova a giostrarlo tre quarti campo, lo lascia poi ancora al Milan che prova adesso l'incursione a sinistra con Ghila che mette il pallone ancora per il cross di Hutchinson, pallone al centro, l'uscita di Mambas che riesce ad anticipare la possibile deviazione sotto porta da parte dell'attaccante del Milan Gonzalo Ramos. Ancora il pallone che arriva a Zaccagni, qui c'è una trattenuta evidente da parte dei Winter, rischia il cartellino giallo, l'arbitro mette mano al taschino ma poi ci ripensa, e quindi solo calcio di punizione con Zaccagni che si rialza, dei Winter che è stato protagonista in negativo in occasione del secondo gol, che sta tanto di autogol, lui prova a rinviare, colpisce Noslin che era a terra, il gol viene assegnato a Noslin, mentre ovviamente non ci sono dubbi sui due gol del Milan che sono entrambi di Diego Moreira. Ancora il controllo da parte del Milan mentre siamo arrivati al 34 minuto. Ciucquezze fa lo scambio con Hutchinson che lamenta di essere stato toccato dietro, tra l'altro si fa male anche il giocatore della Lazio che lo ha marcato, Belaian. Vediamo che i due rimangono a terra, si avvicina l'arbitro visto che sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, quindi non ci sono possibili perdite di tempo da parte di uno da parte dell'altro. Credo che nel contrasto ci sia stato un pestone, o forse prima una pallonata nel basso ventre in uno Tavares e poi un contrasto a centrocampo che è andato a colpire Hutchinson, che comunque adesso si è ripreso e si è ripresa anche a giocare. Ancora Lazio che va in chiusura con il tentativo di Floriani, Mussolini che perde il pallone, attenzione Milan che può partire ancora con questa sgroppata, il tocco sulla sinistra, Moreira esterno della rete questa volta, e non c'è tocco da parte di Mandas, ma davvero una furia sulla faccia sinistra Diego Moreira,
17: una spina nel fianco, il difensore belga stavolta si è fatto trovare piazzato sul primo palo, Mandas è riuscito a neutralizzare questo tiro. Il Milan in questo momento sembra esserci di più con la testa, con la concentrazione, la Lazio è ancora un po' sbandata dal pareggio subito, però piano piano sicuramente Gattuso proverà a riportare i suoi mentalmente in partita, e direi che insomma la Lazio ancora può provare a prendersi questa vittoria casalinga.
13: Lazio che adesso tiene palla con Nuno Tavares sullo strettissimo, con un colpo di tacco Zaccagni si va a guadagnare un fallo laterale con nazionale a contatto, Ruben Amorim e Nuno Tavares. Amorim velocizza dando il pallone a Nuno Tavares che lo ringrazia evidentemente con il classico obrigado, grazie della lingua portoghese, lingua meravigliosa. Ancora il controllo sulla tre quarti campo da parte del Milan che prova a risalire con il giocata all'indietro da parte di Ghila, poi il tocco ancora a sinistra per Moreira che sicuramente si prenderà il premio delle migliori in campo, ha segnato Lega Calcio, ma attenzione perché adesso c'è anche un contatto tra Floriani Mussolini e Moreira. Devo dire che nel primo tempo, Giorgio, noi abbiamo fatto i complimenti a Floriani perché ha fatto un ottimo primo tempo. Indubbiamente, essendo cronisti, dobbiamo dire che nel secondo tempo ha sofferto tantissimo Moreira.
17: Tutto l'opposto, effettivamente, forse un po' stanco Romano Floriani Mussolini, e fra l'altro di fronte c'ha questo giocatore con cui adesso si è scontrato, Moreira, che è assurdo a protagonista assoluto della partita. In ogni caso, dai, complessivamente positiva però la prestazione di Floriani.
13: Beh, la sufficienza la prende, mentre nella Lazio sta per entrare l'ultimo arrivato, Diogo Leite, maglia numero 2, un difensore. Evidentemente Gattuso dice: beh, intanto saldiamo il punto che ci porta per una notte da soli al comando della classifica, e poi un punto contro il Milan, seppur in casa, con tutte ovviamente le problematiche della Lazio, anche se devo dire che adesso, guardando di fronte a noi la tribuna Tevere, devo dire che adesso ha un discreto colpo d'occhio, certo non i pienoni che vediamo con la Roma oppure nei tempi d'oro della Lazio, però insomma evidentemente quelli che non appartengono ai gruppi organizzati dei tifosi vedono la maglia, perché poi la squadra appartiene ai tifosi e i presidenti passano, gli allenatori passano, i giocatori passano, i tifosi restano, e quindi il tifoso va a vedere la sua squadra. Eccolo il cambio con il numero 2, Diogo Leite, che entra in campo e va a prendere il posto di Sutalo. E poi c'è un altro cambio nella Lazio, vediamo che entra in campo, esce proprio credo Floriani Mussolini, che quindi è in difficoltà, e lo ha visto indubbiamente il tecnico del Milan Gattuso, ed entra con la maglia numero 29 Manuel Lazzari, e quindi un giocatore esterno che corre molto molto agile, molto tecnico, proprio credo con l'indicazione bloccami Moreira.
17: Lazzari capace di fare entrambe le fasi, quella difensiva con cui insomma si è contraddistinto nella seconda parte della sua carriera, e quella offensiva in cui si era proposto come uno dei giocatori più interessanti. Poi un po' si è fermato questo giocatore, ha trovato poco spazio sia con Sarri sia adesso con Gattuso. Sarà però importante la sua freschezza in questi minuti delicati della partita.
13: E allora Lazio che ha esaurito i cambi quando siamo arrivati al 39esimo della ripresa, ricordiamo ancora Lazio 2 Milan 2, 2-0 Lazio nel primo tempo, 0-2 Milan, visto che la situazione è di parità nella ripresa. Milan che però avrebbe ancora a disposizione una sostituzione, e quindi vedremo se vorrà Ruben Amorim approfittare, anche se devo dire che non vedo giocatori del Milan che si stanno scaldando. Ricordiamo che sono entrati Pulisic, Hutchinson, Moreira e Musa, che in panchina oltre al secondo portiere Pietro Terracciano e al terzo Torriani. Eccolo il cambio, ci ha preceduto, entra Camarda. Stiamo parlando anche di giovani, beh insomma si dice che i giovani non entrano, mentre esce Gonzalo Ramos. Anche oggi non è che abbia rubato gli occhi Gonzalo Ramos.
17: Anonima la prestazione del nuovo centravanti del Milan, si è visto poco, ha inciso poco, vedremo che cosa saprà fare il giovane Camarda, che insomma ha avuto un inizio carriera un po' a corrente alternata, in alcuni momenti è stato definito l'uomo nuovo del calcio italiano, in altri si è fermato. Potrebbe essere questa la stagione della consacrazione, se troverà continuità, se il tecnico portoghese del Milan gli darà spazio.
13: C'è intanto il rilancio da parte della Lazio, quindi cambi esauriti. Infatti non vedevo più giocatori del Milan che si scaldavano, per il semplice motivo che Amorim ha detto a Cavarda: togli il fratino, entri tu per Ramos. Quindi era stata decisa la quinta sostituzione, e quindi possiamo anche ripilogare i cambi, anche se adesso Nuno Tavares forse va troppo sufficiente su questo pallone, con in agguato Hutchinson e proprio a Camarda, due giovanissimi. Allora nella Lazio sono entrati Pinamonti, Isaksen, Gudmundsson, Diogo Leite e Lazzari, rispettivamente per Noslin, Cancellieri, Taylor, Sutalo e Floriani Mussolini. Nel Milan dentro Pulisic, Moreira, cambio determinante, Musa, Hutchinson e Camarda, fuori Loftus-Cheek, Estupinian, Modric, Sisse, e Ramos. Non ci saranno più cambi, c'è invece un giocatore della Lazio, Zaccagni a terra, c'è un cartellino giallo all'indirizzo dell'ex compagno di Zaccagni, ossia Ghila. Si sale a 5 ammoniti, 3 nel Milan, 2 nella Lazio. Intervento un po' in ritardo, però Ghila è molto stimato qui alla Lazio, non ci sono fischi perché è un giocatore che è sempre stato molto legato all'ambiente biancoceleste.
17: È stato uno dei migliori della scorsa stagione, pezzo pregiato del calciomercato. Alla fine è arrivato al Milan la squadra che lo ha voluto con più decisione, con più forza. C'erano anche le sirene della Premier League per questo difensore che quando arrivò alla Lazio non solo non era molto conosciuto, ma aveva destato inizialmente qualche perplessità, poi turno dopo turno ha fatto capire che è un ottimo difensore.
13: E noi intanto siamo arrivati a 41 minuti e 30, credo che il recupero sia abbastanza corposo perché sì, c'è stata la pausa rinfrescante, i cambi sono stati effettuati quasi tutti nel secondo tempo, ci sono stati i tre del Milan tra primo e secondo tempo, qualche intervento un po' sopra le righe. Devo dire che adesso, ripeto, si è giocato in una serata di fine estate ma ancora calda, insomma siamo ancora a inizio stagione, anche se poi insomma da luglio è iniziata la preparazione e nei minuti finali si comincia a gestire un po' le energie, perché poi alla fine un punto è sempre meglio di nessun punto. Quindi il Milan ha recuperato una partita che alla fine del primo tempo sembrava persa, ha i mezzi per andare a prendersi la partita così come li avrebbe la Lazio vista nel primo tempo, ma adesso insomma non è il momento di fare scelte scriteriate oppure di lanciarsi all'arrembaggio, perché insomma non si tratta appunto di una finale, anche se in palio c'è il primo posto in solitaria in attesa ovviamente delle partite di domenica e lunedì. Ricordiamo che le altre capoliste a punteggio pieno sono la Roma che giocherà a Torino e poi l'Inter che di lunedì giocherà a San Siro contro l'Udinese, e vedremo. La Lazio finora sta viaggiando a punteggio pieno, 3 partite 3 vittorie, adesso sta arrivando un pari, ci prova però la Lazio, ma Isaksen si fa anticipare ancora dallo strepitoso Moreira e parte sulla sinistra. Moreira è velocissimo, Belayan va a marcarlo, la chiusura, il retropassaggio per Mandas, il pallone scaraventato nella tribuna Tevere, quella di fronte a noi, rimessa con le mani in favore del Milan, si incarica della battuta dalla sinistra ancora per il Milan, proprio Moreira, fa tutto lui Moreira, il tocco poi all'indietro per Pavlovic, si allarga Ghila, c'è anche De Winter

0: palla indietro per Rabiot. Rabiot, il pallone che arriva a sinistra, il controcross di Chukwueze. Moreira questa volta anticipato da Isaksen, ma insiste il Milan con Pulisic. Tocco all'indietro, Pavlovic la mette al centro, Proskard va ad anticipare, ma insiste il Milan, limite dell'area di rigore. Musa prova la conclusione, non riesce ad agganciare il pallone nonostante l'impegno Chukwueze, e sospiro di sollievo per Alassio, che insomma con questo pallone in aria e con Moreira in agguato l'ha vista un po' brutta.
1: Provvidenziale il colpo di testa di Isaksen nel cuore dell'area piccola, il brivido sulle spalle dei tifosi della Lazio, un po' perché il pallone era pericoloso, un po' perché stava arrivando a Moreira che poteva realizzare la tripletta. Sappiamo che nel calcio spesso i destini di una partita, mentre c'è un possibile contropiede da parte della Lazio,
0: con
1: Giuseppe.
0: Isaksen che va a mettere un pallone al centro, la cissura di De Winter per il Milan mentre ci stiamo avvicinando al 90°. Questi sono i momenti in cui il quarto ufficiale diventa protagonista, perché gli occhi di tutti vanno su di lui. 4 minuti di recupero, devo dire che nell'ottica dei recuperi un po' diminuiti in questa stagione, pausa rinfrescante, cambi veloci, sì, c'è stata qualche pausa, io avrei detto 4/5, quindi alla fine è 4. Comunque Guida, che è un arbitro famosissimo internazionale, uno dei nostri arbitri più esperti, non ha bisogno ovviamente di palcoscenici, però in questo caso, visto che la partita è ancora aperta, tutti a guardare il quarto ufficiale che ci dice che questo Lazio-Milan sul 2-2 si giocherà ancora per 4 minuti, 3 nel primo tempo, 97 complessivi salvo ulteriori prolungamenti. E quindi c'è il Milan che tiene il pallone con De Winter all'altezza della destra del campo, il tocco per Ghila, cerchio di centrocampo, ancora il passaggio laterale per De Winter che alza la testa, De Winter gli si fa in contro e riceve il pallone, ovviamente lui, Moreira, che effettua un cross, Mandas legge bene la situazione, la fa sua, protetto anche dal nuovo entrato della Lazio, Diogo Leite, e quindi c'è il rilancio che prova a innescare il velocissimo Isaksen che arriva sul pallone, viene trattenuto e secondo me ci può stare l'affallo, ma per l'arbitro no, si allarga le braccia Isaksen, protestano i tifosi della Lazio, ma De Winter se ne va, l'arbitro non era vicinissimo all'azione ma ha lasciato proseguire. E allora seguiamo Musa per il Milan, cerchio di centrocampo, Musa per Chukwueze, via il primo dei 3 minuti di recupero, ancora il tocco centrale per Musa, il pallone laterale, il controllo da parte del Milan, ancora con Pulisic, il tocco all'indietro per Pavlovic, Pavlovic ancora a sinistra per Moreira, Moreira che rientra, il tocco all'indietro per Pavlovic, tre quarti campo, Pavlovic per Musa, Musa lateralmente per Ghila, tutta dietro adesso la Lazio con Gattuso che lascia la già enorme area tecnica davanti alla sua panchina dell'Olimpico per chiedere l'attenzione e di non prendere la beffa negli ultimi minuti. Il cross in aria, questa volta non esce Mandas, lo protegge Diogo Leite che va a effettuare il rilancio, il pallone però in una zona dove non ci sono maglie biancocelesti, e quindi c'è De Winter che può alimentare una manovra, il Milan però poi non se la sente e va all'indietro da Mignan, ed è andato via anche il secondo dei 4 minuti di recupero, ancora 2 da giocare, Lazio 2 Milan 2. Il rilancio di Ghila, il pallone è catturato a centrocampo, palla per Hutchinson, il controllo di Hutchinson che accelera, resiste a una carica, poi c'è fallo in netto da parte del giocatore della Lazio Gudmundsson, che rischia anche un po' con questo intervento deciso sulle gambe, e ci sarà una punizione, per carità non proprio al limite dell'area di rigore, diciamo che siamo ai 30 metri, però sai, giocatori in aria, qualche stoccatore, anche se non mi sembra dalla rincorsa che né Hutchinson né Musa andranno in porta, però sempre un pallone insidioso in aria.
1: Giuseppe, poco fa ti sei addentrato su una prima disamina riguardo i giocatori subentrati e quelli usciti, spendiamo anche qualche parola per Pinamonti che non si è visto in questa ripresa,
0: è
1: stato Isaksen a provare qualche affondo, ma lui aveva il compito, Pinamonti, di prendere sulle spalle l'attacco della Lazio, davvero un giocatore fantasma in questo secondo tempo.
0: Ultimo minuto e punizione Milan, Hutchinson e la centra alla porta, ma Mandas è piazzato e la blocca, e questo ha dimostrato che questo ragazzo, i numeri di cui si parla, insomma i mezzi di questo ragazzo ci sono tutti, perché da 30 metri ha calciato benissimo, di potenza, ha centrato lo specchio e Mandas è stato attento.
1: Il portiere della Lazio non ha molte colpe sui due gol che sono scaturiti in momenti di confusione attorno alla sua linea. Direi che quando è stato chiamato in causa è stato sempre reattivo e ben piazzato.
0: Ancora Milan e ancora una volta Mandas che esce, mancano 20 secondi forse. Ebbene, abbiamo intravisto dall'altra nostra posizione Gattuso esultare, quindi nonostante quel dominio nel primo tempo, però questo 2-2 gli può star bene.
1: Ricordiamo Gattuso, bandiera del Milan, caspita, in campo, in panchina.
0: Ha vinto davvero tutto quello che c'aveva, ovviamente più da giocatore che non da allenatore. Da calciatore ha vinto anche un mondiale con la maglia azzurra nel

0: 2006, però bandiera della Milan, però lo ha detto, sono una professionista, oggi tifo Lazio. E puntualissimo al 94esimo l'arbitro Marcenaro con tre fischi, manda tutti negli spogliatoi, si salutano e si abbracciano Gattuso e Amorim. Amorim ieri ha avuto grandi parole di elogio per Gennaro Gattuso. È finito 2-2, il commento lo lasciamo a Giorgio Germano.
1: Alla fine un pareggio giusto, partita dai due volti, primo tempo tutto della Lazio che ha sovrastato gli avversari, ha trovato due gol, insomma in circostanza abbastanza così rocambolesche ma meritatissimi, poteva arrivare anche il gol del 3-0. Nella ripresa Amorim ha fatto i cambi giusti, Pulisic e Moreira hanno messo in difficoltà la Lazio, prima con il gol del 2-1 si è rimesso in partita il Milan, con il gol del 2-2 è stato inferto un colpo alla morale della Lazio che da lì non ha più reagito. Alla fine pareggio giusto.
0: È così, e quindi è 2-2 il risultato finale con Lazio e Milan che adesso vanno a salutare i rispettivi tifosi. Ricordiamo ancora, gli ultra della Lazio sono rimasti fuori. È finita 2-2, Lazio in gol nel primo tempo con Cancellieri al decimo e con il raddoppio di Noslin, un gol rocambolesco al 39esimo minuto. Poi nel secondo tempo dalla panchina effettua tre cambi tutti insieme, soprattutto quello di Moreira per estupire Pignane, determinante perché il giocatore belga segna dopo 19 minuti e pareggia al 22esimo e si prende, non l'ho ancora visto ma credo che sarà suo, il premio di migliore in campo. La Lazio però può andare a dormire con il primo posto in solitaria perché la Lazio con questo punto sale a quota 10, Roma e Inter devono ancora giocare, il Milan sale a quota 8 e quindi abbiamo almeno per questa notte una nuova capolista. Abbiamo raccontato la partita con Giorgio Germano e con l'assistenza tecnica di Francesco Ciavardini e Davide Santimarrocchi. Giuseppe Bisanti si ricorda il risultato finale, Lazio 2 Milan 2, rimanete sulle onde di Radio 1 Sabato Sport, Giacomo Pereschi in conduzione, Atalanta Cagliari, la palla al volo e noi dagli spogliatoi per farvi sentire le voci dei protagonisti. Buonasera dallo Stadio Olimpico.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Sabato Sport.
8: Eccoci ancora insieme, questo è Sabato Sport, come avete sentito dalla sigla, siamo su Radio 1, Giacomo Pireschi con voi alle 19.58 minuti e 25 secondi, giusto un minutino prima di andare verso il GR1 delle 20 e quindi pausa lunga della nostra trasmissione in vista poi del match delle 20.45, siamo sempre alla quarta giornata di campionato e in campo scenderanno Atalanta e Cagliari per l'ultima partita di questo sabato di calcio. Gli altri risultati, lo avete sentito dai nostri radiocronisti, la Lazio ha pareggiato 2-2 col Milan, pareggio anche in Genoa Frosinone 1-1. I risultati della Serie B: Vicenza Juve Stabia 1-1, Padova Ascoli 1-0, su Tirol Modena 1-1, Catanzaro Carrarese 1-0. Si sta giocando Cesena Cremonese con Alessandro Diamanti in panchina per il Cesena, 28esimo minuto, Cesena avanti 1-0. Il nostro programma continua quindi più tardi, collegamenti dai campi, dovremo ascoltare anche le voci dei protagonisti della sfida fra Lazio e Milan, poi andremo verso Atalanta-Cagliari, più tardi anche la nostra Italia del volley maschile contro la Grecia agli europei. Questo è il programma di Sabato Sport, subito dopo il GR delle 20, proprio fra pochissimo, e quindi ci ritroviamo dopo il GR insieme ancora qui a Sabato Sport.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. La conquista di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi rafforza la posizione dell'Iran su uno dei passaggi strategici per i traffici marittimi mondiali. Teheran plaude all'avanzata di miliziani alleati che intanto smentiscono Donald Trump. Il presidente americano sostiene che siano stati gli Houthi a contattare Washington per chiedere agli Stati Uniti di non intervenire contro di loro. Affermazioni prive di fondamento, la replica. Il corrispondente.
3: Un trionfo divino. Così i Pasdaran hanno definito l'avanzata nello Yemen degli Houthi, i ribelli sciiti alleati di Teheran che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Ma anche Hormuz, lo stretto gemello, come lo chiamano i guardiani della rivoluzione islamica, persiste lo stallo, tanto che, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì, un vertice in Oman tra tutti i paesi che si affacciano sul Golfo Persico sarà una pietra miliare per la navigazione. Lo crede e l'ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, perché l'obiettivo sarà determinare le rotte sicure da percorrere. Finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, avverte il presidente iraniano Pezeshkian da Nuova Delhi, al vertice dei BRICS insieme a Modi, ma anche Putin e Xi Jinping. Non vogliamo la guerra. Priorità alla pace, assicura Pezeshkian, ma non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti. Il Medio Oriente, conclude, non ha bisogno di un poliziotto americano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Dal canto suo Donald Trump si mostra ottimista sul conflitto con l'Iran e sullo stallo nello stretto di Hormuz e assicura che tutto andrà per il verso giusto. Il presidente americano parla da Dublino, dove ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly, e interviene anche sul futuro dell'isola definendo fantastica la prospettiva di un'Irlanda unita. Replica il premier britannico Burnham: al momento non c'è un sostegno maggioritario a un referendum. Sul fronte ucraino, Zelensky apre a un incontro con Putin al G20 di Miami a dicembre. Gelida Mosca, in Florida è impossibile, venga al Cremlino. E dalla Russia arriva anche un nuovo monito all'Europa: inviare truppe a sostegno di Kiev significherebbe entrare direttamente in guerra con noi. La politica, in un'intervista al Foglio, Giorgia. Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo, rivendica i risultati su occupazione e riduzione delle tasse, ma ammette che resta da fare sul caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC: avanti con coerenza e con la forza della stabilità.
4: Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. Quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo.
5: Parole di Giorgia Meloni nel video inviato alla festa dell'UDC. Il governo tiene la barra dritta e lavora per il paese, dice la premier, che tra l'altro conferma i valori che accomunano gli alleati del centrodestra: proteggere le nostre famiglie, dice, proteggere le nostre imprese e restituire al nostro popolo la dignità che merita, concetti che la Presidente del Consiglio tocca anche nella lunga intervista al Foglio di questa mattina. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti fin qui su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze. Su questo la sinistra non si è dimostrata credibile, sottolinea. Poi avverte: nessuna alleanza sarà possibile con chi non vuole sostenere Kiev, e il pensiero corre a Vannacci. Giorgia Meloni si rammarica poi di non aver potuto fare di più finora per ridurre il caro carburanti, ma si cura che il dossier resta in primo piano nell'agenda del governo. Noemi Giunta, GR1.
2: Ad animare il dibattito politico è ancora la legge elettorale, di cui ha parlato anche il vice premier Tajani alla festa di Forza Italia a Montesilvano in provincia di Pescara. Linea al nostro inviato.
6: Dalla tre giorni adriatica dei giovani di Forza Italia, Antonio Tajani non ha dubbi, la legge elettorale passerà.
7: Buona legge che garantisce stabilità, l'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato dal Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio, gli elettori possono scegliere se sono candidati.
6: Per Fratelli d'Italia lo stabilicum impedisce inciuci e fa governare chi vince le elezioni. Da noi moderati Lupi sottolinea, coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Ma le opposizioni non ci stanno, faremo muro, avvertono PD, 5 Stelle e AVS. Campolargo, fortemente critico sulla necessità di raccogliere raccogliere migliaia di firme per chi non è presente in Parlamento. Per Maggi, più Europa, legge assurda. Oggi Emma Bonino per candidarsi avrebbe dovuto raccogliere le firme. E Renzi rivendica il ruolo di Italia Viva per la vittoria del fronte progressista.
0: Non andranno a votare, staranno aggrappati agli ultimi giorni di Palazzo Chigi a cercare di difendere con le barricate le poltrone. Il centro-sinistra non si metta a litigare.
6: Da Montesilvano con Max Gambino, Vasco Pirri.
2: La cronaca, tenta di uccidere l'ex compagna in tribunale a Udine, è arrestato un quarantenne.
1: Una sentenza di condanna appena pronunciata, poi, in pochi secondi, l'aggressione. È successo nel tribunale di Udine. Un uomo di 40 anni ha colpito ripetutamente l'ex compagna, proprio nell'aula di giustizia, utilizzando un coordinatometro militare per le mappe topografiche, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche, spezzato durante i colpi. Agostino Di Novo, originario della Sicilia e residente a Codroipo, militare dell'esercito, era appena stato condannato a 6 mesi per lesioni ai danni della stessa donna, una pena sospesa che non avrebbe comportato il carcere. Dopo l'aggressione invece sono scattate le manette. Un carabiniere e un poliziotto sono intervenuti per bloccare l'uomo. Un'altra persona ha soccorso la donna portandola in una stanza e chiudendo la porta a chiave. Nell'udienza di convalida davanti al GIP Giulia Pussini è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ora il militare deve rispondere di accuse molto pesanti: tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma per offendere e interruzione di pubblico servizio. Contestate anche la premeditazione e ulteriori aggravanti, quelle legate al suo ruolo nell'esercito e al luogo in cui si è consumata l'aggressione. Udine per il GR1, Giuseppe Rolli.
2: È terminata poco fa in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavito, all'uomo in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
8: Sì, questa mattina verso le 10 Natalia Potenza, l'ex compagna di Lavito, era entrata per consegnare spontaneamente un faldone con tantissimi documenti che ricostruirebbero le attività finanziarie di Walter Lavitola e anche i rapporti con il giornalista Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, lo ricordiamo, è stata per 15 anni accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, vivevano insieme nella capitale con i loro due figli, sia sul lavoro, perché poi con gli anni era lei a gestire l'attività del ristorante che aveva qui a Roma con Lavitola. Poi però tutto cambia quando ad agosto un'estetista brasiliana dichiara di essere lei la vera compagna di Lavitola. Per Natalia è indubbiamente stato troppo, si è subito recata a fine agosto dai carabinieri e ha revocato la disponibilità ad accoglierlo a casa nell'ipotesi di domiciliari e anche a farlo lavorare nel ristorante nell'ipotesi di affidamento in prova. Intanto, lo ricordiamo, per Lavitola è stata confermata la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso.
2: Estate 2026, primo bilancio del Ministero del Turismo.
9: Un'estate oltre ogni aspettativa per il turismo italiano. Il report del MIT parla di numeri strabilianti. Nei mesi di giugno, luglio e agosto l'Italia ha raggiunto i 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo in più dell'anno scorso. Cresce sia il dato dei turisti italiani che degli stranieri e c'è un indicatore molto importante, il tasso di saturazione OTA, che dà la misura delle prenotazioni di alloggi sulle più grandi piattaforme online di tutto il mondo. Il ministro Gianmarco Mazzi.
10: Ecco, noi abbiamo un dato che è quasi il 62% rispetto a questi mesi. Siamo 7 punti sopra alla Spagna e 17 punti sopra la Francia.
9: E a settembre, accanto alle consuete mete, mare, monti e città d'arte, cresce il turismo nei borghi e nei piccoli centri, più 6% in questa conclusione d'estate. Segno, conclude Mazzi, che le politiche attuate a sostegno dei territori stanno dando risultati importanti. Gelsomina Testa, GR1.
2: Ora a Venezia, dove è in corso la cerimonia di chiusura dell'83esima mostra del cinema, in diretta l'inviata Miriam Mauti.
11: Sì, buonasera dal Palazzo del Cinema. Intanto è cominciata la seconda parte della cerimonia, quella che assegnerà i premi del concorso principale, ma vi volevo dire che nella sezione Orizzonti c'è stata una bella soddisfazione per il cinema italiano, perché è stato premiato con due riconoscimenti I figli della scimmia, il bel film di Tommaso Landucci, che ha vinto miglior sceneggiatura, e miglior attore Riccardo Scamarcio. Ciccio, che ha dedicato il premio a tutti i papà. Nel film è il padre di un bimbo gravemente disabile, interpretato da Andrea Aggio, con il quale Scamarcio ha detto di condividere il premio. Miglior film di Orizzonti è stato il francese On the Tour par Diane. E adesso è cominciata la seconda parte, è cominciata con Francesca Michelin, che ha cantato una delle canzoni più celebri di Björk, It's Oh So Quiet, e adesso stanno cominciando dal premio degli spettatori i riconoscimenti del concorso principale. L'annuncio del Leone d'Oro è previsto poco dopo le 21. Per il momento, con Andrea Di Prizio da Venezia, la linea torna a voi.
2: Ed era l'ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Nel calendario ebraico questa è la sera del Capodanno, dell'anno che comincia insieme all'autunno, nel momento in cui si ritorna dalle vacanze e dalle ferie estive per chi se le è potute permettere e riprendono il lavoro e le scuole. Nel conto tradizionale è l'anno 5787, un numero che si fa risalire alla creazione del mondo se si interpreta in modo estremamente letterale il racconto della Genesi. Probabilmente il mondo e anche l'umanità sono assai più antichi, ma il racconto biblico si concentra sulle vicende di un'umanità diversa che ha imparato a coltivare e allevare e soprattutto a tramandare la sua storia oralmente per iscritto. È di questa umanità che in qualche modo oggi festeggiamo il compleanno, riflettendo sulla sua grandezza e sulla sua debolezza, e con un capovolgimento di prospettiva concentriamo la nostra attenzione non sul creato, sui creati, ma sul creatore, di cui proclamiamo l'assoluta regalità e dominio sull'universo. Per questo in una tradizione mistica il Capodanno è chiamato il giorno dell'incoronazione. Cominciamo un nuovo anno mettendo ordine e chiarendo le gerarchie essenziali, ma il re che incoroniamo, che non è di carne e sangue, deve ricordarsi delle sue creature. Il Capodanno è appunto chiamato Yom HaZikaron, giorno della memoria, che è diverso dai tanti importanti giorni della memoria nel corso dell'anno in cui noi ricordiamo fatti spesso drammatici del nostro passato. Questo giorno della memoria è diverso perché chi deve ricordare, paradossalmente, non siamo noi, ma il nostro creatore, che con sguardo misericordioso dovrà aver pietà delle nostre debolezze.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. E allora, per gli amanti del trekking, che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
4: L'alta pressione sta tornando a distendersi su tutta Italia. Questo significa un tempo indeciso, miglioramento quasi ovunque. Il sole tornerà a splendere sulle aree alpine e su gran parte dell'area appenninica. Faranno eccezione i rilievi della Sicilia e della Bassa Calabria, dove invece sarà ancora possibile qualche pioggia, quindi la nuvolosità sarà più diffusa, ma anche qui con tendenza a miglioramento.
3: Quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni?
4: L'inizio della settimana vedrà ancora il sole splendere su tutti i rilievi italiani. Da mercoledì però ci sarà un nuovo peggioramento ad iniziare dal settentrione, quindi dalle aree alpine, dove sono attese nuove precipitazioni.
3: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. E per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con il bollettino della montagna, questa era l'ultima puntata di stagione. Continuate a vivere sempre la montagna con rispetto e in totale sicurezza, consultando i siti istituzionali di Aeronautica Militare e del servizio Meteo Monte dei Carabinieri. Da Gabriella Iuvone, che ha condotto in studio, e da tutta la redazione di Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sabato Sport.
7: Ecco.
6: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, sono le 20, 15 minuti e 30 secondi con voi, sempre Giacomo Prioreschi. Andiamo a vedere subito le partite che si stanno ancora giocando nei massimi campionati di calcio europei. Si gioca solo in Germania, Colonia Werder Brema 1-1 all'87esimo minuto, poi in Inghilterra, quindi Premier League, Tottenham e Everton, partita che non si sblocca, sempre 0-0 e siamo a due minuti dal 90esimo, e si sta giocando ancora anche in Liga Spagnola, Atletico Bilbao Elche, 89esimo minuto, 1-1 fra le due squadre. Notizie invece che riguardano l'Atletica con la neonata competizione che si sta disputando in questo momento a Budapest, l'ultimate championship organizzata dalla World Athletics e ribattezzata anche un po' il mondiale dei mondiali, perché ci sono davvero tanti campioni olimpici, ori ridati, detentori di Diamond League e così via. Ebbene, in questo palcoscenico ha fatto anche il suo esordio Marcel Jacobs nella gara dei 100 metri un mese dopo l'infortunio, quindi un rientro delicato per lui. L'infortunio, lo ricorderete, accusato nella finale dei 100 metri agli europei. Ebbene, non è sembrato in grande forma, ancora non è nella migliore condizione fisica e quindi ha fatto male anche nel tempo di reazione ed è uscito nella seconda batteria, chiuso al settimo posto con il tempo di 10:20, e dopo una stagione con tempi davvero eccellenti all'inizio, 9:99 ricordo al Golden Gala a Roma e anche 9:99 nella tappa di Diamond League a Parigi. Vedremo, insomma, ovviamente è in fase di recupero Marcel Jacobs, mentre fra pochissimo ascolteremo intanto i protagonisti di Lazio Milan, quindi le voci degli allenatori, e poi più tardi andremo anche a collegarci con Atalanta Cagliari, la partita che andrà in scena alle 20:45. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Placebo con Too Many Friends qui a Sabato Sport, 20 e 21 minuti in questo istante. Siamo sempre in attesa di ascoltare le voci, quindi le interviste dei protagonisti per quanto riguarda il match andato in diretta dalle 18, Lazio-Milan finito 2-2. Ci trasferiamo all'ultima gara in ordine di tempo per quanto riguarda questo sabato di calcio, ovvero Atalanta-Cagliari, andrà in scena alle 20:45, ma ci colleghiamo subito a Bergamo con Cristiano Piccinelli per tutte le ultime su questo match. Ciao Cristiano, buonasera.
1: Buonasera, ben trovati dalla New Balance Arena di Bergamo. Tutto è pronto per l'inizio di questa sfida molto importante per capire le ambizioni dell'Atalanta anche in versione Europa e anche la solidità di questo Cagliari, che comunque viene da due partite vinte e una sconfitta contro l'Inter, però ha ottenuto un successo importante contro altre squadre che presumibilmente lotteranno con i sardi per la questione salvezza. Andiamo a vedere subito le scelte dei due allenatori, cominciando dall'Atalanta di Maurizio Sarri, che opta per il consueto 4-3-3, Canesecchi in porta, da destra a sinistra Bellanova, Cossunu, Scalvini e Kolasinac, in mezzo al campo Samardzic, è squalificato Gaetano, c'è che sì dal primo minuto insieme ad Ederson a comporre il terzetto in mediana, poi a destra De Ketelaere, a sinistra Ruel, ex Bologna, la punta centrale è Scamacca. 4-3-2-1 invece per Pisacane e il Cagliari, con Caprile in porta, da destra a sinistra Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert, in mezzo al campo Romano, Vinks e Adopo, poi Fazzini e Maldini a sostegno della punta, che sarà ancora una volta Mendy. Dirige l'incontro Arena, bella la cornice di pubblico per questa sfida, serata gradevole a Bergamo, attorno ai 22 gradi al momento la temperatura, insomma tutto è pronto per questa gara che si preannuncia ricca di sorprese, ricca anche di curiosità per vedere insomma il ritorno soprattutto di Kessi dopo i due anni nell'esilio dorato in Arabia Saudita. Te.
0: Sì Cristiano, rimani con noi perché proprio di questo volevo parlare con te, appunto di Frank Kessié che torna all'Atalanta, è stata un po' una delle telenovelle di questa estate di calciomercato, insomma è una prova importante e sicuramente per lui da titolare bisognerà capire poi qual è lo stato di forma, no?
1: Sì, sono circolate anche nei giorni scorsi, insomma, dopo la firma, alcune immagini dal sito ufficiale dell'Atalanta sugli allenamenti proprio personalizzati per Frank Kessié. È chiaro che ovviamente dopo due anni passati in un torneo che non ha lo stesso standard di qualità ma anche di atletismo che prevede la Serie A, qualche scoria ci sarà, qualche evidentemente leggero impaccio è prevedibile, però è un giocatore comunque di sostanza, un giocatore che è ancora sotto i 30 anni, che è cresciuto qui a Bergamo e che ha scelto in sostanza anche l'Atalanta per questo motivo, di fronte a tante offerte, in particolare quella della Juventus che lo aveva cercato a lungo. Quindi evidentemente insomma Maurizio Sarri si affida anche a questa voglia un po' di rivalsa, voglia di farsi vedere da parte del giocatore della Costa d'Avorio, che evidentemente insomma ha convinto nell'approccio alla partita di stasera.
0: Allora Cristiano, stavo pensando anche un po' alla situazione in attacco del Cagliari, perché Nzola, se non sbaglio, non è neanche tra i convocati, è ancora fuori condizione, no? E quindi qui c'è una sorta di staffetta, non si sa bene qual è il titolare, oggi giocherà, se ho capito bene, Mendy lì davanti, insomma è incerto il futuro dell'attacco dei sardi.
1: Sì, aspettando ovviamente Nzola, ma da capire quanto ci metterà a rientrare in condizione, visto che comunque ha fatto tutta la preparazione sostanzialmente, non dico da fuori rosa, ma in solitaria, perché non si allenava con la prima squadra della Fiorentina, in attesa ovviamente di un suo passaggio a un altro club. C'è Kevin Carlos e Mendy, in attesa anche di Trepi, che insomma sappiamo ha avuto un problema importante, che gli auguriamo ovviamente una pronta guarigione. Sono queste le alternative. Molto però credo dell'attacco del Cagliari si basa sui due trequartisti alle spalle della punta. Qui le alternative per Pisacane ci sono, perché ovviamente oltre ai titolari può giocare in quel ruolo sia Cerbo sia Liteta, Fadera, Massolin, perché è francese, francese, e quindi insomma alternative ci sono in quei due che sono a sostegno della punta, quindi evidentemente ancora non ha battezzato un vero e proprio titolare il tecnico del Cagliari, perché sta cercando anche lui di capire qual è l'assetto migliore, ma comunque nonostante questo sono arrivate comunque due vittorie importanti con il minimo scatto, è vero, però quello che conta per il Cagliari è mantenere ovviamente la categoria.
0: Sentiamo allora l'allenatore del Cagliari Pisacane nella consueta conferenza prepartita, un estratto e poi lo commentiamo insieme.
2: Mi aspetto una partita che vede di fronte due compagini attrezzate per obiettivi diversi, e sicuramente l'Atalanta ha una squadra, un organico forte, importante, però noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi, senza presunzione, sapendo quello che possiamo fare nelle nostre reali possibilità, come dico sempre. Per cui ci aspettiamo una partita di cartello, l'insidia è dietro l'angolo, però vogliamo fare la nostra gara.
0: Ebbene Cristiano, queste le parole di Pisacane, allenatore dei Sardi, dicevi dei due dietro, insomma in questo 4-3-2-1 del Cagliari, e Maldini che ha fatto vedere delle cose interessanti, no? Ha bisogno forse di una stagione con una certa continuità magari, no? Per esplodere davvero.
1: Sì, la sta trovando nel Cagliari, perché comunque sia ha avuto modo anche di farsi vedere, di lasciare anche il segno, il figlio d'arte, che non è più un ragazzo, perché comunque inizia a avere 24 anni, quindi diciamo così lo possiamo considerare già nel pieno della formazione, ma evidentemente a Cagliari sta trovando sicurezza nei propri mezzi, in questo ruolo secondo me meglio che in esterno, dove era stato un po' adattato nelle esperienze sia alla Lazio di Sarri l'anno scorso, sia nell'Atalanta con Gasperini, quindi evidentemente è più a suo agio in questo ruolo da sottopunta, possiamo definirlo così, da trequartista, dove però può ritagliarsi anche uno spazio come tiratore scelto, come ovviamente sponda per gli attaccanti, quindi evidentemente questo ruolo gli si addice di più e sta dimostrando, almeno fino a questo momento, queste prime tre partite, di poter essere importante per una realtà come il Cagliari.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, fischio d'inizio fra poco più di 15 minuti, quindi alle 20:45 per Atalanta-Cagliari, ultima partita di questo sabato della quarta giornata di campionato, e alle 21:05, quindi a partita in corso, inseriremo anche gli europei maschili di volley. C'è la sfida fra Italia e Grecia, si gioca ancora in Italia, questa volta a Modena dopo l'esordio a Napoli vincente con la Svezia, e lì per noi c'è Manuela Collazzo. Ciao Manuela, buonasera.
3: Ciao Giacomo, bentrovati. Ci si sposta da Napoli, da Piazza del Plebiscito, dopo le emozioni di due giorni fa per la gara all'aperto, per l'esordio vincente dell'Italia contro la Svezia, ci si sposta, dicevi bene, a Modena, nel tempio del volley, il Palapanini, il palazzetto di Modena, la squadra più titolata d'Italia, squadra in campo per il riscaldamento. Alle 21:05 comincerà Italia-Grecia, secondo impegno nella fase a gironi per la nazionale di De Giorgi, la nazionale campione del mondo in carica, vice campione continentale, che ha debuttato, dicevamo, con un 3-0 sulla Svezia. Svezia che nella gara del pomeriggio è stata battuta ma solo al quinto set dalla Repubblica Ceca per 3-2, teoricamente sulla carta non si dovrebbe alzare di molto l'asticella, e dunque la difficoltà per questo secondo incontro, dato che anche la Grecia è nettamente inferiore, almeno sulla carta, rispetto alla nostra nazionale. Grecia che nei precedenti agli europei è stata sempre battuta dagli azzurri, l'ultima volta nel 2019, non dovrebbe neanche discostarsi troppo la formazione titolare rispetto a quella che abbiamo visto a Napoli a Piazza del Plebiscito. Dunque Micheletto dovrebbe ancora cominciare dalla panchina, ma per le formazioni ufficiali ci sarà tempo, dato che la sfida comincerà fra più di mezz'ora. Dunque quasi tutto pronto per Italia-Grecia. Dopo questo incontro domani l'Italia sfiderà la Slovacchia, ma come ha amato ribadire il CT De Giorgi alla vigilia di questo europeo, una partita per volta, un passo alla volta. Ci si aspettano risposte positive dopo comunque il buon avvio, al netto del fatto che due giorni fa si è giocato all'aperto, e comunque le valutazioni tecniche e tattiche sono differenti rispetto invece a quello che potremo vedere stasera al Palapanini, che si annuncia tutto esaurito. Fra 35 minuti comincerà la partita. A te la linea.
0: Ora Manuela, rimani con noi, perché ecco, vorrei partire proprio da questo spunto per farti una domanda, ovvero dal Palapanini tutto esaurito. Beh, bisogna dire qualcosa su su ovviamente quello che sarà l'uomo in più in campo, no? Il pubblico per l'Italia lo è stato, e immagino ci potrai raccontare anche questo, a Napoli in quella partita all'aperto nonostante la pioggia, lo sarà anche oggi a Modena.
3: Assolutamente, a Napoli 6.000 spettatori nell'arena all'aperto a Piazza del Plebiscito hanno spinto gli azzurri. Il Palapanini lo conosciamo bene, ci gioca a Modena, dunque anche i nostri ragazzi lo conoscono particolarmente bene. Un palazzetto molto caldo, e un popolo, quello di Modena, una tifoseria che è abituata a seguire e a parlare di pallavolo, comunque si tratta di tifosi appassionati e competenti, dunque ci aspettiamo davvero grande tifo, grande attaccamento ai ragazzi, e dunque non poteva forse esserci scenario migliore in questa fase a gironi, proprio la piazza di Modena, per spingere l'Italia che, lo ricordiamo, dovesse qualificarsi agli ottavi, si sposterebbe poi a Torino dove si giocheranno ottavi e quarti di finale, mentre la fase finale, semifinali e finali si giocheranno a Nassago al Forum, dunque anche quello un palazzetto storico e che ha già ospitato manifestazioni importanti e ha già ospitato gare degli azzurri. Ovviamente il palazzetto non è ancora pieno, manca ancora un po' prima che cominci la sfida, dunque si sta pian piano riempiendo, i tifosi stanno prendendo posto, naturalmente saranno in maggioranza, e dunque ascolterete senz'altro nel nostro racconto anche un sottofondo proprio grazie alla tifoseria, oltre 5.000 al Palapanini che tiferanno e spingeranno gli azzurri, speriamo e crediamo, una vittoria agevole nei confronti della Grecia, ma le partite vanno comunque giocate, al di là del fatto che si possa poi pensare che l'Italia campione del mondo sia nettamente superiore sulla carta rispetto alla Grecia. Giacomo.
0: Perfetto, grazie a Manuela Collazzo, che ritroveremo più tardi, appunto il match che verrà inserito in scaletta dopo l'inizio di Atalanta-Cagliari, 20:45 per l'ultima partita di questo sabato di Serie A di calcio, e poi 21:05 Italia-Grecia, europei maschili di volley da Modena con Manuela Collazzo che ce lo racconterà. Sono finite le partite che stavamo seguendo in diretta per quanto riguarda i campionati europei di calcio: Colonia-Werder Brema 1-1, Tottenham-Everton 0-0 e anche Atletico Bilbao Elche 1-1 in Spagna. E mentre per quanto riguarda la Serie B, Cremonese, Cesena e Cremonese sono sull'1-0 all'intervallo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4:04.

0: Imagine Dragons con Radioactive qui a Sabato Sport, 20 e 37 minuti in questo istante. Buone notizie per quanto riguarda il beach soccer, perché sono arrivate due importanti vittorie per quanto riguarda le nostre nazionali. A questo punto partiamo da quella femminile che ha battuto l'Ucraina e è tornata quindi agli europei in finale dopo 4 anni, e 4-1 il punteggio nella semifinale di questi europei di beach soccer femminile che si stanno disputando sulla sabbia di Viareggio, sia al maschile che al femminile. E domenica 13 settembre ve ne parleremo fra poco, perché adesso invece andiamo all'Olimpico, dove c'è Giuseppe Bisantis per i protagonisti di Lazio Milan.
1: E soprattutto con noi c'è il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, in diretta. Grazie Mattia. Allora, un grandissimo primo tempo, davvero da applausi. Sembrava quasi una partita vinta, e che nel calcio le partite non finiscono mai.
2: Sì, abbiamo visto praticamente due partite oggi. Una nel primo tempo, una nel secondo. Primo tempo veramente, veramente contenti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Forse addirittura potevamo anche chiudere il primo tempo con col 3-0 e chiudere i giochi. E purtroppo nel secondo tempo andavamo un po' meno forte del primo, le gambe non andavano più e ci siamo abbassati un po' troppo, e comunque dopo loro hanno messo giocatori di qualità e abbiamo sofferto un po' troppo.
1: Il gol subito, il primo, vi ha forse fatto cambiare un po' l'atteggiamento?
2: Beh, sicuramente, però anche lì potevamo gestire meglio la situazione e stringere un attimino di più i denti, e dopo abbiamo subito anche il 2-2 e dopo lì siamo stati bravi a rimanere compatti e portare a casa il pareggio, perché avevamo capito che era la cosa migliore.
1: Mattia Zaccagni, sei il capitano, sei qui ormai da diversi anni. Oggi qualcosa si è aperto, i tifosi vi hanno preso a Formello, vi hanno portato fin qui, poi non sono entrati quelli della curva, però gli altri settori c'era una bella cornice. Insomma, col gioco e quei risultati state facendo quello che dovete fare voi, il campo.
2: Beh, noi se c'è una cosa da dire, che quello, il nostro compito è di dare il massimo in campo, e quello cercheremo sempre di farlo. Poi quello che decidono i tifosi, noi lo accettiamo, sappiamo benissimo che col loro supporto sarebbe tutto più facile, però questa cosa l'abbiamo già affrontata, ne stiamo parlando tutte le volte e dobbiamo andarci sopra.
1: Se avete una domanda per Zaccagni, vi ascolta la cuffia.
0: Sì, buonasera Zaccagni, anche dagli studi di Saxa Rubra. Io vorrei parlare un po' con lei di questo inizio di campionato, perché insomma immagino state lavorando tanto con Gattuso. Vi chiedo su cosa e che rapporto si è creato, come si sta in qualche modo cementando questo gruppo, no? Che gioca molto bene, segna anche tanto e sta facendo vedere grandi cose.
2: Ma già dai primi giorni si percepiva questa alchimia positiva che aveva portato il mister. Sappiamo che persona è, sia noi dentro che voi fuori, ormai il mister lo conosciamo tutti e ci dà tanto, e noi in campo ci sentiamo in dovere con lui di dar tutto quello che abbiamo.
1: Dobbiamo ringraziare Mattia Zaccagni, facciamo i complimenti per la prestazione sua e della squadra.
2: Grazie.
1: E buon proseguimento.
2: Grazie, buona serata.
0: Bene, grazie anche a Giuseppe Bisantis, grazie a Zaccagni per essere stato con noi. Quindi io ribadisco la scaletta, ovviamente partiremo con Atalanta-Cagliari e fra pochissimo, dopo un po' di pubblicità, quindi ultima sfida di questo sabato di calcio in Serie A della quarta giornata, e poi più tardi alle 21:05 interverremo da studio per inserire la sfida degli europei maschili di volley fra Italia e Grecia, che ci racconterà Manuela Collazzo. Ora però, dopo un po' di pubblicità, andiamo verso Atalanta-Cagliari con Cristiano Piccinelli.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
5: So tutto di te, da quando ho iniziato a guardare la partita illegalmente.
6: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: Regina, ma che bel sorriso.
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
14: L'anticipo del campionato di Serie A.
15: Buonasera, ben trovati dalla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta-Cagliari, la sfida che chiude questo sabato di Serie A. Grazie a Adriano Totoro che cura la parte tecnica. Stadio sostanzialmente tutto esaurito, quello di stasera, per la sfida tra la formazione di Sarri, 6 punti in 3 partite, gli stessi del Cagliari che viene dalla sconfitta contro l'Inter, mentre appunto l'Atalanta ha perso l'ultima sfida con la Roma. Ci sono però importanti novità in casa bergamasca, perché esordio da titolare per la prima volta per Frank Essie, che è tornato a Bergamo dopo l'esperienza dell'Arabia Saudita, e esordio anche per Rowe, acquistato proprio nelle ultime ore di calciomercato dal Bologna. Allora subito le scelte dei due allenatori, cominciando dall'Atalanta di Sarri, 4-3-3 d'ordinanza con Canesecchi in porta, in difesa da destra a sinistra Bellanova, Cosunu, Scalvini e Kolasinac. In mezzo al campo non c'è Gaetano squalificato, ci sono Samardžić, Essie ed Ederson, poi Ketelare a destra, Rowe a sinistra, Scamacca la punta centrale nel tridente di Sarri. 4-3-2-1 per il Cagliari di Pisacane, con Caprile in porta, poi Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert in difesa, da destra a sinistra Romano, Winks e a dopo in mezzo al campo Fazzini e Maldini a sostenere la punta, che ancora una volta Mendy. Grande curiosità anche per vedere Romano, l'italo svizzero, che potrebbe essere uno dei convocati per il ritorno sulla panchina nazionale di Roberto Mancini. Seguiremo tra poco, quando comincerà anche la sfida degli europei di pallavolo a Modena, con un valore collazzo tra la nostra Italia, l'Italia di De Giorgi e la Grecia. Ma qui sta per cominciare la partita con Ederson, il capitano dei neroblu bergamaschi, sul punto di battuta per dare il via ufficiale alla gara. Attende soltanto l'ok di Arena, che è il direttore di gara di questa sfida. 22 gradi a Bergamo, serata gradevole, piacevole in città. Il lancio è tanto in avanti, a cercare subito lo scatto di Rowe, c'è la chiusura di Adopo, poi il recupero di Ederson, Scalvini all'indietro per Carnesecchi. La partita è iniziata con l'Atalanta che ha sprombattuto, vuole subito mettere in chiaro le cose. Atalanta che sarà impegnata anche poi nella settimana prossima, anzi per la verità a ottobre, con le trasferte di Conference League, le partite di Conference League, torneo al quale è iscritta dopo aver superato i playoff l'Apoel di Tel Aviv. Calcio di punizione per un fallo su Ederson, curiosità per capire la condizione dell'ivoriano dopo 2 anni di esilio dorato in Arabia Saudita, dove i ritmi sono sicuramente diversi e la fisicità è diversa. Intanto proprio che sì, va a cercare di fare schermo su Fazzini, che perde però il contatto con il pallone, lo recupera così l'Atalanta con Bellanova sulla fascia di destra, scambia con Samardžić, va a cercare di Ketelare, passaggio troppo lungo, recupera il Cagliari, maglia tradizionale nero blu per l'Atalanta, maglia dorata con richiami blu per il Cagliari. Lotta Samardžić per portarsi avanti il pallone, ma viene fermato la difesa del Cagliari. Poi è Maldini a perdere il pallone sulla pressione degli avversari. Rowe sulla sinistra a 30 metri viene fermato in maniera assolutamente regolare dal lavoro difensivo da parte di Romano. Recupera però ancora il pallone l'Atalanta con la corsia di sinistra, che però viene fermata dal tentativo di incursione in avanti da parte di Samardžić, che guadagna comunque la rimessa arbitrale in proprio favore. Siamo all'interno del secondo minuto di gioco, ovviamente la parziale non è cambiata, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari, con il pallone che gira tra i difensori centrali e con Scalvini che va all'impostazione con la collaborazione anche di Franchessy, che è cresciuto nel vivaio atalantino e che poi insomma ha avuto un passaggio importante al Milan prima di andare nella passeggiata. Tanto però c'è un giocatore del Cagliari a terra e dunque si richiama l'attenzione del direttore di gara. Il giocatore interessato da questo problema fisico è Obert, che è andato a contrasto con Bellanova, è caduto pesantemente a terra e ha sbattuto il mento, e allora un po' di dolore sicuramente è rimasto, un po' di problema insomma nel sentire ovviamente il colpo, ma si riprende con il Cagliari che restituisce in maniera assolutamente cavalleresca il pallone agli avversari. Allora riparte l'Atalanta, terzo minuto, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari, però andiamo indietro per Cossonou, anche lui della Cosa d'Avorio, largo a sinistra, a destra per Bellanova, sulla corsia c'è De Ketelaer che prova a ricevere il pallone, prova a farlo filtrare a beneficio di Samardzic, chiude Fazzini in avanti per Mendy, su lui c'è Cossu, perde il contatto con il pallone Mendy ma riesce a difenderlo, smista per Adopo che chiama l'avanzata, anche Winks, la chiusura difensiva da parte dell'Atalanta un po' elaborata, complicata ma comunque efficace, con Carnisecchi che però deve giocare con i piedi in maniera assolutamente calma, va corto perché sì, che sulla pressione però da parte di Adopo scaramente il pallone nella metà campo avversaria, da questi giunge poi in noco dalle parti di Caprile che può far ripartire l'azione del Cagliari. Quarto minuto, sempre 0-0 tra l'Atalanta e Cagliari, qui alla New Balance Arena di Bergamo con De Jola, il capitano dei Sardi, che ormai da diverse partite è stato spostato nel ruolo di difensore centrale, lui che nasce centrocampista, il contenimento è vero ma sempre centrocampista, si sta ritagliando però una seconda giovinezza in questo ruolo molto particolare, quello di difensore centrale, di regista difensivo, possiamo anche definirlo così. Pallone intanto all'indietro per Carnisecchi, il portiere d'Atalanta, corto per l'avanzata a sinistra da parte di Ederson, fa correre Rowe nella metà campo però dell'Atalanta, torna all'indietro ancora una volta da Ederson all'indietro per Scalvini, uno dei due centrali difensivi della formazione del rubro di casa, corto per Ederson, si muove la retroguardia del Cagliari a difesa delle proprie posizioni per cercare ovviamente di non dare spunti, non dare nemmeno corridoi alla manovra avversaria, pallone all'indietro

0: intanto però l'indicazione che arriva da parte di Fabio Bisaccane, il difensore, ex difensore, adesso allenatore del Cagliari. Prima della partita intanto c'è stata anche una bella passerella da parte dei ragazzi della primavera dell'Atalanta, che hanno battuto la Fiorentina nella finale di Supercoppa Italiana. C'è stato giusto merito, un giusto ringraziamento da parte della curva di fede atalantina, che sta sostenendo anche in questa fase il gioco dell'Atalanta fino a questo momento. Però non ci sono stati sostanzialmente spunti degni di nota nella sfida tra Atalanta e Cagliari, giunto ormai al sesto minuto del primo tempo. 0-0 il parziale, però in avanti in un aggancio a Romano. Allora recupera l'Atalanta con De Ketelaere, stop un po' fallace, ma riesce comunque a mantenere vivo il possesso la squadra di Maurizio Sarri, sempre con il belga. De Ketelaere in mezzo per Ederson, 30 metri e corridoio per Scamacca. Scamacca si gira, la conclusione con i pugni, devia in fallo laterale Caprile. Grande giocata da parte di Scamacca nel tentativo di liberarsi la conclusione, dopo un passaggio estremamente intelligente da parte di Ederson, con il tacco si è liberato per il tiro. Attento Caprile, la traiettoria era comunque centrale, pallone in mezzo, la rimessa laterale con Samardžić, che prova a prolungare ma viene anticipato da Obert nella circostanza. Altro rimessa laterale fuori dell'Atalanta, sempre sulla destra, pallone all'indietro per Cossonou, che va in orizzontale su Scalvini. Tutti i giocatori di movimento di Sarri sono arrivati a campo del Cagliari. Ederson scambia con Kessi, poi per Kolasinac, pallone profondo a cercare Rowe, chiude Zepedro, ma recupera ancora con Kessi l'Atalanta, che sta premendo con particolare efficacia. Rowe, lato corto dell'area di rigore, va a mettere il cross in mezzo, il colpo di testa di Scamacca che finisce fuori. Non inquadra lo specchio della porta il numero 9 Atalanta, anche lui sarà un osservato speciale per quanto riguarda Roberto Mancini e la nostra nazionale, attesa ovviamente nelle partite di Nations League, attesa soprattutto da una nuova ripartenza dopo l'ennesima esclusione dal mondiale.
1: Cristiano, allora interveniamo dagli studi di Saxa per fare un passaggio a Modena, prima dell'inizio di Italia-Grecia, partita degli europei maschili di volley da Manuela Collasso, per le formazioni e le ultime su questo match che inizierà fra meno di un quarto d'ora. Manuela.
2: Riscaldamento a rete, si provano le schiacciate, la formazione come vi anticipavamo dell'Italia è la stessa che ha giocato a Napoli due giorni fa all'esordio contro la Svezia. Dunque diagonale principale, palleggiatore opposto Giannelli e Romanò, gli schiacciatori sono Lavia e Bottolo, i centrali sono Sanguinetti e Galassi, il libero è Balaso. Micheletto comincerà dalla panchina, naturalmente non è ancora al meglio e comunque il CT De Giorgi lo utilizzerà, lo sfrutterà sicuramente quando gioco si farà duro. Aveva esordito Micheletto qualche giorno fa proprio contro la Svezia, ma sul 20-16 del terzo set, proprio per ritrovare il campo dopo 8 mesi, dopo l'infortunio serio alla schiena. Comunque è importante la sua presenza, lo vediamo riscaldarsi normalmente, anche a rete, ha schiacciato adesso. Dunque Micheletto c'è, anche se comincerà dalla panchina come due giorni fa. La formazione dell'Italia dunque sarà la stessa che abbiamo visto contro la Svezia. Si provano ancora le schiacciate mentre il Palapanini si è riempito, fra 10 minuti circa il via della sfida. Te Giacomo.
1: Grazie Manuela Collaccio, e saremo noi dallo studio ad intervenire, ad interrompere Atalanta Cagliari per inserire in scaletta proprio Italia-Grecia alle 21.05, partita degli europei maschili di volley. Per il calcio in Serie B si sta ancora giocando Cesena-Cremonese, siamo al 62esimo minuto, 2-0 per il Cesena, doppietta di Spendi, primo gol su azione con assist di Bisoli, nel secondo gol invece è andato dal dischetto Spendi per il raddoppio del Cesena. Quindi Cesena avanti 2-0 al 63esimo minuto sulla Cremonese. Torniamo invece ad Atalanta Cagliari da Cristiano Piccinelli, la Serie A.
0: 9 minuto di gioco, grazie Giacomo Prioreschi. 0-0 tra Atalanta e Cagliari, con il pallino però che è nei piedi dei giocatori di Maurizio Sarri, la squadra di casa. Ederson scambia con Kessi, l'apertura a sinistra per Rowe, che però tocca il pallone in maniera improvvida, consentendo il recupero a Zepedro, che poi protegge l'uscita sul fondo per una rimessa in fuori del Cagliari. Cagliari che però ha già rischiato sulla conclusione da parte di Scamacca di poco fa, conclusione su cui però è stato attento il portiere della formazione isolana, ovvero Caprile. Va alla battuta di questa rimessa dal fondo Rodriguez, corto per il proprio portiere, che sembra intenzionato ad andare al rilancio lungo, così è morbido sulla corsia di destra per Zepedro, ma troppo lungo per il numero 2 portoghese del Cagliari.

0: rimessa laterale in fuori dell'Atalanta affidata a Kolasinac, che sembrava anche sulla possibilità di tornare allo Schalke 04 in fase di calciomercato, poi è rimasto per la soddisfazione anche da parte di Maurizio Sarri, elemento duttile, può giocare sia da centrale difensivo che da esterno a centrocampo e in difesa come questa sera. Intanto Scamacca scambia corto con Samardžić vicino alla porta, Samardžić si accentra, cede poi a Deketelare all'indietro per Kolasinac. Sinac sulla corsia di sinistra, si va a vedere Ederson, lato corto dell'area di rigore, beccata per Deketelare, il tacco per l'inserimento di Ederson, spazza la difesa del Cagliari, ma ancora Atalanta con Rowe, Rowe prova a caricare il tiro, viene anticipato da Fazzini, recupera Samardžić al limite dell'area di rigore, punta l'avversario, ancora Samardžić da destra, largo per Bellanova, lato corto dell'area di rigore, finta di Bellanova, il traversone deviato, ancora per Samardžić che recupera, Samardžić prova la conclusione, deviazione, recupera Deketelare di testa all'indietro per Kolasinac, undicesimo, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari, ma preme l'Atalanta alla ricerca del vantaggio, ancora Deketelare in mezzo ai due avversari, corto per Ederson all'indietro, prova a far ripartire l'azione dalla retrovia il Cagliari, l'Atalanta di Maurizio Sarri con Scalvini per Ederson, lo fronteggia Romano, scambio corto con Rowe, ancora per Ederson che si guarda all'indietro e cambia versante, va in mezzo da Franchessi, largo a destra per Raul Bellanova che riceve il pallone, Samardžić tra le linee, Scamacca 30 metri, prova l'imbucata per Deketelare, non si avvede le intenzioni del compagno, il numero 17 della Dea, azione che sfuma con il Cagliari che può ripartire dal proprio portiere, Cagliari che però si sta un po' chiudendo, forte anche della pressione che sta ricevendo dall'avversario, perché il pressing dell'Atalanta è costante e consente poco di ragionare ai portatori di palla della formazione sarda, pallone ancora indietro per Caprile, chiama il suo all'avanzata Ederson, ancora la retroguardia del Cagliari con Zepedro che ricomincia da Caprile in verticale per Harry Winks all'indietro verso Rodriguez, largo per Obert sulla corsia di sinistra, si torna però anche all'indietro perché non ci sono spazi, chiude ogni pertugio la formazione di Maurizio Sarri e prova allora a velocizzare la manovra con tocchi di primo, la squadra di Pisacane, larga a sinistra, riceve Obert, prova ad andare via ma viene fermato da Samardžić sulla corsia di destra, Deketelare subito di primo per Scamacca, pallone troppo corto, chiude De Iola, riparte il Cagliari con Fazzini sulla corsia di sinistra, scambio corto con Obert che però è costretto ancora una volta a tornare all'indietro da Capitan De Iola, perno centrale della difesa della retroguardia del Cagliari, tredicesimo in corso qui la New Balance Arena, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari, prova adesso a sorprendere gli avversari la squadra di Pisacane, ma che sì, è un muro invalicabile, corto per Samardžić nel corridoio di sinistra per Deketelare, si fa vedere Scamacca, Deketelare, l'alto corto, l'area rigore, supera un avversario, mette in mezzo, libera Winks alla caccia del pallone, che sì, che in qualche maniera riesce a distribuire bene per Ederson, larga sinistra, riceve poi Jonathan Rowe, si sovrappone con Kolasinac, Rowe le finte su Zepedro, poi corto per Salvini, posizione esterno sinistro, scambia con Kolasinac, ancora per Rowe, un'occhiata in mezzo, non c'è nessuno, è costretto a ricominciare da Ederson vicino al cerchio di centrocampo, lo scambio in orizzontale con che sì, da questi a Samardžić, ancora che sì, largo a destra per Bellanova, si fa vedere subito sulla corsia di Deketelare, non viene servito, si preferisce andare in zona centrale da Samardžić, poi per Ederson ai 30 metri, lo scambio con Robo è tutto di prima, ancora l'inserimento di Ederson ma chiude sul più bello Zepedro, a dopo, pensa al lancio lungo, poi torna all'indietro da De Iola, 14esimo, sta schiacciando l'avversario d'Atalanta, anche se poi alla fine è arrivato soltanto il tentativo da parte di Scamacca di poco fa, adesso un po' di spazio il Cagliari per salire con Zepedro sulla corsia di destra, a dopo lato corto, l'area rigore, lo prende in consegna Scalvini, a dopo si accentra in mezzo per Winks, carica il tiro, anzi è Romano, la paratona di Carnesecchi a mano aperta sul tiro molto ben angolato dell'Italo-Svizzero, già andato a segno in questo campionato. Romano ci ha provato dai 30 metri, attento Cannesecchi, chance anche per il Cagliari al quarto d'ora del primo tempo, si resta però sullo 0-0 tra Atalanta e Cagliari. Corner per la formazione isolana, dalla destra va Fazzini, pronto a mettere in mezzo, 5 saltatori in area bergamasca, traiettoria sul primo palo, libera Chessy, raccoglie ancora Romano che allarga di nuovo per il numero 10 del Cagliari, che poi sbaglia l'appoggio per l'incombente Zepedro, pallone troppo lungo, non viene sfruttata appieno questa circostanza, ma Romano, grande capacità balistiche per il numero 4 del Cagliari. Il pallone adesso gestito dall'Atalanta con Chessy per Ederson, Rowe ancora all'indietro verso Scaldini, sempre Atalanta in possesso del pallone, Chessy corto per Samardzic, davanti a sé Winks, largo per Bellanova, da questi a De Ketelaere, si fa vedere sulla corsia Samardzic, il pallone per il serbo, fa correre Bellanova, lato corto della rigore, subito cross in mezzo, qualche brivido per Rodriguez che si aggiusta il pallone, ma lì era appostato Scamacca, lo aiuta De Caprile nella circostanza a sbrogliare la questione con il Cagliari che prova a ripartire. Zepedro dalla destra, lancio lungo in avanti a cercare Mendy, esce dalla sua area di rigore il portiere dell'Atalanta Carnesecchi ad anticipare il centravanti avversario con la rimessa laterale che sarà in favore della squadra di Pisacane, che continua a dare indicazioni. 17esimo, 0-0 tra Atalanta e Cagliari. Ricordo che ovviamente seguiremo anche tra poco l'inizio della sfida degli europei di pallavolo maschile tra Italia e Grecia a Modena con Manuela Collazzo. Intanto il lancio morbido di Caprile per Zepedro che si prolunga in avanti, scambia con Adopo, si fa vedere Mendil, pallone corto per Winks che però non si avvede del movimento di Zepedro, lo va a cercare ma Zepedro è andato avanti, il pallone va fuori, la rimessa è per l'Atalanta con Kolasinac all'indietro per Scalvini, scambia con il l'altro difensore centrale ovvero Kossounou, larga destra, riceve Bellanova, si fa vedere subito con lo scatto di Ketelaere ma finito in fuorigioco, allora deve temporeggiare l'Atalanta con Samardzic che sta ottenendo sicuramente più centralità con l'arrivo di Sarri nell'Atalanta, e la pallone morbido per l'inserimento di Rowe, leggermente troppo fuori giri, non può arrivarci l'esterno inglese arrivato a Bergamo dal Bologna, investimento importante per la squadra di Maurizio Sarri anche in ottica ovviamente Conference dove l'Atalanta è una delle squadre favorite al successo finale. Pallone gestito intanto da De Iola, largo a destra per Zepedro, Cagliari in avanti, ma dopo fa filtrare, passa Fazzini, cerca l'imbucata per Mendy, pallone troppo lungo, direttamente sui piedi di Cannesecchi che è uscito dalla sua area di rigore. E ancora l'Atalanta la manovra, ma dal numero delle occasioni, uno a testa, ci ha provato Scamacca, ci ha provato anche Alessandro Romano, centrocampista italo-svizzero, arrivato a Roma in prestito dalla Roma per farsi le ossa e per diventare forse anche un giocatore della nostra nazionale, giusto anche per anticipare magari la Svizzera che è l'altra sua nazionalità, lui che è nato a Winterthur proprio in Svizzera. Pallone gestito di nuovo dal Cagliari, siamo al 19esimo, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari. De Iola, il capitano di Sarri, largo a destra per Zepedro, subito il movimento di Adopo che viene pescato bene dal portoghese, Adopo si allarga sulla destra, Adopo mette in mezzo, tre con Mendy che va a siglare la rete del Cagliari, pallone sotto la traversa, nulla da fare per Carnesecchi, Cagliari in vantaggio al 19esimo, la sblocca Mendy su assist di Adopo, tutto in velocità, di potenza, Mendy da centro aria, all'altezza del dischetto, a un passo dall'area piccola, spedito prima sotto la traversa e poi in rete, festeggia con i tanti, vista la trasferta, tifosi arrivati dall'isola, Mendy va a segnare il gol del vantaggio, l'attaccante del Cagliari, classe 2007, attaccante giovanissimo, già l'anno scorso aveva fatto intravedere le sue qualità, con però l'azione partita da un buon lancio di Zepedro per Adopo che si libera bene, pallone basso in mezzo, e poi subito di prima Mendy che va a franare poi sul carne secchi, ma una volta dopo aver comunque calciato il pallone in porta si sblocca la partita dunque con la rete di Mendy per il Cagliari al 20esimo. Atalanta 0 Cagliari 1, ha segnato Mendy questa la rete che sblocca la partita con Mendy dunque che si fa rendere protagonista della partita fino a questo momento. Prima azione importante del Cagliari e subito è arrivato il gol grazie all'attaccante senegalese che ha iniziato la sua carriera già al Cagliari praticamente soltanto nel febbraio del 2025, dove arrivò da un club.
1: Cristiano, allora ti interrompo ancora perché inseriamo in scaletta anche il volley Italia-Grecia, gli europei maschili, Manuela Collazzo, andiamo rapidamente a Modena per un collegamento, poi continueremo a rimbalzo di linea. Manuela.
2: E seguite gli inni nazionali, adesso convenevoli a metà campo, il Palapanini è completamente esaurito, grande tifo, grande passione da parte dei sostenitori qui a Modena, competenti e davvero appassionati di pallavolo, quasi tutto pronto, fra un po' si declineranno le formazioni, quella dell'Italia ve l'abbiamo raccontata nel precedente collegamento e dunque fra pochissimo comincerà Italia-Grecia. E allora che possiamo andare a Bergamo da Cristiano Piccinelli per Atalanta Cagliari.
0: Grazie Manuela Collazzo, siamo al 22esimo, Atalanta 0 Cagliari 1, ha segnato Mendy che l'anno scorso fece anche una doppietta abbastanza storica perché insomma fu velocissima, furono anche le uniche due reti in campionato per l'attaccante senegalese che dicevamo è arrivato a febbraio del 2025 a Cagliari, pagato appena 15.000 euro, mi sembra un investimento assolutamente azzeccato, è stato protagonista con la squadra primavera, rinnovato il contratto fino al 2031, stasera è protagonista della sfida tra Atalanta e Cagliari, siamo al 22esimo, Atalanta 0 Cagliari 1, ha segnato Mendy, qui non si gioca per un problema che sì, dopo uno scontro con un avversario, e allora andiamo a Modena per gli europei di pallavolo. Manuela.
2: Presentati gli arbitri, adesso toccherà alla Grecia entrare in campo e poi toccherà all'Italia. La Grecia, formazione che a livello europeo è stata sempre battuta dall'Italia, l'ultima volta nel 2019, Grecia che ha concluso al secondo posto i giochi del Mediterraneo, è stata battuta all'esordio ieri dalla Repubblica Ceca per 3-1, naturalmente lotterà per ottenere la qualificazione agli ottavi. Si qualificano, lo ricordiamo, le prime quattro, fra pochissimo toccherà all'Italia scendere in campo, ribadiamo la formazione, Giannelli, Romanò, palleggiatore opposto, i centrali sono Galassi e Sanguinetti, gli schiacciatori sono Bottolo e Lavia, il libero è Balaso, quasi tutto pronto per l'inizio di Italia-Grecia, allora torniamo di nuovo a Bergamo, Atalanta-Cagliari.
0: Dove potrebbe finire dopo appena 23 secondi, 23 minuti, la partita di Franchessi che viene medicato vicino alla panchina del Cagliari, si scalda a scopo precauzionale Pasalic, siamo al 24esimo della partita con il parziale che dice Atalanta 0 Cagliari 1, ha segnato 4 minuti fa circa Mendy per il Cagliari che è in possesso del pallone con capitano De Iola. A largo se sulla destra Zepedro, autore di fatto della colui che ha iniziato l'azione del gol di Mendy con il lancio per dopo, da questi poi il traversone in mezzo basso per l'inserimento immediato da parte di Mendy, si è ripreso intanto a giocare, ma che sì evidentemente dà rassicurazione sulla possibilità di proseguire il match perché ancora non si perfeziona il campo, ma bisogna aspettare un minuto prima di rientrare sul terreno di gioco, queste sono anche le nuove norme per quest'anno viste già in parte al mondiale. Rientra che sì, allora tutto a posto per il calciatore ivoriano dell'Atalanta che cede poi la pallone adesso a Zamarsic, largo destra per Bellanova, prova ad avanzare il laterale destro della formazione di Maurizio Sarri ma trova le porte chiuse, siamo al 25esimo in corso, il parziale dice Atalanta 0 Cagliari 1, torniamo alla pallavolo Italia-Grecia.
2: Acclamati gli azzurri, acclamato il CT, De Giorgi dall'intero Palapanini, completamente esaurito. Gli azzurri che giocano stasera in maglia bianca si sono abbracciati in cerchio in mezzo al campo, adesso si danno in cinque, tutto pronto, quasi tutto pronto per l'inizio di Italia-Grecia. L'Italia che cerca conferme dopo il 3-0 alla Svezia due giorni fa, è sulla carta un'altra sfida ampiamente alla portata, un girone che salirà di livello di difficoltà pian piano nel corso delle giornate. Domani la Slovacchia, poi si chiuderà con la Slovenia, presumibilmente quella potrebbe essere la sfida che varrà il primo posto nel gruppo, prima ci sarà la gara contro la Repubblica Ceca. Giannelli e Lavia si parlano in mezzo al campo, quasi tutto pronto, vediamo chi comincerà alla sfida. Comincerà con il servizio del nostro capitano Simone Giannelli. Allora seguiamo il primo scambio, mancano soltanto 7 secondi all'inizio della sfida e poi torneremo a Bergamo da Cristiano Piccinelli. Si scandisce il tempo, countdown, tutto pronto, il tifo appassionato del Palapanini, pallone in mano, Simone Giannelli. Comincia così dunque Italia-Grecia con il servizio del nostro capitano, subito qualche affanno nella ricezione della Grecia, poi il tentativo di difesa dell'Italia da parte di Lavia che controattacca da seconda linea, vincente il suo controattacco, il primo punto della sfida è azzurro, Italia 1 Grecia 0, torniamo ad Atalanta-Cagliari.
0: Noi siamo al 26esimo del primo tempo, parziale di Atalanta 0, Cagliari 1, Cagliari in avanti da sinistra con Obert in mezzo per il tentativo di inserimento da parte di Wins, che va alla conclusione, la parata di Carnesecchi su questo tiro insidioso dalla distanza, attento l'esterno difensore dell'Atalanta, guardate che però sta concedendo molto agli avversari, ci ha provato Maldini, non era Wins ma Daniel Maldini, a segno nell'ultimo turno il figlio d'arte con conclusione insidiosa da 25 metri, Carnesecchi però si è fatto trovare pronto, Cagliari insidioso soprattutto con le conclusioni dalla distanza, con Romano prima e con Maldini adesso, hanno messo una pressione la retroguardia di Maurizio Sarri, può essere soddisfatto comunque Pisacane il tecnico degli isoliani, perché se è vero che per un quarto d'ora, 10 minuti abbondanti, il Cagliari non riusciva a venire fuori dal suo guscio, è anche vero che in questi minuti non ha mai sostanzialmente rischiato. Adesso prova a recuperare il pallone con Zamardzic, l'Atalanta ci riesce, all'indietro per Scalvini che ricomincia l'azione dalle retrovie con lo scambio in orizzontale che porta il pallone sulla destra per Belanova, supera adesso la metà campo avversaria il laterale destro della squadra di Maurizio Sarri, i piedi, braccio concerte il tecnico della formazione di casa, pallone per Ederson, ma un po' lenta la manovra della formazione nero-blu. 28esimo qui a Bergamo, Atalanta 0 Cagliari 1, ancora pallavolo.
2: L'Italia difende l'attacco della Grecia, poi contrattacca da seconda linea con Bottolo, chiamato fuori però il colpo di Bottolo da seconda linea, due pari tra Italia e Grecia, comunque un buon avvio da parte degli azzurri, ci sembrano concentrati nonostante l'errore adesso di Bottolo da seconda linea. Al servizio per la Grecia c'è Mukhlias, uno dei fratelli Mukhlias, l'altro è Stavros, che giocherà a Lago Negro nella prossima stagione. Il servizio del centrale greco fuori, sbaglia, dunque errore gratuito e punto concesso alla nostra nazionale. 3 Italia, 2 Grecia nel primo set, ancora Atalanta-Cagliari.
0: 29esimo in corso, Atalanta 0 Cagliari 1, non trova il modo di superare il muro difensivo avversario l'Atalanta, pur avendo il possesso del pallone, qui perde il contatto che si recupera Mendy, cede poi a Fazzini, all'indietro per Rodriguez, va a dargli fastidio Scamacca, Rodriguez sicuro in orizzontale verso Deiola, può avanzare il capitano del Cagliari, cede a destra per Zepedro, da questi a da dopo la catena che ha portato al gol del vantaggio, ancora dopo nel corridoio per Mendy con Bellanova che va in diagonale difensiva, deviare di testa in fallo laterale in posizione d'attacco per il Cagliari, siamo vicini all'area di rigore di Carnesecchi, va con le mani Zepedro alla rimessa laterale, c'è un giocatore però del Cagliari a terra, si tratta proprio dell'autore del gol che sta decidendo la partita, Mendy, potrebbe aver anche preso un pestone, da rivedere quanto successo, mentre rivediamo invece sulle immagini, sul monitor di servizio, la conclusione di Daniel Maldini di poco fa. Siamo nel frattempo arrivati alla mezz'ora del primo tempo, Atalanta 0, Cagliari 1, ancora Italia-Grecia, europei di pallavolo, Manuela.
2: Grazie Cristiano, sbaglia la Grecia, ne approfittiamo per arrivare a quota 5, inizio sfida, inizio primo set, 5 Italia, 2 Grecia, continua il turno a servizio di Sanguinetti, continua a forzare l'Italia dai 9 metri, adesso trova il muro sull'attacco tentato da Raptis Ravenna nella stagione 2023-2024, lo schiacciatore greco, arriva dunque il muro azzurro, 6 Italia, 2 Grecia, arriva anche il time out, il primo della sfida da parte del CT della Grecia, Christofidelis. La situazione vede l'Italia avanti 6-2 nel primo set sulla Grecia, ancora Atalanta Cagliari.
0: 31esimo in corso qui a Bergamo, Atalanta 0, Cagliari 1, fallo, anzi no, su Di Rowe, finisce a terra con Romano che si avanza liberamente nella metà campo avversaria, Rowe resta ancora a terra e Zepedro richiama l'attenzione del direttore di gara che adesso va a verificare le condizioni del giocatore inglese, ma il metro è questo, ormai l'abbiamo capito da quattro partite, perché insomma le indicazioni che arrivano dal designatore Orsato sono chiare, insomma far giocare il più possibile. In effetti il tempo di gioco effettivo è aumentato in questa prima parte della stagione, questa primissima parte della stagione Serie A. De Ketelare, scambio corto con Samardžić, ancora il serbo, ci sono due giocatori a destra, si guarda intorno, preferisce andare da Scamacca, spalle alla porta, allarga poi per De Ketelare, posizione destra adesso, lato corto dell'area di rigore, imbucata per Scamacca che si gira in fazzoletto alla conclusione, alta sulla traversa della porta di Caprile. Scamacca che nonostante il fisico imponente ha la leggiadra di una gazzella, riesce a vincolarsi bene con una giocata molto appariscente, si è portato alla conclusione con il destro, non è riuscito però a inquadrare lo specchio della porta difesa da Caprile. Siamo al 32esimo della partita per quanto riguarda il primo tempo, Atalanta 0, Cagliari 1, ancora Italia-Grecia di pallavolo.
2: E ancora murato Raptis, l'Italia quota 7 nel primo set, 2 punti della Grecia, continua il lungo turno a servizio di Sanguinetti che si interrompe con l'errore da 9 metri del centrale azzurro, un'Italia molto aggressiva proprio nel fondamentale del servizio, in affanno la ricezione greca, spesso staccato da rete il palleggiatore della Grecia, Galiotos, dunque gli attacchi della formazione di Christofidelis sono spesso scontati, facile dunque la lettura del muro azzurro. La situazione a inizio set, 7 Italia, 3 Grecia, ancora Atalanta-Cagliari.
0: 33esimo in corso, Atalanta 0, Cagliari 1, Atalanta in avanti con Ederson, corsia di sinistra in scivolata, puntuale e precisa, va Rodriguez che prova a rilanciare Fazzini, non aggancia, ancora Atalanta con De Jola che va in giocata acrobatica ad anticipare Scamacca, ma ancora pallone per l'Atalanta con Samardžić, c'è l'arco a destra di Ketelare, Samardžić va per Scalvini, zona centrale, può avanzare il 42 nero blu, cede ad Ederson, Scamacca, ancora Ederson ai 30 metri, va la conclusione deviata, smorzata per Caprile che non ha problemi ad abbaccare il pallone, poi lo lascia andare sul fondo per non essere costretto a ripartire nei 5 secondi, qui fallo di Scamacca sul portatore di palla avversaria con l'intervento da parte di Arena, calcio di punizione in favore della formazione sarda, già battuto con De Jola che va all'impostazione, corto per Romano, vicino a sé Winks, lì c'è del pallone ancora per Romano, ma con assoluta tranquillità la gestione del possesso stavolta del Cagliari, nonostante la pressione un po' scordinata, per dire la verità dobbiamo dirlo, dell'Atalanta che però recupera ancora il pallone con che si sbaglia Ederson, recupera Romano, può ripartire il Cagliari. 34esimo in corso qui a Bergamo, Atalanta 0, Cagliari 1, torniamo a Italia-Grecia, europei di pallavolo.
2: Cambio lungo, prova a chiuderlo la Grecia e ci riesce con l'attacco dell'opposto Mouklias e la Grecia si riavvicina nel parziale e l'Italia conduce 7-6 dopo un parziale subito di 3-0, due brutte ricezioni azzurre, la Grecia ne ha approfittato e poi ha chiuso uno scambio lungo a proprio favore, adesso il nostro CT De Giorgi chiama time out, la situazione Italia 7, Grecia 6 nel primo set, Atalanta Cagliari.
0: Una bella combinazione tutta in velocità dell'Atalanta, portata a un tentativo di cross frustato, l'intervento difensivo da parte di Rodriguez, ma bella la giocata tutta di prima, partita da Samardžić, passata poi da De Ketelaere e Bellanova, con Scamacca che però si è un po' arrabbiato con quest'ultimo per non aver eseguito in maniera perfetta il traversone. Intanto provo Scamacca a difendere il pallone, a portare l'inserimento da parte di Samardžić, che si da 30 metri, prova la conclusione, anzi qualcosa meno, 20 metri dalla distanza, c'è provato che sì, pallone alto sulla traversa della porta di Caprile, ha provato Franchessi, tornare al gol con la maglia dell'Atalanta dopo diversi anni, perché ovviamente prima dell'esperienza saudita c'era stata quella con la maglia del Milan, quella con la maglia del Barcellona. Un ritorno di cuore per Franchessi, luogo che conosce molto bene. Pallone gestito adesso dal Cagliari, dal portiere Caprile, corto per De Iola, largo a destra, c'è Zepedro che riceve, in copertura a Rue, pallone per a dopo, torna all'indietro, ancora una volta da De Iola che fa ripartire la giocata dal suo compagno del reparto difensivo, ovvero Rodriguez, poi da questi al portiere del Cagliari, Caprile, 36 sul cronometro, Atalanta 0, Cagliari 1, resiste il gol, firmato Mendy, Italia-Grecia.
2: La Grecia va a segno da posto 4 con il suo capitano Protopstaltis, che tra l'altro oggi compie gli anni 33, e il 7 in equilibrio, Grecia 7, Italia 8, Italia che dopo il time out è tornata in campo con un attacco vincente in primo tempo, portandosi sul più 2, un po' imprecisa però nella circostanza del parziale di 4-0 subito, con una ricezione così così ha permesso alla Grecia di avvicinarsi nel set. Giannelli chiama l'attacco di Romanò contro le mani del muro avversario, passa mani fuori di Romanò, Italia 9, Grecia 7 nel primo set, Atalanta-Cagliari.
0: Dove l'Atalanta ha guadagnato un calcio d'angolo dopo una bella incursione sulla destra a parte di Bellanova, siamo sempre però sulle parziali di Atalanta 0, Cagliari 1 al 37esimo del primo tempo, dalla bandierina di destra può andare l'Atalanta con un traversone all'interno della rigore, subito però svetta De Iola, pallone buono per Kolasinac che prova la volée dal limite dell'area di rigore, conclusione fuori bersaglio, comunque ha colpito in maniera pulita il bosniaco dell'Atalanta, un po' perplesso patron Antonio Percassi in tribuna d'onore, sempre presente ovviamente il presidente Orobico. Pallone per De Iola, lancio in avanti a cercare Maldini che prolunga verso Mendy, su di lui Cossonou, recupera Franchessi, scambia con Scamacca, pallone di ritorno intercettato da Winks, poi Zepedro all'indietro per Caprile, morbido per Zepedro, sta donando l'anima di Ketelaere per cercare di mettere pressione ad avversari, ma il Cagliari se la cava sempre abbastanza egregiamente, anche se adesso c'è il recupero della palla da parte della squadra di Maurizio Sarri che riparte da destra con Bellanova, corto per Samardžić, fermato però l'intervento di copertura da parte di Maldini, ben preso dal Cagliari proprio dall'Atalanta. 38esimo, Atalanta 0, Cagliari 1, torniamo alla pallavolo.
2: 10 Italia dopo l'attacco al centro di Galassi, 8 Grecia nel primo set, c'è proprio Galassi al servizio per la nostra nazionale, la ricezione in palleggio della Grecia che poi attacca al centro con il suo capitano, in difesa ci arriva l'Italia ma c'è poi un mezzo pasticcio tra Galassi e Bottolo, non si intendono su chi dovesse prendere il pallone al secondo tocco, il pallone è caduto nella nostra metà campo, dunque qualche amnesia tra gli azzurri che concedono punti agli avversari e il 7 in equilibrio. 9 Grecia, 10 Italia, siamo nel primo parziale, Atalanta-Cagliari.
0: Qui siamo invece al 39esimo del primo tempo, De Ketelaere prova il taglio per Scamacca, sempre Cagliari in avanti sul campo dell'Atalanta, Samardžić, corsia di destra, si incaponisce nel tentativo di trovare un pertugio per il traversone, poi cambia versante, va a sinistra da Rowe, un po' inconcludente, fumoso fino a questo momento il giocatore britannico, va a mettere in mezzo per Scamacca che viene anticipato dall'intervento in copertura difensiva da parte di Obert, rimane in pressione comunque l'Atalanta, rimessa penetrava in zona d'attacco per la Dea sul lato di destra, che si scambia con Bellanova, che avvicina a sé Samardzic, prova ad andare sul fondo, il numero 16 prova a mettere in mezzo, ma ancora una volta cross respinto dalla retroguardia del Cagliari, pallone davanti per Mendy, su di lui Cossonou, in qualche maniera però Mendy recapita il pallone a Maldini, che poi finisce a terra dopo uno scontro con un avversario, tutto regolare per Arena, si continua a giocare con l'Atalanta che prova a ripartire in mezzo al campo, riceve Ederson da questi a De Ketelaere, posizione esterna destra, fermato però in maniera perentoria da Obert, dunque riparte adesso il Cagliari con Alessandro Romano, può avanzare il numero 4, largo a destra, riceve a dopo, va davanti a sé Kolasinac, scambia ancora con Romano, a dopo in mezzo per Winks, 39-40 sul cronometro, Atalanta 0 Cagliari 1, ancora Italia-Grecia, europei di pallavolo.
2: C'è Bottolo al servizio per l'Italia che avanti nel primo set sulla Grecia 12-10, il dodicesimo punto propiziato da un errore al servizio di Pitakoudis, però arriva anche l'errore al servizio di Bottolo, brutto lancio di palla e il servizio dello schiacciatore dell'Italia e della Lube Civitanova finisce in rete in un momento particolarmente esaltante del parziale. L'Italia conduce 12-11 sulla Grecia, seguiamo questo scambio che parte con il servizio di Muklias e poi torneremo da Cristiano Piccinelli, il servizio dunque di Muklias su Balaso, Giannelli chiama l'attacco di Romano, contiene il muro della Grecia che poi contrattacca, prova almeno a farlo da seconda linea non riuscendoci, pallone nella nostra metà campo, c'è la via, scambio lungo ancora da gestire, il pallone per gli azzurri, ancora la via contro il muro della Grecia, non riesce a sfondare, poi non passa l'attacco di Raptis, ci prova dall'altra parte.
0: Pareggio dell'Atalanta con Scamacca al 41esimo del primo tempo, Atalanta 1, Cagliari 1, a te.
2: Grazie Cristiano, nel frattempo uno scambio lunghissimo che non termina sul 12-11 per l'Italia, arriva però il punto della parità, lo segna Raptis con un colpo vincente in diagonale, 12 pari tra Grecia e Italia nel primo parziale, ancora Atalanta-Cagliari.
0: Dove la Dea ha trovato il gol del pari, iniziativa personale e progressione da parte di De Ketelaere, che è arrivato fino al limite dell'area di rigore, poi è stato contrastato da un avversario, il pallone è arrivato a Scamacca, largo sulla destra, calciato in maniera immediata verso la porta, De Iola gli ha offerto un assist involontario, poi sulla conclusione ha trovato anche una deviazione sotto le gambe di Obert, che ha reso però impossibile qualsiasi tentativo di parata da parte di Caprile, così è arrivato il pari firmato Gianluca Scamacca per quanto riguarda l'Atalanta, che vede anche riaccendersi l'entusiasmo dei propri tifosi, circa 22.000 in totale, così saranno anche quelli del Cagliari, che saranno un migliaio abbondanti per quanto riguarda ovviamente il pubblico presente questa sera alla New Balance Arena, ancora Atalanta con però l'intervento di Arena per un tocco di mano da parte di Samardzic, cioè calcio di posizione fuori del Cagliari, che può ripartire così con un calcio piazzato, 3 minuti al 45esimo, gara che torna in parità, Atalanta 1, Cagliari 1, ancora Italia-Grecia, europei di pallavolo.
2: In equilibrio, adesso l'Italia è sotto, si gioca punto a punto, conduce la Grecia 13-12, l'Italia che è calata leggermente in ricezione ma anche nel fondamentale del muro non particolarmente incisiva non riesce a chiudere poi la nostra nazionale in questo momento del set i propri attacchi, ci prova la via e adesso mani fuori vincente dello schiacciatore dell'Italia Trentino, 13 pari, si prosegue punto a punto tra i Italia e Grecia e Palapanini, ancora Atalanta Cagliari.
0: 43esimo esatto, dunque 2 minuti al termine del primo tempo più recupero, il parziale di parità, Atalanta 1, Cagliari 1, manovra l'Atalanta, Cossonou in orizzontale per Scalvini, dialogo tra i difensori centrali della formazione di Maurizio Sarri, poi Kolasinac ancora in mezzo per Cossonou, supera la metà campo avversaria, il difensore coreano va a destra da Raul Bellanova che scambia corto con Samardzic, si fa vedere De Ketelaere, da una sua iniziativa di fatto è nato il gol del vantaggio, quella del Chetelare, morbido per Rowe, capisce tutto Zepedro che va a chiudere, lancia davanti, poi per Maldini, Ederson anticipato l'avversario, poi però il pallone che torna ancora sul figlio d'arte che prova a cercare Mendy sulla corsa, pallone troppo lungo, va a chiudere Bellanova e a far ripartire forse l'Atalanta per un'ultima azione in questo primo tempo. Bisognerà capire anche l'entità del recupero perché mancano 60 secondi allo scoccare del 45esimo, sbaglia tutto Scalvini, intuisce ad Ovo, Scalvini poi si fa superare anche da Maldini, riesce a chiudere con la collaborazione di Kessié, poi in un secondo momento Scamacca per Samardžić, si fa vedere sulla destra Bellanova, sulla sinistra Kolasinac, arriva anche Rowe, il pallone per l'inglese, da questi a Samardžić, largo c'è sulla destra Bellanova, a sinistra Kolasinac, ultimi istanti di questo primo tempo per quanto riguarda il tempo regolamentare, pallone per Rowe, sulla sinistra c'è De Ketelaere in sovrapposizione, ancora Rowe, viene fischiato un fallo ai danni dell'inglese, calcio di punizione in favore dell'Atalanta sul finire del primo tempo, dalla sinistra possibilità di andare a scodellare il pallone in mezzo, seguiamo questa azione, poi torneremo ovviamente a Italia-Grecia a Modena per la partita degli europei di pallavolo, la seconda per la nazionale di Fefè De Giordi, sul punto di partita c'è Samardžić, attendiamo anche l'entità del recupero, dovrebbe essere circa un minuto, almeno questa è l'indicazione che mi pare di aver colto dagli assistenti di Arena, Samardžić sul punto di battuta va direttamente in porta con Mendy che libera, un minuto di recupero, inizia adesso Atalanta 1, Cagliari 1, Temanuela.
2: Grazie Cristiano, 15 pari tra Italia e Grecia, l'Italia che non è riuscita a sfruttare il turno a servizio di Romano con il muro su Raptis troppo in anticipo, ha chiuso proprio contro il muro azzurro Raptis, 15 pari tra Italia e Grecia nel primo set, Atalanta-Cagliari.
0: Ultimi 30 secondi del primo tempo, frutto del minuto di recupero, Atalanta 1, Cagliari 1, con Kessié a impostare la manovra, Bellanova, siamo solo a tre quarti, lo scambio orizzontale per Scalvini che fa girare il pallone a sinistra, Kolasinac in verticale, Rowe, lato corto, l'area di rigore, le finte, doppio passo, prova a entrare in aria, Zepedro limita in fallo in calcio d'angolo, corner per l'Atalanta a 10 secondi dal 46esimo che è il termine fissato da Arena, Rowe può dunque provare a effettuare un corner all'interno dell'area di rigore, ma c'è davvero un muro di maglie dorate, quello indossato stasera dai giocatori di Fabio Pisacane, con Rowe che può andare a battere dalla bandierina di sinistra tre giocatori dell'Atalanta nell'area piccola, c'è anche Scamacca, forse più abile per quanto riguarda il colpo di testa, Rowe sul secondo palo per inserimento da parte di Cossonu, pallone che sfila e forse va fuori, lo mantiene in campo Cossonu, ma arriva il fischio di Arena, si ricomincerà con un rimessa dal fondo in fuori del Cagliari, dunque il pallone era uscito, si va direttamente negli spogliatoi con il parziale in parità, Atalanta 1, Cagliari 1, vantaggio Cagliari con Mendy, risposta dell'Atalanta con Scamacca, Italia, Grecia, europei di pallavolo, Manuela Collazzo.
2: Primo set, Italia 17, Grecia 17 perché sbaglia servizio Galassi, dunque parità nel primo parziale tra Italia e Grecia, possiamo tornare a Roma, Sassarubra.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Una buona serata da Massimo Cecchini. Cala il sipario sulla 83esima mostra del cinema di Venezia. Si è conclusa da poco la cerimonia di premiazione. Leone d'oro al film danese Woman Unknown, premia anche a Naza e al russo Dao. Ma per i dettagli ci colleghiamo con la nostra inviata Miriam Mauti.
6: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Tuki.
7: Ed eccola, vi abbiamo fatto sentire la voce di Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, che annuncia il Leone d'Oro Woman Unknown di Mai El-Tuki, la regista danese, che ha fatto un bellissimo film che racconta come la storia con la S maiuscola passi sul corpo delle donne. Doppio premio per questo film, migliore attrice infatti è Mathilde Arcel, trentenne al suo primo ruolo da protagonista. Leone d'argento è andato a Possible Love del coreano Lee Chang-dong, il leone d'argento per la miglior regia ad Ilya Korshanovsky, russo dissidente, il suo film è Dao. Tutto tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA, con Yuval Abraham, il regista israeliano, con Rachel Zohar, che ha rivendicato la verità del loro documentario sulla sistematica distruzione di Gaza. Miglior attore John Malkovich per Wild Horse 9, che ha mandato un ringraziamento video perché è impegnato su un set in Canada. L'Italia è rimasta fuori dal concorso principale malgrado avesse 5 titoli in concorso, ma in Orizzonti ci sono stati ben 2 riconoscimenti per I figli della scimmia, il film di Tommaso Landucci, miglior sceneggiatura, e miglior attore Riccardo Scamarcio. Sotto di me la voce che sentite è quella di Francesca Michelin con la sua cover di York. In questo momento in corso la conferenza stampa dei giurati, intanto con Andrea Di Prizio da Venezia, Miriam Mauti restituisce a voi la linea.
5: E siamo alle notizie dall'estero. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. All'appello del numero uno di Anthropic, Dario Amodei, aderiscono Elon Musk e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. Si stringe la pressione sugli Stati Uniti tra Iran e milizie alleate. Dopo la crisi di Hormuz, gli Houthi filo-iraniani controllano anche Bab el-Mandeb, mentre Trump sostiene che i ribelli abbiano chiesto a Washington di non intervenire. Loro smentiscono e per il presidente americano si apre anche il fronte cinese. Pechino minaccia di cancellare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se Washington autorizzerà nuove vendite di armi a Taiwan. Resta lontana l'ipotesi anche di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino, e avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto nella guerra. La cronaca: quasi 10 ore davanti ai PM per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci.
4: È stata ascoltata per 9 lunghissime ore come persona informata dei fatti. Accompagnata dalla sorella e da un'avvocata, Natalia Potenza ha parlato per raccontare le attività finanziarie dell'ex faccendiere e i rapporti con le persone a lui più vicine, come il giornalista Sigfrido Ranucci. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto alla Vitola, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i 2 figli, sia sul lavoro, gestendo lei il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Lavitola. Per Natalia è stato troppo. È andata dai carabinieri e ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e a farlo lavorare al bistrò nell'ipotesi di affidamento in prova. Intanto per Lavitola è stata confermata nei giorni scorsi la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso. Simona Decina, GR1.
5: La Germania scende in piazza contro l'ultradestra. Dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt, decine di migliaia di persone manifestano in tutto il paese, oltre 30.000 a Berlino, 25.000 ad Amburgo, 20.000 a Düsseldorf. Cortei anche a Monaco, Lipsia e Magdeburgo. Nessun passo indietro contro l'odio, lo slogan della protesta. In chiusura di nuovo in Italia, Oggiono cerca il suo nuovo milionario e caccia il vincitore dei 223 milioni di euro del Superenalotto. A parlarne il proprietario del bar in cui è stata giocata la schedina fortunata.
8: Una grandissima emozione, perché 223 milioni di euro sono una valanga di soldi.
9: È ancora incredulo ed euforico Massimo Sala, il proprietario del bar al Kikerin di Oggiono, in provincia di Lecco, dove è stato venduto il biglietto che ha centrato l'attesissimo 6 del Superenalotto, con il jackpot record da 223,3 milioni di euro. E ora, nel locale, tra via vai di curiosi, tutti si chiedono chi sia il fortunato giocatore.
8: È un biglietto da 5 euro, una giocata, con un vincitore unico. Il nostro paese è piccolo, circa 9.000 abitanti, avanti e c'è un fermento tra tutta la popolazione perché si cerca di capire chi è questo vincitore.
9: Chi è che frequenta questo bar?
8: Qualcosa di passaggio, ma soprattutto è tutta gente del paese, diciamo.
9: La vincita di ieri è stata la seconda più alta nella storia del concorso. A primo posto i 371 milioni di euro vinti nel 2023 con un sistema a quote. Nel 2025, sempre in Lombardia, ad Esenzano del Garda, vennero vinti 35,4 milioni di euro. Maria Cristina Cusumano, GR1.
5: 21 e 38 minuti, la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Atalanta-Cagliari.
3: Viaggiare informati.
10: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano. Sono le 21:39 in punto. Raccordo Bereguardo Pavia. Il traffico è bloccato per un incidente avvenuto tra Torre d'Isola e Casottole e sono coinvolti più mezzi che occupano la carreggiata. Purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in queste ore. Sulla 1 variante di Letizia ci sono code proprio per incidente tra Badia e la variante di Valico. Statale 36 del lago di Como, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio con Briosco. Sulla 23 code alla barriera di Tarvisio e poi sulla Firenze, Pisa, Livorno, altre code vengono segnalate tra Toscana Est e Livorno Centro. Sulla 1 la Firenze-Roma, rallentamenti per un altro incidente avvenuto tra Valdichiana e Chiusi. Sulla tangenziale di Napoli ci sono code per traffico intenso tra Corso Malta e Capodimonte, rallentamenti per l'ennesimo incidente sulla tangenziale di Catania allo svincolo per Gravina. Infine rallentamenti per incidente a Marina di Ginosa sulla statale 106 Ionica. Siamo nei pressi di Taranto. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
11: Mi vuoi sposare?
12: Nonna, sono sazia.
11: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
0: Intervallo della sfida della New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Cagliari, parziale di 1-1 al termine del primo tempo. Andiamo alla pallavolo, Manuela Collazzo.
2: Primo salto in equilibrio tra Italia e Grecia, ultimi punti del primo parziale, 23 pari, Raptis al servizio per la Grecia, ex schiacciatore di Ravenna, Ravenna nella stagione 2023-2024, e dunque un punto a punto questo parziale e per come si era messa all'inizio non ce lo aspettavamo. Seguiamo comunque il servizio di Raptis che è fuori, crediamo, ma l'arbitro, il primo arbitro dell'incontro, il tedesco Kellenberger, dice calmi, ci penso io, controllo io la situazione, e si affida al challenge perché bisogna capire se il servizio potente di Raptis sia o meno nella metà campo azzurra. C'è Luca Porro in campo nel frattempo al posto di Bottolo dopo che ha subito un muro da seconda linea. Bottolo è stato chiamato fuori, un'ovazione per Luca Porro che è lo schiacciatore di Modena, gioca dunque abitualmente al Palapa Panini, mentre lo capirete in sottofondo, il servizio di Raptis è fuori e dunque partita. Questo significa palla set per la nostra nazionale, 24 Italia 23 Grecia. Roma no al servizio per l'Italia, tutto pronto. Il CT della Grecia ha qualcosa da dire all'arbitro, ma accenno proprio l'arbitro Kellenberger a Roma no, che può andare al servizio. Il servizio di Roma no, il nastro ne smorza la potenza, qualche difficoltà nella ricezione greca. Free ball per la nostra nazionale, lo stesso Roma no da seconda linea, attacca e chiude, e dunque l'Italia col minimo scarto vince un primo set che ha inizialmente dominato e poi calata pian piano in quasi tutti i fondamentali, ma riuscita a tenere anche col carattere, dunque a chiudere 25-23, Italia 1 Grecia 0, dunque al Palapanini. Studio.
1: Bene, grazie a Manuela Collazzo, torneremo da lei per seguire poi il secondo set insieme. Nel mentre possiamo darvi il risultato finale della sfida di Serie B calcio fra Cesena e Cremonese, 2-2 con la Cremonese che ha recuperato il 2-0 iniziale del Cesena, quindi pareggio 2-2 fra le due squadre. E poi si sta giocando in Francia varie partite, Auxerre-Nizza, sono tutte ferme all'intervallo 0-0 tra Auxerre e Nizza, dicevo Le Havre-Angers 0-0, Lorient Tolosa 2-0 e Paris-Lione 0-0. Poi c'è una partita di Premier League, Sunderland-Arsenal 44esimo 0-0, e è in campo il Real Madrid contro il Rayo Vallecano al 42esimo minuto, siamo già 3-0. Mbappé, Carreras e Bellingham hanno segnato, e c'è anche un assist di Vinicius Junior, quindi gli attaccanti di questo Real Madrid sempre protagonisti. Torniamo invece alla sfida delle 18 fra Lazio e Milan, il pareggio 2-2 fra le squadre, e il nostro Giuseppe Bisantis ha raccolto la voce dell'allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso, che ascoltiamo.
14: Gennaro Gattuso, un gran primo tempo direi dominato, poi nel secondo tempo c'è stato questo ritorno del Milan e alla fine è stato giusto così.
15: Ha detto bene, c'è stato il ritorno del Milan, sono entrati giocatori importanti, sono usciti giocatori importanti, ci teniamo il punto, c'era tanto rammarico, però sicuramente siamo stati meno bravi, siamo rimasti un po' sulle gambe, perché giocare in questo modo, sempre andare sui riferimenti, ripartire, e ci sta, però abbiamo preso anche due eurogol. Secondo me siamo stati anche bravi a rimanere in partita, perché la sensazione era quella che potevi prendere anche il terzo e quarto, invece siamo rimasti in partita. Ce lo teniamo ben stretto, ci teniamo alla prestazione del primo tempo e la sofferenza del secondo tempo.
14: Comunque è stato forse il primo gol subito che vi ha un po' fatto cambiare atteggiamento?
15: No, ma anche i primi 10 minuti, un quarto d'ora, eravamo un po' più bassi, anche le pressioni non si facevano più con veemenza. Diciamo che abbiamo pagato il loro ritorno in partita, la loro veemenza, la loro tecnica, la loro velocità, e l'abbiamo sofferti un po'.
14: Però almeno questa notte siete primi, poi lei mi dirà che conta poco, però è bello vedere così la classifica.
15: Per me veramente conta pochissimo. Noi dobbiamo lavorare, noi dobbiamo continuare, migliorare sulle robe che sappiamo che dobbiamo migliorare. L'altro giorno il nostro direttore ha detto che minimo l'Europa, noi dobbiamo pensare partita per partita e dopo vedremo dove arriveremo. Di pressione già ce ne abbiamo abbastanza. Questa è una squadra che deve lavorare con serenità, con serietà, e dopo partita dopo partita vedremo dove arriveremo.
14: Però qualcosa si sta aprendo nella polemica, oggi i tifosi vi hanno accolto a Formello, c'era una discreta cornice di pubblico, piano piano con i risultati.
15: Io penso che è merito della squadra, dei ragazzi, per il loro atteggiamento, per la loro voglia di fare, e gliel'ho detto oggi, la gente che è venuta a Formello è venuta per loro, perché stanno toccando con mano che è una squadra che si impegna, una squadra che sta facendo di tutto per dare il massimo in campo, e dopo altre cose noi possiamo fare poco. Complimenti alla squadra che si sta comportando in questo modo, bisogna guardare avanti.
1: Questo Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, al microfono del nostro Giuseppe Bisantis. Noi torniamo invece a rimbalzo di linea, al campo principale, il secondo tempo della sfida di Serie A di calcio fra Atalanta e Cagliari, e Cristiano Piccinelli al microfono, e poi gli europei maschili di volley con Italia-Grecia, Emanuela Collazzo. Però torniamo a Bergamo da Cristiano Piccinelli.
0: Dove le squadre sono pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco, si partirà dall'1-1 del primo tempo, calcio d'avvio battuto dalla Cagliari. Allora subito uno sguardo alle formazioni, che non sembrano avere subito cambiamenti nel corso di questa ripresa, con l'Atalanta nel suo 4-3-3, Canesic in porta, Bellanova, Cossunu, Scalvini e Kolasinac in difesa, Samardžić, che si Ederson in mezzo al campo, De Ketelaere, Scamacca e Rowe a comporre il tridente. 4-3-2-1 per il Cagliari, Caprile il portiere, Zepedro, De Jola, Rodriguez e Obert in difesa Romano Winks dopo in mezzo al campo, Fazzini, Maldini a sostenere la punta, che Mendy autore della rete del vantaggio, grazie intanto ad Adriano Totaro che cura la parte tecnica. Tutto è pronto per l'inizio della sfida che comincia adesso con il calcio d'avvio battuto dal Cagliari e la manovra che ricomincia dalle retrovie, in particolare da Zepedro. Romano all'indietro per Harry Winks, avvicina a sé Fazzini, pallone per Rodriguez, si torna all'indietro da Deiola, la pressione da parte dei giocatori di Maurizio Sarri che secondo me non è molto soddisfatto del primo tempo in cui è stata abbastanza fumosa la sua Atalanta con un paio di azioni importanti sì, ma non mai arrivata a una conclusione pulita. Anche la rete del pareggio di Scamacca è frutto di un rimpallo favorevole, di una deviazione che hanno portato poi alla rete del numero 9 in maglia nero-blu. Siamo all'interno del primo minuto di gioco di questa ripresa e il parziale ovviamente non è cambiato, Atalanta 1, Cagliari 1, e allora andiamo a Modena per Italia-Grecia, europei di pallavolo. Manuela Collazzo, a te.
2: 1-1 a inizio secondo set tra le due squadre, l'Italia ha vinto il primo 25-23, un set che aveva cominciato alla grande però poi ha subito il ritorno della Grecia, Grecia che ha giocato con carattere e in, per certi versi anche con qualità su ogni pallone, costringendo l'Italia al punto a punto. Ha poi chiuso Romano con un mani fuori, lo stesso Romano molto positivo dai 9 metri. L'Italia deve sfruttare proprio le sue capacità al servizio, adesso approfitta di un errore della Grecia per portarsi avanti 2-1 e dai 9 metri c'è Luca Porro, schiacciatore che gioca a Modena e che sta sostituendo Bottolo, questo lo ha deciso De Giorgi nel primo set. Bottolo forza al servizio, poi attacca Raptis e la chiude, dunque arriva il secondo punto della Grecia, 2-2 nel secondo set tra Italia e Grecia, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Atalanta-Cagliari.
0: Siamo all'interno

0: Le conclusione sulla ribattuta avversaria dalla bandierina, dunque Rowe, il calciatore inglese, morbido, all'altezza del dischetto, svetta su tutti De Iola, la caccia del pallone, Cossonou che cede poi a Kessi, cross morbido all'interno dell'area di rigore, prova a intervenire De Ketelaere, libera la difesa del Cagliari, pallone buono per Rowe all'interno dell'area di rigore, Rowe le finte, limite dell'area, Rowe la conclusione, deviata ancora Rowe, prova a filtrare, Rowe sulla ribattuta, prova il diagonale sul fondo. Ancora qualche brivido per Caprile, conclusioni però sempre non pulite da parte dei giocatori di Maurizio Sarri. Quarto minuto della ripresa, Atalanta 1, Cagliari 1, ancora pallavolo.
1: Fuori il colpo di Lavia, errore dell'Italia, terzo punto regalato alla Grecia, 3-3 nel secondo set. L'Italia ha vinto il primo parziale 25-23, il servizio della Grecia con Mouklias, l'opposto della formazione di Christofidelis che forza troppo, manda fuori e dunque regala all'Italia il quarto punto. C'è Romano al servizio, lui che ha chiuso il secondo set e sta chiudendo anche molti attacchi in questo avvio. Lui ha chiuso il primo set e sta chiudendo anche molti attacchi in questo avvio di secondo parziale, braccio caldo nella circostanza per Romano, lo sta cercando parecchio il nostro capitano Simone Giannelli. Il muro azzurro non riesce a chiudere, Galassi forse arriva in ritardo e non si chiude perfettamente il muro a due con la via. Quarto punto della Grecia con l'attacco da seconda linea di Mouklias, 4-3 tra la Grecia, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri, Atalanta-Cagliari.
0: Siamo all'interno del quinto minuto, parziale sempre di Atalanta 1, Cagliari 1, De Iola un po' in difficoltà nella gestione del possesso, recupera l'Atalanta al limite dell'area di rigore, pallone largo a sinistra per Rowe, lato corto della rigore, sempre dopo passo, va a mettere un cross basso in mezzo, pallone che filtra ma che non viene raccolto da nessuno, prova ad uscire adesso il Cagliari con il tentativo da parte di Maldini, fermato dall'inserimento di Bellanova, da questi a De Ketelaere sul fondo, ma il pallone finisce fuori senza che il possa tentare il cross e dunque azione che di fatto sfuma per una rimessa in favore del Cagliari con Maurizio Sarri che va a sedersi in panchina, forse sta pensando anche a un cambio, vedremo se a breve ci potrebbero essere delle sostituzioni in casa Atalanta, si stanno scaldando anche i giocatori del Cagliari per la verità con la formazione però di Pisacane che sembra sicuramente più concreta, più solida di un Atalanta che non sta sfruttando però le occasioni che potenzialmente potrebbe avere. Adesso ci va a vedere davanti il Cagliari, Maldini però all'indietro da Wings. Siamo al sesto della ripresa, Atalanta 1, Cagliari 1, Italia-Grecia.
1: L'attacco di Luca Porro, il primo per lui nella sfida, sesto punto dell'Italia, la Grecia a quota 5, Grecia che in difesa lascia proprio posto 5 libero, questo il metodo difensivo da parte della formazione greca che adesso approfitta dell'errore dai 9 metri dell'Italia con Galassi che prova a piazzare il suo servizio ma sbaglia.
0: Scusa Manuela, ancora Mendy, il vantaggio del Cagliari al 52esimo, la doppietta di Paul Mendy, Atalanta 1, Cagliari 2, a te.
1: Grazie Cristiano, stavamo tornando da te, ribadiamo il parziale 6-6 nel secondo set tra Italia e Grecia, Italia avanti 1-0, ancora Atalanta-Cagliari.
0: Dove però dobbiamo rimangiarci quanto detto in precedenza perché posizione regolare per Paul Mendy che era riuscito ad anticipare tutti, ma partenza da offside, dunque rete non convalidata, sarebbe stata la seconda per il giovane attaccante senegalese. Si resta dunque al 52esimo sul parziale di Atalanta 1, Cagliari 1, con l'Atalanta in possesso del pallone, ma che rischia molto, una difesa alta che concede opportunità come quella precedente a Paul Mendy, che ovviamente però deve stare attento a partire in posizione regolare anche in occasione del primo gol del Cagliari. Sempre per Mendy c'era stata una difesa molto alta da parte della squadra di Maurizio Sarri, decisamente più basso invece per il centro del Cagliari che manava adesso con Rodriguez che esce dalla sua area di rigore, va a sinistra da Obert, pallone pallone sul corridoio per cercare Maldini, ma aperto troppo l'interno piede il numero 33, rimessa laterale in fuori dell'Atalanta, già battuta con il pallone centrale per Ederson, rallenta all'indietro Scalvini, da questi a Cossonou, corto per il compagno nazionale Franchessy, da questi a Bellanova, si torna in mezzo da Cossonou, può avanzare un po' di spazio il numero

0: 3 dell'Atalanta, cerca Ederson, pallone per Scamacca, supera l'avversario in dribbling, finisce a terra, tutto regolare per Arena, ripartenza immediata e rapida da parte del Cagliari che va sulla destra con l'avanzata di Zepedro, supera l'avversario Zepedro va al lato contro la rigore a mettere il pallone in mezzo con la chiusura di Bellanova in anticipo su Fazzini, pallone in campo, lo mantiene vivo Franchessi. Siamo al 9° minuto della ripresa, Atalanta 1, Cagliari 1, torniamo alla pallavolo.
1: Katapstaltis al servizio per la Grecia, potente su Balaso, attacca Porro, Murato, ma l'Italia ricostruisce al centro con Sanguinetti, buona fase muro difesa della Grecia, Raptis in contrattacco, riesce a chiudere con un bel colpo in intrarotazione, lungo linea di Raptis, sotto pari tra Italia e Grecia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali, Atalanta-Cagliari.
0: Non un minuto, sempre uno della ripresa, sempre 1-1 tra Atalanta e Cagliari, possesso prolungato da parte della squadra di Maurizio Sarri, si stanno scaldando ma da diversi minuti Pasalic per quanto riguarda l'Atalanta, Elmas e Raspadori, vedremo se qualcuno di loro entrerà sul terreno di gioco. Samardzic intanto per l'Atalanta, l'apertura a sinistra a beneficio di Kolasinac che però non può mantenere il pallone in campo, passaggio sicuramente impreciso da parte del numero 10 serbo della formazione del rublo di casa, rimessa laterale fuori del Cagliari, pallone per Romano, da questi a Zepedro, ottima la partita fin qui del portoghese, De Iola all'indietro per Caprile, rilancio immediato nella zona di Adopo, va in anticipo Scalvini, prova a raccogliere il pallone, ce la fa Ederson, all'indietro per Kolasinac, fuorigioco davvero di pochissimo, di una spalla praticamente, di pochi centimetri per Paul Mendy, fortunata nella circostanza l'Atalanta, perché è davvero questione di attimi con la formazione europea che manovra, largo a destra riceve Bellanova, l'indicazione di Pisacane sui giocatori, molto attenti su ogni possibile tentativo di affondo da parte della squadra di Sarri, che però se va bene nel pressing e nella gestione del possesso va un po' meno bene per quanto riguarda l'ultimo passaggio, l'ultimo metro, dove è sempre abbastanza imprecisa nella linea di passaggio. 56esimo, Atalanta 1, Cagliari 1, torniamo a Italia-Grecia, europei di pallavolo.
1: Contrattacco dell'Italia contro il muro della Grecia, 11° punto azzurro, 8 punti della Grecia e adesso è un buon momento per la nostra nazionale, è entrato anche bene in partita Luca Porro, schiacciatore che conosce fin troppo bene il Palapanini, essendo proprio il giocatore di Modena, dunque l'Italia sta giocando bene, buona difesa in questo scambio di Balaso che è arrivato su un pallone difficilissimo e poi ha chiuso Romano con un mani fuori, è arrivato anche però il time out chiesto dal CT della Grecia Christofidelis. La situazione Italia 11, Grecia 8 nel secondo set, Italia avanti 1-0, Atalanta Cagliari.
0: 11° della ripresa, il parziale è sempre di Atalanta 1, Cagliari 1, prova ad avanzare l'Atalanta, fallo ai danni di Daniel Maldini, calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, fuori dell'Atalanta, il fallo l'ha commesso il numero 70, sta per arrivare il cambio in casa Cagliari, vedremo chi sarà il giocatore a lasciare il terreno di gioco con l'ingresso del numero 33, ovvero nel Cagliari sta per entrare, no, il numero 39, Liu Fadera al posto di Fazzini, dunque cambia così il tecnico del Cagliari con l'ex giocatore di Como e Sassuolo, il giocatore gambiano che va a prendere posizione proprio dove aveva giocato fino al momento della sua uscita Fazzini, l'ex giocatore di Empoli e Fiorentina, in prestito ai Sardi proprio dalla formazione viola. Siamo al 12° della ripresa, 1-1 tra Atalanta e Cagliari, con la linea che può tornare a Modena per Italia-Grecia di pallavolo.
1: Dopo il time out chiesto dalla Grecia nel secondo set, l'Italia avanti 11-8, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri, buon servizio di Luca Porro per la nostra nazionale, lo stesso Porro che poi difende l'attacco della Grecia, riesce però dopo la difesa lunga a chiudere Mukliassi, l'opposto della formazione greca, a conquistare il 9° punto, dunque la Grecia si aggiudica uno scambio lungo, l'Italia comunque è in un momento buono del parziale della sfida. Serbia, conduce 11-9 nel secondo set, 1-0 il conto dei set a favore della nostra nazionale. Atalanta Cagliari.
0: Tredicesimo della ripresa, sempre parità a Bergamo tra Atalanta e Cagliari, 1-1, vantaggio sardo e poi pareggio per l'Atalanta verso la fine del primo tempo, con il Cagliari che aveva trovato anche il raddoppio sempre con Mendigo, annullato dal VAR per fuorigioco dell'attaccante senegalese. Pallone gestito da Leone di Pisacane con Harry Winks, e subisce fallo da parte di De Ketelaere, calcio di punizione in fuori della formazione isolana nella metà campo avversaria, con la possibilità dunque di un'azione da calcio piazzato per quanto riguarda il Cagliari. Harry Winks si lamenta un po' con il direttore di gara Arena, Harry Winks che aveva già giocato in Italia con la maglia della Sampdoria dopo l'esperienza fallimentare all'Leicester, si è svincolato il Cagliari, ha puntato sulla sua esperienza. Calcio di punizione fuori del Cagliari, sul punto di battuta c'è Alessandro Romano, siamo solo a tre quarti, un po' spostati a sinistra, pressione molto alto per l'inserimento di un difensore del Cagliari, si trattava di Deiola, c'è un tocco di mano di Kolasinac ma giudicato evidentemente falloso adesso perché arriva il fischio di Arena, è stato abbastanza evidente il fallo di mano di Kolasinac sul tentativo di Deiola, e allora lo andiamo a rivedere. Sì, perché sul colpo di testa va ad allargare in maniera abbastanza plateale il pallone, a deviarlo. Calcio di rigore fuori dell'Atalanta, del Cagliari, pardon, con evidentemente le proteste da parte della formazione di Maurizio Sarri, ma sembra irremovibile il direttore di gara, che evidentemente ha ricevuto anche l'ok da parte degli addetti alla VAR. Dovrebbe essere Daniel Maldini a battere il calcio di rigore. Allora direi di andare un attimo da Manuela per un flash su Italia Grecia, poi torniamo qua.
1: Secondo set 12 pari, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali, a te.
0: Con Daniel Maldini che ha posizionato il pallone per l'esecuzione di questo tiro dal dischetto, il parziale di 1-1 tra Atalanta e Cagliari, siamo al 60esimo giusto della partita, possibilità per la formazione di Pisacane di portarsi in vantaggio. Daniel Maldini, carne secche alle sue spalle, all'aiuto della curva orobica, dagli 11 metri il figlio d'arte per portare in vantaggio la squadra di Pisacane, breve rincorsa, tre passi, parte Maldini la rete, il vantaggio del Cagliari, non esulta Maldini che è di proprietà dell'Atalanta e che dunque evita di gioire troppo per la rete, che comunque è importante per il Cagliari, perché il Cagliari è avanti 2-1 sul campo dell'Atalanta. Al 61esimo ha segnato Daniel Maldini su calcio di rigore per un fallo di mano abbastanza evidente di Kolasinac, per la gioia anche del presidente Giulini, il padrone del Cagliari. Allora cambia il parziale al 61esimo, Cagliari avanti sul campo dell'Atalanta per 2-1, Italia-Grecia, europei di pallavolo.
1: In equilibrio, si gioca punto a punto, l'Italia ha subito un parziale di 3-0 e da lì è nato il punto a punto contro la Grecia in questo momento del set, 13 pari, ricezione lunga di Balaso con una mano, Giannelli ha aggiustato tutto per la via che ha chiuso in diagonale, questo è stato un bello scambio della nostra nazionale, al servizio c'è Yuri Romanò, 13 pari nel secondo set, potente Romanò, l'attacco di Raptis tiene il muro dell'Italia, poi ricostruzione ancora la via contro il muro avversario, non perfetta la difesa della Grecia, ne approfitta la nostra nazionale, break azzurro, 14 Italia, 13 Grecia, siamo nel secondo set, Italia avanti 1-0, Atalanta Cagliari.
0: 17esimo della ripresa, Atalanta 1, Cagliari 2, prova adesso a reagire l'Atalanta con Kossounou, scambio con Scalvini, la pressione di Mendy sul portatore avversario, lo scarico su Kessié, largo a sinistra per Kolasinac, pesa ovviamente su di lui la responsabilità del rigore del fallo di mano che ha portato al rigore, trasformato poi da Maldini. Intanto Ederson entra nel rigore da sinistra, prova a scambiare con Scamacca, pallone fermato dalla difesa del Cagliari che riparte subito con lo stesso Maldini, largo a sinistra per Fadera, subentrato nel corso di questa ripresa a Fazzini. Non una gran partita per l'ex Empoli, perde il pallone Fadera, lo recupera De Chetelare, prova ad accendersi il Bega, ma subito si trova attorniato da tre giocatori avversari, riesce comunque a scaricare per Chessie, da questi ad Ederson, largo per Kolasinac, da questi sempre sulla corsia per Rowe, toccato duro da un avversario, da Zepedro, arriva l'intervento di Arena. Partita tutto sommato regolare perché non ci sono state sanzioni disciplinari, anche se insomma Arena ovviamente ha tenuto d'occhio soprattutto gli scontri. La partita però sta filando via in maniera assolutamente corretta, con l'Atalanta che però non riesce a trovare il modo di rendersi pericolosa dalle parti di Caprile. 63esimo e 2 secondi sul cronometro, Atalanta 1 Cagliari 2, ancora la palla a volo, gli europei, Italia Grecia.
1: Stringe molto bene il colpo la via, chiude un bel diagonale, porta l'Italia sul 15-14 nel secondo set. Lo stesso la via però sbaglia tutto al servizio, il lancio di palla da rivedere decisamente, e poi manda in rete il suo servizio la via, concedendo alla Grecia il 15° punto. Allora si prosegue punto a punto nel secondo set, così come era successo anche nel primo. Vulkidis al servizio per la Grecia e dunque 15 pari, adesso però errore a servizio anche per i nostri avversari. L'Italia va avanti 16-15 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri che stasera giocano in maglia bianca. Atalanta-Cagliari.
0: È fermo perché c'è un problema per Zepedro che, cadendo a terra, si è fatto male al polso, almeno questa è l'indicazione che ha dato ai sanitari del Cagliari subentrati sul terreno di gioco. Dunque il gioco è fermo con la parziale di Atalanta 1 Cagliari 2. Si stanno ancora scaldando da diversi minuti tutti i componenti della panchina dell'Atalanta, ma anche quelli del Cagliari, che approfittano di questo stop per andare a dissetarsi con Zepedro, che però rimane a terra. Ma non si gioca, 65esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, torniamo a Modena per Italia Grecia di pallavolo.
1: 16 pari dopo l'attacco vincente di Protopsaltis, il capitano della Grecia, ricezione lunga di Lavia, ci mette tutto il suo talento e la sua qualità. Giannelli, colpo di seconda, approfittando anche della disattenzione del muro della Grecia, non c'è assistenza a muro, allora Giannelli ne approfitta per colpire, tocco di seconda del nostro capitano, 17° punto azzurro, 17 Italia, 16 Grecia, 1-0 il conto dei parziali a favore dei nostri. Simone Giannelli al servizio, Raptis in ricezione, poi l'attacco dell'opposto della Grecia, Mukhlias che chiude, lungo linea di Mukhlias e ancora parità 17-17 tra Italia e Grecia. Siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, Atalanta Cagliari.
0: Dove ancora il gioco non è ripreso, anche se il giocatore del Cagliari Zepedro è uscito a terra e viene fasciato alla mano, potrebbe aver preso anche un pestone. Atalanta 1 Cagliari 2, questo è il parziale, tra poco però saranno i primi cambi. Intanto Mendy soffia un pallone a Scalvini, viene però fermato da Kolasinac, rimane a terra, si continua a giocare, il metro è questo, l'abbiamo capito dall'inizio stagione, dicevo le mosse da parte di Sarri, sta per entrare Nikola Krstović in casa Atalanta, sta per entrare anche il giapponese Sugawara per quanto riguarda il Cagliari, arrivato in prestito dalla Southampton, terzino destro, potrebbe prendere il posto di Zepedro qualora il portoghese non desse le adeguate rassicurazioni sul suo condizione. Intanto pallone che filtra, non l'aggancia né De Chetelare né Scamacca, allora si tuffa a protezione della sua porta Caprile a bloccare l'iniziativa potenzialmente pericolosa per l'Atalanta, che farà entrare oltre a Krstović anche numero 47 Lorenzo Bernasconi, evidentemente a sinistra nel reparto arretrato della formazione allenata da Maurizio Sarri. Il pallone però è gestito dal Cagliari con Fadera all'indietro per Rodriguez, non c'è tempo per il cambio perché il pallone è in gioco, si ricomincia da Caprile. Siamo al 67esimo, Atalanta 1 Cagliari 2. Torniamo a Modena per Italia-Grecia, europei di pallavolo.
1: Attacco al centro di Sanguinetti, buono, l'Italia avanti 19-18, ma un punto a punto che prosegue anche in questo secondo set. L'Italia, lo ricordiamo, ha vinto il primo col minimo scarto 25-23, l'ha chiuso Romano. Adesso Sanguinetti al servizio, ottima la sua partita fin qui, anche lui conosce molto bene questo palazzetto avendo giocato a Modena fino alla passata stagione, prossimo centrale di Perugia. 19 Italia, 18 Grecia nel secondo parziale. Sanguinetti forza dai 9 metri, buona però la ricezione della Grecia, che poi però sbaglia il proprio attacco con Vultidis al centro, non tocca la difesa azzurra, e allora c'è un break dell'Italia che si porta in un momento cruciale del set sul 20-18, anche se c'è una richiesta di challenge da parte della panchina greca. 20 Italia, 18 Grecia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Atalanta Cagliari.
0: 68esimo, Atalanta 1, Cagliari 2, striscione non proprio amichevole nei confronti di Morten Deron, passato alla Roma, addio bandierina, insomma non mi sembra un saluto affettuoso per il centrocampista olandese, andato però a comporre di nuovo un tandem con Gasperini nella capitale. Intanto però sono entrati Krstić per Scamacca e Bernasconi per Kolasinac nell'Atalanta, è entrato Sugawara al posto di Zepe invece nel Cagliari. Questi cambi occorsi durante il momento in cui non eravamo in collegamento, proprio il Cagliari a gestire il possesso del pallone per Sugawara, il giapponese recupera Bernasconi, trova Rowe, cede poi a Ederson, ancora lo scambio con Rowe a 3 metri, in mezzo per De Ketelaere, traversione su cui però non ci può arrivare il belga, e allora va a bloccare e a rilanciare l'azione dei suoi Caprile. Siamo già sulla sinistra per Maldini, autore del gol, che sta fino a questo momento decidendo l'incontro a favore del suo Cagliari. 69esimo in corso qui a Bergamo, Atalanta 1, Cagliari 2, Italia-Grecia, Europei di pallavolo.
1: Si torna in campo dopo, anzi no, si è sempre stati in campo ma c'è stata una pausa perché c'è una richiesta di challenge da parte della Grecia che non ha avuto buon fine, il 20° punto dell'Italia era stato confermato, poi il servizio di Sanguinetti in rete ha regalato alla Grecia il 19° punto, dunque secondo set Grecia 19, Italia 20, sbaglia il servizio anche la Grecia con il suo opposto Muklias e dunque l'Italia conserva il più 2, momento cruciale del parziale, l'Italia ha piazzato un break proprio nel momento che più contava e adesso dai 9 metri c'è Romano che nel primo set ha servito molto molto bene mettendo in affanno la ricezione della Grecia. 21 Italia, 19 Grecia, Romano dunque dai 9 metri sbaglia anche lui, molti errori a servizio in questo momento del parziale sia da una parte sia dall'altra. 20° punto della Grecia, 21 sono i punti dell'Italia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Atalanta Cagliari.
0: 71esimo in corso qui a Bergamo, Atalanta 1, Cagliari 2, con Bernasconi, Scalvini che va a anticipare Mendy, all'indietro per Carnesecchi, da questi a Bernasconi, giocatore subentrato nel corso di questa ripresa per Cossonou, può avanzare l'Ivoriano, rinuncia al pressing il Cagliari che però è sempre pronto a ripartire in velocità, talvolta recupera il pallone, Bernasconi da sinistra, scambia con Rowe sulla corsia, corre poi in sovrapposizione, Rowe si accentra, si trascina avversario, ancora Rowe in possesso del pallone per Samardžić, chiama in causa Ederson, siamo a 30 metri, Ederson sembra caricare il tiro, poi ci ripensa, va da Samardžić, lob per Rowe, Rowe prova la conclusione da posizione molto defilata sulla sinistra, colpisce male, pallone altissimo sulla traversa, era anche in posizione regolare il numero 11 dell'Atalanta, dunque azione di fatto annullata dall'offside per Rowe, non un gran debutto per l'ex giocatore del Bologna, ma è un Atalanta che a parte Scamacca a sprazzi lì davanti sta davvero facendo poco, anche De Ketelaere sicuramente non sufficiente questa sera, vedremo se metterà mano alle sostituzioni anche per il tridente, in parte l'ho già cambiato perché è entrato Krstić al posto di Scamacca nel terzetto offensivo dell'Atalanta che è sotto, sta perdendo qui in casa, vince il Cagliari 2-1, 72esimo sul cronometro, ancora Italia-Grecia.
1: Un po' di confusione confusione nella nostra metà campo, 21 pari tra Italia e Grecia e time out chiesto da De Giorgi. La Grecia ha giocato gli ultimi scambi senza palleggiatore perché il suo CT Christofidelis ha alzato il muro facendo entrare un centrale Baiopoulos e l'Italia non ne ha approfittato, anzi ha pasticciato e concedendo dunque alla Grecia la possibilità di rientrare nettamente nel set, punto a punto dunque, 21 pari nel secondo parziale. L'Italia ha vinto il primo 25-23. Ancora Atalanta Cagliari,
0: 73esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, Cagliari in avanti, traversone da destra per Fadera che aggancia al limite dell'area di rigore, l'appoggio per Romano, ancora all'indietro verso Maldini che scivola per un attimo ma riesce a mantenere il controllo. Obert, lato corto della rigore, prova a mettere in mezzo, Bellanova chiude, pallone raccolto ancora da Winks, Cagliari che rimane in attacco con Romano, morbido per l'inserimento di Obert, spazza via il numero 3 dell'Atalanta, Kusunuma recupera a dopo per la formazione isolana, scambia con Romano in maniera pulita, viene fermato però Romano, recupera ancora lui, largo per Maldini, l'appoggio per l'inserimento sul lato corto da rigore verso Fadera, pallone in mezzo per Romano, inserimento, la conclusione, Carnesecchi si oppone al tentativo di Obert in calcio d'angolo, pressione da parte del Cagliari nel tentativo di trovare il terzo gol, ancora Carnesecchi attento però sulla conclusione ravvicinata da parte di Obert che va poi a battere questo calcio piazzato, questo corner in favore della formazione isolana con lo schema chiamato dal numero 33, traiettoria uscire, prova a intervenire Fadera, libera la difesa dell'Atalanta, prova ad uscire ma recupera il Cagliari con Winks all'indietro per il proprio portiere Elia Caprile, 74esimo, 31 Cagliari 2, a te Manuela.
1: Grazie Cristiano, momenti importanti del secondo set, sempre punto a punto, 22-22 tra le due squadre. Per fortuna dell'Italia c'è l'errore al servizio di Mukhlias, il più giovane dei fratelli Mukhlias, colui che giocherà a Lago Negro nella prossima stagione, dunque 23esimo punto concesso agli azzurri, 22 i punti della Grecia nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale, la mossa di De Giorgi per questi scambi, almeno per questo scambio, fuori Galassia servizio, dentro Francesco Sani, lo schiacciatore di Verona che tanto bene aveva fatto dei 9 metri proprio agli ultimi mondiali nelle Filippine vinti dalla nostra nazionale, arma in più di De Giorgi, Francesco Sani dei 9 metri, proviamo a seguire il suo servizio, tutto pronto, Italia 23 Grecia 22 nel secondo set, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali, nel sold out del Palapanini, servizio potente di Sani, ricezione lunga della Grecia, proviamo ad approfittarne con Luca Porro che chiude contro il muro avversario conquistando la palla set per la nostra nazionale, 24 Italia 22 Grecia, anche se c'è un challenge qui si affida alla Grecia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, Atalanta Cagliari.
0: Con il Cagliari che deve saltare la testa, Samardžić gioca di punta, Samardžić una volta aver superato l'ultimo difensore avversario dal dischetto, un rigore in movimento sull'uscita di Caprile, prova con la punta a superare l'avversario ma non inquadra lo specchio della porta, occasionissima però per l'Atalanta per trovare il pari, gran giocata da parte di Samardžić, impreciso al momento della stoccata finale, si resta dunque sul parziale di Atalanta 1 Cagliari 2 ed esce proprio Samardžić, se non vado errato, per far posto al Raspadori, quindi aumenta il proprio, diciamo così, assetto offensivo con l'inserimento di un attaccante, credo che sarà a questo punto 4-2-3-1 con Raspadori centrale, De Ketelaere al lato destro e Rowe sulla sinistra per sostegno a Krstović per cercare quantomeno di trovare il pari. Siamo al 77esimo della partita, Cagliari in vantaggio 2-1 sul campo dell'Atalanta, ancora Manuela Collazzo per Italia Grecia di pallavolo.
1: Palla set confermata per la nostra nazionale dopo che il challenge non ha dato ragione alla Grecia, però dai 9 metri commette fallo di piede Sani e dunque l'Italia non riesce a concretizzare la prima occasione, fallisce la prima possibilità di chiudere il secondo set, anche il secondo set a proprio favore, regalando con il fallo di Sani il punto alla Grecia. 23 Grecia, 24 Italia, questa è la situazione nel secondo set, seconda possibilità per la nostra nazionale. Giannelli, sguardo al campo avversario, serve al centro Sandinetti che non sbaglia, 25 Italia, 23 Grecia, così come si era chiuso il primo set, si vede anche il secondo, l'Italia avanti sulla Grecia 2-0, Atalanta Cagliari.
0: Buone notizie dunque arrivano da Modena per quanto riguarda la nazionale di Fefe De Giorgi nell'europeo di pallavolo. Fallo intanto qui ai danni di un giocatore del Cagliari, si trattava di Adobo. Siamo sul 2-1 proprio per il Cagliari sul campo dell'Atalanta al 78esimo della partita. Prova a sparigliare un po' le carte Maurizio Sarri con l'inserimento di Raspadori, 4 giocatori offensivi per l'Atalanta in questo finale di partita per cercare quantomeno di evitare la seconda sconfitta stagionale. Sarebbero invece 9 i punti in 4 partite per il Cagliari, un ottimo inizio di stagione per la squadra di Fabio Pisacane, che si appresta invece a mettere 2 giocatori freschi sul terreno di gioco. Gioco fermo adesso per un fallo su Maldini, autore del gol che sta decidendo l'incontro. 78esimo che scocca adesso, parziale Atalanta 1 Cagliari 2. Torniamo da Manuela Collazzo.
1: Stiamo aspettando che cominci il terzo set al Palapanini tra Italia e Grecia. Ribadiamo la situazione, l'Italia avanti 2-0, doppio 25-23, il primo parziale chiuso da Romanò con un attacco da seconda linea, il secondo invece chiuso da Sanguinetti, buon attacco al centro del futuro giocatore di Perugia. L'Italia ha chiuso alla seconda occasione utile, andamento dei parziali piuttosto simile con l'Italia che anche nel secondo set ha controllato, ha subito però poi il ritorno della Grecia, ha giocato punto a punto, ne è uscita fuori anche sfruttando la panchina, per esempio un momento in cui Sani si è dimostrato incisivo dai 9 metri nonostante poi il fallo proprio al sulla linea dei 9 metri. In ogni modo l'Italia è riuscita col minimo scarto a conquistare anche il secondo set, dunque avanti 2-0 sulla Grecia. Aspettiamo che cominci il terzo e torniamo a Bergamo per Atalanta Cagliari, Cristiano Piccinelli.
0: Mossa opposta al suo collega di panchina per Pisacane, che invece ha fatto uscire un attaccante per mettere un difensore. Fuori Maldini, dentro Kofler, fuori anche Mendy e dentro Kevin Carlos. Cagliari che però avanti 2-1 sul campo dell'Atalanta all'80esimo con Raspadori adesso per l'Atalanta, che prova a impostare l'azione offensiva della formazione di casa. Largo a destra per Bellanova, fa correre sulla corsia Franchessi, ben contrastato però dall'intervento in copertura difensiva con il fisico di Rodriguez. Poi si scontrano i due, finisce a terra Rodriguez, va a chiedere scusa all'avversario il giocatore ivoriano dell'Atalanta. Sarà rimessa dal fondo in favore del Cagliari, che dicevamo con questo eventuale successo sempre di misura 2-1-0 e adesso un 2-1 potrebbe salire a quota 9 punti, non male per la squadra di Fabio Pisacane, considerando che per molti si era indebolita rispetto alla rosa della scorsa stagione, invece puntando sui giovani, puntando magari sulla voglia di riscatto anche giocatori che non erano andati bene l'anno scorso, uno su tutti Daniel Maldini, sta ottenendo risultati importanti come la vittoria al momento parziale qui sul campo dell'Atalanta. 2-1 per il Cagliari contro l'Atalanta, siamo all'81esimo. Torniamo alla pallavolo Italia-Grecia, Manuela Collazzo.
1: Pausa più lunga tra secondo e terzo set, qualche statistica del secondo parziale, un'Italia abbastanza fallosa, 11 errori complessivi, 7 solo dai 9 metri, anche se è stata un'Italia rispetto alla Grecia più fluida nel cambio palla, però certo ha concesso molti errori agli avversari. Approfittiamo però per tornare da Cristiano Piccinelli perché qui ancora non riprende il gioco. Ribadiamo la situazione, l'Italia è avanti sulla Grecia 2-0, doppio 25-23, Atalanta Cagliari.
0: A atteniamo ovviamente, lo attendono tutti i tifosi dell'Italia, di tutti gli sport, ma pallavolo che sta sicuramente regalando grandi emozioni e grandi soddisfazioni sia per quanto riguarda le atlete di Julio Velasco, sia per gli atleti di Fefe De Giorgi. Cioè, speriamo ovviamente, perché l'Europeo è soltanto all'inizio, però l'inizio è promettente per quanto riguarda la nostra nazionale, che seguiremo ovviamente nel corso di questo torneo continentale. Adesso però c'è da seguire il finale di Atalanta Cagliari. Sta vincendo il Cagliari per 2-1. Atalanta però in pressione da sinistra con Bernasconi, lato corto da rigore, pallone in mezzo, libera la difesa del Cagliari, recupera Bellanova per l'Atalanta, scambia con Cossonou, ancora per Bellanova, con la strada tre quarti, morbida a cercare la possibile rovesciata di Kristovic, che però non aggancia il pallone a tutto beneficio del Cagliari, che può spazzare il pallone lontano, lo raccoglie Scalvini, ancora però la chiusura da parte di Adopo, gran partita per lui, anche a torre dell'assist della prima rete dei sardi firmata da Mendy. Ma c'è impressione l'Atalanta, che ha aumentato anche le bocche di fuoco inserendo Raspadori poco fa, ma fino a questo momento non se ne accorta nessuno. Qui alla New Balance Arena ci prova adesso De Ketelaere, morbido in mezzo per Kristovic, in due su di lui difendono, pallone che rimane lì con Kessi, Caprile salva tutto sul tentativo di Frank Kessi, ma ancora Atalanta con De Ketelaere dalla destra, va sul fondo, morbido in mezzo, pallone deviato, lo raccoglie Bernasconi che prova la conclusione alta sulla traversa della porta, difesa da Caprili, pressione per l'Atalanta, ma risultato sorride sempre al Cagliari, che all'83esimo è avanti 2-1 qui a Bergamo. Europei di pallavolo, sentiamo se è cominciato il terzo set.
1: Ma per cominciare c'è sempre Simone Giannelli dai 9 metri, il nostro capitano. L'Italia avanti 2-0 sulla Grecia, Italia che aveva vinto all'esordio a Napoli contro la Svezia 3-0. Simone Giannelli al servizio, seguiamo questo scambio, il servizio di Giannelli, la bruttissima ricezione di Pitakoudis, forse servizio con i piedi a terra di Giannelli ha sorpreso la Grecia, arriva un ace dunque dell'Italia per cominciare questo terzo set, ace di Giannelli, 1 Italia, 0 Grecia, Italia avanti 2-0 nel conto dei set, Atalanta Cagliari.
0: C'è stato un traversone a sinistra di Bernasconi, che è stato preda di Caprile, sta per entrare Pasalic all'84esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, mentre si va a sistemare in panchina Elmas. Entrerà Pasalic presumibilmente per Kessi, potrei ipotizzare questo cambio per gli ultimi minuti. Intanto osserva proprio il cronometro Maurizio Sarri, pallone per Bellanova, può avanzare l'ex Torino Inter, anche Milan, giovanili per lui con i rossoneri, pallone in avanti verso Kristovic, stop inefficace, stop impreciso come spesso è successo ai giocatori più avanzati della formazione di Maurizio Sarri, pallone per Rowe, anche lui fa un po' di fatica a controllare la sfera, va in mezzo da Raspadori, c'è largo Bernasconi che riceve, lato corto dell'area di rigore con Bernasconi che si rifugia ancora su Raspadori, in mezzo per che sì la conclusione sull'esterno della rete, ci prova anche ancora una volta il centrocampista ivoriano, non inquadrando lo specchio della porta, ed è questa l'ultima sua azione, perché come detto al posto di che sì entra Mario Pasalic per gli ultimi 5 minuti del tempo regolamentare, più recupero per cercare ovviamente di evitare un'altra sconfitta. L'Atalanta ci sta provando, ma fino a questo momento il Cagliari non ha concesso molto agli avversari. 86esimo in corso, Atalanta 1 Cagliari 2, torniamo alla pallavolo da Manuela Collazzo.
1: Attacca Luca Porro, riesce a chiudere, a conquistare per l'Italia il terzo punto del terzo set, mani fuori di Porro, tre punti dell'Italia, ferma 1 la Grecia in questo terzo set, 2-0 il conto dei parziali. Luca Porro che, lo ricordiamo, dal primo set ha preso il posto di Bottolo che aveva cominciato bene, anche incisivo al servizio, poi però qualche difficoltà per lui in attacco e De Giorgi lo ha tirato fuori, ha inserito Porro che però adesso sbaglia il servizio, manda in rete, regala alla Grecia il secondo punto del terzo set, 2 Grecia 3 Italia, l'Italia avanti 2-0, Atalanta Cagliari.
0: sta per scoccare l'86esimo, dopodiché mancheranno 4 minuti alla conclusione della partita. Più recupero con il Cagliari, sempre avanti per 2-1. Ci prova la Spadori, conclusione dal limite deviata, prova ad arrivare prima dell'avversario. De Ketelare all'indietro per Bellanova, ancora l'Atalanta davanti, Bellanova cerca Raspadori che non aggancia, spazza via Rodriguez nella zona di nessuno, raccoglie Scalvini per tentare un nuovo assalto. Ederson Pasalic è subentrato pochi istanti fa sul terreno di gioco, avanza al piccolo trotto, non c'è grande movimento da parte dei giocatori in avanti, c'è quello di Raspadori che è dal limite, va a pescare sulla sinistra all'interno della rigore Rowe, ancora per Raspadori dal limite, prova la conclusione deviata, libera De Iola, raccoglie ancora una volta Scalvini per un nuovo tentativo di assalto da parte della formazione di Maurizio Sarri con Cossonou per Raspadori che smista a sinistra per Bernasconi, traversone deviato raccolto da Cossonou, anche lui praticamente sempre nella metà campo avversaria, prova il tacco Pasalic per Krstovic, spazza via De Iola, sempre molto attento il capitano del Cagliari con la rimessa laterale in favore dell'Atalanta che dunque rimane in pressione offensiva. Pasalic per De Ketelare, siamo nei pressi dell'area di rigore, si accentra il belga, De Ketelare l'apertura per Ederson che lascia sfilare, beneficio di Bernasconi, da questi sulla corsia per Rowe, lo fronteggia Sugawara, ancora Rue trova lo spazio per offrire il pallone a De Ketelare, entra in area De Ketelare, le finte, viene fermato, ci prova Ederson, pallone che tocca diverse gambe prima di tornare a disposizione di Scalvini. Siamo al 88esimo con il parziale sempre di Atalanta 1 Cagliari 2 a Emanuela.
1: Grande attacco di Romano, sicuramente aiutato dal fatto che il muro della Grecia non è arrivato, muro a uno di Protopsaltis, Romano ha chiuso, ha conquistato per l'Italia il quinto punto, tre punti della Grecia nel terzo set, proprio Romano al servizio, potente, non trova però l'incrocio delle linee e concede alla Grecia con un errore a servizio il quarto punto, cinque punti dell'Italia nel terzo set, l'Italia che ha vinto i primi due parziali 25-23, Atalanta-Cagliari.
0: Battute finali per quanto riguarda il tempo regolamentare, un minuto e mezzo alla conclusione, vedremo anche l'entità del recupero che però con il nuovo metro di valutazione di tutti gli scontri in campo difficilmente superano i 3-4 minuti, con Maurizio Sarri perplesso, non è riuscito a invertire il senso di marcia, l'Atalanta che è apparsa un po' spuntata lì davanti con Caprile che non ha fatto sostanzialmente grandi parate, Carnesecchi invece sì, quella soprattutto su Romano nel corso del primo tempo, poi però a decidere tutto è un errore di posizionamento da parte di Kolasinac, un braccio troppo largo, Galeotto che ha portato alla rigore, poi trasformato da Daniel Maldini per il 2-1 che sta resistendo fuori del Cagliari fino a questo momento. Siamo ormai alle soglie del 90esimo con la ripartenza per il Cagliari, lancio in avanti a cercare Kevin Carlos, va a chiudere, a fare la diagonale per Nascone, l'indietro per Carnesecchi che può far ripartire una nuova azione da parte dell'Atalanta con Ederson per Pasalic, sta per arrivare anche la segnazione del recupero, lo attendiamo prima di tornare a Modena per Italia-Grecia, il terzo set degli europei, di seconda partita per gli europei di pallavolo per la nostra nazionale Italia-Grecia, dunque con però adesso scusate mi sono un po' fermato perché c'è un rosso per un componente della panchina dell'Atalanta che viene espulso, non sappiamo bene perché, 5 minuti di recupero, questo è il recupero indicato dal direttore di gara, siamo al 90esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, torniamo da te Manuela Collazzo.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, 5 Grecia al servizio adesso, 7 Italia nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale, la ricezione di Lavia, l'attacco da posto 4 di Porro, ancora mani fuori di Porro, dopo una bella palla spinta di Giannelli, ha chiuso Luca Porro, ottavo punto dell'Italia, 5 punti della Grecia nel terzo set, Galassi a servizio per i nostri colori, azzurri avanti 2-0 in questa sfida del Pala Panini, si gioca davanti a 4.200 spettatori, ancora Atalanta-Cagliari.
0: Ci prova dalla distanza Raspadori, conclusione alta sulla traversa della porta difesa da Caprile, ha provato dal limite Raspadori, 91esimo, arriveremo fino al 95esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, il pressing, l'assedio che sta cercando di portare la squadra di Maurizio Sarri alla porta avversaria non sta producendo frutti sperati, perché insomma non ci sono state sostanzialmente parate da parte di Caprile, il portiere della formazione sarda. Bernasconi può gestire il possesso, va in verticale per Ederson, Ederson avvicina a sé Pasalic, viene servito, 35 metri, Pasalic il croato rallenta, cerca la soluzione migliore, la trova in De Ketelaere, lato corto, l'area di rigore, l'appoggio su Bellanova, va a chiuderlo Fadera che lo supera ancora una volta, poi Pasalic rimedia l'errore dell'avversario, Pasalic per Bernasconi, maglia tirata ma si continua a giocare per la regola del vantaggio, pallone largo a sinistra per Roe, lo fronteggia Sugawara, ancora Roe va a cercare il fondo, pallone in mezzo, libera la retroguardia del Cagliari, tanti cross, tanti servizi dalle fasce ma sempre imprecisi, su cui è stata sempre facile la lettura dei difensori del Cagliari. Sicuramente una gran partita per tutti quest'oggi, 93esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, torniamo a Italia-Grecia, europei di pallavolo.
1: 7 Grecia, 9 Italia nel terzo set. Grecia a servizio con Pitakoudis, uno dei due centrali. Comunque conserva il vantaggio la nostra nazionale, un vantaggio che ha acquisito subito a inizio terzo set. Servizio potente della Grecia, ci mette però una bella pezza dopo una ricezione difficoltosa dell'Italia. Yuri Romanò, colpo in diagonale del nostro opposto e decimo punto conquistato dall'Italia. I consigli di De Giorgi al libero Balaso, 10 Italia, 7 Grecia nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Atalanta-Cagliari.
0: Atalanta 1, Cagliari 2 al 94esimo, ancora un minuto abbondante prima della conclusione, con l'Atalanta che però non riesce a superare il muro avversario, anche se ogni volta che lancia il pallone non c'è più nessuno sostanzialmente a cercare di fare attacco per la squadra di Pisacane, è anche normale che sia così. Cossonu larga a destra per De Ketelaere, punta l'avversario, va sul fondo De Ketelaere, cross morbido in mezzo, anticipato Krestovic, pallone che prova a difendere Ederson, c'è però l'intervento da parte di Fadera, recupera De Ketelaere, morbido per Raspadori, la mette giù, va a cercare Bernasconi, si allarga sulla sinistra Pasalic, Bernasconi resta in zona centrale per Raspadori, Raspadori allarga ancora per De Ketelaere, De Ketelaere in mezzo, mette il pallone su cui non arriva nessuno, prova a Rowe a anticipare gli avversari, Rowe in qualche maniera sul fondo, rimette in mezzo, libera la difesa delle Cagliari, un po' in affanno adesso la squadra di Pisacane, non potrebbe essere altrimenti, sarà anche l'incitamento da parte del pubblico di casa per cercare di portare la Dea al pareggio, 60 secondi al termine, con il Cagliari sempre avanti per 2-1. Ti chiedo un flash allora, Manuela, prima di andare fino alla fine.
1: Terzo set, Italia 11, Grecia 8, Italia avanti 2-0, a te.
0: Grazie Manuela, ci prova dalla distanza, una volée tentata da Bellanova, alto sulla traversa, la conclusione del numero 16, 30 secondi al 95esimo, Atalanta 1, Cagliari 2, cominciano a lasciare lo stadio i tifosi dell'Atalanta, potrebbe arrivare la seconda sconfitta in quattro partite per la squadra di Maurizio Sarri, sicuramente più pesante questa rispetto a quella contro la Roma, che ci poteva stare in casa contro il Cagliari, più difficile sicuramente da digerire un eventuale risultato negativo. Lancia davanti a cercare Krestovic, ma così tutto è più facile per Caprile che va in netto anticipo sul numero 90 nerazzurro. Qui finisce la partita con il successo del Cagliari, che sarà 9 punti, festeggia Pisacane giustamente perché la sua squadra è estremamente solida, vince il Cagliari 2-1 che con la rete di Mendy al 19esimo per il vantaggio dei sardi, pareggio al 41esimo di Scamacca, al 61esimo sul calcio di rigore Daniel Maldini regala altri 3 punti al Cagliari. Grazie Adriano Totaro per l'assistenza tecnica, restate con noi perché c'è da seguire Italia-Grecia, gli europei di pallavolo. A te Manuela.
1: Grazie Cristiano Piccinelli. La situazione nel terzo set è invariata rispetto al precedente collegamento, perché nel frattempo ha chiesto time out il CT della Grecia, Christofidelis. Si torna in campo, la situazione 12 Italia 8 Grecia, 2-0 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Studio
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sabato Sport.
4: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 22:39 minuti su Radio 1, Giacomo Crireschi con voi. E allora il tempo di ricordarvi i nostri numeri SMS e WhatsApp: 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché fra poco sul finale di Italia-Grecia degli europei maschili di volley, che ci sta raccontando Manuela Collazzo, avremo con noi collegati Filippo Grassia e Sebino Nela. Risultato del match in corso invece di tennis: c'è la finale al femminile agli US Open sul cemento statunitense, si incontrano la bielorussa Zabalenka contro la kazaka Rybakina. Rybakina è avanti 4-2 in questo primo set, e corora Zabalenka al servizio in quello che sarà il settimo game del primo set. Torniamo allora da Manuela Collazzo per seguire insieme Italia-Grecia.
1: Attacca la via e lo fa con un colpo potente che colpisce quasi in volto Raptis. 14° punto dell'Italia, 9 punti della Grecia nel terzo parziale. L'Italia in controllo in questo terzo set, dopo che ha vinto i primi due col minimo scarto, doppio 25-23 per i nostri. Il primo chiuso da Romanò, il secondo da Sanguinetti. C'è proprio Romanò al servizio e c'è in prima linea Mati, anche lui come Luca Porro, giocatore di Modena, così come Sanguinetti, che ha giocato a Modena fino alla passata stagione. Concede dunque De Giorgi passerella ai giocatori di Modena Volley. Adesso invasione della Grecia, ne approfitta l'Italia per volare. Massimo vantaggio della nostra nazionale nel terzo set, 15-9, invasione di Mukias, l'opposto della Grecia, e dunque l'Italia vola sul 15-9. Ancora Iuri Romanò al servizio per i nostri colori. Italia di nuovo in campo stasera al Palapanini, dopo l'esordio vincente di Piazza del Plebiscito Napoli due giorni fa contro la Svezia. Fuori il servizio di Romanò, troppo lungo, troppo potente. L'Italia sta forzando molto al servizio, ma sta anche variando i colpi dai 9 metri, perché sui servizi della nostra nazionale molto lunga la difesa della Grecia, e dunque l'Italia ha variato cercando anche il colpo corto e ha ottenuto così diversi punti, ha messo in difficoltà la ricezione della Grecia. Adesso Balaso riceve, poi Giannelli chiama l'attacco in diagonale di Lavia, contenuto dalla difesa della Grecia, arriva però poi sotto rete dopo una difesa lunga il colpo del nostro capitano Simone Giannelli. 16 Italia, 10 Grecia, e adesso l'Italia è in totale controllo dopo aver giocato punto a punto le fasi centrali del primo e del secondo set, con una Grecia che ha dato tutto, la Grecia che ieri è stata battuta all'esordio dalla Repubblica Ceca, vincendo però un set contro la squadra, la Repubblica Ceca, che ha chiuso al quarto posto gli ultimi mondiali vinti dall'Italia del 2025. Potente il servizio di Lavia, poi tiene la difesa dell'Italia sull'attacco della Grecia, lo piazza Porro, non chiude però, scambio lungo, Giannelli chiama l'attacco di Mati al centro, senza muro il giovane centrale, il più giovane tra gli azzurri convocati da De Giorgi, classe 2006. L'Italia ottiene il 17° punto e prosegue il lungo turno al servizio di Lavia. 17 Italia, 10 Grecia nel terzo set. L'Italia davanti 2-0, e arriva una richiesta di time out da parte della Grecia, e così il CT della Grecia, Christofidelis, ha chiuso la possibilità di chiedere tempo, perché aveva chiamato time out sul 12-8 a favore dell'Italia, e adesso il secondo time out del terzo parziale chiamato sul 17-10 anzi, a favore della nostra nazionale. I consigli di De Giorgi agli azzurri, che adesso giocano in totale controllo, con Giannelli che varia molto anche le proprie possibilità, le possibilità di chiamare in causa gli attaccanti, e dunque tra centrali e attaccanti di palla alta varia molto il gioco. Il nostro capitano si torna in campo dopo la pausa voluta dalla panchina della Grecia. C'è sempre Daniele Lavia al servizio, lo schiacciatore dell'Itas Trentino, sfortunatissimo l'anno scorso quando per un bruttissimo infortunio alla mano destra ha dovuto rinunciare ai mondiali, proprio a ridosso della partenza dell'Italia per i mondiali. Sbaglia adesso il servizio Lavia dopo che si è tornati in campo al termine del time out. Undicesimo punto concesso alla Grecia, ma è larghissimo il vantaggio della nostra nazionale, che non deve però distrarsi e deve gestire in maniera fluida il cambio palla da qui alla fine, avendo un vantaggio piuttosto consistente, più 6. Il servizio della Grecia, il palleggiatore Galiotos manda fuori, concedendo alla nostra nazionale il 18° punto, e adesso sale anche il tifo dei 4200 del Palapanini, la ola dei tifosi di Modena. C'è Pardomati al servizio, centrale nato a Grosseto, centrale di Modena, che conosce dunque molto bene questo palazzetto, proprio come Sanguinetti e Luca Porro, ma in generale tutti gli azzurri, giocando qui proprio Modena, storica società di pallavolo maschile. Riesce a chiudere il proprio attacco la Grecia dopo una ricezione deficitaria, difficoltosa, perché sul servizio di Mati è arrivato l'attacco lungo linea del capitano della Grecia, Protopsaltis. Sul lungo linea non ha tenuto la difesa azzurra, e poi è arrivato il punto della Grecia, il 12° in questo terzo set, 18 punti della nostra nazionale. Il servizio proprio del capitano greco, che compie oggi 33 anni, sbaglia però, regala alla nostra nazionale il 19° punto dai 9 metri. Simone Giannelli, il capitano della nazionale italiana e anche di Perugia, gioca a Perugia dal 2021, prima per lui tantissimi anni anche vincenti a Trento. Simone Giannelli, il suo servizio sul 19-12 per l'Italia, riceve Raptis. Galiotos chiama l'attacco al centro di Pitapudis, ma arriva il muro di un attentissimo Sanguinetti, davvero una prova di sostanza consistente Sanguinetti stasera, ma aveva giocato molto bene anche contro la Svezia. 20° punto azzurro, intercetta il colpo di Pitapudis e ottiene il 20° punto, muro punto dunque di Sanguinetti, 20° punto della nostra nazionale, che adesso però sbaglia dai 9 metri e la Grecia conquista il 13° punto del terzo set, ma l'Italia è sul più 7 a 5 punti dalla seconda vittoria in questa fase a gironi, dopo il successo all'esordio a Napoli di 2 giorni fa contro la Svezia. C'è un cambio e crediamo anche cambio di palleggio, doppio cambio forse per la nostra nazionale, comunque un cambio per la Grecia, comunque un cambio al palleggio dentro Kasampalis, fuori invece il palleggiatore titolare Galiotos. Il servizio è di Pitapudis, uno dei centrali della Grecia, gioca nell'Olympiakos. La situazione per quanto riguarda il parziale vede l'Italia nettamente in controllo, 20-13, e fuori il servizio di Pitapudis, dunque l'Italia guadagna il 21° punto, 21 Italia, 13 Grecia nel terzo set. Luca Porro al servizio per la nostra nazionale, Porro che è stato entrato molto bene in partita, ha sostituito Bottolo, anche lui prova concreta con pochi errori, forza su Raptis che se la cava molto bene in ricezione, poi attacca la Grecia, c'è la buona difesa della nostra nazionale, c'è il tentativo d'attacco dai 3 metri di Lavia che però manda in rete e sbaglia, errore gratuito concesso alla Grecia da parte di Lavia, 14 Grecia dunque, 21 Italia, questa la situazione nel terzo set. Adesso De Giorgi rafforza la sua seconda linea perché inserisce il secondo libero, Gabriele Laurenzano, libero di Trento, dunque ci sono 2 liberi in campo, Balasso e Laurenzano appunto, sul servizio della Grecia e sul 21-14 dell'Italia nel terzo set. La buona ricezione di Lavia, attacca lo stesso Lavia, mani fuori dello schiacciatore di Trento, 22esimo punto conquistato dall'Italia che controlla senza difficoltà questo set e dunque c'è un conto alla rovescia per arrivare a quota 25, il servizio di Sanguinetti, 22 Italia, 14 Grecia, 2-0 a favore dell'Italia, questa è la situazione nel conto dei parziali, doppio 25-23, Sanguinetti, ottima la sua partita finora, anche al servizio ha messo in difficoltà la ricezione della Grecia, ci prova anche adesso, però serve sul libero che se la cava bene, poi l'attacco alto di Raptis, lungo linea, buona la difesa dell'Italia, lunghissimo poi Giannelli, serve Romano che contro le mani del muro avversario va a colpire, a conquistare il 23esimo punto, quasi da fondo campo il palleggio di Giannelli per Romano che ha chiuso poi in diagonale, mani fuori al nostro posto, 23esimo punto della nazionale di De Giorgi, 23 Italia, 14 Grecia nel terzo set, l'Italia che con il minimo sforzo sta portando a casa questa partita sfruttando molto il suo servizio e anche la buona fase muro difesa, stavolta però sbaglia dai 9 metri Sanguinetti, arriva il 15esimo punto della Grecia, sono però 23 i punti dell'Italia, la Grecia al servizio con l'uomo che più conosciamo, maggiormente conosciuto, Raptis, schiacciatore visto a Ravenna nella stagione 2023-2024, la Grecia che ha perso ieri all'esordio contro la Repubblica Ceca 3-1, Raptis al servizio, 23 Italia, 15 Grecia.

0: difficoltà in questo terzo parziale, dovrebbe riuscirà senz'altro a chiudere, portando a casa dunque la seconda vittoria in questa fase a gironi. Campioni del mondo, vice campioni in carica, i ragazzi di De Giorgi, che hanno forse un po' sofferto nella metà del primo e del secondo set nel tentativo di chiudere in fretta i propri scambi, ma hanno poi trovato le misure giuste. Adesso trovano il servizio di Romanò, che però manda fuori e dunque forza troppo da 9 metri il nostro posto. Ne ha la possibilità naturalmente, anche perché l'Italia ha un'infinità di occasioni, adesso diventano 8 per chiudere la sfida, 16 Grecia, 24 Italia in questo terzo set, in cui Giannelli ha variato molto il gioco, mandando spesso fuori giri il muro avversario. Vola Laurenzano sul servizio della Grecia, non chiude Mati al centro, ci prova il capitano della Grecia, poi contrattacco di Romanò da seconda linea, ma dopo una grande difesa della nostra nazionale la chiude qua l'Italia, 25 Italia, 16 Grecia, così il terzo set 3-0 dell'Italia sulla Grecia, secondo successo consecutivo di un'Italia comunque concreta, che ha sofferto un po' il ritorno della Grecia nel primo e nel secondo parziale, concedendo qualcosa anche nella fretta forse di chiudere i propri punti, i propri attacchi, ma ha trovato però un perfetto terzo set in cui tutti hanno giocato al meglio. Giannelli ha variato molto bene il gioco e ha mandato in difficoltà il muro avversario, molto bene Romanò al nostro posto e anche i centrali. Forse qualcosa ha mancato, è mancata nell'Italia negli attacchi da posto 4, ma ci sarà senz'altro la possibilità di trovare il giusto ritmo andando avanti nel torneo. L'Italia che tornerà in campo già domani sera per sfidare la Slovacchia, secondo successo consecutivo della nostra nazionale, ancora un 3-0 questa volta ai danni della Grecia. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Chiudiamo definitivamente i collegamenti da Modena dopo la seconda vittoria di fila dell'Italia maschile a questi europei di volley. Domani torneremo a seguirli insieme a Emanuela Collazzo con la prossima sfida degli azzurri. I risultati della Serie A di questo sabato della quarta giornata: Genoa Frosinone 1-1, Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2. Scriveteci ai nostri numeri, quello SMS e WhatsApp, 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949, oppure chiamateci al numero verde 800 05 0001, 800 05 0001. Buonasera e benvenuti a Sebino Nela. Ciao Sebino.
2: Eccoci, buonasera.
1: E a Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Sebino, da cosa iniziamo? Iniziamo da questa Lazio che pareggia 2-2 in casa col Milan, è momentaneamente, domani dovranno giocare tante altre squadre, davanti in classifica a 10 punti, però 3 vittorie, un pareggio in campionato in 4 giornate, senza i tifosi a supportarla, con l'uscita prematura dalla Coppa Italia. Te l'aspettavi una Lazio così in campionato?
2: Non proprio così, ma non era neanche una squadra da buttare, come ha detto qualcuno. Forse c'erano delle incognite proprio sullo stadio, perché comunque giocare all'Olimpico in uno stadio semideserto non è certamente bello. Questo avrebbe potuto portare delle ripercussioni anche sui giocatori, sulla squadra, ma così non è. Devo dire che oggi poteva essere 4 su 4, non sono riusciti a portare a casa il risultato nel primo tempo. Io credo di non aver mai visto un Milan così brutto. Dopo insomma Morim ha rimesso in piedi la questione ed è stata certamente un'altra partita, ma quando sei sopra di 2 gol insomma ci fai la bocca. Ma insomma, un pari comunque sempre per Gattuso e per la Lazio credo che sia un buon punto contro il Milan.
1: Ripartiamo da quanto detto da Sebino del Milan, mai visto così brutto nei primi 45 minuti di gioco con la Lazio. Filippo Grassia, per analizzare questa squadra, penso ad esempio a alcune prestazioni di giocatori che sono stati pagati non poco nel mercato estivo, come Ramos, l'attaccante, no? 70 milioni complessivi, se non sbaglio, l'operazione per portarlo dal Paris Saint-Germain a Milano. Ecco, che ne dici di questo Milan ancora in costruzione, con i big tra virgolette arrivati in estate che non stanno brillando?
3: Sì, direi che la partita l'ha riaggiustata Mourinho.

0: Togliendo alla fine del primo tempo Modric e Stupignan e Loftus-Cheek, inserendo Musa, Moreira e Pulisic, che Moreira con due reti nel giro di 100 secondi ha ristabilito la parità. Ma come dicevi tu, ci sono stati giocatori di nome che assolutamente non hanno dato un apporto positivo, a cominciare da Gonzalo Ramos, che si iscrive alla lista dei centravanti rossoneri che non riescono a mettere il pallone dentro, ma al di là di questo di non partecipare al gioco. E penso che il tecnico del Milan forse avrebbe fatto meglio a inserire Camarda prima dell'85esimo, però direi che i due peggiori sono stati Stupignan, che in fase difensiva è stato pessimo, e anche Modric, che al di là del nome non può andare come voto sopra il 5. Due partite in una. Nel primo tempo la Lazio, oltre a segnare due gol, ha sfiorato la segnatura ancora con Noselin, Zaccagni e Frattesi, e poi nella ripresa tutta un'altra partita con il Milan, che ha schiacciato la Lazio nella propria metà campo.
1: Sabino Nella, è presto ovviamente per giungere a conclusioni, però te che ne pensi di questo attaccante di Ramos, che non sta fatto tanta fatica oggi? Ad esempio ha segnato già un gol in campionato in 4 giornate, però il costo è elevato, no? Mi ricorda un po' anche l'operazione della Juve con la Fiorentina per Vlahovic. Certo che Vlahovic aveva segnato già tanto in Serie A prima di quell'acquisto.
2: Non bisogna essere ipocriti, perché quando parliamo di calciatori che vengono da altre squadre se ne parla sempre molto bene. Adesso lasciamo perdere se è costato 30, 20 o 70, ma per questi centravanti che hanno sempre fatto abbastanza bene giocando con compagni di squadra di un certo livello, questo lo possiamo certamente dire, la squadra deve aiutare questi attaccanti, perché se no non è troppo facile criticare, insomma. Quindi quando vedremo, secondo me, una squadra che giocherà un buon calcio, stiamo parlando naturalmente del Milan, potremo vedere anche il proprio centravanti, insomma, fare le cose che sa fare. Io non credo che un giocatore arrivi qua e diventi improvvisamente un brocco. Insomma, gli altri 10 giocatori devono mettersi a disposizione, la squadra deve giocare un buon calcio e devi mettere l'attaccante sempre di guardare la porta e mai giocare spalle alla porta.
1: E quindi, insomma, brevemente, perché siamo proprio in chiusura almeno della prima parte, e Sebino, se dovessi fare un'analisi di questo inizio di campionato di Amorim, ti sta piacendo a metà? Qualcosa che non funziona, ad esempio, ecco, no, l'apporto che sta dando ai suoi attaccanti, magari?
2: Sì. Secondo me lui sta ancora studiando quale può essere un undici giusto, poi magari conterà su 13 o 14 giocatori. Deve capire ancora bene tutto quello che possono dare i suoi giocatori a disposizione.
1: Ne parleremo ampiamente fra pochissimo nella seconda parte di questa chiacchierata con Sabino Nella e Filippo Grassia. Rimanete con noi, scriveteci al 335-699-2949 come avete già fatto in tanti. Dopo leggeremo ovviamente le vostre domande. Ora c'è il GR1 delle 23, ne torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare una corsa incontrollata è l'appello del fondatore di Anthropic, Dario Amodei, che propone controlli indipendenti e standard di sicurezza condivisi a livello internazionale. L'inviata Francesca Romana Elisei.
3: L'intelligenza artificiale comincia a spaventare chi la crea e quindi per la prima volta i big del settore tecnologico più avanzato che ci sia, invece di discutere di come sviluppare modelli sempre più avanzati, stanno discutendo invece di come rallentare, di come darsi delle regole. E chi è che ha lanciato questo appello? Dario Amodei, che è il numero uno di Anthropic, e lo ha fatto pubblicando un documento su X in cui mette in guardia da una superintelligenza artificiale, cioè dai modelli di self-improvement, modelli che sono in grado di migliorare le loro capacità autonomamente senza che l'essere umano possa esercitare alcun controllo. Uno scenario che potrebbe essere potenzialmente pericoloso, apocalittico. Questo appello di Amodei è stato subito raccolto da altri personaggi di punta del settore come Elon Musk e Sam Altman, almeno a parole. Amodei, dobbiamo dire, non è nuovo a questi appelli, perché aveva già detto no all'utilizzo in ambito militare dei suoi modelli di intelligenza artificiale, una scelta che lo aveva portato a pesanti scontri, ad esempio, con il Pentagono.
2: E da New York passiamo al Medio Oriente. Chiuso l'oleodotto est-ovest colpito da droni partiti dall'Iraq. L'Arabia Saudita lo utilizzava per aggirare il blocco di Hormuz e portare il greggio sul Mar Rosso, ma proprio lì gli Houthi controllano ora Bab el-Mandeb, mettendo sotto pressione anche questa rotta, e Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti.
4: È un trionfo divino, così il portavoce dei Pasdaran, Mohebi, scrive su X, commentando l'avanzata degli Houthi nello Yemen, le milizie sciite alleate di Teheran, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Da Dublino, Trump dichiara: gli Houthi ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, ma il gruppo yemenita a stretto giro lo smentisce. Le parole del presidente americano sono prive di ogni fondamento, e anche nello stretto di Hormuz la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti perché, soprattutto di notte, far passare delle navi è pericoloso. Lunedì si terrà un vertice in Oman che vedrà coinvolti tutti i paesi che si affacciano sul Golfo Persico, con l'obiettivo di determinare le rotte sicure da seguire. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà nessuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano poi ribadisce: vogliamo la pace, ma non cederemo alla prepotenza degli Stati Uniti. E precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, dopo che Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è stata anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni, ma Mosca chiude: impossibile se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono i raid, almeno 4 morti negli attacchi russi in Ucraina e 35 feriti a Odessa, tra loro un neonato. Kiev intensifica a sua volta gli attacchi contro raffinerie e depositi in territorio russo. In Italia ora con la cronaca: interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna italo-argentina ha ribadito di non avere saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra Lavitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta, mostrati inoltre una serie di documenti contabili del bistrò Cefalù e di altre società. Travolta da un masso sull'auto in provincia di Rieti, muore durante il corteo funebre della madre.
5: Una tragedia nella tragedia. Quella accaduta nel Reatino è una storia dal sapore assurdo. La scena è quella di un corteo funebre che si snoda lungo la strada regionale che da Leonessa porta a Morro, quando all'improvviso dalla parete rocciosa adiacente alla carreggiata si stacca un grosso masso che sfonda il tettuccio di una delle auto in colonna e colpisce una donna nell'abitacolo. A morire è una 66enne che stava viaggiando per raggiungere il luogo del funerale della madre. Un caso infausto, quasi che il destino abbia voluto dovuto giocare un triste tiro beffardo. Il macigno ha colpito anche altre vetture, causando il ferimento di almeno 7 persone. 4 sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso per accertamenti e cure immediate, mentre l'area dell'incidente è stata messa in sicurezza, con la conseguente chiusura della strada dalle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Paola Cortese, GR1.
2: Il meteo, arriva il clima settembrino sull'Italia. L'anticiclone delle Azzorre riporta temperature più miti, con le massime ovunque sotto i 30 gradi e le minime notturne anche sotto i 17-18 gradi. Domani ancora qualche pioggia tra Salento, Calabria e Sicilia, sole altrove. La prossima settimana sarà in prevalenza stabile e soleggiata, con una possibile parentesi di maltempo al nord-est mercoledì. E in chiusura il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, che va a Woman Unknown della regista danese May El-Tuki. Ad annunciarlo la presidente della giuria, l'attrice e regista americana Maggie Gyllenhaal.
0: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown.
2: Il premio speciale della giuria va a Naza, il documentario su Gaza, Leone d'argento per la regia, russo dissidente Ilya Krasnovsky. Nessun premio principale, 5 film italiani in concorso. Ed era l'ultima notizia, prossima edizione del giornale radio alle 24.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
7: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Reply Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
8: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
9: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
10: Sabato Sport. Ultimi 20 minuti insieme qui a Sabato Sport su Radio 1, con voi al microfono Giacomo Priereschi. I nostri numeri SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, poi il numero verde per chiamarci in diretta 800-05-0001, 800-05-0001. Ci avete scritto in tanti, salutiamo Marco dalla Sicilia, che ci ringrazia per la compagnia durante la giornata e durante la sera con le partite e gli altri sport, perché è un autista e quindi segue lo sport grazie a noi sia a casa che fuori da casa. Ciao Marco, e grazie davvero per la fiducia e buon lavoro se stai lavorando in questo momento. Altre 3-5-6-9-9-2-9-4-9, arrivano tanti messaggi, ora li leggiamo insieme a Sebino Nella, che risaluto, e Filippo Grassia. Anche a Filippo, buonasera.
11: Buonasera, buonasera.
12: Buonasera.
10: Allora, c'è Massimo che ci scrive, partiamo da Sebino. Io farei un grande elogio al signor Rino Gattuso, che dopo l'esperienza con l'Italia,
13: la 531 ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria, con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.
14: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Pini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

Nel programma L'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora state a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

Stasera la vecchia fontana racconta alla luna la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata e qui l'ho baciata. Lei con la voce smarrita mi ha detto: è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina

Ha ragione. In prigione!

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

Ciao ciao ragazzi e buongiorno Adelaide, benvenuti a un altro mitico viaggio musicale direttamente dallo studio Sanremo di Radio Italiana 531, l'unica radio che vi tiene compagnia con la musica, la lingua e la cultura italiana, 24 ore su 24. Mettetevi comodi perché anche questa mattina ci aspettano due ore di pura nostalgia, ricordi, emozioni e soprattutto tanta tanta musica. Faremo un viaggio attraverso gli indimenticabili anni 60, 70 e 80, anni nei quali bastavano poche note per riportarci immediatamente indietro nel tempo e naturalmente continuate a mandarmi le vostre richieste, i titoli delle vostre canzoni preferite e soprattutto le vostre dediche per entrare nella scaletta della prossima puntata di Giradischi. Potete mandarmi un messaggio al 0413891385, lo ripeto 0413891385, e allora segnatevi il numero, fate squillare quella linea oppure potete scrivermi all'indirizzo Giradischi 15@aol.com. Raccontatemi le vostre storie, i vostri ricordi, gli amori, le amicizie e quella canzone che magari dopo tanti anni è ancora capace di farvi battere il cuore insieme a noi, perché a Giradischi siamo sempre felici di sentirvi, ma per ora basta abbassare le luci, alzare il volume perché facciamo girare il primo disco. Tutti a bordo, si parte per un altro viaggio sul nostro fantastico treno del tempo musicale. Con una canzone del 73, scelta ancora una volta dal nostro carissimo Giovanni, a una vera enciclopedia vivente della musica italiana. Partiamo con Peppino Di Capri e Piano Piano Dolce Dolce, una di quelle canzoni che sembrano quasi parlare sottovoci, è intima, delicata, romantica e porta con sé quella particolare atmosfera malinconica che ha sempre caratterizzato lo stile di Peppino Di Capri, un artista straordinario capace di legare le sue canzoni ai ricordi più belli di tantissime persone. E forse è proprio questo il segreto di alcune canzoni: non hanno bisogno di essere le più famose per diventare le più importanti. A volte sono proprio quelle meno conosciute a nascondere le emozioni più grandi, e questa è una vera piccola perla. Peppino Di Capri, Piano Piano Dolce Dolce.

piano piano, dolce dolce. Peppino Di Capri, tutta per te Giovanni, che riesci sempre a scegliere le canzoni più belle e naturalmente le più romantiche. Ed ora cambiamo completamente atmosfera, ma restiamo nel grande libro della musica italiana. Questa è una per la nostra carissima Elena, che ci porta indietro quando Cesare Andrea Bixio compose la musica del Tango delle Capinere su versi di Cherubini, un brano destinato a diventare un vero classico della canzone italiana, interpretato nel corso degli anni da moltissimi grandi artisti, da Luciano Virgili a Giorgio Consolini, da Luciano Tajoli a Nilla Pizzi, fino al grande Claudio Villa. E poi questa splendida versione del 74, affidata alla voce elegante e inconfondibile di Gigliola Cinquetti, una canzone che sembra arrivare da un'altra epoca e proprio per questo conserva ancora oggi un fascino particolare. Il Tango delle Capinere, Gigliola Cinquetti. Buona domenica, Elena.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Eccoci di nuovo insieme, pausa finita, ma le emozioni no. La musica che aspettavate è proprio quella che arriva adesso, con una storia davvero curiosa che ci dimostra come l'idea del mistero e della promozione musicale non sia certo nata ai giorni nostri, molto prima che la parola marketing entrasse nel nostro vocabolario quotidiano. Milena Cantù fu protagonista di uno degli esperimenti promozionali più curiosi della musica italiana. Negli anni 60 entrò infatti nel famoso clan di Adiano Celentano e per un certo periodo non venne presentata con il suo vero nome. Per il pubblico era semplicemente la ragazza del clan, una strategia che alimentò la curiosità e il mistero attorno a questa giovane cantante, fino a quando nel 1965 arrivò finalmente il momento di svelare la sua identità. Il nuovo singolo si intitolava proprio Ma tu chi sei, e la copertina del disco contribuiva a svelare finalmente al pubblico il volto e il nome della misteriosa ragazza. E allora, dopo tanto mistero, finalmente possiamo dirlo: Milena Cantù, Ma tu chi sei,

Dal mistero del clan è Milena Cantù con suo Ma tu chi sei. Ci spostiamo a un maestro della musica italiana che ha sempre saputo incantare con la sua voce dolce. Franco Battiato, prima delle sperimentazioni elettroniche, era anche un raffinato cantautore romantico. Questa prossima è dedicata con grande piacere alla signora Luisa, che ho incontrato proprio ieri insieme alla mia amica Giovanna, anche amante delle musiche di Franco Battiato. Siciliano di origine, Battiato si trasferì giovanissimo a Milano, dove iniziò il suo percorso musicale, esibendosi anche con repertori pop e internazionali. Da quelle prime esperienze sarebbe nata una carriera straordinaria, destinata a trasformarlo in uno degli artisti più originali e importanti della musica italiana. Battiato ha attraversato generi, epoche e linguaggi diversi, dimostrando una curiosità artistica davvero fuori dal comune. Ma prima delle grandi sperimentazioni e delle opere più celebri, c'era anche un giovane Franco Battiato, capace di interpretare canzoni pop con una voce dolce e particolare. Ed è proprio questo lato che vogliamo ricordare oggi. Per te, signora Luisa, Franco Battiato è l'amore.

Un giovane Franco Battiato interpreta la canzone pop e l'amore con una voce dolce e particolare che ancora oggi dà brividi. E adesso facciamo un altro salto nel cuore degli anni 60 con un gruppo tutto al femminile che merita davvero di essere ricordato. Loro erano Le Amiche, un quartetto vocale formato a Roma da quattro ragazze diplomate in pianoforti al conservatorio, in un'epoca nella quale i gruppi beat erano soprattutto maschili. Le Amiche rappresentavano una presenza davvero particolare. Insieme a formazioni come Le Snobs e Le Sorelle, furono tra i pochi complessi vocali femminili della scena beat italiana. Nel 1965 arrivarono anche al Festival di Sanremo con Prima o Poi, e il brano riuscì a conquistare il pubblico e le classifiche. Sulla scia di quel successo arrivò questo 45 giri, Se mi vuoi un po' di bene, una canzone perfettamente adatta alla loro immagine elegante e al loro stile vocale delicato. E allora riscopriamo insieme una piccola pagina della nostra musica degli anni 60, Le Amiche, Se mi vuoi un po' di bene.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Siamo tornati, amici, e il viaggio non si interrompe. La parte più bella della nostra mattina sta per scendere sul piatto. Giradischi riparte e quello che sta per arrivare è il motivo per cui la domenica ha un sapore diverso. Adesso arriva una canzone che è semplice, diretta, emozionante. Una di quelle che non hanno bisogno di presentazioni perché parlano da sole. Tu sei il mio amico carissimo, di Riccardo Cocciante. E questa volta il titolo è anche la dedica, perché ci sono amicizie che non hanno bisogno di tante parole, nascono magari tanti anni fa, attraversano il tempo, cambiano insieme a noi, ma rimangono lì, solidi, sinceri, sempre presenti. E quando un amico ti chiede una canzone come questa, non puoi fare altro che sorridere e dire: questa va assolutamente in onda. Allora eccola qui, dedicata con tutto il cuore al mio carissimo amico Peppe Gargiulo, Riccardo Cocciante. Tu sei il mio amico carissimo.
3: Perché?

grande Riccardo Cocciante, tu sei il mio amico carissimo, una di quelle canzoni che riescono a dire con semplicità quanto possa essere importante avere accanto una persona sulla quale sai di poter contare. A Peppe Gargiulo, il mio carissimo amico, grazie per questa richiesta e soprattutto grazie per la nostra amicizia, perché le vere amicizie sono come le belle canzoni, più passa il tempo più diventano preziose. E adesso, caro Peppe, facciamo una piccola doppietta, perché dopo Cocciante arriva un'altra canzone che, se non ricordo male, fa parte proprio della tua playlist preferita. E adesso arriva una voce internazionale, ma con un legame molto particolare con la musica italiana. Lei è Dusty Springfield, nata Mary Isobel Catherine Bernadette O'Brien. Dusty conquistò il pubblico con quella voce inconfondibile, profonda e sensuale, capace di trasformare ogni canzone in qualcosa di speciale. Ma c'è un particolare che forse non tutti ricordano. Nel 1965 Dusty partecipò al Festival di Sanremo, quando in Italia era ancora relativamente poco conosciuta. La sua presenza a Sanremo fu significativa anche per un altro motivo. Poco prima aveva lasciato il Sudafrica dopo aver rifiutato di esibirsi davanti a un pubblico separato per motivi razziali. Una scelta coraggiosa che dice molto della donna oltre che dell'artista, e oggi la ricordiamo proprio attraverso una delle sue interpretazioni italiane. Di fronte all'amore, Dusty Springfield.

Dusty Springfield, una voce internazionale, una delle più grandi interpreti britanniche degli anni 60. Ma adesso facciamo un salto nella musica italiana più recente con una canzone che parla di un desiderio semplice ma profondissimo, quello di poter condividere una vita intera con la persona che amiamo. Mario Merola e Gigi D'Alessio, è quel modo tutto napoletano di raccontare l'amore, ci regalano 100 anni. Questa è una richiesta speciale della nostra cara Rita, che mi aveva chiesto di trasmetterla proprio per la festa del papà, dedicandola a tutti i papà che ci stanno ascoltando. Purtroppo quel giorno non sono riuscito a metterla in onda, e allora, anche se con un po' di ritardo, eccola qui, perché per certe dediche non esiste una data precisa. Quando una canzone viene dal cuore, ogni giorno è quello giusto per dedicarla a una persona speciale. E allora Rita, finalmente ci siamo. Per te, per il tuo papà e per tutti i papà che ci ascoltano questa mattina, Mario Merola e Gigi D'Alessio, 100 anni.

0: 100 anni, una canzone che racchiude proprio quel desiderio di avere accanto la persona che amiamo per tutto il tempo possibile, attraversando insieme gli anni, le stagioni, le gioie e anche i momenti difficili della vita. E allora, anche se con un po' di ritardo, Rita, questa era tutta per te, un abbraccio grande e grazie per questa bellissima richiesta.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
2: Oddio, Barbara, dove siamo?
4: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
2: Ho paura.
5: Sono solo io.
4: Claudia.
5: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
2: Cosa?
5: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: Eccoci qui di nuovo dopo la pausa, e sapete una cosa? Ogni volta che torno al microfono penso a quanti di voi in questo momento stanno stirando, cucinando, guidando con la radio accesa. Siamo insieme anche se non ci vediamo. E questa prossima canzone è per tutti voi, perché arriva un brano che per molti di noi non è semplicemente una canzone, è un'emozione, un vero capolavoro del grande Mango, Mia Madre. Questa bellissima richiesta arriva dalla nostra cara amica Marisa, che ci ha scritto una mail raccontandoci quanto questo brano riesca ancora oggi a commuoverla. Mi hai scritto: mi commuove questo brano bellissimo di pura emozione, con un testo e una musica che ti fanno sentire

Grazie Ross per essere con noi ogni domenica e per la passione che metti nel proporci la migliore musica che esiste. Beh, cara Marisa, grazie a te. Sono proprio queste parole e soprattutto l'affetto con cui ci seguite ogni domenica che ci danno la voglia di continuare a stare qui insieme a voi davanti a questo microfono. Grazie Marisa per l'ascolto, per questa bellissima richiesta e per averci ricordato ancora una volta un brano così emozionante. Allora ascoltiamola insieme, Mango Mia Madre.

vero capolavoro del grande Mango. Mia madre è una richiesta della nostra cara amica Marisa di Malta, alla quale mandiamo un affettuoso saluto. Una canzone intensa, emozionante, che Mango interpreta con quella voce capace di trasformare ogni parola in sentimento. È dalla commozione e di intensità Mango. Passiamo ora alla dolcezza di un artista che ha saputo raccontare la primavera, gli affetti e le piccole meraviglie della vita con una tenerezza davvero unica di Fabio Concato, che ci regala una canzone che voglio mandare in onda con particolare affetto per Enza e Sam, perché i piccoli messaggi di sostegno che Enza ci manda sempre hanno qualcosa di speciale e in qualche modo mi ricordano proprio questa canzone, un brano che profuma di rinascita, di natura, di semplicità e di quei momenti che rimangono impressi nel cuore. E allora, Enza e Sam, questa è tutta per voi. Buona domenica, ragazzi. Fabio Concato, Fiore di Maggio.